di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato 8 variazioni in fa maggiore su Ein Weib ist das herrlichste Ding, K613, Ronald Brautigam, fortepiano. Fanny Mendelssohn, Schwanenlied, opera 1, numero 1. Julian Prégardien, tenore, e Martin Helmchen, pianoforte.

0: Di Fanny Mendelssohn abbiamo ascoltato Schwanenlied, opera 1, numero 1. Julian Prégardien, tenore, e Martin Helmchen, pianoforte.
1: Isaac Albeniz, Navarra, per pianoforte, opera postuma rimasta incompleta. La presente esecuzione è stata completata da William Bolcom. Pianista Marc-André Hamelin.

di Isaac Albéniz avete ascoltato Navarra per pianoforte. Pianista Marc-André Hamelin. Antonio Vivaldi. Concerto in mi maggiore per violino, archi e basso continuo. L'amoroso. RV 271. Allegro, cantabile, allegro. The English Concert. Violinista e direttore Andrew Manze.

0: Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Concerto in Mi maggiore per violino, archi e basso continuo, L'Amoroso, RV 271. The English Concert, violinista e direttore Andrew Manze.
1: Terquinio Merula, Folle e ben che si crede, Ensemble Laura Soave, Antonella Tatulli soprano, Diego Cantalupi tiorba e direzione.

Di Tarquinio Merula abbiamo ascoltato Folle ben che si crede, Ensemble Laura Soave, Antonella Tatulli soprano, Diego Cantalupi tiorba e direzione.

Di Marc-Antoine Charpentier avete ascoltato Lauda Jerusalem. Orchestra La Grande Curie e la Chambre du Roi e Coro Régional Nord-Pas-de-Calais, diretti da Jean-Claude Malgoire. Maestro del coro Jean Baquet. Frédéric Chopin, Fantasia in fa minore per pianoforte, opera 49. Christian Zimmermann, pianoforte. Registrazione del luglio 1987.

0: Abbiamo ascoltato di Frédéric Chopin Fantasia in fa minore per pianoforte, opera 49. Christian Zimmermann, pianoforte. Registrazione del luglio 1987.
1: Robert Schumann. Concerto in La minore per pianoforte e orchestra, opera 54. Allegro affettuoso, andante espressivo, tempo primo, cadenza allegro molto. Intermezzo, andantino grazioso, allegro vivace. Dmitri Alexiev, pianoforte. Royal Philharmonic Orchestra, Yuri Temirkanov, direttore.

0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato il concerto in La minore per pianoforte e orchestra, opera 54. Dmitri Alexiev, pianoforte. Royal Philharmonic Orchestra. Yuri Temirkanov, direttore.
1: Leos Janacek, Sinfonietta opera 60. Allegretto, andante, moderato, allegretto, andante con moto. Orchestra Anima Eterna Bruges, diretta da Jos van Immersel.

0: Avete ascoltato Sinfonietta Opera 60 di Leos Janacek, orchestra Anima Eterna Bruges diretta da Jos van Immersel.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 6 in Fa maggiore, Opera 68, Pastorale. Risveglio di piacevoli sensazioni all'arrivo in campagna, allegro ma non troppo. Scena presso il ruscello, andante molto mosso. Allegra riunione di contadini, allegro, in tempo d'allegro, tempo primo. Temporale, tempesta, allegro. Canto dei pastori, sentimenti di gioia e di ringraziamento dopo la tempesta, allegretto. Orchestra Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, diretta da Paavo Järvi.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sinfonia numero 6 in Fa maggiore, opera 68, Pastorale. Orchestra Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, diretta da Paavo Iervi.
1: Franz Josef Haydn. Stabat Mater, per soli, coro e orchestra, Oboken 20° bis. Flori Valiquet, soprano. Adèle Charvet, contralto. Renaud van Mechelen, tenore. Andreas Wolf, basso. Ensemble Edès. Mathieu Romano, maestro del coro. Le Concert de la Loge. Julien Chauvin, direttore.

Di Franz Josef Haydn abbiamo ascoltato Stabat Mater per soli, coro e orchestra, Hoboken 20° bis. Flori Valiquet, soprano. Adèle Charvet, contralto. Renaud van Mechelen, tenore. Andreas Wolf, basso. Ensemble Edès. Mathieu Romano, maestro del coro. Le Concert de la Loge. Julien Chauvin, direttore. Maurice Ravel. Quartetto in Fa maggiore per archi M35. Allegro moderato. Assez vif, très rythmé, très lent, vif et agité. Quartetto Van Quyck. Nicolas Van Quyck e Sylvain Favre-Bull, violini. Grégoire Vecchioni, viola. François Robin, violoncello.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Sono interessato solo a esprimere emozioni umane fondamentali, la tragedia, l'estasi, l'estinzione e così via, e il fatto che molte persone collassino o piangano quando si trovano di fronte ai miei dipinti è una prova che comunico queste emozioni umane fondamentali. Quanti piangono davanti ai miei quadri vivono la stessa esperienza religiosa che ho vissuto io quando li ho dipinti. E tu sostieni di essere mosso soltanto dalle relazioni di colore? Ti sfugge l'essenziale. Le 6:02 e 12.

10 secondi di martedì 9 giugno 2026, siete di nuovo all'ascolto, bentornati e bentornati della diretta di Radio 3 Rai, di qui comincia Federico Capitoni, regia alle scelte musicali, Daniele Verde che cura la messa in onda alla console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. Vi danno il buongiorno e le parole che sono appena scivolate sul tappeto sonoro di Arvo Part erano quelle di Mark Rothko, tratte da uno dei suoi tanti dialoghi con critici e con altri artisti, e caricano di ulteriore mistero le tele di questo pittore ufficialmente astratto, alla cui opera la contemporaneità guarda come a una delle soglie che uniscono e separano il visibile e l'invisibile, affollando le sale che ospitano le sue mostre, come sta accadendo con la grande esposizione antologica ancora in corso a Palazzo Strozzi a Firenze, oppure recandosi in silente pellegrinaggio davanti ai monumentali pannelli di quella cappella edificata a Houston, che prende il suo nome, la Rothko Chapel, che fu l'ultimo e il più sintetico dei capolavori realizzati da quest'artista morto suicida nel 1970. Ma il mistero di questo pittore naturalizzato americano, giunto abbastanza tardi, prima al riconoscimento, poi al successo, è racchiuso anche nella sua esistenza, che comincia invece sotto un segno squisitamente europeo, nell'ex impero russo, in Lettonia, ed è carica di un patrimonio culturale in cui niente lascerebbe presagire lo sbocco della pittura. E proprio da Mark Rothkovich, come si chiamava, a parte la bella biografia artistica di Annico Enzolal, Mark Rothko, Ripensare, riparare il mondo, pubblicato in italiano da Einaudi quasi in contemporanea con la mostra di Firenze, con l'apertura della mostra di Firenze curata dal figlio del pittore Christopher. Ne leggeremo qualche pagina, sostenuti dalla scaletta di Federico Capitoni, che oggi è una mappa sinestetica dei rapporti tra musica e pittura, e comincia con il musicista più amato dal pittore delle vibranti e luminescenti campiture di colore, cioè il Mozart notturno di Heine Kleine, Nachtmusik, quarto rondo allegro. Lo ascoltiamo dall'Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Sir Neville Mariner.

Quarto rondò allegro da Eine kleine Nachtmusik K525 di Wolfgang Amadeus Mozart, l'abbiamo ascoltato dall'Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Sir Neville Mariner. E Mozart, scrive Federico Capitoni nella sua nota, è stato il compositore preferito da Mark Rothko. La piccola musica notturna che il pittore amava molto è tra le composizioni più celebri del mondo, eppure è stata pubblicata postuma senza che l'autore potesse conoscerne il successo. È scritta poco dopo la morte del padre Leopold, è una serenata per archi, nata peraltro come musica occasionale con lo scopo di celebrare un momento festoso, ragione per cui il clima generale delle quattro parti, che inizialmente dovevano essere cinque, è particolarmente gioioso. E noi cominciamo molto lontano nel tempo, per così dire, siamo nel luglio del 1913 e un bambino di 10 anni lascia la sua città natale Dvinsk in Lettonia, allora inclusa nell'impero russo, assieme alla madre e alla sorella. Spendono un copeco a testa per attraversare il fiume Dvina in traghetto, poi prendono un treno per raggiungere un porto sul Baltico e da lì si imbarcano in seconda classe su una nave che li porta negli Stati Uniti, lontani dai pogrom che negli ultimi decenni sono diventati sempre più numerosi e sempre più violenti. 2 mesi dopo arrivano a New York e da New York, con un viaggio in treno coast to coast, si dirigono verso la loro meta, che è Portland, nello stato dell'Oregon. È un viaggio estenuante, interminabile. Il bambino porta appeso al collo un cartello con la scritta I don't speak English, non parlo inglese. Il bambino si chiama Marcus Rotkovich e diversi decenni dopo, divenuto con il nome di Mark Rothko uno dei più ammirati e quotati esponenti della nuova scuola di pittura statunitense, sarebbe tornato su quell'esperienza ricordandone tutto il disagio. Tu non hai idea, confessa un amico, di che cosa voglia dire essere un bambino ebreo con un abito confezionato a Dvinsk, molto diverso dagli abiti che indossavano negli Stati Uniti, e attraversare l'America senza sapere una parola d'inglese. E così racconta Nick Wenzelal in uno dei primi capitoli del suo Mark Rothko Riparare il mondo, tradotto da Manuela Bertone per Einaudi, un libro che più che una semplice biografia artistica sembra disegnare un'epopea, perché la scrittrice storica dell'arte francese non si limita a descrivere la parabola dell'ascesa nel mondo dell'arte d'oltreoceano del pittore che con le sue fluttuanti e luminescenti campiture di colore attrae e disorienta gli sguardi che vengono catturati dalle sue gigantesche tele, come ancora oggi accade ai visitatori della mostra antologica che gli è dedicata a Palazzo Strozzi di Firenze. Ma scoperchia e ricapitola il mondo dal quale, quando si chiama ancora Marcus Rotkovich, Rotko è uscito, meglio sarebbe meglio dire il mondo da cui è stato violentemente espulso, per approdare in un paese che è quello di tutte le accoglienze, di tutti i rifiuti, ma nel quale lui non si sentirà mai a casa. E questo mondo è il mondo che si sta inabissando sotto la linea di galleggiamento della storia, il mondo dello shtetl, del villaggio ebraico dell'Europa orientale, della cosiddetta zona di residenza in cui gli ebrei nell'impero russo sono confinati fin dall'epoca di Caterina la Grande, delle scuole rabbiniche dove il piccolo Marcus, unico tra i suoi fratelli che hanno ricevuto tutti un'educazione laica, apprende devotamente lo studio del Talmud, un mondo dal quale nei primi decenni del secolo scorso si può soltanto fuggire, e in un'unica direzione, quella dell'America, che amici e parenti, scrivendo a casa, raccontano come una sorta di Eldorado. La cosa strana è che per 3 capitoli di fila il libro di Quenzolal somiglia più a un resoconto di viaggio di Joseph Roth che a un saggio di storia dell'arte. Se di Picasso, un altro esule a cui Quenzolal ha dedicato un bellissimo escurso su Picasso lo straniero, si può dire che già a 14 anni fosse il più grande pittore accademico del suo tempo, di Marcus Rotkovich, prima di Rothko, non si può dire niente di simile. Tutta la sua formazione in Lettonia o negli Stati Uniti è strettamente legata alla parola.
parola, al libro, a quello studio intenso, totale del testo con cui l'ebraismo ha risposto alla distruzione della bellezza visibile dei suoi templi. Marcus è uno studente diligente, anzi un intellettuale che al liceo, al college, scrive racconti, drammi, fonda giornali, segue con interesse le iniziative politiche della militante pacifista anarchica Emma Thompson e cerca il più possibile di integrarsi con gli studenti WASP, tranne a scoprire, come gli accadrà a Yale, che doveva studiare con una borsa di studio, che anche la struttura universitaria americana è innervata dalla discriminazione e dal razzismo. Ed è proprio in questo clima di disillusione che quasi di colpo irrompono l'arte, l'immagine, un po' come il totalmente altro. La leggenda, scrive Cohen Solala, narra che la scoperta dell'amore per l'arte è una rivelazione che lo coglie durante una visita a un amico che si cimentava nel disegno di nudo all'Art Student League nell'ottobre del 1923. Marcus Rotkovich decreta immediatamente che quella è la passione della sua vita. Frequenta lì i primi corsi per un paio di mesi, poi torna a Portland, dove per un breve periodo si dedica al teatro. Le peregrinazioni si protraggono per 5 anni, torna a New York alla pittura quando si iscrive alla New School of Design, dove frequenta il corso di arti grafiche tenuto da Achille Gorky, cioè uno dei grandi precursori dell'espressionismo astratto. Eppure la sua strada, l'artista che solo dopo aver acquisito la cittadinanza americana diventerà Mark Rothko, non la troverà subito. Oh, io non cerco, trovo, affermava Picasso con l'orgoglio luciferino che contraddistingueva il suo fantastico talento, mentre l'ex studente della scuola talmudica di Dvinsk deve cercare e non smette mai di studiare, non si contenta di dipingere, ma scrive e non è del tutto soddisfatto anche di quello che vede attorno a sé negli anni che sono tuttavia quelli della fusione tra arte americana e modernismo europeo. Il realismo non lo soddisfa, ma la pura astrazione non lo convincerà mai. Lui si considera l'artefice di un mito e di conseguenza, sostiene, non ha pregiudizi né a favore né contro la realtà. I nostri dipinti, dichiara e parla anche a nome del suo amico Gottlieb, come tutti i miti, non esitano a combinare frammenti di realtà con quanto viene considerato irreale, insistendo sulla legittimità di questa compenetrazione. Insomma, la prima via scelta da Rothko, inserendosi nella cerchia sempre più vasta di quelli che stanno cambiando i paradigmi estetici dell'arte statunitense, ha un visibile debito con il surrealismo, finché un giorno

Fantasia in si minore opera 28 di Alexander Scriabin, l'abbiamo ascoltata da Marc-André Hamelin al pianoforte, convinto che tra i suoni e i colori ci fossero connessioni inscindibili e universali, la stessa convinzione che ispirò Kandinsky nello spirituale nell'arte. Scriabin, scrive Federico Capitoni, ha sempre scritto anche per pianoforte, come se disponesse di una tavolozza di colori orchestrali, e la fantasia scritta emblematicamente nell'anno 1900 è un'opera di grande densità timbrica e armonica molto complessa, che chiede di tirare fuori la figura, cioè la melodia, da un campo cromatico corposo e pieno, ed è forse ciò che avviene proprio nei quadri di Mark Rothko, cioè il percorso della pittura di Rothko tracciato dal portfolio di immagini che ha inserito nella biografia di Annico Enzolal, Mark Rothko, Riparare il mondo, pubblicata da Einaudi, segue la stessa linea evolutiva che della grande mostra antologica che è curata dal figlio del pittore Christopher a Palazzo Strozzi. A partire dal 1948 si registra uno stacco decisivo già con i Multiforms. Il pittore ha trovato il suo linguaggio e si dirige verso quello che Coenzolal definisce astrattismo assoluto, verso i capolavori commissionati e poi bruscamente ritirati dal Four Seasons Restaurant, e soprattutto verso quel culmine di arte, di inclassificabile spiritualità, che è la Rothko Chapel di Houston, la sua ultima opera, quella in cui il suo inquieto perfezionismo appare pienamente realizzato, alla cui genesi la storica d'arte francese dedica un intero capitolo del suo bel libro. Ma Rothko, che la definizione di astrattista l'ha quasi sempre, più volte rifiutata, soprattutto in rapporto a Mondrian, può essere veramente considerato un pittore astratto? Beh, c'è qualcosa, diciamo, soprattutto nella sua ricerca di un effetto che con l'astratto ha ben poco a che vedere, e Coenzolal lo racconta in qualche modo proprio mentre nel momento in cui Rothko sta preparando i grandi quadri per il Seagram Project, per il Four Seasons Restaurant, che poi verranno ritirati. E nell'arco di un anno, scrive Coenzolal, il pittore produce tre serie di dipinti, prevalentemente orizzontali, una trentina in tutto, in modo da coprire per intero le pareti della sala da pranzo, aggiungere in piazza, toglie, perché sta cercando una sensazione che possa avvolgere il visitatore, una sensazione scaturita dal gioco di rimandi tra i dipinti, per ottenere un effetto psicologico di attrazione che possa tenere avvinto chi guarda all'immaginario che lo contiene. E così spiega: voglio tradurre dei concetti pittorici in affreschi perché questi possano costruire un'immagine globale in uno spazio aperto al pubblico.

preludia di Yanis Ivanos, Latvian Radio Choir, diretto da Sigvard Sklava. Yanis Ivanos è il padre della musica nazionale lettone, Rotkone per appunto lettone. Ha scritto ben 21 sinfonie e la sua opera è di importanza storica per il suo paese, amante delle grandi forme, dei toni drammatici. Ha scritto una serie, scrive Federico Capitoni nella sua nota, di 14 vocalizzi corali, che però hanno uno spirito più sereno. Le intenzioni che animano questi pezzi corali senza parole sono le stesse del poema sinfonico. Infatti i titoli riportano spesso oggetti, sentimenti o paesaggi da evocare, e siamo nel campo dell'evocazione anche con le grandi tele, grandi tele riempite da campiture per lo più rettangolari di colore, fluttuanti e luminescenti, di Mark Rothko. E il libro di Enrico Enzolalla di cui stiamo parlando, Mark Rothko, Riparare il mondo, pubblicato da Einaudi, peraltro quella parola riparare viene da una parola ebraica, tikkun, che è un po' l'equivalente del nostro redenzione. Il libro appunto ripercorre tutto la parabola esistenziale e artistica di un pittore che nel nuovo mondo, cioè negli Stati Uniti, portò con sé appunto la propria educazione talmudica e i ricordi dei pogrom visti con i suoi occhi di bambino. Poi però sarebbe stata l'esperienza dello sradicamento e dello stigma di immigrato a diventare il motore della sovversione estetica che l'artista imprimerà nel cuore della società americana e non solo di quella americana. E Rothko è stato celebrato come pioniere dell'astrattismo già negli anni 50, ma è anche un artista che non si è mai accontentato di un punto di arrivo formale. Infatti non smise mai di cogliere prima e meglio di chiunque altro il senso di spaesamento di un mondo che appare sempre sull'orlo del baratro. Basta pensare proprio all'austerità oscura della Rothko Chapel, forse la sua opera più maestosa e compiuta, inaugurata nel 1971 dopo la sua morte a Houston. Che cos'è la Rothko Chapel? È un luogo di meditazione che sembra essere un'emanazione stessa delle angosce e del bisogno di speranza in un'era, in un tempo e in un mondo estremamente cupi.

Nocturna VL178 di Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, l'abbiamo ascoltato da Musa Rubackytė alla pianoforte, pittore e compositore lituano. Čiurlionis, scrive Federico Capitoni, nella sua nota ha anticipato l'astrattismo di Kandinsky, che lo stimava molto peraltro, e la particolarità di quest'autore è stata di fare della sinestesia un programma artistico. Čiurlionis componeva secondo ispirazioni e intuizioni visive e dipingeva serie di quadri che rispondevano a logiche compositive, lo spazio per la musica e il tempo per la pittura. Questo è un po' il chiasma sensoriale ed estetico che ha cercato di realizzare, e il notturno che abbiamo ascoltato fa parte di una serie di piccole composizioni pianistiche sulla scorta del pezzo caratteristico romantico. E Mark Rothko e la sua irrequietudine che spesso si rovesciava, si ribaltava contro il mondo dell'arte, perché Rothko, come racconta sempre Annico Enzo Lal nel suo libro su Mark Rothko, Riparare il mondo, pubblicato da Einaudi, aveva un rapporto estremamente turbato con la mondanità, per essere più chiari la detestava, pur essendo un artista di avanguardia, un riconosciuto artista di avanguardia, faceva parte del gruppo degli Irascibili e via dicendo, tanto che a un amico californiano scriverà queste parole: comincio a odiare la vita da pittore. Si inizia con l'aver riguardo per il proprio sé, tenendo ancora un piede nel mondo normale, in seguito diventi prigioniero di una frenesia che ti conduce sull'orlo della follia, spingendoti così lontano da non riuscire a tornare più indietro. Il ritorno consiste in una successione di settimane intronate in cui sei solo mezzo vivo. Questo è il resoconto di quest'anno, da quando siamo incontrati. Comincio a credere che bisognerebbe spezzare questo ciclo da qualche parte. Alle 6:39 minuti e 26 secondi, il momento del GR, poi di passare la linea alla rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo. E vi ricordo il titolo del libro di cui abbiamo parlato, cioè Mark Rothko, Riparare il mondo, di Annie Cohen Solal, la mostra appunto dedicata a Rothko, la grande mostra al Palazzo Strozzi di Firenze è ancora aperta, e la scaletta di Federico Capitoni si chiude con Paint in Black, Rolling Stones, pubblicato nel 1966, primo in svariate classifiche, accosta il nero a una visione pessimistica ed estremamente depressa dell'esistenza, e sono proprio i colori scuri, quasi incolori, i colori estremamente cupi dell'ultima fase della pittura di Mark Rothko che hanno ispirato, non Paint in Black, dei Rolling Stones, ma questa scelta estrema, per così dire, della scaletta di Federico Capitoni.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. Il Medio Oriente sembra reggere il ritorno al cessate il fuoco tra Iran e Israele, ma Tel Aviv attacca nuovamente il sud del Libano.
3: Ho detto a Bibi che è meglio che sia molto attento a quello che fa, perché potrebbe ritrovarsi da solo contro l'Iran. A raccontarlo è Donald Trump, canale 12, dopo la seconda telefonata in 24 ore con il premier israeliano Netanyahu per intimargli lo stop degli attacchi contro Hezbollah in Libano, che avevano innescato la rappresaglia iraniana e rischiato di compromettere irrimediabilmente i negoziati Stati Uniti-Iran. Una moral suasion che sembra per ora aver avuto effetto. Sia Netanyahu sia Teheran hanno accettato la tregua reciproca, ma la tensione resta comunque alta. Entrambe le parti hanno lasciato aperta la possibilità di una futura ripresa delle ostilità. I Pasdaran promettono attacchi devastanti se proseguiranno quelli contro Hezbollah, mentre Israele rivendica il diritto all'autodifesa se nuovamente attaccato. E intanto continua a martellare il sud del Libano, almeno 12 le vittime nelle ultime ore, tra cui un bambino. E le sirene sono tornate a risuonare nel nord dello Stato ebraico. Valentina Isa, GR3.
4: Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona per gli attivisti arrestati e torturati nel porto di Ashdod. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte. Non mi lascio scoraggiare da nessuna inchiesta, il suo commento affidato ai social. Nel frattempo è alta la mobilitazione per i 10 partecipanti della flottiglia di terra ancora detenuti a Bengasi. 2 sono italiani. Ieri sera è stato rilasciato l'attivista tunisino Mahdi Bouzghenda.
2: Il conflitto russo-ucraino si aggrava, il bilancio degli attacchi di Mosca nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e di una quindicina di feriti. Droni di Kiev su Sebastopoli, nella Crimea occupata. Nelle ultime ore un altro raid di Mosca alla fermata di un autobus a Zaporizhia aveva provocato 2 morti. Entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea.
4: La visita pastorale del Papa in Spagna, 7 minuti di applausi per il discorso di Leone XIV al Parlamento spagnolo. Questi temi cardine toccati da Prevost, dalla tutela della vita umana alla forte preoccupazione per la corsa mondiale al riarmo, passando per la centralità della famiglia e la dignità dei migranti. La pace, ha detto Prevost, si presenta come un'aspirazione politica.
2: Risico bancario. I grandi nomi del credito italiano ed europeo iniziano a muovere le pedine dopo la proposta avanzata da Banco BPM a Montepaschi Siena. È arrivata anche l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. In gioco c'è anche il controllo di Mediobanca e quindi un posto d'onore nell'orbita di Generali. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni. Intanto è già fissata per il prossimo 10 settembre l'assemblea straordinaria di Intesa per dare il via libera all'offerta. Necessario anche l'ok delle 2 autorità di vigilanza bancarie, BCE e Antitrust.
4: I ballottaggi delle elezioni amministrative vedono un pareggio nei capoluoghi, con il centrodestra che conquista Lecco e si conferma a Macerata e Arezzo. I progressisti strappano alla maggioranza Agrigento, vincendo anche a Chieti e Trani, dove già governavano. Risultati accolti con soddisfazione da entrambi gli schieramenti.
5: Quest'esito conferma la forza della nostra coalizione. Così Giorgia Meloni accoglie i risultati del ballottaggio. Avanti così, dice la Premier, siamo protagonisti, rivendica l'azzurro Antonio Tajani. Ora bisogna aumentare il consenso e il nostro contributo determinante, sostiene quindi Forza Italia, che sottolinea soprattutto la vittoria a Vigevano, dove al primo turno Futuro Nazionale aveva ottenuto un buon risultato. Rivendica le vittorie il leader della Lega Salvini e fa gli auguri ai sindaci eletti. Una giornata significativa, dice. A ribattere alla Premier la leader del PD Elie Schlein. Meloni fa propaganda. C'è stata una chiara affermazione dell'alleanza progressista nei capoluoghi e 10-6 per noi. Ma è tutto il campo largo che prova a stringere i bulloni. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sprona ad andare avanti con l'agenda progressista. Anche l'ex Premier Renzi punta Meloni. Dice di essere contenta. Va bene accontentarsi di poco, ironizza Renzi, ma in questo caso è davvero troppo poco. Queste amministrative, dice il verde Angelo Bonelli, testimoniano che la destra non è invincibile. Gianluca Ruggirello, GR3.
2: Caso Minetti, l'ex consigliere e il compagno chiedono un risarcimento milionario ad alcuni media per le notizie che insinuavano irregolarità alla base della procedura che ha portato alla grazia da parte del Presidente della Repubblica. Rivelazioni poi smentite dalle indagini della magistratura.
0: La causa è stata intentata alla Corte distrettuale di New York dai legali di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, con la richiesta di un maxi risarcimento da 250 milioni di dollari al Fatto Quotidiano e alla RAI per il programma Report. Una volta tirata in ballo Nicole Minetti, sostengono i legali, articoli e programmi TV avrebbero provocato un danno alle attività di Cipriani negli Stati Uniti. In riferimento ai dubbi sollevati sui presupposti della grazia all'ex consigliera regionale, condannata per favoreggiamento della prostituzione e peculato, riportando in particolare le parole di una testimone che raccontava di festini a base di sesso e droga nella residenza uruguaiana di Cipriani. La stessa donna ha però ritratto tutto davanti a un notaio una decina di giorni fa. Smentito dagli avvocati anche qualsiasi rapporto opaco tra Cipriani e Jeffrey Epstein, l'imprenditore condannato per pedofilia morto nel 2019. La coppia è passata al contrattacco dopo gli accertamenti della Procura Generale di Milano, che ha confermato che tutto era regolare nella richiesta che ha portato alla concessione della grazia. In Italia, intanto, è stata intentata un'altra causa per danni alla reputazione della coppia, contro la RAI, il Fatto Quotidiano e Mediaset per il programma Carta Bianca. Claudio Vigolo, GR3.
2: Con le notizie ci fermiamo qui, adesso Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali RAI.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 6.52 minuti, andiamo in A32 al momento. 1 chilometro di code e traffico intenso nel tratto tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione del traforo del Frejus. Ci spostiamo in A26 Genova, Grave Lonatoce, 1 chilometro di code tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa Bettole in direzione di Genova Voltri. Andiamo proprio sulla diramazione Predosa Bettole per segnalarvi 3 chilometri di code. Siamo tra Nove Ligure e l'allacciamento per la 26 in direzione di quest'ultima. Andiamo ora in A12 Genova Rosignano, lavori in corso tra Lavagna e Rapallo in direzione di Genova, e nella capitale sulla diramazione di Roma Sud 1 chilometro di code al momento tra Torre Nova e l'allacciamento a grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. In chiusura in A14 vi segnaliamo lavori in corso nel tratto tra San Severo e Poggio Imperiale per chi viaggia verso Pescara. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno Luigi Spinola e bentornati a Radio Tremondo. Oggi con me ci sono Daniele Verde alla console, Filippo Travaglio in regia, Giulia De Luca in redazione. La nostra apertura è dedicata al Medio Oriente, dove ieri la guerra che si era riaccesa nella giornata di domenica con una rapida escalation che aveva fatto temere una ripresa su vasta scala delle ostilità, ieri dicevo dopo 15 ore questa fiammata si è repentinamente spenta, si è spenta dopo che Trump ha chiesto la cessazione delle ostilità, come titola oggi il Guardian, e Israele e Iran hanno deciso di fare per il momento un passo indietro o sospensione degli attacchi, come invece titola la BBC, che subito nella sua apertura sottolinea entrambi le parti avvertono ci saranno ritorsioni in caso di nuova violazione del cessate il fuoco. Il Guardian citato prima fa notare che questo cessate il fuoco all'interno del cessate il fuoco è molto fragile, con molteplici punti critici che potrebbero portare a nuovi scambi di attacchi e lanci di missili in qualsiasi momento. Ma per il momento valgono le reazioni, le dichiarazioni che sono arrivate da Israele e dall'Iran, quella del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha riconosciuto che la tregua era ancora in vigore in un discorso televisivo molto atteso, che è stato un po' ritardato, ma ha promesso appunto di rispondere con la forza a futuri attacchi. Soprattutto ha fatto sapere che le operazioni in Libano continueranno e stanno continuando. Poco fa Times of Israel dava notizia delle nuove evacuazioni forzate, appelli all'evacuazione nella zona di Tiro nel sud del paese. Citavo prima la BBC, dicevo della dichiarazione di Netanyahu, è arrivata anche una dichiarazione molto forte da parte di Mohammed Bagher Ghalibaf, che è diventato un po' il portavoce non ufficiale della Repubblica in questa fase. Ghalibaf, lo ricordo, è una vecchia polpe della politica iraniana, è presidente del Parlamento ed è anche il principale negoziatore, quindi è quello che lavora al tavolo della trattativa, e ieri appunto ha detto Teheran non tollererà quelle che ha definito ripetute violazioni. Finché mancherà una reale volontà di costruire la fiducia, la risposta dell'Iran rimarrà la stessa. Torniamo però appunto alla BBC. La BBC ha un elemento in più rispetto alle altre testate che riportano la cronaca delle ultime ore: ha una telefonata fatta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nella quale Trump ha negato che Netanyahu avesse disobbedito ai suoi ordini lanciando gli attacchi. Ha detto, questo è virgolettato, no, i missili erano già partiti, erano già in viaggio. E però poi alla domanda su come avesse convinto Netanyahu a smettere poi gli attacchi sull'Iran, Trump ha risposto: tutto quello che ho fatto è stato dire dobbiamo usare il buon senso, siamo molto vicini a firmare un accordo molto importante, un ottimo accordo, niente armi nucleari, niente di niente, e dobbiamo quindi muoverci in modo ragionevole. Però Trump ha anche aggiunto per l'ennesima volta, come ha fatto con Axios, come ha fatto con Fox News, che nel raccontare il rapporto con Netanyahu è stato dire dobbiamo usare il buon senso, siamo molto vicini a firmare un accordo molto importante, un ottimo accordo, niente armi nucleari, niente di niente, e dobbiamo quindi muoverci in modo ragionevole. Però Trump ha anche aggiunto per l'ennesima volta, come ha fatto con Axios, come ha fatto con Fox News, che nel raccontare il rapporto con Netanyahu e il rapporto di forza, quindi tra Presidente degli Stati Uniti e Premier israeliano, se gli dico di fare

Proprio sul rapporto tra Trump e Netanyahu, su questo rapporto di forze. Ricordo che ieri Times of Israel aveva definito la giornata di domenica nella sua dinamica come il punto più basso dell'alleanza tra Stati Uniti e Israele, anzi come l'implosione della partnership messa in piedi sul campo militare il 28 di febbraio con gli attacchi all'Iran. E quindi facciamo adesso una sorta di ricognizione delle diverse testate israeliane e non, quindi anche andando in Iran, in Libano, negli Stati Uniti, per vedere queste diverse ricostruzioni. Ecco, colpisce innanzitutto quella degli Yediot Aharonot. Yediot Aharonot è un quotidiano ultraconservatore, è il quotidiano forse oggi in Israele più vicino al governo Netanyahu, e ha un retroscena diverso su come si è arrivati alla ripresa del conflitto della giornata di domenica. Secondo una fonte israeliana a conoscenza dei dettagli, Israele aveva già cercato di effettuare attacchi a Teheran giovedì scorso, quindi questo era il suo obiettivo, riprendere il conflitto, ma il piano è stato accantonato dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto pressioni su Israele affinché non andasse avanti. Secondo la fonte, quando si sono intensificati gli attacchi di Hezbollah nel nord di Israele, in Galilea, Israele ha, notiamo l'espressione, colto l'occasione per rimettere sul tavolo il piano. L'idea, afferma la fonte, era quella di creare una catena di eventi. Israele avrebbe colpito il quartier generale di Hezbollah a Dahie, a Beirut. L'Iran avrebbe risposto con missili, come in effetti aveva annunciato e come ha fatto. Israele avrebbe quindi avuto una giustificazione per attaccare l'Iran. Insomma, l'escalation a cui abbiamo assistito nella giornata di domenica era stata pianificata, secondo il quotidiano più vicino a Netanyahu, dal governo israeliano. Il problema, secondo la fonte, è stato che Trump alla fine ha costretto Netanyahu a cedere e ha bloccato gli attacchi previsti contro l'Iran. Qual è la valutazione che dà della situazione il Yediot Aharonot, quindi un quotidiano vicino a Netanyahu? La troviamo riassunta nell'apertura della testata, che è un'apertura che dà una valutazione basata su 2 anni di conflitto tra Iran e Israele, ovvero da quando nella notte dal 13 al 14 aprile del 2024 sono partiti i primi missili iraniani della storia in direzione di Israele. E questa è la sintesi nel titolo: 5 scontri diretti con l'Iran in 2 anni mettono in luce il divario tra le rivendicazioni di vittoria e la realtà. È vero che Israele e gli Stati Uniti hanno inflitto danni reali all'industria militare iraniana, ma i ripetuti lanci di missili mettono in luce il divario, appunto, tra dichiarazione di vittoria e una realtà in cui Teheran spara ancora per primo e Hezbollah continua a combattere. Da Yediot Aharonot ci spostiamo adesso su Times of Israel. Times of Israel offre un retroscena, il retroscena in realtà è quello del canale 12 della televisione israeliana, che riguarda invece proprio la giornata di ieri, come si è arrivati non all'escalation ma alla fine della stessa, la decisione di fare un passo indietro, come titolava la testata britannica Il Guardian. Ebbene, secondo Times of Israel, Trump avrebbe intimato a Netanyahu lunedì di astenersi da ulteriori attacchi, minacciandolo: se andate avanti rimarrete da soli. E questo è il titolo che troviamo in apertura su Times of Israel questa mattina. Secondo quanto riferito, il presidente e il primo ministro si sono risentiti più volte tra domenica e lunedì. Trump ha sollecitato la fine del rinnovato conflitto, mentre Netanyahu ha sostenuto la necessità di nuovi attacchi. Secondo canale 12, una telefonata tra i due uomini avvenuta lunedì pomeriggio ha segnato una svolta. È avvenuta intorno alle 4:30. Netanyahu aveva già dato il via libera a una grande operazione contro l'Iran da attuarsi nel corso della giornata. Poco dopo però Trump lo ha chiamato, gli ha ordinato di interrompere qualsiasi ulteriore attacco in modo che Washington potesse arrivare all'accordo con l'Iran. Netanyahu alla fine
ha detto di sì, ha annullato l'operazione mentre gli aerei si stavano già preparando al decollo, causando, e questo è un dettaglio interessante, notevole confusione all'interno dell'alto comando

0: militare, secondo quanto appunto riportato dal canale 12 della televisione israeliana. Andiamo su un'altra fonte, Haaretz. Se vogliamo, Haaretz, che è quotidiano invece di sinistra, ostile a Netanyahu, trae nella sua apertura un po' la conclusione di quello che vi abbiamo raccontato, l'umiliazione di Netanyahu. Il titolo è: Netanyahu potrebbe anche risollevarsi dall'umiliazione inflittagli da Trump, ma per fare cosa? E poi il catenaccio: dopo un altro scambio di fuoco con l'Iran, la debolezza di Netanyahu è sotto gli occhi di tutti. Dopotutto è Trump a dettare legge. E poi inizia il pezzo, che potete trovare sul sito di Haaretz, che racconta come Netanyahu è stato costretto ancora una volta ad accettare i diktat del presidente americano Donald Trump sulle operazioni militari israeliane in Iran e in Libano. Questo sulla stampa israeliana. Sulla stampa iraniana oggi troviamo soprattutto commenti che raccontano e spiegano come si è mosso l'Iran. Il più forte lo abbiamo già in parte citato, quello di Gary Gaff, presidente del Parlamento. L'Iran è riuscito in queste fiammata della guerra a interrompere l'equazione israelo-americana, ovvero un cessate il fuoco solo sulla carta ma con ripetute violazioni nella pratica. In realtà l'Iran in queste ore, come sottolinea un'analisi di Al Jazeera, parla di un cambio di strategia militare, di un cambio proprio nella dottrina strategica, perché gli iraniani si dichiarano adesso pronti a un confronto militare più intenso, se necessario, e non semplicemente a difendersi, a reagire alle provocazioni israeliane. Si parla appunto di una nuova dottrina, di un nuovo capitolo per quanto riguarda la strategia militare iraniana. Siamo pronti a salvaguardare il nostro potere regionale, non aspettando le minacce e rispondendovi, ma prendendo l'iniziativa e la forza offensiva. Quindi un regime ringalluzzito dal punto di vista militare da queste 15 ore di guerra. E devo dire che l'analisi che viene fatta, la strategia che viene raccontata dal regime, trova in un ridefinito rapporto di forza contro, nei confronti di Israele, anche diciamo il consenso, un parere diciamo concorde della BBC, che ha questo titolo: l'escalation delle tensioni tra Israele e Iran potrebbero rafforzare la posizione negoziale di Teheran. Se ci spostiamo sulla stampa statunitense, ecco, notiamo, ed è un dato di grande interesse, credo, una lettura completamente diversa del rapporto di forze tra Netanyahu e Trump. Non un Netanyahu umiliato e costretto ad accettare i diktat del partner statunitense, ma, questo è il titolo del Wall Street Journal, un Trump che ha faticato a frenare gli attacchi di Netanyahu contro l'Iran. Scrivono i giornalisti del Wall Street Journal: la battuta d'arresto nella telefonata con il leader israeliano mostra il controllo sempre minore del presidente sui combattimenti. Quel messaggio, fermatevi, ha faticato ad avere un impatto in Israele. E questo appunto segnala la difficoltà di Trump. Un titolo ancora più forte lo troviamo sulla stampa tedesca, sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Titolo molto semplice: Trump è nella posizione adesso più debole, la violazione del cessate il fuoco da parte di Iran e Israele dimostra come la situazione stia sfuggendo al controllo di Trump, scrive l'editorialista Nicholas Busse. Addirittura l'autodistruzione della superpotenza mondiale è in corso. Un commento simile anche sul New York Times: Trump vuole dettare legge, ma in Iran continua a scontrarsi con i suoi limiti. Trump, peraltro, ieri ha avuto una serata molto complicata, perché si è presentato alle finali dell'NBA, del basket, al Madison Square Garden, il primo presidente a assistere alle finali. È stato sonoramente fischiato dal pubblico durante l'inno nazionale, ci racconta l'Associated Press. Peraltro Ecco, serve una digressione sportiva. New York City è impazzita per queste finali dell'NBA, perché per la prima volta, addirittura dal 1973, potrebbe vincere il trofeo. Ha vinto le prime due gare contro i San Antonio Spurs, ma ha perso la terza partita in casa. Ecco, se vi interessa la pallacanestro nella sua dimensione sportiva o sociale, vi rimando a diversi articoli che troviamo sul New York Times, sulla BBC, soprattutto sulla New York Post, il principale tabloid della Grande Mela. Si parla di sport e di politica anche per un'altra ragione, per l'inizio ormai imminente dei mondiali di calcio e l'impatto che hanno le dure politiche di blocco alle frontiere da parte degli Stati Uniti. Ieri abbiamo citato il caso dell'Iran, che è un caso tutto politico, ma in realtà sta crescendo un vasto malcontento in diversi paesi i cui tifosi non riescono a entrare negli Stati Uniti per via appunto delle norme severissime sui visti imposte da Donald Trump. Si parla in particolare di paesi africani, ma non solo, del Senegal, della Costa d'Avorio, ma anche di Haiti e Iran, ed è un tema che è molto forte sulla stampa di questi paesi. Ad esempio, siamo andati a consultare una testata sportiva senegalese, Wave Sport, che racconta anche le denunce che arrivano dai giornalisti, giornalisti che hanno dei visti molto limitati, con un unico accesso agli Stati Uniti, e giustamente denunciano come possiamo coprire un mondiale che si svolge in tre paesi, che ci costringe a muoverci continuamente, se una volta che siamo usciti non possiamo più rientrare negli Stati Uniti. Invece Le Soleil, quotidiano di Dakar, come altre testate africane, racconta il blocco, lo stop imposto al miglior arbitro africano. È un somalo, si chiama Omar Abdulkadir Artan, doveva arbitrare durante il torneo, ma gli Stati Uniti gli hanno vietato il visto. Restiamo sulla stampa africana per parlare di altri blocchi ai migranti che arrivano da un grande paese africano, dal Sudafrica. Siamo su Mail and Guardian, principale quotidiano di Johannesburg, che riprende il discorso del presidente Ramaphosa, che annuncia misure restrittive sull'immigrazione e mette in guardia contro la xenofobia. Sono misure che Ramaphosa ha preso in seguito alle ripetute violenze contro i migranti, con attacchi da parte di gruppi di vigilantes. Sul tema oggi troviamo anche un bel pezzo del quotidiano britannico Guardian, che racconta la paura che si sta diffondendo tra gli immigrati mentre le proteste e gli attacchi si diffondono nel paese. E appunto la risposta di Ramaphosa, che da un lato tenta di venire incontro a questa pressione dell'opinione pubblica e dall'altra appunto chiede di bloccare la xenofobia, di non affidare la sicurezza nelle strade ai vigilanti ma al governo. Lasciamo anche l'Africa, facciamo una tappa in Estremo Oriente con l'agenzia di stampa Xinhua, che apre questa mattina sull'incontro, anzi sulla visita, la prima dopo 7 anni, di Xi Jinping a Pyongyang, con la stretta di mano in apertura con Kim Jong-un, e con la promessa di rafforzare i legami tra Cina e Repubblica della Corea del Nord. Siamo riusciti anche a stampare una pagina del Pyongyang Times, quotidiano nordcoreano in lingua inglese, che apre su il messaggio di simpatia inviato dal rispettato compagno Kim Jong-un al presidente degli Stati Uniti. Al di là dei convenevoli, diverse testate spiegano che questo viaggio di Xi Jinping è una visita considerata necessaria per provare a frenare l'eccessivo avvicinamento della Corea del Nord alla Russia, con cui i rapporti sono eccellenti per via anche dell'impegno militare di Pyongyang sul teatro di guerra ucraino. Insomma, Xi Jinping sta provando a riportare pienamente la Corea del Nord nell'orbita cinese. È una visita che viene raccontata anche con interesse, per i motivi che ho detto, dalla stampa russa, la stampa russa che invece fatica a parlare e analizzare con serenità il risultato delle elezioni in Armenia, elezioni in Armenia che hanno visto la conferma del partito filoeuropeo di contratto civile, che quindi guiderà nuovamente il paese. Ne parleremo anche alle 11 qui a Radio Tremondo con Marina Lalovic, ma abbiamo un interessante retroscena su cosa accade nella stampa russa con un lungo articolo della testata di opposizione Medusa, che appunto ha raccontato, tramite le fonti che lavorano a testate vicino al Cremlino, che il Cremlino ha ordinato di presentare questa vittoria elettorale di Pashinyan con qualche virgola percentuale minore del 50% come una sconfitta. Radio Tremondo torna in diretta alle 11. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
2: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienze, greco, matematica, inglese.
3: Torna Maturadio, il podcast di Radio 3 e Treccani pensato per l'esame di maturità. 10 nuove lezioni dedicate alla letteratura francese che si aggiungono alle 250 puntate già disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme e su RaiPlay Sound.
4: Balzac.
3: Maturadio, Radio 3 verso l'esame di maturità.
5: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione turismo.
12: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica.
13: Buongiorno, buongiorno da Roma, dagli studi di Via Asiago, buongiorno e buon martedì. Eccoci qui a leggere i giornali di questa giornata che, ve lo dico subito, sono ricchissimi di temi, di fotografie, di inchieste diverse, quindi sarà una cavalcata forse più rapida del solito per provare a render conto di tutta questa giornata. Ci potete ascoltare qui in diretta su Rai Radio 3 e c'è anche chi ci ascolterà più tardi in podcast, e anche a loro buongiorno. Passiamo dunque ai titoli dei giornali e come di consueto voglio partire dal Corriere della Sera, che ha uno dei temi principali oggi nel titolo principale: Israele, Iran, stop ai raid. Ve l'ho detto, questo è uno dei temi di oggi. L'altro fondamentale sono le banche, che occupano le prime pagine di moltissimi giornali. Ballottaggi che ci sono stati ieri in tante città della provincia italiana. Il caso Minetti ancora, e c'è anche chi si occupa di Yannick Sinner, che ieri è stato in ospedale a Milano per fare un check-up delle sue condizioni. Ma sui giornali di oggi, prima di tornare al Corriere, c'è tantissima cronaca. La maturità si affaccia a un caso di violenza sessuale a Milano, l'incidente stradale a Varese in cui è morta una ragazza, la famiglia Del Bosco, il caso di Bea, la bambina uccisa nei giorni scorsi. Di nuovo partiamo dal Corriere della Sera e proviamo proviamo ad arrivare a tutte queste cose. Il Corriere ha come titolo principale Israele e Iran stop ai raid, appunto. Trump blocca Netanyahu, stai attento, resterai solo. Ma la foto di prima pagina è in realtà dedicata a un vertice che si è svolto lontano, in Corea del Nord, l'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin. Il presidente cinese ieri si è recato a Pyongyang a incontrare il suo omologo, vedremo poi che cosa ne è uscito fuori. Verso le politiche è la testatina che tiene insieme i due editoriali più importanti di oggi sul Corriere della Sera, uno a firma di Antonio Polito, tre intese possibili per l'Italia. I partiti si godono la loro giornata di corrida elettorale, anche se lo stadio è sempre più vuoto. L'astensione sfiora ormai la metà dell'elettorato, scrive Polito, e quindi questo è un dato fondamentale di queste delle elezioni che si sono chiuse ieri. E poi c'è Carlo Verdelli, sempre la prima pagina del Corriere, che parla dell'effetto Vannacci, l'onda che agita la destra, la variabile Vannacci, l'onda che non ti aspetti e che invece si gonfia minacciosa settimana dopo settimana di aderenti, finanziamenti, iscritti, piazze piene e sondaggi ubriacanti. Ci torniamo nei prossimi giorni quando ci sarà la presentazione qui a Roma delle liste del Movimento Vannacci. I bambini del bosco tornino a casa è il titolo del fogliettone che dà conto della perizia del Tribunale. La Repubblica, banche, il Blix di Intesa è il titolo principale del giornale. Sopra ci sono due articoli gemelli. L'uno riguarda il caso Minetti, la ritrattazione della massaggiatrice, la testimone chiave, distorte le mie parole, e l'articolo è a firma di Giuliano Foschini. L'altro a firma di Concita Sannino, ci racconta che il senatore Silvestro è sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale, e questo è un caso che appunto la Sannino ha tirato fuori nei giorni scorsi dalle colonne di Repubblica, il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. La foto di prima pagina è una foto che ritroviamo su tanti giornali, quella di ciò che resta di un missile iraniano che si è conficcato non in quello che dovrebbe essere ufficialmente il territorio di Israele, ma in Cisgiordania, e quindi nei pressi di Gerico. È una foto piuttosto impressionante, infatti la andiamo a ritrovare su diverse prime pagine. Andiamo a vedere la prima pagina della Stampa, il titolo è di nuovo per le banche, Intesa 30 miliardi per MPS, Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con BPER, Messina, Unicredit vince chi offre di più, e quindi i vincitori, gli sconfitti e chi sta alla finestra di questo risico bancario in questo titolo della Stampa. La Spalla è dedicata al Papa Leone, un altro tema molto importante sulle prime pagine oggi, il viaggio del Papa in Spagna, e poi all'intervista alla zia di Beatrice, la bambina di 2 anni uccisa nelle settimane scorse, appunto in questo caso tristissimo di cronaca. Il commento di prima pagina è di Stefano Lepri, si dedica alla questione di nuovo delle banche. Vi leggo soltanto le prime righe: chi lo avrebbe mai detto che il Monte dei Paschi sarebbe diventato una preda contesissima quando 14 anni fa fu la prima banca italiana a traballare in seguito alla grande crisi finanziaria del 2008? Chi l'avrebbe detto che dopo aver sfiorato allora il collasso sarebbe diventato anzi la pedina principale di un riassetto in forza del nostro sistema bancario? Se l'OPAS di Intesa San Paolo prevarrà, nascerà il secondo gruppo bancario d'Europa. Può essere questo un giustificato motivo di orgoglio economico per un paese che negli ultimi tempi ne ha avuti pochi. E dunque la questione Intesa, e perché è così importante non soltanto per le banche ma per tutto quanto il paese, sulla prima pagina della Stampa e chiaramente sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Banche, scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS, è il titolo del quotidiano economico e finanziario. diario. Ma sulla prima pagina del Sole ci sono altri due temi che voglio segnalarvi. Il primo è l'inchiesta aperta dalla Procura di Roma nei confronti del ministro per la sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Flottiglia, la Procura di Roma indaga per torture il ministro Ben-Gvir, scrive Rosalba Reggio. E poi il conflitto in Ucraina, drone abbattuto in Lettonia da un jet francese della NATO. Infine un'analisi su questa visita cinese in Corea del Nord. Cina cerca il satellite della Corea del Nord, Giuliano Noci a pagina 19. Questa era la prima pagina del Sole 24 Ore. Avvenire dedica la sua prima pagina prevalentemente e la sua grande foto di prima pagina appunto alla visita del Papa in Spagna. Papa Leone XIV ieri ha tenuto un discorso storico al Parlamento spagnolo, le Cortes, un discorso che Avvenire riassume con tutti i diritti di tutti, la vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa. Leone XIV, di fronte al Parlamento spagnolo, ricorda i cardini per una società giusta, è il titolo. L'articolo è affidato a Giacomo Gambassi, che è l'inviato di Avvenire a Madrid. Ci sono beni che appartengono a tutti e che nessuna maggioranza può legittimamente violare. Leone XIV mette in guardia dalle derive del potere. È la prima volta di un Papa che si rivolge a entrambe le Camere della Spagna. Riunite al Palacio de las Cortes, sei gli ambiti che indica come essenziali che non possono essere oggetto di baratti: la difesa della vita, della famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa. Un appuntamento storico che si conclude in modo altrettanto storico. 7 minuti di applausi. Ci torniamo dopo. Segnalo che Avvenire ha un raro e importante reportage dalla Corea del Nord, un paese chiuso in cui è difficile entrare, e che segnala l'avvicinarsi degli esami di maturità per il voto in condotta e tempo di esami. È l'altra fotonotizia sulla prima pagina di Avvenire. Israele-Iran stoppa gli attacchi, è il titolo principale del Messaggero, che poi fa anche un'analisi del tennis italiano. Tennis, il dominio dell'Italia si rafforza, dove sta andando questo movimento che ci mette in primo piano in tutto quanto il mondo. Il Mattino, oltre a Trump frena Israele, lo stesso titolo, ha un'inchiesta interessante sul progetto di riforma della difesa italiana, cyber, guerra ibrida e droni, così cambia la difesa italiana, è il titolo dell'articolo, e un'intervista poi al country manager di Amazon per l'Italia, che parla di un sud strategico. Il Foglio ha un editoriale di Claudio Cerasa, il direttore: le virtù italiane spiegate con le banche. L'operazione d'Intesa San Paolo e Unipol su MPS e Mediobanca è la chiusura di un cerchio, sostiene Cerasa. Anche qui il titolo alto del giornale è dedicato al Papa, con una lettura politica di questo discorso, su cui torniamo dopo. Il giornale ci porta all'altro grande tema di giornata, i ballottaggi. Ballottaggi, sinistra, è già finita la rimonta e la Toscana è meno rossa. È la chiave di lettura del giornale. Bisogna dire che questa partita elettorale si è chiusa in un pareggio, e quindi ognuno più o meno la legge come vuole. Lo vedremo poi sugli altri giornali. Il Fatto Quotidiano resta sull'inchiesta di Nicole Minetti, che riguarda Nicole Minetti, difende il suo lavoro. La ritrattazione che non ritratta è il titolo del giornale, di fronte al fatto che la Minetti e il marito hanno presentato un hanno fatto causa al giornale per chiedere i danni di questa inchiesta. Rapidamente, il Domani, Libano tra bombe e tregue fragili, l'Osservatore Romano, la Spagna continua a essere terra di incontro, cultura e solidarietà, una grandissima foto del Papa in Parlamento. Il Manifesto di nuovo pubblica questa foto che vi ho detto molto comune sulle prime pagine oggi, un missile nei pressi di Gerico e dei coloni israeliani intorno, perché il missile è caduto in un'area occupata da parte dei coloni, di quelli che dovrebbero essere i territori palestinesi. Frenesie militari è il titolo. Libero, le carte che inguaiano Travaglio, le mille e una balla del fatto, prosegue il braccio di ferro a distanza. Ci fermiamo qui con la lettura dei titoli e adesso passiamo agli approfondimenti.
12: Prima pagina, gli approfondimenti.
13: Eccoci, come ho detto, le banche sono il grande tema di oggi e dalle banche proviamo a partire per capire a che punto è la situazione. Prendiamo il Corriere della Sera e andiamo a pagina 8, dove Daniela Polizzi e Andrea Rinaldi firmano un riassunto di ciò che è accaduto ieri. Ci raccontano che Intesa San Paolo entra di petto nel risico bancario e lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio del valore di 30,6 miliardi sul capitale del Monte dei Paschi insieme ad Unipol. La mossa avrà ricadute anche sulla partecipata BPRE e sulle assicurazioni generali, ridisegnando la finanza italiana. In questo modo viene superata a destra la proposta di integrazione con MPS avanzata domenica dal banco BPM. La banca, guidata da Carlo Messina, che è Intesa, offrirà 1,6 titoli di una nuova emissione più una componente in denaro pari a un euro. L'unione con MPS darà vita al secondo gruppo bancario della Eurozona per capitalizzazione di borsa e le consentirà di realizzare 16 miliardi di utili nel 2029, distribuire circa 61 miliardi di cedole agli azionisti ed arrivare a 20 milioni di clienti. Questo è più o meno il quadro della situazione per capire chi ha vinto, chi ha perso, a che punto siamo. Ci affidiamo alla penna di Francesco Manacorda a pagina 3 di Repubblica. Manacorda scrive che in sintesi estrema e al netto di nuovi colpi di scena si avvia a vincere Carlo Messina, che con un'offerta di 30,6 miliardi in contanti e azioni della sua banca pare destinato a portare MPS sotto le insegne di Intesa San Paolo e che soprattutto attraverso Siena prenderà Mediobanca e l'ambitissima quota del 13,2% che questa ha in generale. E dunque vince Messina, ma ci sono anche gli sconfitti, ci spiega Francesco Manacorda. Fra gli sconfitti c'è Giuseppe Castagna, amministratore delegato del Banco BPM, che da anni tesseva la rete per costruire il terzo polo attorno alla sua banca e che domenica sera, mentre si infittivano le voci sulla mossa del rivale Messina, ha giocato il tutto per tutto facendo approvare al suo consiglio una proposta a MPS per una fusione alla pari, una proposta che non ha funzionato e che dunque lo colloca fra gli sconfitti. Insieme a lui, fra gli sconfitti, Francesco Manacorda mette Luigi Lovaglio, che è l'attuale amministratore delegato di MPS e dice è Siena in sé che ne esce battuta, la cura Cimbri per MPS, che in futuro sarà fusa con BPR, già controllata da Unipel, prevede che il nuovo istituto si chiami solo Banca Monte dei Paschi, gettando alle ortiche quel legame territoriale che da mezzo millennio campeggiava sul nome. E dunque vince sicuramente Messina, di Banca Intesa. Forse fra gli sconfitti c'è anche Andrea Orcel, e dopo lo andiamo a vedere, amministratore delegato del gruppo Unicredit. Sicuramente c'è Luigi Lovaglio, l'amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena. Proprio a Unicredit la stampa dedica un interessante approfondimento a pagina 4, lo firma Giuliano Balestreri e ci racconta appunto che Domo Commerce, l'amministratore delegato di Unicredit Orcel, studia i dossier finanziari italiani. Il quasi 10% del leone, che sono le generali, come arma negoziale, e gli occhi tornano sul banco. C'è stata una partita importante, ma non si è chiusa non si è chiuso il risico bancario, e questo pezzo della stampa lo spiega. Voglio chiudere questa pagina sulle banche leggendo rapidamente l'analisi a pagina 3 del Sole 24 Ore di Alessandro Graziani, che ci dice: un riassetto di sistema che esclude Unicredit, di nuovo Unicredit resta fuori, la doppia operazione modifica in profondità le quote di mercato e riduce a 4 il numero dei player domestici di medio grande dimensione. A sole 9 mesi dalla celebrazione della conquista di Mediobanca, la banca più antica del mondo sarà spacchettata in due e divisa fra Intesa e Unipol BPR attraverso un'operazione di mercato che, come ha evidenziato ieri il CEO di Intesa Carlo Messina, non rientra in giochi di potere ma è costruita pensando alla redditività degli azionisti, scrive Alessandro Graziani in questa analisi a pagina 3 del Sole 24 Ore. Il secondo titolo importante oggi, ve l'ho detto, è Israele e Iran. Non voglio leggervi di nuovo che cosa è successo, perché ogni giorno ci svegliamo con delle novità, ma per ora i combattimenti al momento sembrano fermi. Voglio provare a fare un quadro, riassumere rapidamente il quadro della situazione, perché ne abbiamo già parlato tanto ieri. A che punto stiamo? Corriere della Sera, Viviana Mazza ci racconta a che punto è uno dei due fronti, ovvero quello che fa capo a Donald Trump e a Benjamin Netanyahu. Minacce, telefonate, gioco delle parti, scrive Viviana Mazza. C'è uno strano equilibrio fra questi due leader. Anche fra i sostenitori del presidente Trump c'è chi ritiene che Netanyahu lo stia usando, scrive Viviana Mazza, e che Trump sia prigioniero delle decisioni dell'alleato. È chiaro che i loro interessi divergono sull'epilogo della guerra, ma come al solito c'è un coordinamento fra Israele e gli Stati Uniti, e il presidente americano pensa di poter usare la situazione ai propri fini per fare pressione e ottenere maggiori concessioni dall'Iran. Questo è un fronte, dall'altra parte c'è l'Iran. Capiamo a che punto sta l'Iran tramite l'intervista che Greta Privitera firma sempre su Corriere della Sera ad Ali Vaex, che è il direttore dell'Iran Project dell'International Crisis Group, e che ci dice che i religiosi in Iran hanno in realtà perso potere di fronte ai militari. Il regime oggi è molto meno avverso al rischio e ad azioni audaci e imprevedibili. In passato l'ayatollah Ali Khamenei rappresentava per Israele e per gli Stati Uniti un avversario prevedibile con la sua dottrina della pazienza strategica. Oggi, con il figlio a capo, si trovano di fronte a un attore molto più imprevedibile. Questo lo dice Ali Vaez, che è uno dei più profondi conoscitori dell'Iran, e questo ci spinge a dire che siamo di fronte ad una pausa di questa crisi, non certo alla sua fine. E allora, proprio per provare a dare su questa crisi uno sguardo lungo, torno sul Sole 24 Ore e mi affido alle parole di uno degli analisti migliori sul tema che abbiamo in Italia, che è Ugo Tramballi. Ugo Tramballi, il punto di rottura di un'alleanza, è il titolo del suo commento, in cui si fa un po' lo stato dell'arte di questa relazione fra gli Stati Uniti e Israele. Ugo Tramballi scrive che quella fra gli Stati Uniti e Israele è molto più di un'alleanza. Nessun alleato ha mai avuto accesso all'arsenale americano quanto lo Stato ebraico. Quando incominciò a sembrare evidente che l'intervento israeliano a Gaza non fosse più una necessaria operazione di sicurezza ma una guerra di vendetta, le telefonate di Joe Biden a Netanyahu erano colorite quanto quelle di Trump. Ma la fornitura a Israele delle bombe per distruggere la striscia non è mai stata sospesa. Dove ci porta oggi questa alleanza? Vi leggo la chiusa di questo commento perché è molto interessante. Nella prima colorita telefonata a Netanyahu, Donald Trump aveva detto qualcosa di più rilevante degli insulti. Tutti odiano Israele per quello che stai facendo. È di questo che un primo ministro israeliano dovrebbe preoccuparsi, perché adesso non c'è paese che sia detestato quanto il suo. E ogni giorno accade qualcosa che lo giustifichi. Il neonato palestinese ucciso da un soldato, l'uso in Libano di bombe al fosforo, l'insensibilità dell'opinione pubblica per la fame a Gaza e la brutalità in Cisgiordania. Anche se non ci fossero le elezioni di midterm all'orizzonte, è difficile che un presidente americano continui a sostenere Israele come i suoi predecessori di fronte a tutto questo. E con questo esaurisco la lettura su Israele e vi voglio invece portare in Spagna, perché il discorso del Papa ieri è stato un discorso importante, accolto con 7 minuti di applausi, lo abbiamo detto. Andiamo a leggere la cronaca di quello che è avvenuto sulle pagine di Avvenire, che dedica alla visita in Spagna la pagina 2 e 3 del giornale, con grandi foto che appunto danno proprio l'impressione di questo grande bagno di folla che c'è stato a Madrid. E allora leggiamo Giacomo Gambassi, che ci racconta la prima volta di un Papa che si rivolge a entrambe le Camere della Spagna, riunite in seduta comune nel Palacio de las Cortes. E un discorso che si chiude con 7 minuti di applausi bipartisan, una standing ovation e il grido ripetuto più volte in aula: viva il Papa. Ma da questa folla che applaude mancano gli esponenti di sinistra di Podemos e quelli del partito indipendentista galiziano in segno di protesta. Fra i banchi c'è invece il governo socialista con il premier Pedro Sánchez. Al centro del lungo intervento del Papa, che sceglie la Spagna per parlare alla politica e alle democrazie del mondo, ci sono dei punti molto importanti, ci spiega Gambassi. Vi leggo un virgolettato del discorso che dice: ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. Tale dignità precede ogni concessione dello Stato e non può essere subordinata a consensi sociali mutevoli o alle fluttuazioni della maggioranza. Sei appunto gli ambiti che Leone XIV indica come essenziali, che non possono essere oggetto di baratto: la difesa della vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il tragico dramma migratorio, la libertà religiosa. Perché, spiega, ogni società effettivamente libera richiede anche una giusta delimitazione del potere pubblico. Da qui il richiamo: la dignità, la giustizia e il bene comune sono la misura delle relazioni sociali, a livello nazionale, sia nazionale che internazionale. Secondo il Foglio, questo discorso sarebbe stato accolto in maniera piuttosto diciamo contraddittoria dal primo ministro Pedro Sánchez. Come vi dicevo, il Foglio dedica a questo discorso il suo primo titolo, quello più in alto della sua ampia prima pagina. Il titolo del pezzo è: dopo il bagno di folla del weekend a Madrid, il Papa parla al Parlamento e non fa felice Sánchez. Un manifesto che valica i confini spagnoli. Che cosa intende il Foglio con questo articolo? Allora, Leone è entrato in Parlamento, primo pontefice a prendere la parola in quella sede. Poco prima aveva avuto un breve colloquio con Pedro Sanchez. Le foto di rito mostrano il premier assai sorridente, espressione lieta che pareva meno evidente un'ora dopo, mentre il congresso tributava 6 minuti di applausi al Papa. Perché meno evidente? Perché, come spiega il Foglio, il Papa ha toccato dei temi caldi per la Spagna, per questo governo, che sono quelli della persona, quindi l'aborto e l'eutanasia, la libertà di scelta, su cui appunto il Papa non sarebbe d'accordo con Sanchez, ma vi leggo la chiusa di questo pezzo: a rasserenare un po' Sanchez sarebbero state, in chiusura del discorso, le parole sulla pace e contro il riarmo, che non è la risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Sui migranti il pontefice ha ribadito che vanno salvati, accolti e integrati, ma nessuna nazione può affrontare da sola una sfida di questa portata. Per questo è indispensabile una risposta coordinata, solidale ed efficace. Questo è il resoconto appunto del Foglio del viaggio del Papa, e ci riporta un po' sulle sollecitazioni che ci ha offerto ieri l'ascoltatore che ci ha chiamato da Valencia, su come è stato accolto, letto in Spagna ma anche nel mondo questo intervento del Papa. Passiamo ai ballottaggi, l'altro tema molto, molto forte di oggi. Ve l'ho detto prima, ieri si è chiuso il voto in alcune città italiane. Ogni prova politica in questa fase è fondamentale, è vista come fondamentale dai partiti in prospettiva del voto del 2027. Ieri non c'è stato un vincitore chiaro, diciamo, c'è stato più che altro un pareggio, quello che la maggior parte degli analisti definiscono appunto un pareggio. Per andare a guardare i risultati vado sulla Stampa, a pagina 14. Amministrative, ai ballottaggi finisce 3-3. È il titolo dell'articolo di Niccolò Carratelli a pagina 14. Meloni, noi solidi e forti, Schlein non sa contare. E dunque ci scrive Niccolò Carratelli che un pareggio ai ballottaggi 3-3 non basta al centrodestra. Nel computo totale di queste elezioni amministrative è il centrosinistra a prendere più capoluoghi, 10 su 18 al voto. Anche se il PD continua a non intestarsi le vittorie al primo turno di Salerno e Derna, per non dare soddisfazione ai cacicchi ribelli De Luca e Crisafulli, il centrodestra porta a casa 6 comuni capoluogo, mentre in 2 casi i sindaci eletti sono civici. I risultati di ieri, dopo il secondo turno, confermano a destra Macerata, Lecco e Arezzo, mentre restano nel campo progressista Chieti e Trani. E si sposta a sinistra anche Agrigento, dove si registra il risultato più significativo. Michele Sodano, ex deputato di 5 Stelle, espugna quello che dal dopoguerra era un solido feudo della Democrazia Cristiana e poi dei suoi eredi di area moderata. E dunque, come sono andate queste elezioni, al di là del risultato, chi rivendica la vittoria, su quali basi, ce lo spiega il Corriere della Sera. A pagina 16 i due fronti già guardano alle politiche e la Lega riscrive lo statuto per Zaia. Marco Cremonesi firma questo articolo, che ha 2 gambe, appunto. La prima gamba è quella della lettura politica dei risultati delle elezioni, la seconda di dove va la Lega Nord. Secondo Cremonesi ci sarà un nuovo statuto della Lega che sarà presentato domani mattina in un consiglio federale a Roma, in cui è stata espressamente richiesta la presenza dei partecipanti. Non sono ammessi collegamenti a distanza. E secondo Marco Cremonesi, questo nuovo statuto farà spazio alle richieste e alle pressioni dell'ex governatore del Veneto Luca Zaia, che da giorni è alle prese con una trattativa con Matteo Salvini. La nuova legge sulle finanze del partito. In teoria la Lega Veneta questo ce lo aveva già, ma domani per la Lega potrebbe essere il giorno X da cui si calcola il nuovo corso. Saremo a vedere che cosa succederà domani a Roma in questa presentazione. Quello che pare certo è che, appunto, come ho già detto, entrambi gli schieramenti rivendicano vittoria ai ballottaggi. Ce lo spiega per Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami in un'intervista firmata da Paola Di Caro, pagina 17 del Corriere. Abbiamo vinto, in realtà, per noi abbiamo vinto in realtà per noi ostiche. Il governo è solido, altro che aria diversa. È il punto di vista, appunto, del capogruppo alla Camera dei Fratelli d'Italia, mentre Igor Taruffi del Partito Democratico, che è il responsabile dell'organizzazione del Partito Democratico, sostiene che l'alleanza funziona come alle regionali. Ora cambiano le regole per paura di perdere. E dunque, che cosa si muove nei partiti? Lo capiremo meglio nei prossimi giorni con questi appuntamenti molto importanti che sono previsti a Roma. Questi erano i temi principali, ma come vi ho detto già prima, sui giornali oggi c'è moltissimo altro, e dunque vorrei provare a volare un po' da un tema all'altro, da un'inchiesta all'altra, da un approfondimento all'altro. Lo faccio partendo da un giornale come l'Osservatore Romano, che ha in prima pagina un intervento di Ibrahim Faltas. Perché lo faccio? Perché padre Faltas, che è stato a lungo il vice custode di Terra Santa, è un testimone importante di quello che succede in Terra Santa, e al di là di quello che abbiamo letto prima, la politica Trump, Netanyahu e l'Iran, ci ricorda che sotto ci sono sotto alle bombe, da una parte e dall'altra, ci sono le persone. Le sirene hanno ripreso a suonare nella notte. Gerusalemme è ancora una volta vuota, chiusa e triste, dopo due mesi in cui eravamo tornati a sperare. Stamattina sarebbero dovuti iniziare gli esami delle nostre scuole, ma sono state nuovamente chiuse, interrompendo la speranza di una nuova e necessaria ripresa di attività normali e vitali per i ragazzi di questa terra. Questo era padre Ibrahim Faltas a pagina 15 dell'Osservatore Romano. Ma voglio andare ora in un'altra terra, non troppo lontana, che è l'Albania. Ieri se ne è occupata tutta la città, ne parla. Oggi ci tengo a leggere l'approfondimento che c'è nelle pagine di Avvenire, visto che ieri i lettori ci dicevano perché nessuno scrive di Albania, o perché nessuno scrive abbastanza di Albania. Ho sbagliato, l'approfondimento è sulle pagine del Manifesto, non di Avvenire. Ed è firmato dalla scrittrice Lea Ipi, che è una scrittrice albanese, che ci spiega a pagina 7 del Manifesto che l'Albania ha perso oltre 1,2 milioni di cittadini a causa dell'emigrazione. Il paese presenta bassi livelli di produzione manifatturiera, un settore agricolo che ha urgente bisogno di modernizzazione e un sistema universitario in crisi fin dalla privatizzazione degli anni 90. Senza capitale industriale, finanziario o umano da offrire sul mercato globale, l'unica cosa rimasta da vendere è la natura. Perfino il turismo, recentemente in crescita, ha richiesto una campagna governativa coordinata per migliorare l'immagine del paese. E dunque l'Albania che non vende l'anima per non perdere tutto è l'intervento di Lea Ipi su quello che sta succedendo dall'altra parte del mare contro il progetto di...

Ivanka Trump e Jared Kushner di trasformare una riserva naturale intatta in una isola per VIP. Perché ho detto Avvenire? Ho fatto confusione perché sulle colonne di Avvenire vi volevo portare per due approfondimenti che mi sembrano importanti oggi sul giornale dei Vescovi, se riesco nella mia gigantesca mazzetta di giornali questa mattina a ritrovarlo, eccolo qua davanti a me. E dunque Pier Giorgio Pescali è a Pyongyang, ve lo dico perché è un paese chiuso, la Corea del Nord, dove è molto difficile andare e dove il collega è riuscito ad entrare mentre appunto era in corso questo vertice importante con la Cina. E dunque ci racconta che mentre la piazza Kim Il-sung si trasforma nel grande teatro dell'amicizia sino-coreana, a Sinul-Iju, la città di frontiera sul fiume Amnok, la gente pensa ad altro. Pensa se i prezzi al mercato scenderanno, se i camion il cui transito dalla Cina è ancora scintillinato torneranno a passare il confine. E dunque il titolo di questo pezzo è molto evocativo: il tappeto rosso per Xi Jinping non basta più ai nordcoreani. C'è questa grande manifestazione, c'è stata ieri, di accoglienza nei confronti del presidente del paese vicino, ma la Corea del Nord vive una profondissima crisi e dunque ha bisogno di risultati concreti. Sempre su Avvenire vi leggo a pagina 19 il racconto di Marta Ottaviani, che partendo da una realtà come quella del Turkmenistan, altro paese in cui è difficile entrare, ci racconta dei paesi che si vogliono rifare l'immagine con il turismo, aperti ai turisti, blindati all'interno. Il Turkmenistan e gli stati vetrina è il titolo di questo articolo a pagina 19 di Avvenire, sulle colonne appunto firmato da Marta Ottaviani, che ci spiega che dall'Arabia Saudita agli Emirati Arabi, dall'Egitto a Ruanda, i governi usano eventi e grandi opere per nascondere zone d'ombra o autoritarismo, con la particolarità della Cina, che rivende il controllo sulla vita delle persone come efficienza e sicurezza. Passiamo a occuparci di cronaca, che vi ho detto c'è moltissimo oggi sulle prime pagine dei giornali. Lo voglio fare andando sulla Stampa, dove a pagina 17, con un importante richiamo in prima pagina, c'è l'intervista a Sonia Rao. Chi è Sonia Rao? La zia paterna della piccola Beatrice, morta a 2 anni a Bordighera. Questa signora, che è la sorella del padre di questa bambina massacrata, chiede l'affido delle due sorelle maggiori, che sono quelle che hanno tentato di bloccare questa morte, di prendersi cura di questa bambina che era stata di fatto abbandonata dalla madre. La domanda fondamentale di Alessandra Boero a Bordighera, inviata a Bordighera, è questa: come è possibile che nessuno di voi in famiglia si sia accorto dei lividi, delle ferite, dei segnali di malessere di questa bambina? La risposta è piuttosto evasiva: io lavoro e ho orari completamente diversi dai suoi, dalla Aiello. L'Aiello è Emanuela Aiello, la mamma. Le bambine andavano a scuola, purtroppo non vivevamo la loro quotidianità. Se avessi avuto un sospetto, anche minimo, sarei intervenuta immediatamente. Ma non c'è mai stato alcun segnale che arrivasse fino a noi. Ecco, questa intervista ci racconta molto bene la solitudine in cui queste tre bambine si sono ritrovate, una solitudine, una realtà di solitudine e di violenza che alla fine ha ucciso la più piccola di loro, Beatrice. Sul Corriere, per cambiare totalmente argomento, a pagina 25 c'è un'inchiesta a firma di Goffredo Buccini sul caporalato. Nella scorsa settimana abbiamo assistito alla morte drammatica di questi lavoratori pakistani arsi vivi, e quindi il Corriere a pagina 25 ci torna con un'inchiesta: gli schiavi traditi del decreto flussi in Italia, vi farete la Maserati.
Agropontino, fabbrica di fantasmi. Il filo rosso che segue Buccini in questa inchiesta è quello di chi è arrivato in Italia appunto con dei permessi. Questa scrive il Corriere a pagina 25, ci torna con un'inchiesta: gli schiavi traditi del decreto flussi in Italia, vi farete la Maserati. Agropontino, fabbrica di fantasmi. Il filo rosso che segue Buccini in questa inchiesta è quello di chi è arrivato in Italia appunto con dei con

0: protagonista di questa inchiesta di Goffredo Buccini, è entrato in Italia ad aprile del 2023 sulla base del decreto flussi e parla ancora male e il suo amico Mandeep traduce per lui. E dunque Goffredo Buccini racconta di chi entra legalmente ma poi finisce in una filiera dell'illegalità che poi è quella che in qualche maniera alimenta l'agricoltura, in parte l'agricoltura italiana. Io chiudo qui con la lettura degli approfondimenti e lascio a voi il microfono, è il momento del filo diretto e io vi aspetto subito dopo la pubblicità.
1: Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
7: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
9: I grandi libri ad alta voce.
10: Una trentina di anni fa, Miss Maria Ward di Huntingdon ebbe la fortuna di catturare l'attenzione di Sir Thomas Bertram di Mansfield Park.
9: Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen.
10: Tutta Huntingdon esultò per la magnificenza dell'unione.
9: Mansfield Park di Jane Austen ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Per intervenire e porre domande a Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Eccoci al momento del filo diretto, a voi la voce. Prima di passare alle telefonate devo una risposta all'ascoltatore di Mantova che ieri ci ha chiamato, ma eravamo veramente in chiusura di trasmissione, quindi gliel'ho promesso, ieri avremo risposto oggi. Lui ci sollecitava sulla questione del Venezuela e del narcotraffico che secondo gli Stati Uniti era stato il motivo principale dell'intervento che all'inizio dell'anno ha rimosso il il presidente Maduro. Ecco, volevo la risposta che posso dargli è che il tema è assolutamente scomparso dalla stampa, in particolare dalla stampa italiana. Ci sono degli articoli sulla stampa americana che sono stati tradotti su Internazionale. In Venezuela è in corso una transizione, diciamo, comandata, pilotata dagli Stati Uniti, con il potere che è passato alla numero due di Maduro, mentre Maduro è in

0: sotto processo a New York, non si scrive più del narcotraffico, non si capisce se questo narcotraffico sia in qualche maniera diminuito, quanto e se tutta l'illegalità di cui si parlava, che è stata fondamentale per giustificare questo intervento militare, sia in qualche maniera diminuita. Però prendo la sua domanda come una sollecitazione ad occuparsene di più. Qualche sms e poi do la parola a voi. L'Osservatore Romano, organo ufficiale di uno Stato straniero, va letto nella stampa straniera, mi scrive Cora. In teoria sì, ha ragione signora, però è scritto in italiano e l'ho letto fra la stampa italiana. Mi sembra di capire che neanche oggi si parla dei bambini del bosco. Giustamente ora si parla della piccola Beatrice. Lei sì che andava tolta ai suoi genitori. In realtà dei bambini del bosco si parla molto sui giornali. Sono io che non ho fatto in tempo a leggerlo. I bambini del bosco tornino a casa. La perita del Tribunale Educazione Lacunosa, toccherà ora ai giudici decidere, è il fogliettone di prima pagina del Corriere della Sera, che riporta appunto il parere della perita sulla vicenda della famiglia del bosco. Passiamo alla prima telefonata. Buongiorno, chi c'è in linea?
1: Buongiorno Vincenzo.
0: Buongiorno signor Vincenzo.
1: Volevo trattare il discorso delle banche, il risico appunto che si sta verificando in questi tempi. Con il discorso della banca, delle MPS e anche sul fatto che è un indice di solidità del paese, cosa che io dubito molto. E volevo chiedere, il vero obiettivo di queste scalate poi alla fine è il debito pubblico che è in mano a generali, perché con quello si determina anche condizionamenti sulla politica, ed è quella la cosa che mi preoccupa di più. Cioè generali detiene una montare di debito pubblico rilevante. E poi per quanto riguarda le banche, ovviamente socializzano le perdite e privatizzano i guadagni, perché a noi i correntisti non ci danno niente di niente, ma solo spese. E poi sono intrecci che sono evidenti anche da Caltagirone all'acquisto della banca commerciale. Tutto qua.
0: Grazie signor Vincenzo. Sì, sicuramente Generali è lì nell'angolo, in sottofondo, ma è, lo scrivono tutti, la grande preda in sospeso di questo risico bancario, che, lo abbiamo detto, lo spiegava molto bene il Sole 24 Ore, ha vissuto nelle ultime ore una puntata importante, ma non è assolutamente finito. Quale sarà la posizione di Unicredit in questo risico? Quale sarà la posizione di Intesa, che appunto oggi esce vincitrice da questa partita, ma domani è ancora tutto poco chiaro. È sicuramente su Generali che vanno tenuti gli occhi aperti, quindi grazie della sua sollecitazione. Passo alla seconda telefonata. Buongiorno, chi c'è in linea?
2: Buongiorno, sono Andrea da Torino. Volevo nuovamente sottolineare, come magari è stato fatto anche settimana scorsa, un po' come Gaza sia sparita completamente anche dalla tensione mediatica, e soprattutto sottolineare o sottoporre un po' all'attenzione degli ascoltatori la questione degli orfani. Infatti ad aprile del 2026 i dati che riporta il Ministero dello Sviluppo Sociale palestinese parlano praticamente di 64.000 orfani nella striscia di Gaza, di cui 5.000 fra l'altro senza entrambi i genitori. Allora, parlare di bambini, no? Cioè, perché poi sembra che sia l'argomento che in qualche modo forse possa attirare di più l'attenzione. Sono bimbi che ovviamente non hanno un riferimento, non ci sono più strutture a Gaza che possono occuparsi di loro, quindi vengono sostanzialmente coinvolti quando gli va bene o adottati, diciamo, da altre famiglie all'interno dei campi, ma gli manca tutto. Cioè non hanno scuola, spesso subiscono mutilazioni a causa appunto dell'IDF, perché poi sono presi di mira e sono ovviamente in balia anche di tutti quelli che sono i rischi che possono avere i bambini in una situazione di guerra. quindi diciamo da una dimensione psicologica ovviamente traumatica alla dimensione del rischio di essere stuprati. Tutto questo però nel silenzio totale, ecco, diciamo dei paesi occidentali. Io questo lo trovo terribile, perché noi anche come Italia siamo complici di quello che sta accadendo, non riuscendo a fare nulla, ma neanche a dire nulla, mi sembra, rispetto alla situazione e al fatto che siamo di fronte a un genocidio senza, diciamo, non battere ciglio. Grazie.
0: La ringrazio di questo intervento, che tocca un tema che è molto, molto, molto vicino al mio cuore. In realtà io le ho letto soltanto una parte dell'intervento di padre Faltas sulle colonne dell'Osservatore Romano, ma lui parla anche di Gaza, che sicuramente è sparita rispetto alla nuova fiammata che c'è stata sull'Iran, fra Israele e l'Iran, ma resta lì. È una crisi in divenire, una crisi in cui nulla cambia, in cui non è iniziata la ricostruzione, non si può pensare a domani, le frontiere sono state di nuovo chiuse con l'inizio di questa nuova fase dell'offensiva sull'Iran, probabilmente riapriranno nelle prossime ore, ma insomma non sono entrati aiuti, e comunque anche quelli che entrano non sono sicuramente sufficienti per la vita quotidiana, tantomeno per il problema di lungo periodo che il signor Andrea da Torino ci ha sottoposto. Grazie. Prego, chi c'è in linea? Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Caterina, chiamo da Bologna.
0: Buongiorno.
3: Ho sentito parlare di redditività degli azionisti.
0: Pronto?
3: Carta.
0: Sì.
3: Pronto?
0: Sì, sì, avevo perso un attimo la sua voce. Mi ha detto redditività degli azionisti.
3: Esatto, io immaginavo che almeno sulla carta le banche fossero un servizio per i cittadini, altrimenti non si spiega come mai lo Stato li debba poi salvare quando sono in necessità, insomma.
0: Signora Caterina, che cosa dirle? Sono molto d'accordo con lei. Devo dirle che nella mia lettura dei giornali di questa mattina ho trovato molti richiami al valore finanziario e unificatore di questa operazione che appunto sta prendendo corpo, molti meno a che cosa ne verrà poi per i correntisti, come ha sottolineato lei, come ha sottolineato il signor Vincenzo prima. Si parla di sportelli, unificazione dei sportelli e dei servizi, ma quello che poi uscirà veramente fuori a livello di chi in banca ci mette i propri soldi non è al momento chiaro, o almeno non è chiaro a me. Grazie per la sollecitazione. Leggo un attimo due messaggi. A che punto siamo con i flottiglianti prigionieri in Libia? Mi scrive qualcuno che non si firma, di nuovo, per cortesia firmate gli sms. Siamo al punto in cui eravamo ieri, sono fermi lì, non ci sono grandi novità, ed è il motivo per cui non ne abbiamo parlato, perché non sono sulle prime pagine dei giornali di oggi. Oggi. 20 anni fa il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mandava una missione al confine del Libano con Israele per cercare di tenere a bada i conflitti in quell'area e aiutare l'esercito libanese a disarmare i terroristi. Ci sono riusciti? Direi di no. Io non sarei così, signora Paola, non sarei così tranciante nei confronti di UNIFIL, che si avvia a una conclusione, che è comunque riuscita, soprattutto non in quest'ultima fase ma nella fase precedente, in particolare quella in cui è stata guidata dal generale italiano, generale Graziano, a disinnescare molte più cose di quante possono essere arrivate all'opinione pubblica. Sicuramente non è stata nell'ultima fase una missione di successo di UNIFIL. Si occupa oggi il Fatto Quotidiano, non ero riuscita a leggerlo. UNIFIL è alla fine, ma il governo vuol tenere i soldati in Libano, scrive il Fatto Quotidiano sulla sua prima pagina. Prego, c'è un'altra telefonata. Chi è in linea?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Mi chiamo Ernesto e sono uno spagnolo che vive a Milano. Mi ha fatto un po' sorpresa, diciamo, leggere che il discorso del Papa Ieri davanti al Parlamento spagnolo non avrebbe reso felice, sarebbe stata una sorta di bacchettata per il Premier, per il Primo Ministro Sanchez. In realtà la vedo in maniera abbastanza diversa perché è evidente che un governo di sinistra e per la verità la società spagnola ormai ha fatto i conti, diciamo, in maniera molto tranquilla con l'aborto, con l'eutanasia, che in Spagna gode di una legge di protezione che si vive in maniera serena, direi, da tutto l'arco parlamentare. Sicuramente sulla scuola religiosa, che in Spagna è una materia ancora da risolvere, perché la percentuale di bambini che sono quasi costretti ad andare a scuole religiose perché l'offerta di scuola pubblica non è paragonabile a quella che c'è in Italia. Però direi che su questi temi nessuno si aspettava che ieri il Papa avesse davanti ai politici spagnoli una posizione diversa da quella che ha sempre avuto la Chiesa, e quindi non vedo da nessun punto di vista un rimprovero. Direi che invece i punti di incontro negli ultimi mesi, fra le posizioni del governo spagnolo, che si è trovato anche abbastanza da solo in molte situazioni, per esempio per tutto quello che riguarda la Palestina, gli scontri costanti del governo spagnolo, tra il governo spagnolo e il governo israeliano. La posizione sulla guerra in Iran, le azioni prese e decise da parte del governo spagnolo per regolarizzare più di 500.000 migranti, oppure l'accordo che ha trovato il governo spagnolo attraverso il Ministro della Giustizia, attraverso il difensore del popolo spagnolo con il Vaticano per iniziare a risolvere la situazione di 250.000 bambini che sono stati vittime di abusi negli ultimi 40-50 anni in Spagna. Direi che i punti di incontro sono tantissimi, se consideriamo che parliamo di un governo di sinistra con un presidente laico che non è andato neanche alla messa del Papa perché l'ho incontrato diverse volte, ma ha tenuto molto basso il profilo in termini di visibilità. Direi che per il momento, diciamo che la visita del Papa credo sia un successo per tutti. Non va cercato neanche la medaglia al governo, ma penso che sia sbagliato vederla come una semi-bocciatura. Ecco, volevo soltanto dire questo.
0: La ringrazio della sua telefonata, signor Ernesto. Io personalmente mi trovo totalmente d'accordo con lei e dispiace che in realtà questa visita del Papa sia stata un po' bypassata dalla stampa italiana, al di là della cronaca pura. Appunto, io ho letto Avvenire perché è il giornale che ha dato più spazio a questa visita, oltre chiaramente all'Osservatore Romano, e ho letto l'interpretazione del Foglio perché è il Foglio è sicuramente un giornale che non è favorevole all'esecutivo guidato da Pedro Sanchez, ma mi trovo d'accordo con lei, soprattutto nel primo giorno di questa visita sono stati evidenti alcuni punti dell'agenda del Papa siano diciamo vicini ai punti che ha sollevato il governo Sanchez. Non sto cercando di mettere nessun cappello politico sull'azione del Papa, ma sicuramente la questione della pace in Medio Oriente, della pace in generale, la questione dei migranti sono tutti temi che il governo Sanchez ha in qualche maniera affrontato, ha ragione lei da solo, molto spesso, in tutti gli ultimi mesi. Sarà molto interessante, io credo, nei prossimi mesi andare a vedere come poi tutto questo e oltre a questo le questioni appunto che lei ha già citato, l'aborto, l'eutanasia, le scuole religiose in Spagna, andranno a impattare su un voto con lo spagnolo che è in programma per l'anno prossimo e che vede invece in difficoltà un governo che all'estero, almeno in ampie parti dell'opinione pubblica, è visto come un esempio interessante e che in Spagna si ritrova con dei sondaggi che invece non sono così favorevoli. Quindi ha ragione, c'è questo dualismo, dispiace notare che lo abbia riportato molto di più la stampa internazionale, in particolare il Paese, la stampa spagnola, rispetto alla stampa italiana. Leggo un altro SMS. Buongiorno, fra le notizie relative al conflitto Russia-Ucraina non mi pare di aver letto né ascoltato a prima pagina quella relativa al drone marino no, ucraino armato e pronto a sparare, individuato da alcuni pescatori greci vicino alle coste italiane. Ha ragione, io questa notizia, per favore, di nuovo firmate, ha ragione chi ha scritto anonimo questo messaggio, questa notizia io non l'ho trovata, quindi non l'ho letta, mentre ho consapevolmente scelto di non leggere di Russia ed Ucraina oggi, perché ce ne siamo già occupati ampiamente ieri e nei giorni scorsi. Buongiorno, chi c'è in linea?
5: Pronto, io mi chiamo Antonio e chiamo dalla provincia di Forlì-Cesena.
0: Buongiorno.
5: Sono un medico. Buongiorno. Ho sempre svolto il lavoro di medico ospedaliero a partire dagli anni 80, ora sono in pensione ovviamente, e in quegli anni lavoravo in un piccolo ospedale dove un bel gruppetto di medici ben organizzati hanno posto come obiettivo quello di cercare di rendere più brevi i tempi delle prenotazioni, e per quello che riguardava, diciamo, anche tutte le cose che potevamo fare noi dal reparto di medicina interna, che erano visite cardiologiche, visite pneumologiche, gastroenterologiche, ecco, si cercava, il nostro obiettivo era quello, e io sono sempre stato orgoglioso di questo lavoro del servizio pubblico. Adesso, ieri, ho sentito notizia del fatto che la riforma che viene fatta per i medici di famiglia, che è stata già approvata praticamente da tutte le regioni, è stata bloccata dal governo. Io non è che voglio sapere, siccome conosco un pochino quelle che sono certi procedimenti, diciamo, il gruppo dei medici di famiglia è una forte lobby potente che in qualche modo potrà intervenire su queste cose, però voglio segnalare solo questa cosa. Io ritengo che la riforma, un'eventuale riforma sanitaria, deve essere a favore degli utenti e non a favore dei medici. Questo è il mio pensiero e mi fermo qui.
0: La ringrazio della segnalazione, signora Antonio, sono d'accordo con lei. Spero che nelle prossime giornate riusciremo ad occuparci di questo tema, che è un tema che interessa tutti noi quotidiano, che è un tema su cui girano le vite di migliaia e migliaia di persone, ma che oggi non ha trovato molto spazio all'interno dei giornali. Quindi grazie della segnalazione, do voce al prossimo ascoltatore. Buongiorno,
6: sono Gonario dal Sud Sardegna. Io chiamo perché a inizio rassegna ho letto una notizia in cui veniva si parlava dell'acquisizione del banco e ha presentato la cosa come la possibilità di avere la seconda banca più grande d'Europa. E allora la mia riflessione era, ma nel 91 noi eravamo la quarta potenza industriale, adesso stiamo plaudendo alla possibilità di avere la seconda banca privata più grande d'Europa. Che cosa è successo? Le domande che mi vengono in mente sono: ma è questo il destino dell'Europa, almeno della vecchia Europa, diventare finanziarizzata e non più produttiva? E allo stesso tempo, all'interno di queste banche ci sono dei pacchetti o comunque delle proprietà che sono riconducibili alle grandi proprietà finanziarie americane? Grazie molto, resto in attesa di ascoltare la sua risposta. Saluti.
0: Saluti a lei, signor Gonare. Non l'ho presentata io come la possibilità di avere la seconda banca più grande d'Europa, è quello che scrivono tutti quanti i giornali. Come ho detto già prima rispondendo alla signora Caterina, l'operazione è presentata come un'operazione finanziaria, un risico bancario, con poca, diciamo, non si riesce a capire quali possano essere le conseguenze positive o negative per i correntisti delle banche di cui stiamo parlando. Per quanto riguarda l'Unione Europea, sempre più finanziaria e sempre meno produttiva, l'Unione Europea è chiaramente in una crisi profonda da questo punto di vista, dal punto di vista politico, lo abbiamo visto negli ultimi negli ultimi mesi in maniera chiarissima. L'auspicio è che si torni un po' a parlare di altro, ha ragione lei, di produttività, di cose reali e non necessariamente di astrazioni. Quindi grazie del suo auspicio. Prego, chi c'è in linea?
7: Buongiorno, sono Federico Alessandria.
0: Buongiorno.
7: Mi sente? Buongiorno.
0: Sì, la sentiamo.
7: Niente, volevo fare un appello via a prestare attenzione alla situazione cubana, principalmente della situazione sociosanitaria. Faccio riferimento a una lettera appello che è stata firmata e mandata alla Presidenza del Consiglio e al Ministro della Salute dai direttori di 10 riviste specializzate, che sono Ricerca e Pratica, Recenti Progressi in Medicina, Forward, se lo pronuncio bene, Scienza in Rete, Il Punto, Salute Internazionale, Assistenza Infermieristica e Ricerca, Medico e Bambino, Epidemiologia e Prevenzione e poi Quaderni ACP. Questa lettera, appello, chiede che venga in considerazione l'idea di mandare una delegazione tecnico-scientifica per rendersi quello che sta succedendo a Cuba e per predisporre eventuali aiuti mirati solo alla situazione socio-assistenziale. Diciamo che la lettera fa riferimento a una situazione drammatica. La sopravvivenza nei tumori infantili è scesa dall'80 al 65% per la mancanza di farmaci. 100.000 persone, 96.000 persone per la verità, quasi uno su 100 degli abitanti, di cui 11.000 bambini, sono in lista d'attesa per un intervento chirurgico, potrebbero diventare 160.000, oltre 300 interventi chirurgici pediatrici a settimana sono compromessi dalle carenze di farmaci, ossigeno, anestetici e quant'altro, e materiale di consumo e ovviamente dell'elettricità. Ora, questa lettera, mi scusi, io cito solo queste fonti perché sono autorevoli e non sono politiche, parlano di una cosa grave e si conclude in questo modo: è dovere della comunità sanitaria globale, ma anche della comunità civile, agire senza ambiguità nel rispetto dei principi fondamentali del diritto umanitario. Ogni giorno di silenzio ha un costo in vite umane. La lettera, le dico ancora solo una cosa, allude al fatto che Cuba, pur con ristrettezze enormi, ha costruito un sistema sanitario nazionale di eccellenza che ha permesso, per esempio, di produrre una densità di medici per abitanti più alta del mondo. Cuba vanta 8,5 medici per 1.000 abitanti e l'Italia 5,4 medici.
0: Grazie, signor Federico, la ringrazio molto.
7: Ancora una cosa, dal 1963 a oggi, sempre la lettera, non io, certifica che 600.000 operatori sanitari a vario titolo cubani hanno operato nel mondo gratuitamente e in aiuto. Sollecito solo quello perché ci sono dei bambini che rischiano la vita.
0: Grazie, di Cuba abbiamo parlato ampiamente ieri, oggi non ci sono articoli sulla stampa che parlino di Cuba ed è il motivo per cui non siamo tornati ad occuparcene in questa trasmissione che legge i giornali e quindi non c'era. Però la ringrazio di questa segnalazione, di questa lettera. La situazione a Cuba è difficilissima, lo abbiamo già detto ieri, si sta mobilitando moltissimo la società civile. Ieri qualcuno mi diceva cosa fa l'Italia, non so cosa fa il governo dell'Italia, posso dire che la società civile si sta mobilitando moltissimo, ci sono tantissime campagne fra cui per la raccolta di medicinali per Cuba, quindi sicuramente chi volesse contribuire potrebbe cercarlo in rete senza nessun problema, troverà il modo di aiutare. Fra i dottori cubani che lei ha menzionato ce n'è una squadra che opera in Calabria, per esempio, se ne è occupato il venerdì di Repubblica, se ne sono occupati altri giornali. C'è sicuramente un'eccellenza sanitaria a Cuba che però oggi si scontra con le condizioni di un paese dove manca l'elettricità e quindi è difficile anche far funzionare gli ospedali. Vediamo cosa scrivono cosa ci scrivono gli ascoltatori. Moltissimi messaggi continuano ad essere sulla questione delle banche. Allora, finanza illusionisti, intanto la guerra procede e la stampa, la gente muore, e la stampa italiana fino a Meloni picchia Sanchez. Non sono d'accordo. Abbiamo raccontato di guerre, abbiamo raccontato di Spagna, di molto altro. Intanto illusionisti e finanza continuano a raccontarci favole. È un punto di vista, quindi neppure oggi il Fatto Quotidiano è entrato nella rassegna stampa. Rosario da Firenze: signor Rosario, no, se provi a riascoltare il podcast, ho letto sia il titolo principale, che è quello che riguarda il caso Minetti, che poi l'approfondimento su Unifil su sollecitazione di una ascoltatrice. Lascio ora di nuovo la parola a voi. Buongiorno, chi c'è in linea?
8: Buongiorno, sono Pietro, chiamo da Roma e la ringrazio per la sua conduzione.
0: Grazie.
8: Io avevo una domanda un po' diversa. Prima di tutto la ringrazio per aver citato la situazione dell'Albania per quanto riguarda questa oasi naturalistica che vorrebbe essere stravolta da un investimento ovviamente multimilionario che si dirà porterà soldi e turisti, ma in realtà sacrifica un'oasi che, insomma, dove gli uccelli possono transitare, dove tanta fauna e flora verrebbe sacrificata al profitto. Però in realtà la mia domanda era ancora più particolare. Mi sono sempre domandato, il governo ha realizzato dei centri di detenzione in Albania dicendo che si tratta di dei centri extraeuropei. Eppure insistiamo, giustamente, dico io, per far entrare i Balcani occidentali come membri di pieno diritto dell'Unione Europea. Cosa succederà quando l'Albania entrerà in Europa di quei centri? Grazie, l'ascolto per radio.
0: Signor Pietro, io vorrei avere una risposta per lei, ma non ce l'ho. Questi centri sono uno dei buchi neri di questo governo, non lo dico io, lo dicono le indagini, le inchieste giornalistiche che hanno raccontato i costi astronomici dei centri e del trasporto dei migranti verso i centri, e i risultati effettivi che sono stati piuttosto scarsi. Credo che cercandole in rete siano accessibili negli archivi dei tanti giornali che si sono occupati di questo tema. Che cosa ne accadrà è un ottimo punto interrogativo sul quale terremo gli occhi aperti nei prossimi mesi, quando magari il processo di avvicinamento dell'Albania all'Europa, che è in corso, avrà qualche data o qualche svolta o qualche risvolto più concreto di quello di oggi. Grazie, buongiorno, chi c'è in linea?
9: Presa Farina, sono Alessandro, diciamo, da Varese, sono un medico di medicina generale. Volevo intervenire riguardo l'intervento che è stato fatto dal collega ospedaliero in pensione riguardo il
0: non siamo nessuna. La sentiamo malissimo. Potente. Posso chiederle di provare ad alzare la voce?
9: Sì.
0: Perché la sentiamo male, grazie.
9: Mi sente adesso?
0: Meglio, sì, grazie.
9: Parto da zero?
0: Sì, grazie mille. Ho capito. Buongiorno. Che lei è un medico, allora. E ci chiama da Varese.
9: Sì, sono medico di medicina generale, volevo intervenire quello che ha detto il collega ospedaliero in pensione riguardo la lobby dei medici di famiglia. Noi non siamo nessuna lobby, noi al momento ci rifiutiamo di andare nelle case in comunità perché non sappiamo cosa dobbiamo andare a fare lì, che sono degli spazi vuoti, manca il personale infermieristico, noi abbiamo già tanti assistiti, c'è chi arriva a 1800 assistiti, per cui il nostro lavoro non sono le 4-5 ore di ambulatorio al giorno, ma c'è tanto lavoro che va fatto poi dopo, telefonate, vedere i referti, cioè, per cui come facciamo noi? Io così dico ai pazienti, guardate, io stacco, vi devo lasciare che devo andare nella casa comunità a fare un paio d'ore. Poi noi siamo dei liberi professionisti a differenza dell'ospedaliero, noi non abbiamo il trattamento di fine rapporto, non abbiamo le ferie, ci dobbiamo pagare tutto il personale di studio, per cui se eventualmente ci chiedono di fare delle ore da un'altra parte è giusto che noi siamo retribuiti come dei liberi professionisti, per cui, cioè, secondo me questa cosa bisogna sfatare questo mito della lobby dei medici di famiglia che lavorano 3 ore al giorno e per il resto non fanno nulla, ecco. Volevo dire questo, volevo sapere cosa ne pensava lei.
0: Beh, io penso che il mio medico di famiglia lavora ben più di 3 ore al giorno, lo so perché lo conosco, lo vedo e non so quanto sia esemplare, ma se tutti lavorassero come lui, forse la sanità italiana andrebbe meglio. No, mi rendo conto assolutamente di quello che dice lei, c'è tutta una parte di lavoro invisibile, magari agli occhi di molti utenti, ma sicuramente c'è. Che invece va preso in considerazione quando si parla di cambiare le carte in tavola, di fare una riforma, magari in questa riforma andrebbero ascoltate anche le ragioni dei medici di famiglia, come appunto quelle di chi richiede più assistenza pubblica. Quindi grazie di aver aumentato il dibattito su questo tema, di cui speriamo di occuparci se i giornali se ne occuperanno. Di nuovo, oggi sui giornali non c'è. Un messaggio: perché in Italia non si parla minimamente di quello che sta avvenendo in Albania? Signor Claudio da Terracina, ieri tutta la città ne parla, ha fatto una trasmissione intera sull'Albania, il Manifesto oggi ha una pagina intera sull'Albania, quindi non direi che non se ne parla. La signora Carla da Montebelluna: anche l'ultima tornata elettorale ha messo in evidenza il disinteresse degli elettori. A suo parere, se il numero degli eletti fosse proporzionale al numero dei votanti, ci sarebbe più attenzione alla partecipazione dei cittadini? Credo, signora Carla, che la questione della partecipazione sia fondamentale in Italia sicuramente, ma per esempio sarà fondamentale nel midterm degli Stati Uniti a novembre, è un tema che è molto chiaro a chi si occupa di politica. L'ho letto nel primo editoriale che ho letto stamattina, quello di Antonio Polito sulla prima pagina del Corriere dello Sera. Lo ripeto, lui scrive: lo stadio è sempre più vuoto, l'astensione sfiora ormai la metà dell'elettorato. È un tema, quello che solleva lei, che è molto chiaro. Non ho una soluzione su come si può risolvere. Prego, chi c'è in linea?
10: Buongiorno, mi chiamo Luca, chiamo da Torino. Mi scuso se dall'anelito ideale che anima molte delle chiamate che ricevete, scendo ad un piano molto più materiale. Sul tema Monte dei Paschi di Siena, mi pare che lo Stato italiano per salvare quella banca abbia speso qualcosa come 8 miliardi e ne abbia finora incassati dalla vendita delle parte delle quote che possiede circa 2,9. Quindi mi sembra che il disavanzo sia attorno ai 5 miliardi. Vorrei sapere se adesso, con questa possibile vendita, riesce a pareggiare il conto. Mi scuso di nuovo per l'aspetto molto materiale, però mi sembra un aspetto, visto che il governo ha difficoltà a trovare milioni, cifre come queste, dell'entità di miliardi, mi sembrano abbastanza rilevanti, anche per il debito pubblico che mi no, considerevolmente. Quindi se ha notizie in proposito, i giornali non sono, mi sembra che tra gli articoli che ha letto sull'argomento nessuno riportasse questo aspetto. Se potesse approfondire, la ringrazio. Buongiorno.
0: Signor Luca ha perfettamente ragione, nessuno riporta questo aspetto ed è il motivo per cui non l'abbiamo letto. Io lei dice mi scuso se sono materiale. No, io la ringrazio di essere materiale, perché i numeri sono importanti e ci danno sempre una chiave di lettura che è oggettiva, non è appunto velleitaria, non è di parte nelle cose. Quindi l'auspicio è che si chiarisca meglio questo punto. Cercherò io stessa di fare delle ricerche più tardi e se troverò una risposta che sarà esaustiva alla sua domanda lo dirò domani mattina, come ho fatto ieri per l'altro ascoltatore. Ci resta poco meno di 2 minuti, quindi do la parola a chi è in linea.
11: Buongiorno, sono Gigi di Cuneo.
0: Buongiorno.
11: Buongiorno, ma volevo solo rapidamente tornare sul tema di Cuba. Si parla molto di Cuba, dell'embargo, delle sanzioni che gli Stati Uniti hanno comminato e che tengono in piedi perché si vogliono difendere i diritti dei cubani che sono violati. In realtà vorrei sottolineare l'ipocrisia di questa posizione, perché gli Stati Uniti hanno un territorio sull'isola di Cuba che è Guantanamo, e chi da Cuba prova o via mare o via terra a entrare a Guantanamo per chiedere asilo, per chiedere protezione, in realtà viene respinto o brutalmente in mare, o se riesce a mettere piede, il cosiddetto piede asciutto, su Guantanamo, viene messo in centri di detenzione e poi rispedito a Cuba. Per cui tutto questo, come dire, questo calore per i diritti dei cubani mi sembra veramente un po' una sorta di carità pelosa. Grazie.
0: Grazie signor Gigi, in realtà noi non abbiamo mai parlato del calore per i diritti dei cubani, abbiamo spiegato che gli Stati Uniti hanno degli interessi a Cuba. Nessuna azione di questo governo americano può essere letta dal punto di vista dei diritti umani, assolutamente le direi che il diritto umanitario internazionale non fa parte delle priorità di questa amministrazione. E con questo io chiudo e noi ci fermiamo qua, e mi dispiace per chi è ancora in linea, cercheremo di richiamarvi nella prossima occasione. Voglio ringraziare Domenico Ganci per la parte tecnica e in redazione Maria Chiara Beranek, Filippo Travaglio e Alessio Palma. Prima di lasciarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella nuova puntata di Revolution, che potete ascoltare e scaricare su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Dopo il giornale radio, Florinda Fiamma conduce Pagina 3 e a seguire ci saranno le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà uno dei temi che avete posto voi ascoltatori. Noi ci risentiamo domani mattina, a tutti buona giornata.
12: Se volete capire cosa sta succedendo alle banche italiane, beh, la sintesi è facile. Intesa San Paolo, che già era la prima banca italiana, sta cercando di diventare la protagonista indiscussa della finanza italiana. Adesso e per sempre. Sta cercando di comprare il Monte dei Paschi di Siena, che a sua volta ha appena assorbito Mediobanca, che ha in pancia la partecipazione più importante per i rapporti di forza all'interno delle assicurazioni generali, che sono un po' la grande cassaforte della finanza italiana, che nei mesi scorsi è stata al centro di un altro risico bancario, quello innescato dal gruppo Caltagirone con Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, che ha prima usato Monte dei Paschi per conquistare Mediobanca, ma poi ha litigato su cosa fare proprio con la partecipazione di Generali. Caltagirone voleva usarla per comandare in Generali, Delfin ha appoggiato la linea dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, l'amministratore delegato di Monte Paschi, che invece è disposto anche a metterla sul mercato. Adesso cambia tutto, la sintesi è: ci sarà una banca sempre più grande che ha un ottimo rapporto con la politica, perché Palazzo Chigi approva questa operazione. Ne parliamo a Revolution.
13: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
3: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
4: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
5: Ma è così ogni mattina?
6: Tutte le mattine.
7: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
4: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Per il futuro vedo... l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Intesa San Paolo rompe gli indugi sul Monte dei Paschi Siena, presentata un'offerta di oltre 30 miliardi che affianca la proposta di Banco BPM. Nostra intervista alla DD Intesa, Carlo Messina.
3: Il doppio fronte di Israele, Trump incalza Netanyahu, stop agli attacchi contro l'Iran, ma Tel Aviv continua a colpire il Libano, flottiglia, il ministro Ben-Gvir indagato a Roma per violenze contro gli attivisti.
2: Ballottaggi finisce in parità nei capoluoghi, in calo l'affluenza, Giorgia Meloni confermata la forza del centrodestra e Elie Schlein nella tornata delle amministrative progressisti avanti.
3: Nel centenario della morte di Antoni Gaudí, Barcellona celebra il suo architetto simbolo.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. Risico bancario, i grandi nomi del credito italiano ed europeo iniziano a muovere le pedine. Dopo la proposta avanzata da Banco BPM al Monte Paschi Siena è arrivata anche l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi e 6 lanciata da Intesa San Paolo. In gioco c'è anche il controllo di Mediobanca e quindi un posto d'onore nell'orbita di Generali.
4: Chi più paga controllerà la risanata Monte dei Paschi. Sarà dunque il mercato a decidere se l'istituto senese finirà con l'accettare l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi e mezzo di Intesa San Paolo, affiancata da BPR e Unipol, o se avrà la meglio la proposta di nozze lanciata da BPM. Per il ministro Giorgetti, comunque vada, resta la soddisfazione di aver reso appetibile per soggetti di primo livello l'istituto senese risollevato da una posizione prefallimentare. Intanto MPS avvia le valutazioni preliminari su entrambe le offerte. Sul fronte opposto, Banca Intesa ha fissato per il 10 settembre l'assemblea straordinaria dei soci per autorizzare l'operazione. Se l'OPAS otterrà il via libera definitivo, dovranno poi esprimersi le autorità di vigilanza europea, cioè BCE e Antitrust. Sullo sfondo del riassetto, il controllo di Assicurazioni Generali, il forziere che custodisce 900 miliardi di risparmi degli italiani. Gelsomina Testa, GR3.
3: Cosa ha spinto Intesa San Paolo all'OPAS su MPS? Lo spiega l'amministratore delegato dell'istituto Carlo Messina in questa intervista.
5: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito nel nostro paese, di rafforzare il posizionamento sul risparmio gestito e quindi la nostra capacità di servire i clienti e di proporre un piano di assunzioni significativo di giovani che arriverà fino a 14.000 nuove assunzioni nel corso dei prossimi 3 anni.
6: Che tipo di interesse avete per Generali?
5: Generali rappresenterà una partecipazione di investimenti e non abbiamo nessuna intenzione di gestirla.
6: Avete sentito il governo prima di questa operazione?
5: No, assolutamente.
6: Pensate ci possa essere un rilancio da parte di BPM?
5: Questo non glielo so dire, ritengo che comunque sarà un'operazione di mercato e vincerà chi pagherà di più.
6: Cosa porta Intesa, Mediobanca e viceversa?
5: Questa è un'operazione che fa tornare grande Mediobanca, ha perso molto del suo prestigio nel corso di questo anno, tornerà ad avere una forte enfasi sul rapporto con le imprese e nell'ambito del nostro gruppo tornerà ad essere una grande Mediobanca.
7: Da Milano, Fabrizio Patti, GR3.
2: All'estero adesso con le guerre in Europa e Medio Oriente, partiamo dal conflitto in Ucraina, si aggrava il bilancio degli attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est del paese, le autorità locali parlano di alcune persone morte e almeno 15 feriti. Droni ucraini su Sebastopoli nella Crimea occupata, entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea.
3: Siamo alle fasi finali per un ottimo accordo con l'Iran. Potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni. Donald Trump continua a mostrare ottimismo dopo aver imposto lo stop agli attacchi incrociati tra Teheran e Israele. In studio Azzurra Meringolo.
8: Bibi non mi ha sfidato lanciando i missili verso l'Iran. Quando abbiamo parlato erano già in viaggio. Così il presidente Trump rivendica di avere il controllo sull'alleato israeliano dopo le 2 telefonate con le quali nelle ultime 24 ore gli ha chiesto di bloccare gli attacchi contro il Libano per scongiurare la ripresa del conflitto. Inviti caduti più volte nel vuoto e anche poco fa con i nuovi ordini di evacuazione lanciati da Tel Aviv sul sud del Libano. Ho detto a Netanyahu: attento a quello che fai perché potresti trovarti da solo contro Teheran, dice Trump. Accolto da pesanti fischi durante una gara nelle finali dell'NBA a New York, casa sua. Trump ha inoltre definito un incidente la caduta di un elicottero Apache statunitense nello stretto di Hormuz e ha annunciato che nei prossimi giorni potrebbe emergere una proposta per un'intesa definitiva, tempistiche però smentite da Teheran, che parla di un accordo entro fine mese. Israele continua intanto a colpire il sud del Libano, ucciso un bambino, 5 le vittime dell'ultimo attacco a tiro, tra i feriti anche 4 paramedici della Croce Rossa.
2: Intanto è indagato a Roma il ministro israeliano Ben Gvir per il caso degli attivisti della flottiglia derisi dall'esponente del governo di Tel Aviv, che in un post su X scrive: non mi lascio scoraggiare da nessuna inchiesta.
9: Nel filmato girato nel porto di Ashdod lo scorso maggio, il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir sbeffeggiava i pacifisti. Tra loro 29 cittadini italiani, tutti costretti a rimanere inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e bendati. Le immagini sollevarono una forte indignazione a livello internazionale. La Procura di Roma, dopo questo episodio, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro. I reati ipotizzati, torture e sequestro di persona in relazione all'abbordaggio in mare e alla successiva detenzione degli attivisti che trasportavano beni di prima necessità destinati alla popolazione civile di Gaza, volevano anche stabilire un corridoio umanitario permanente per la striscia. Manifestazioni in giro per il mondo a sostegno anche degli altri attivisti diretti a Gaza via terra, che sono stati arrestati il 24 maggio e detenuti a Bengasi e Tripoli. Tra loro due italiani, Alberizia e Centrone. L'appello dei genitori di questo ultimo.
10: L'appello è portare a casa nostro figlio e tutti gli altri volontari.
9: Elena Paba, GR3.
3: E poco fa in audizione in Parlamento il ministro Tajani ha precisato che oggi ci sarà una nuova udienza per i due connazionali detenuti in Libia, per i quali non sono stati formalizzati capi d'accusa.
2: La visita di Papa Leone in Spagna, applausi per il discorso in Parlamento e bagno di folla allo stadio Bernabéu. Prevost stamane vola a Barcellona, dove resterà per 2 giorni prima di spostarsi alle Canarie. L'inviata.
11: Bagni di folla, cori, applausi, Madrid, omaggio del Papa, il Congresso dei Deputati. Lo accoglie e poi lo saluta con una standing ovation di 7 minuti al termine del suo discorso. È la prima volta di un pontefice al Palacio de las Cortes. Ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. Leone affronta sfide e drammi poste dallo scenario internazionale. La guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace giusta e duratura. Preoccupa la corsa al riarmo. La vita umana va tutelata dal concepimento alla fine naturale. Non è una questione confessionale, ma di civiltà. La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che metta al centro le persone, affronti le cause che le costringono a partire e vada oltre la semplice gestione dei flussi. Nel pomeriggio, in Nunziatura, incontra 6 vittime di abusi. Leone ha assicurato il suo impegno perché la Chiesa possa essere luogo sicuro e spiritualmente sano, dove le ferite trovino conforto e guarigione. Infine, al Santiago Bernabéu, l'appuntamento con la comunità diocesana. Lo accolgono in 80.000. Insieme potete offrire la testimonianza evangelica che libera le migliori energie di un'umanità bombardata di immagini e di parole, ma affamata di giustizia e assetata di verità. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR3.
3: Le crisi internazionali saranno al centro dei lavori di G7 e Consiglio europeo, ai quali parteciperà Giorgia Meloni. Ieri la videoconferenza per la riunione del gruppo informale per la competitività.
12: Serve uno sforzo straordinario anche a livello europeo per contrastare gli effetti a breve e a lungo termine della crisi energetica, compresa la revisione della direttiva degli ETS, cioè lo scambio di quote che incidono sul prezzo finale dell'energia. Questa l'analisi di Giorgia Meloni esposta nella call con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever, la presidente della Commissione europea e altri 15 leader dell'Unione. Una videoconferenza per fare il punto sulla competitività e la semplificazione amministrativa in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La Premier ha ringraziato Ursula von der Leyen per quella che il governo considera una prima risposta alla lettera inviata dall'Italia per chiedere maggiore flessibilità. Proprio il contrasto al rincaro dei prezzi energetici, conseguenza della crisi in Medio Oriente, sarà il dossier centrale nel confronto dei 27 a Bruxelles, oltre all'impegno diplomatico per l'Ucraina e alla gestione dell'immigrazione, temi anche al centro delle comunicazioni della Presidente del Consiglio, giovedì in Parlamento, al Quirinale la consueta colazione con il Capo dello Stato e domani Giorgia Meloni attesa all'Assemblea della Confcommercio a Roma prima di tornare a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri. Carla Macrellino, GR3.
2: Affluenza al 52%, 8 punti in meno di 2 settimane fa nel secondo turno delle amministrative che si sono svolte domenica e ieri. Pareggio 3-3 nei capoluoghi, centrodestra conquista Lecco e si conferma Macerata e Arezzo. I progressisti strappano Agrigento tenendo Chieti e Trani. Complessivamente nei due turni il centrodestra si afferma in 6 capoluoghi, compresa Venezia, i progressisti in 10, mentre 2 vanno a candidati civici. Eletta una sola sindaca donna ad Andria.
13: Il bicchiere delle amministrative è decisamente mezzo pieno e vale per tutti, a partire da Giorgia Meloni che, congratulandosi con gli eletti di ogni schieramento, sottolinea confermata ancora una volta la forza del centrodestra. Avanti così con serietà e concretezza, scrive la Premier, per vincere anche le politiche, aggiunge da Forza Italia Antonio Tajani, il leghista Matteo Salvini.
14: Fra capoluoghi comuni sopra i 15.000 abitanti, il centrosinistra ne perde 11 e il centrodestra 2. Faranno meno notizia però anche due comuni emiliani, hanno scelto di cambiare.
13: Lettura rovesciata dall'opposizione che, come la maggioranza, rivendica la vittoria. Chi si accontenta gode, ma così è troppo, ironizza da Italia Viva Matteo Renzi. Per la segretaria PD Elly Schlein, Meloni ha di nuovo problemi con la calcolatrice. Marco Furfaro.
15: Le urne hanno parlato e se la matematica non è un'opinione, il centrosinistra ha eletto più sindaci del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. L'alternativa c'è.
13: E Angelo Bonelli, AVS, vede nel voto un chiaro messaggio politico: dove ci presentiamo uniti vinciamo, la destra dice non è imbattibile. Lucio Bondi, GR3.
3: Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestri, accusato di stupro da un'imprenditrice, è indagato dalla Procura di Roma. Lui chiede scusa per le frasi pronunciate nei giorni scorsi, ma respinge le accuse.
16: A breve i primi interrogatori, passaggio di partenza di un'inchiesta che vede un indagato illustre e un'accusa pesante, Francesco Silvestro e la violenza sessuale. Il senatore di Forza Italia è stato raggiunto da avviso di garanzia assieme ad un carabiniere che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il politico, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla di quanto accaduto. Tentata violenza privata, l'accusa per il militare. I fatti: febbraio 2025, in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma, la donna racconta di essere stata costretta ad avere un rapporto intimo con Silvestro. Poi, sotto shock, non avrebbe avuto il coraggio di denunciare, anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta dunque si muove, mentre Silvestro, che respinge tutte le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso della notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ora ribadisce pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR3.
2: È stato chiamato l'architetto di Dio Antoni Gaudí, morto a Barcellona 100 anni fa. Con i suoi edifici ha cambiato il volto della città catalana, lasciando il suo nome legato soprattutto alla Sagrada Famiglia, la gigantesca chiesa da lui progettata e ancora in costruzione.
17: Sulla genialità di architetto nessun dubbio, le opere costruite a Barcellona da Antoni Gaudí, meta di grande turismo, testimoniano uno stile originale, audace, eccentrico. Ma com'era lui? Chiara Curti, architetta che ha lavorato al cantiere della Sagrada Famiglia, è autrice di Gaudí Vivo, in cui racconta con testimonianze e aneddoti la sua vita.
18: Gaudí è sempre stato considerato come una persona molto chiusa, solamente per il fatto che si è isolato dalla borghesia, e in realtà in un momento della sua vita ha deciso di dedicarsi unicamente alla Sagrada Famiglia, lascia il jet set aiutando e vivendo insieme a tutti i suoi operai e facendosi uno di loro.
17: La fede cattolica era fondamentale in lui, che è stato chiamato l'architetto di Dio.
18: Gaudí è stato un uomo che ha messo al servizio di Dio il suo talento, questa sua creatività ispirata.
17: La Sagrada Famiglia, l'enorme chiesa ancora in costruzione, è il grande lascito dell'architetto Gaudí, ma fu lui a ingigantire il progetto originale, quasi volesse farne consapevolmente un'opera infinita.
18: È un architetto che ha deciso di mettersi al servizio di un'opera che non avrebbe finito lui. Molte volte gli architetti si credono proprietari di un'opera e invece Gaudí desidera esserne il custode.
17: Federico Pietranera, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Laria Sotis, coordinamento edizione Pietro Plastina, regia Tommaso Margiotta, Emanuele Rinnaudo.
2: Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo giornale alle 10.45 da Andrea Donato e Simona Petracca. Ancora l'augurio di una buona giornata.
18: Molte volte gli architetti si credono proprietari di un'opera e invece Gaudí desidera esserne il custode.
17: Federico Pietranera, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Laria Sotis, coordinamento edizione Pietro Plastina, regia Tommaso Margiotta, Emanuele Rinnaudo.
2: Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo giornale alle 10.45 da Andrea Donato e Simona Petracca. Ancora l'augurio.

0: Per aiutarvi.
1: Dottoressa, sento le voci.
2: Lei è un cliente Sistemi?
1: Sì.
2: Allora è normale.
0: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di Sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
3: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
0: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 9 giugno. Marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte. In locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, con solo il transito di innocue velature. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, localmente a regime di brezza, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali. E mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
8: Pagina 3.
9: Buongiorno da Florinda Fiamma, benvenute e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, sul web, 9-2 minuti di martedì 9 giugno. Città e luoghi abitativi, è questo il tema di oggi, città e luoghi abitativi che ci accolgono, rispondono alle esigenze di chi ci vive oppure le respingono. Questo è il tema, il filo rosso che percorreremo nella puntata di oggi a partire da due piazze, Piazza del Campo a Siena e Piazza San Marco a Venezia, per poi passare anche al recupero e riuso abitativo di alcuni luoghi degradati a Roma e poi parleremo anche del completamento dell'edificio incompiuto per eccellenza, ovvero la Sagrada Famiglia a Barcellona. Ne abbiamo appena sentito parlare al GR3 e parleremo ancora di poesia che, dice Adonis, può ancora salvarci dall'eclissi del sole. Due proposte per migliorare le nostre città, ne scrive Luca Molinari su una rivista online 00.com. Scrive Molinari: ogni volta che ho la fortuna di fermarmi in Piazza del Campo a Siena, mi incanto di fronte a due fenomeni che avvengono sempre. Il primo sono le persone di ogni genere, età, sesso, provenienza, che si sdraiano come se fossero in un giardino e passano un lungo tempo a osservare il cielo, le nuvole che passano sulla loro testa. A volte sono soli, altre in coppia, ma ogni volta sembra vincere il sentimento di gioia quasi infantile di appropriarsi con il proprio corpo di una delle piazze più belle del mondo e godersela pienamente. Il secondo effetto avviene soprattutto la sera, calato il sole, quando gruppi di ragazze e ragazzi si mettono a giocare insieme. C'è chi fa la staffetta lungo il perimetro a mimare il palio, chi si mette al centro dell'invaso o in cerchio a lanciarsi una palla o inventare giochi semplici che coinvolgano tutti. Le voci che risuonano nella piazza e si mescolano con il garrire delle rondini e le voci di chi cena seduto sui tavoli posti lungo il perimetro del campo. Sembra esserci posto per tutti, senza alcuna distinzione. La forma della piazza, questa conchiglia perfetta che si innesta nel cuore di Siena e definisce un giusto equilibrio con l'altezza e la mole degli edifici circostanti, la trasforma in un luogo prezioso e straordinariamente unico. Poi, a distanza di poche settimane, prosegue Luca Molinari, cammina

Un'altra piazza meravigliosa, Piazza San Marco a Venezia, vero equilibrio di architettura e forma simbolica della storia della città. Ma a differenza di Siena, a nessuno è permesso fermarsi, sostare con calma, giocare, sdraiarsi a terra per guardare il cielo, se non pagando il conto salato di una consumazione, diversi locali che con i loro tavolini invadono i suoi fianchi lunghi un terzo dello spazio esistente. In questo caso si hanno solo due chiare possibilità: fluire, quindi con una breve sosta magari per una foto, o consumare. Questa condizione è diffusa in tutti i grandi campi e campielli in cui stanno progressivamente scomparendo la maggior parte delle panchine pubbliche. In entrambe le situazioni la forma della piazza non è mai un problema, semmai una risorsa, ma sono le scelte amministrative e politiche che fanno la differenza e definiscono la natura sociale e simbolica di un luogo. Perché tutto quello che riguarda la città, dello spazio pubblico, alle scelte che riguardano la casa o la vita quotidiana, i luoghi di lavoro, accoglienza e cura, è prima di tutto una questione politica che porta con sé scelte amministrative, sociali, progettuali, economiche che possono fare la differenza. Città non si nasce, si diventa. Con questa frase Elena Granata, che è una docente di urbanistica al Politecnico di Milano e scrittrice che in questi anni ha offerto contributi significativi proprio sulle pratiche progettuali di genere e la questione dell'equità ambientale urbana, chiude l'ultima parte del volume dal titolo La città è di tutti, ciò che ha valore non ha prezzo, edito da poco da Einaudi, e che si concentra sul ruolo delle città nello stabilire che futuro possibile potremmo affrontare nei prossimi decenni. Tra l'altro vi segnalo che l'intervista a Elena Granata è stata fatta a Fahrenheit circa un mese fa, la trovate su Rai Play Sound. Allora, questi sono i punti. Primo punto, la città è di tutti coloro che la abitano. Sembrerebbe un'ovvietà, ma evidentemente non è così. La attraversano anche solo per un momento, la vivono costruendola e prendendosene cura, che siano umani, vegetali o minerali. La città, poi, è dove una comunità costruisce e abita un luogo che diventa la sua casa comune, dove il principio di solidarietà e sussidiarietà è centrale, perché non è solo pratica sociale, ma costruisce insieme i luoghi che abitiamo quotidianamente. L'essere cittadini o cittadine insieme è forma politica di responsabilità che dall'inizio della nostra civiltà impone obblighi e benefici, perché la cura della casa comune comporta consapevolezza critica, attenzione all'idea di bene comune e maturità sociale che ci dovrebbe far guardare alle nostre città come un ecosistema fragile, delicato, complesso, di cui siamo tutti parte attiva. Prosegue Luca Polinari dicendo che il vero tema oggi è il passaggio dalla città pubblica a quella di mercato, con il progressivo schiacciamento e annullamento di ogni possibilità dello spazio di comunità di essere aperto, generoso, solidale e disponibile alle differenze. Le parole fanno la differenza, non siamo più cittadini ma utenti. Lo spazio è definito gratuito perché così ha semplicemente un valore economico, senza essere visto come bene comune. Molte piattaforme digitali regolano i tempi e le modalità di utilizzo delle abitazioni e dei nostri consumi, secondo una logica di servizio che sta mutando i nostri modi di abitare lo spazio urbano. Gli spazi minimi si fanno ostili e difensivi per tutelare il decoro di chi non vuole vedere persone poco gradite. Il principio di resa economica di ogni spazio pubblico è davanti ai nostri occhi ed è evidente in grandi città: Milano, Roma, Bologna, Firenze, Venezia e Napoli. La politica di liberalizzazione del mercato residenziale ha generato la silenziosa espulsione di studenti, anziani e famiglie a basso reddito dalle zone centrali delle città, con una pressione ingestibile del flusso turistico che svuota le città di vita reale. A questo si accompagna un'assenza dal progetto urbano per i bambini, oltre che per gli adolescenti, e a cui vengono progressivamente negati gli spazi comuni, liberi e i centri sociali da una politica statale repressiva molto pericolosa e spesso appoggiata dalle singole municipalità. Insomma, Elena Granata lancia due proposte importanti. Uno, chiedere alle amministrazioni uscenti di fare un elenco dettagliato di quei servizi pubblici resi gratuiti alla popolazione, così da misurare il grado di progresso civile delle nostre città. E poi chiedere alle amministrazioni entranti di fare un programma politico per i servizi dedicati agli abitanti dai primi 5.000 giorni, ovvero dai primi nati sino agli adolescenti, quindi le fasce più fragili, invisibili e bistrattate delle nostre metropoli.
metropoli. Se vogliamo che le città ci accolgano, va a concludere Luca Morinari, dobbiamo tornare a fare politica in città, provocare dibattito politico e scelte reali su come cambiare lo stato reale delle cose, farci progettisti ideali perché la città torni a essere di tutti e tutte, oltre che diventare un luogo di futuro possibile in cui costruire insieme alternative necessarie per un mondo che sta drammaticamente mutando. L'articolo completo lo trovate su doppiozero.com e il titolo è «Due proposte per migliorare le nostre città».

0: E stiamo ascoltando Monk's Dream, il tributo del sassofonista Johnny Griffin a Thelonious Monk, scritto nel 1978 e qui è interpretato da Kirk Lindsey al pianoforte e Lungard al contrabbasso. Mi ha raggiunta in studio Rosa Polacco, a cui do il benvenuto, il buongiorno. Qual è il tema di Tutta la città ne parla questa mattina, Rosa?
1: Ciao Florinda, buongiorno. Due belle telefonate stamattina su un tema molto importante, quello della sanità, in particolare le case di comunità, simbolo della sanità rinvigorita dal PNRR, strutture sul territorio pensate per alleggerire i pronto soccorso, 2 miliardi di finanziamento, ma solo una piccola parte delle strutture previste risulta operativa, 66 su 1700 circa. Allora, come funzionano, cosa prevedono, cosa è successa anche alla riforma dei medici di famiglia perché è saltato il decreto Schillaci quali sono i nodi da sciogliere, anche a partire dal confronto tra i due medici che sono intervenuti stamattina a Prima Pagina, Antonio e Alessandro, alle 10.
0: Grazie Rosa, e vi seguiremo con attenzione, e noi proseguiamo la nostra rassegna stampa, come vi avevo anticipato prima di tornare sui luoghi, con la poesia. Allora, c'è un'intervista di Anais Ginori su Repubblica questa mattina al poeta siriano che arriverà in Italia per un festival Taubuk, Adonis, la poesia può ancora salvarci dall'eclisse del sole. Alla Defense, tra le vetrate del centro commerciale, scrive Anais Ginori, e i grattacieli che tagliano il cielo alla periferia più futurista di Parigi, Adonis arriva con passo veloce. Il luogo sembra agli antipodi del suo immaginario di poeta siriano all'esilio, dei miti della cultura araba e del Mediterraneo, ma dice: la modernità non mi dispiace, ecco quello che le confessa sorridente, e abita in una delle sue torri di vetro dove ha anche il suo atelier e lavora un'autobiografia. A 96 anni continua a interrogare il presente con una radicalità intatta, contro le religioni quando si fanno potere e contro l'Occidente colpevole di aver tradito i propri principi. Anais Ginori gli chiede: in questo mondo cosa può fare la poesia? E lui risponde: può avere un ruolo solo se resta radicale, e resta radicale solo se il poeta non si fa cantore di una causa già stabilita o di un'ideologia. La poesia non serve a fornire risposte, ma è interrogare il mondo. È un gesto di liberazione interiore, come l'amore, l'amicizia e l'arte, tutte cose marginalizzate. Il pubblico si riduce non perché la poesia abbia perso la sua necessità, ma perché il mondo non vuole più ascoltare ciò che interroga in profondità. E ancora, perché ha scelto di firmarsi con uno pseudonimo? Lui risponde: l'uomo crea la propria identità creando la propria opera. Il mio pseudonimo viene dall'infanzia, avevo 15 anni, scrivevo testi firmati col mio vero nome, ma nessuno li pubblicava. Una sera, triste per quei rifiuti, lessi in una rivista la leggenda di Adonis, ucciso dai cinghiali selvaggi, e mi dissi che anch'io ero come lui e i giornali erano come i cinghiali. Allora decisi di firmarmi così. Poco dopo, era il 1948, scrissi una poesia per l'inizio della causa palestinese e sui rifugiati. Avevo 18 anni, vivevo in Siria. La inviai proprio come Adonis. Il giornale mi convocò, trovò davanti a sé un ragazzo, quasi un bambino, e pubblicò la poesia in Prima Pagina. E infine gli chiede: a 96 anni, cosa le dà ancora speranza? E il poeta risponde: credo nell'essere umano, altrimenti non potrei vivere. L'essere umano oggi è come un sole eclissato. Un'eclissi però non dura eternamente, passerà. La fiducia non è ingenuità, perché guarda oltre la coscienza del disastro, della violenza e della decadenza, per intravedere una possibilità persistente di luce. L'intervista completa al poeta Adonis la trovate su Repubblica.

E invece a Venezia si sono inventati il contributo d'accesso, pagare un biglietto per entrare in città è anticostituzionale, è una cosa vergognosa. Io veneziana mi sento un po' in prigione e un po' un animale allo zoo, ci scrive Renata da Venezia, scrive viva Radio 3 e viva San Marco, siamo con lei Renata. E noi proseguiamo parlando di luoghi, come vi avevo anticipato, siamo passati dalle piazze, forse tra le piazze più belle del mondo, Piazza del Campo a Siena e Piazza San Marco a Venezia, e arriviamo a Roma parlando di città come laboratorio di solidarietà e convivenza sociale. Ne scrive questa mattina Alessandro Monti sul quotidiano Il Manifesto. E comincia così il suo articolo: gli spazi dell'ex birreria e dell'ex fabbrica della birra Peroni a Roma, gettata un secolo fa da Gustavo Giovannoni nel quartiere Salario, sono stati adibiti dal 1997 al 2001 a Galleria Comunale di Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Roma e dal 2011 a Museo di Arte Contemporanea di Roma, ovvero il Macro. Quale sede migliore per ospitare al secondo piano la mostra dal titolo Abitare le rovine del presente, sulle esperienze di recupero e riuso abitativo dei luoghi degradati. Questa mostra è curata da due architetti, Giulia Fiocca e Lorenzo Romito, e la mostra prende avvio da un progetto presentato al padiglione Austria della Biennale di Architettura di Venezia dell'anno scorso. Appesa su una parete, la grande mappa di Roma, realizzata dal collettivo Stalker, evidenzia posizione e storia di ben 100 aree di strutture costruite per le più varie destinazioni d'uso e poi abbandonate in progressivo declino, attorno alle quali si muove un mondo di persone in estrema povertà alla disperata ricerca di un alloggio. Un mondo di dimensioni non trascurabili. I senza tetto a Roma sono più di 2.000, di cui la metà vive in strada, mentre quelli senza fissa dimora, secondo Caritas, sono oltre 200.000. E fa un elenco di questi luoghi: Spin Time Labs in via Santa Croce in Gerusalemme, Lago Bulicante all'ex fabbrica SNIA in via di Portonaccio, Centro Culturale Curto Ararat all'ex mattatoio di Testaccio e la borgata Quarticciolo Ribelle e molti altri. Tutti questi luoghi richiamano alla memoria luoghi o edifici da tempo abbandonati o in riuso per opera di movimento per il diritto alla casa e contro la speculazione edilizia, illustrati da foto, video, disegni, manifesti e vignette. Sono casi emblematici di come le rovine recenti siano state utilizzate per soddisfare bisogni e desideri che la società non soddisfa. Come dicevamo prima nell'articolo che parlava anche del libro di Granata, gran parte degli spazi coinvolti sono stati rinaturalizzati oppure occupati in risposta alla crisi abitativa oppure per scopi sociali e culturali. Altri invece restano in tutto o in parte abbandonati ma in via di recupero. A quest'ultimo riguardo spicca il caso di Corviale. Insomma, la variegata documentazione in mostra, i pannelli esplicativi rivelano un'immagine inedita della città come laboratorio di convivenza sociale che apre a nuove prospettive solidaristiche il processo di rigenerazione urbana in atto, riproducibile anche altrove in contesti similari. L'articolo completo lo trovate sul Manifesto, io vi ricordo il titolo: La città come laboratorio di solidarietà e convivenza sociale, di Alessandro Monti.

E continuano i vostri messaggi. C'è Nicolas da Firenze che ci scrive: buongiorno, non solo le piazze, anche le stazioni delle grandi città vanno riconquistate alla cittadinanza. Una volta erano pezzi di città e insieme porte aperte sul mondo. E Mariella, ancora su Venezia: 30 anni fa Venezia ti offriva cultura e vita quotidiana, oggi sembra un grosso fast food squallido. E quindi dai luoghi passiamo, come vi avevo anticipato, a Lea Melandri. C'è un articolo di Annalisa Camilli pubblicato online sulla rivista Internazionale, quindi lo trovate internazionale.it, e anche lo segnaleremo sulla nostra pagina Facebook, quella di Pagina 3. C'è questo articolo dal titolo "La legge Bacchelli per Lea Melandri". Forse molti di voi sanno che cos'è la legge Bacchelli, però cominciamo dalle parole di Melandri: non c'è mio libro che non parli dell'uscita dei dualismi, dal rapporto sentimento-ragione, dalla contrapposizione tra senso comune e cultura alta. Ha detto una volta Lea Melandri, insegnante, attivista, saggista, figura di spicco del femminismo italiano. L'impossibilità di fare teoria senza l'esperienza è stata la caratteristica distintiva di un intellettuale in più di 50 anni di riflessione, scrittura e impegno politico. Il percorso dell'autrice di, e qui cita alcuni dei suoi testi più importanti, Amore e violenza, Il fattore molesto della civiltà e Come nasce il sogno d'amore, non comincia nei circoli intellettuali, ma in una famiglia di mezzadri romagnoli, e attraversa l'esperienza dell'insegnamento e del femminismo degli anni 70. Tutta la sua opera è stata una ricerca ostinata dei legami tra storia e biografia, tra corpo e parola. Melandri ha dedicato la sua vita alla riflessione critica sulla condizione delle donne, sulla scuola antiautoritaria e sulla trasformazione sociale. Ma a 85 anni non ha un reddito che le consenta di vivere e di curarsi, e per questo è stata lanciata la campagna "Dire grazie a Lea" per assegnarle un vitalizio sulla base della legge Bacchelli. La campagna è sostenuta da migliaia di firme che sottolineano i meriti dell'autrice. Ecco quello che è scritto nel comunicato che lancia la proposta. Lea Melandri ha attraversato e segnato in profondità la storia culturale e politica italiana. Con la sua scrittura, il suo attivismo, il suo insegnamento, la sua riflessione sul corpo, sulla sessualità, sulla famiglia, l'infanzia, sulla violenza e sui rapporti tra i generi, ha contribuito a trasformare il modo in cui pensiamo oggi la libertà, il desiderio, la pedagogia e la relazione tra esperienza personale e dimensione pubblica. La legge Bacchelli, ricorda Annalisa Camilli, fu approvata nel 1985 e prende il nome dallo scrittore Riccardo Bacchelli, che morì prima di poter ricevere il vitalizio. Istituisce un fondo di sostegno per cittadini illustri del paese e stabilisce tre requisiti per beneficiarne: lo stato di particolare necessità economica, l'assenza di condanne penali e il merito per le attività svolte in ambito scientifico, culturale, sportivo o sociale. Il requisito del merito è verificato da una commissione composta da personalità della cultura, e questi sono alcune persone che hanno beneficiato in passato della legge: da Alda Merini, Anna Maria Ortese, Dario Bellezza, Daniele Del Giudice. E poi ci ricorda Annalisa Camilli ripercorre la figura di Lea Melandri. A Milano vive in prima persona il clima di fermento sociale e politico del 68, insegna nella scuola media di Melegnano e partecipa attivamente al movimento degli insegnanti non autoritari, e in questo contesto incontra lo psicanalista Elvio Facchinelli, figura fondamentale nel suo percorso umano e intellettuale. Insieme fondano la rivista L'Erba Voglio negli anni 70, che rappresenta uno dei laboratori più innovativi della cultura critica italiana. E cita per concludere questo le parole di Lea Melandri: io venivo da 10 anni di femminismo, avevo l'attitudine all'ascolto delle vite, ma la tematica dell'amore nel femminismo non c'era stata, ed era mancata l'attenzione a quell'età particolare che è l'adolescenza, età di passaggio dalla famiglia alla società, in cui sei anche un corpo che deve prendere forma in modelli imposti per secoli. Forse se ho avuto empatia tanto profonda, nonostante avessi più di 30 anni, è perché conservavo qualcosa della mia adolescenza, eredità dei miei anni faticosi nella casa contadina. Ho continuato a ritornare alle macerie della mia adolescenza. Resto la figlia di quei genitori poveri che mi hanno dato il privilegio dello studio, un adolescente a vita che non ha mai smesso di guardare film d'amore, è quello che racconterà Melandri. L'articolo completo lo trovate su internazionale.it, a firma di Annalisa Camilli, e il titolo è "La legge Bacchelli per Lea Melandri".

0: E questo era il brano che ci ha accompagnato durante la puntata di Pagina 3 oggi, Monk's Dream. E vi leggo quello che ci ha scritto Elena. Stavo pensando che a Siena, accanto alla piazza, c'è l'opera Il Buon Governo, mentre a Venezia la piazza San Marco è la vetrina di un accumulo di ricchezze. E concludiamo sulla Sagrada Famiglia. In realtà mancano ancora almeno 10 anni prima che i lavori alla Sagrada siano davvero finiti. C'è un articolo su Rivista Studio che ne parla. Il 10 giugno a Barcellona, che sarebbe domani, sarà festa grande. Dopo 144 anni di lavori, la Sagrada Famiglia di Gaudì può finalmente dirsi completa. Verranno smontate le impalcature attorno alla Torre di Gesù Cristo, che è la torre più alta tra le 18 che Gaudì disegnò per la Basilica, sulla cui cima adesso sventolano le bandiere della Catalogna e del Vaticano. Il 10 giugno non è ovviamente una data scelta a caso, è il giorno del centenario della morte di Gaudì. 16 anni fa fu il giorno in cui Papa Benedetto XVI consacrò la Basilica, e quest'anno sarà il giorno in cui Papa Leone XIV benedirà la Torre di Gesù Cristo. Alla cerimonia ci sarà ovviamente Sanchez, che è felice di togliere l'etichetta di incompletabile alla Sagrada. Va detto però che i lavori non sono davvero davvero finiti. Quelli più importanti certo sono completati, le impalcature verranno smontate e l'immagine della Sagrada Famiglia sarà quella che avrebbe dovuto essere nelle intenzioni di Gaudì, ma i lavori proseguiranno per altri 10 anni almeno. Tanto ci vorrà perché l'opera si possa dire finita. Cos'è che manca ancora? Bisogna costruire la facciata della Gloria nella parte sud della Basilica, oltre che la scalinata e il parco che conducono al Tempio. Il motivo per cui la costruzione di questi pezzi ha richiesto e richiede ancora tutto questo tempo è che quando Gaudì li progettò, in quella parte dell'edificio non c'era nessun ostacolo. Passati 144 anni dalla prima stesura del progetto, invece, in quella zona adesso sorgono zone residenziali. L'articolo completo lo trovate su Rivista Studio, e Pagina 3 finisce qui. Noi lasciamo la linea Onda Verde, poi a Primo Movimento con Arturo Stalteri, e io vi saluto insieme al tecnico Fabio Zampa, a Maria Novella Bucelli in redazione, a Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma, Piero Pugliese in regia. Un saluto da Florinda Fiamma e a domattina.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienze, greco, matematica, inglese.
3: Torna Maturadio, il podcast di Radio 3 e Treccani pensato per l'esame di maturità. 10 nuove lezioni dedicate alla letteratura francese che si aggiungono alle 250 puntate già disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme e su RaiPlay Sound.
4: Balzac.
3: Maturadio, Radio 3, verso l'esame di maturità.
5: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 9.30 e 17 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 9, Lainate Chiasso in Lombardia tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera, 2 chilometri di code a causa di un incidente. A Milano in tangenziale est il traffico è intenso all'altezza dello svincolo di Carugate in uscita in direzione Lecco. Ancora Lombardia in A4 tratto Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Viale Monteceneri in direzione Torino, traffico intenso, e traffico intenso anche in A8 Milano-Varese all'altezza di Busto Arsizio in uscita in entrambe le direzioni. Andiamo adesso in A13 Bologna-Padova in Emilia-Romagna tra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione di Bologna, 3 km di code a causa di un incidente. In chiusura in A14 tratto Ancona-Pescara tratto Marchigiano tra Loreto e Ancona Sud in direzione stazione di Ancona, 1 chilometro di code, traffico congestionato. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 13.57. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
1: Diceva il grande mistico Raymond Panikkar che conoscere è come nascere con. In effetti è proprio vero. Incontrate una persona che non conoscete, per lei voi siete tabula rasa, dovete rinascere con questa persona e farvi scoprire. Lo stesso sarà per voi ovviamente nei suoi riguardi, ma anche ascoltare un nuovo brano di musica, conoscere vuol dire nascere di nuovo con quel brano. 9:32 minuti e 30 secondi. Buongiorno da Arturo Stalteri, questo è il Primo Movimento, programma curato da Giorgia Franceschi, con noi Gianluca Diana, in regia Fabio Zampa, la console, il numero che conoscete, nascete con il 3556342 96, e forse conoscete anche Juan Crisostomo de Arriaga, questo meraviglioso artista che visse solo 19 anni, 1806-1826, consumato dalla tisi. Un artista di grandissimo talento, a 16 anni scrive questi quartetti straordinari. Molto si è detto cosa avrebbe fatto se fosse vissuto più a lungo. Ecco che esce un CD per la Cobra Records da parte del Quiroga Quartet, un quartetto che si dedica molto alla musica contemporanea, ma in questo caso torna indietro nel tempo per affrontare Juan Crisostomo de Arriaga. Altor Hevia e Sibran Sierra sono i violini, Josef Puchades alla viola e Helena Poggio al violoncello. Usano in questo disco corde di budello per ricreare proprio il suono di quell'epoca, di quegli anni. Dunque, i quartetti di Arriaga. De Arriaga era un personaggio che non aveva paura dell'oscurità, forse perché portava questa malattia in sé. Ebbe una vita complicata, ma anche molto vitale, molto vivace, nonostante la malattia. E proprio la sua musica sembra realmente un viaggio dall'oscurità alla luce, oppure al contrario, se preferite, comunque ricchissima di colori, di tinte. C'è una maturità nei suoi quartetti per archi, ma non solo, veramente incredibile. Ripeto, scritti a soli 16 anni, di lui si disse appunto è nato il nuovo Mozart. Morì prima di Mozart, anche Mozart morì giovane, ma certo Arriaga non arrivò ai 20 anni, eppure ha lasciato questa musica, questa scrittura così intelligente, così profonda, serena in certi momenti, più inquieta in altri, appunto veramente questa ricerca della luce attraverso il viaggio dell'oscurità. Del resto, se non si va nella profondità non si può ascendere. Se un albero non avesse le radici nella terra, sotto, profondamente, non potrebbe avere queste foglie così verdi, illuminate dal sole. Oggi sono molto poeta e allora ascoltiamo l'Allegro con brio dal quartetto numero 2 in La maggiore di Juan Crisostomo de Arriaga, affidato al Quiroga Quartet.

Juan Crisostomo de Arriaga, questo è il suo quartetto numero 2 in La maggiore, qui ne era l'Allegro con brio, fa parte di un CD che esce per Cobra Records del Quiroga Quartet, che incide i tre quartetti scritti a 16 anni da questo grande musicista, che affrontò in effetti poi giovanissimo, poi morirà solo 3 anni dopo, questo genere a quale si avvicineranno altri artisti in tarda, diciamo, comunque più in età più matura, perché il Quartetto d'Arca era un po' una sorta di sfida reale. Solo Schubert iniziò a 14 anni a scriverne, ma insomma ci vogliono un po' di anni prima che giungesse a un vero e proprio capolavoro. Eppure ecco che De Arriaga è assolutamente nel suo elemento, con questa spontaneità, questa freschezza che emerge in questo bellissimo quartetto, il numero 2, questo è l'Allegro con brio, vi ripeto, e siamo appunto al cospetto di un bel lavoro che esce per Cobra Records. Ora invece vi ricordiamo che stasera potete ascoltare alle 20 in diretta per Radio 3 Suite il cartellone all'Auditorium di Bolzano, l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, diretta da Michele Mariotti, con anche il violino di Giuseppe Gibboni, giovanissimo, 25 anni, ha vinto un prestigioso primo premio al Paganini e già a 3 anni suonava il violino, a 6 era già, insomma, entrava già a studiare in conservatorio con un permesso particolare. Bene, il concerto di stasera prevede le variazioni su un tema di Haydn di Johannes Brahms, la prima sinfonia di Shostakovich, l'opera 10, quella in fa minore, e il concerto per violino e orchestra in re maggiore di Beethoven, l'unico che scrisse l'opera 61, concerto che lui scrisse per il violinista virtuoso Franz Clement, che infatti lo eseguì per la prima volta a Vienna nel 1806. Perché virtuoso? Perché sì, era stato definito un concerto ineseguibile, poi nel tempo ovviamente è entrato giustamente in repertorio. Ebbe grande successo la prima esecuzione, anche se i soliti critici non risparmiarono a Beethoven qualche strale, qualche frecciata, ma un quartetto un po' slegato, manca di coerenza, gli strumenti sembrano a volte un po' casuali, non avevano capito niente ovviamente, ma invece Beethoven aveva le idee chiarissime, era raro che buttasse gli strumenti tanto per fare un po' di suono o di baccano, come a volte addirittura dicevano fossero sua musica, un'altra volta gli scrissero che era pronto per il manicomio. Pensate un po', del resto di Chopin dicevano che era cacofonico, non parliamo di Stravinsky, ma lì già siamo nel Novecento e quindi possiamo capire una rivoluzione molto aspra quella che Stravinsky fece. Ma rimaniamo su questo concerto di Beethoven, ne ascolteremo un momento, vi ricordo che siamo durante le prove grazie ai nostri tecnici, quindi ascolterete anche la voce del direttore in questo così work in progress, possiamo definirla, fino all'esecuzione finale che potrete invece ascoltare stasera per intero accanto anche a Brahms e a Shostakovich. Dunque un momento dal concerto di Beethoven per violino e orchestra, l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento con Michele Mariotti alla direzione e al violino Giuseppe Gibboni.

È un momento dal concerto di Beethoven per violino e orchestra in re maggiore opera 61. Siamo con le prove del concerto che ascolterete stasera alle 20 in diretta, auditorium di Bolzano, orchestra Haydn di Bolzano e Trento, con Michele Mariotti alla direzione e il giovane Giuseppe Gibboni al violino, un concerto che prevede anche le variazioni su un tema di Haydn, di Brahms e la prima sinfonia di Shostakovich. Mentre esce per Piano Classics il nuovo lavoro della pianista Ilaria Sinicropi, calabrese, anche lei pluripremiata, anch'ella pluripremiata, se volete, diciamo così, ella forse a volte più elegante di lei, e però nello stesso tempo anche molto curiosa, ama fare anche trascrizioni, ha studiato composizione e in questo caso ci offre un lavoro dedicato a Giuseppe Martucci, quindi all'artista che cercò di mantenere un po' viva la musica strumentale in Italia, soprattutto pianistica, in un momento in cui l'opera, il melodramma impazzava, e quindi c'è l'amore per Brahms, per Schumann, insomma, per tutte quelle tendenze europee che lui riuscì a captare. Tra l'altro nel disco abbiamo anche i quattro pezzi opera 31 e la mazurka opera 35, ma abbiamo anche la sonata in Mi maggiore, l'opera 34, che Martucci dedicò a Alfonso Rendano in quattro movimenti. Dall'altro il manoscritto autografo, come leggiamo, era stato perduto durante la Seconda Guerra Mondiale per i bombardamenti che avevano danneggiato lo studio di Martucci a Napoli. Ci sono ispirazioni appunto musicali legate a Brahms, a Wagner, a Grieg, ma anche ispirazioni poetiche come Goethe, e in qualche modo c'è questo amore per la natura in questa atmosfera un po' nordica anche nei miti e nelle leggende, che sono sempre così ricche di ispirazione. Dicevo appunto quattro movimenti, il secondo dei quali è uno scherzo e con elementi di danza popolare all'interno, e come leggiamo anche in questo caso sul libretto, e il modello è molto vicino a Beethoven, abbiamo poco fa ascoltato Beethoven, soprattutto allo scherzo di Beethoven, che ha anche dei tratti in comune con questo momento dal punto di vista armonico, ad esempio le progressioni armoniche e il modo in cui il pianoforte viene usato alternando le due mani, insomma c'è ovviamente un collegamento con la musica che tanto Martucci amava, ma c'è anche la sua personalità presente, sempre anche ricca di stimoli, mai slegata anche da quello che è proprio il patrimonio popolare della nostra terra. Fermiamoci dunque su questo scherzo allegro dalla sonata in Mi maggiore opera 34 di Giuseppe Martucci, affidata a Ilaria Sinicropi da questo CD che esce per Piano Classics.

0: Giuseppe Martucci, qui siamo con lo scherzo dalla sonata Mi maggiore opera 34 affidata al pianoforte di Ilaria Sinicropi con un bel suono elegante e in effetti sì, c'è Beethoven, c'è anche un po' di Chopin in questa bella pagina di Martucci. Ricordo che il CD esce per Piano Classics e vede la sonata oltre a quattro pezzi opera 31 e la mazurka opera 35 in questa prima incisione per quanto riguarda questi ultimi brani da parte di Ilaria Sinicropi al pianoforte, che chiude anche l'appuntamento con Primo Movimento di oggi. Dunque, un saluto a tutti da Arturo Stalteri a questi microfoni, accanto a Gianluca Diana oggi con noi in regia, mentre Fabio Zampa è stato con noi alla console e Giorgia Franceschi cura il programma. Tra poco sarete con Rosa Polacco per Tutta la città ne parla, mentre invece per quanto mi riguarda tornerò alle 12 per il concerto del mattino. Oggi abbiamo grande musica come sempre, in effetti, perché avremo Haydn e Mozart, ma ne parliamo più tardi. Ora lasciamo il microfono a Rosa Polacco e dunque Tutta la città ne parla, ci sentiamo più tardi.
1: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri Vista Mare.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
8: Tutta la città ne parla.
9: Mi chiamo Antonio e chiamo dalla provincia di Forlì Cesena. Ho sempre svolto il lavoro di medico ospedaliero a partire dagli anni 80, ora sono in pensione ovviamente. In quegli anni lavoravo in un piccolo ospedale dove un bel gruppetto di medici ben organizzati hanno imposto come obiettivo quello di cercare di rendere più brevi i tempi delle prenotazioni. Adesso, ieri, ho sentito notizia del fatto che la riforma che viene fatta per i medici di famiglia, che è stata già approvata praticamente da tutte le regioni, è stata bloccata dal governo. Io non è che voglio sapere, siccome conosco un pochino quelle che sono certi procedimenti, diciamo, il gruppo dei medici di famiglia è una forte lobby potente che in qualche modo potrà intervenire su queste cose, però voglio segnalare solo questa cosa. Io ritengo che la riforma, un'eventuale riforma sanitaria, deve essere a favore degli utenti e non a favore dei medici.
10: Sandro, sono da Varese, sono medico di medicina generale, volevo intervenire quello che ha detto il collega ospedaliero in pensione riguardo la lobby dei medici di famiglia. Noi non siamo nessuna lobby, noi al momento ci rifiutiamo di andare nelle case in comunità perché non sappiamo cosa dobbiamo andare a fare lì, che sono degli spazi vuoti, manca il personale infermieristico, noi abbiamo già tanti assistiti, c'è chi arriva a 1800 assistiti, per cui il nostro lavoro non sono le 4-5 ore di ambulatorio al giorno, ma c'è tanto lavoro che va fatto poi dopo, telefonate, vedere i referti, cioè, per cui come facciamo noi? Io così dico ai pazienti, guardate, io stacco, vi devo lasciare che devo andare nella casa comunità a fare un paio d'ore. Poi noi siamo dei liberi professionisti a differenza dell'ospedaliero, noi non abbiamo il trattamento di fine rapporto, non abbiamo le ferie, ci dobbiamo pagare tutto il personale di studio, per cui se eventualmente ci chiedono di fare delle ore da un'altra parte è giusto che noi siamo retribuiti come dei liberi professionisti, per cui bisogna sfatare questo mito della lobby dei medici di famiglia che lavorano 3 ore al giorno e per il resto non fanno nulla.

0: Ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Martedì 9 giugno, mentre sui giornali, sulle prime pagine, si parla del risico bancario, di questa grande, enorme questione che riguarda la maxi offerta di Banca Intesa per Montepaschi, un altro risico ben più sotterraneo e capillare, forse con ripercussioni più immediate e dirette sulla vita di tutti noi, è quello che riguarda le case di comunità e la riforma Schillaci dei medici di famiglia, che il governo ha stoppato rimandandola in commissione. Bloccato quindi il decreto che era stato condiviso da tutte le regioni all'unanimità, con una retromarcia del governo sul punto più critico, quello delle case di comunità che dovevano aprire entro fine giugno. Previste dal PNRR con 2 miliardi, dovevano essere circa 1.700, solo 66 risultano operative al momento, nate come strutture sul territorio, cuore di quella riforma della sanità territoriale immaginata dopo il Covid per avvicinarsi, per avvicinare i cittadini, i medici e i servizi e alleggerire pronto soccorso gli ospedali, è già molto discussa, ne avevamo parlato diverse volte anche qui a Tutta la città ne parla. Si torna quindi ai nastri di partenza con una mossa anche difficile da capire, cercheremo di capirla. Avete sentito il confronto a distanza, prima pagina, tra i due ascoltatori intervenuti, entrambi sono medici, Antonio medico ospedaliero in pensione, Alessandro medico di famiglia. Cerchiamo di capire le diverse ragioni e punti di vista e di capire soprattutto quale strada si apre ora per tutti noi, per i cittadini. 335 5634 296 il numero per scriverci i vostri sms, whatsapp e messaggi vocali, che se mandate brevi, circa 30 secondi, poi ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Saluto la prima ospite collegata con noi, buongiorno Roberta Villa, bentornata.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei, come sempre, per la sua disponibilità, giornalista scientifica. Il suo ultimo libro è Cattiva prevenzione, i pericoli del consumismo sanitario, pubblicato da Chiare Lettere, e anche di una newsletter di salute su Substack, Fosforo e Miele. Villa, intanto partiamo dal quadro, ci aiuti lei, cosa prevedeva la riforma e dove si è arenata?
1: Sì, la riforma prevedeva appunto la creazione di queste case di comunità sul territorio che potessero fare da punto di riferimento, da punto di contatto del cittadino che non sa dove sbattere la testa, che è un'esperienza che tutti noi abbiamo spesso sperimentato per delle condizioni di salute che non richiedevano, eravamo consapevoli che non richiedessero pronto soccorso, ma in cui non trovavamo una risposta immediata, o perché, come accade in molte zone, non abbiamo nemmeno il medico di famiglia, o perché il medico di famiglia non era raggiungibile, o perché siamo negli orari coperti dalla guardia medica, cioè dalla medicina di continuità assistenziale, nei confronti della quale c'è anche molto spesso anche poca fiducia, e quindi moltissimi si rivolgono al pronto soccorso non per superficialità o per comodo, ma perché appunto non sanno cosa fare. E questa realtà delle case di comunità doveva creare uno snodo per la medicina quotidiana, diciamo, al di là delle urgenze ed emergenze, che unisse medici di medicina generale, specialisti, infermieri, personale amministrativo e una diagnostica di primo livello, dove possibile. Perché questo non è stato possibile realizzarlo? Perché sono fatti i conti senza l'oste. Cioè, abbiamo provveduto a spendere i soldi del PNRR per creare queste scatole vuote, in alcune realtà per modificare semplicemente delle strutture già esistenti, senza però pensare con dovuto anticipo a come farle funzionare. Questa è stata la grande miopia, perché non si può fare un decreto a un mese dalla scadenza del PNRR per dire oddio, adesso come le facciamo funzionare? Ci vogliono i medici, ci vogliono gli infermieri, ci vuole il personale, ci vogliono le strutture. E questa, oggi ci troviamo a mio parere in un vicolo cieco, perché è molto difficile che si riesca a renderle operative, e quindi rischiamo uno spreco di denaro e di dover restituire dei soldi all'Unione Europea veramente terribile davanti alle necessità della nostra sanità.
0: Senta Villa, un po' gli articoli di questi giorni lo accennano, però da questo punto di vista, intendo quello della politica, il quadro non sembra chiarissimo. C'era stata un'opposizione per esempio fin dall'inizio da parte di Forza Italia alla riforma, poi negli ultimi giorni, nonostante invece avesse spinto sull'acceleratore Giorgia Meloni, anche lei ha espresso i suoi dubbi, ha fatto marcia indietro. Ora, al di là delle posizioni politiche che pure ci interessano, perché ci si arena in questo punto, se si era trovato anche l'accordo con le regioni ed è possibile ripartire con un nuovo confronto?
1: Allora, io vorrei togliere la dimensione politica da questa cosa, perché è davvero una questione pratica, organizzativa, abbastanza trasversale alle posizioni politiche. Il punto è che l'accordo è stato preso con le regioni, ma non con i medici. Mm-hmm. Nessuno ha sentito quali sono le esigenze dei medici, e questa narrazione della lobby dei medici di famiglia veramente non sta in piedi, perché se davvero i medici di famiglia lavorassero così poco e guadagnassero così tanto, non si capirebbe perché questa professione è così poco attrattiva. Quindi cominciamo a sgombrare il campo da questa fake news, perché non è così. In secondo luogo, bisogna rendersi conto che questa riforma calata dall'alto mette veramente in difficoltà molti medici di famiglia, va a distruggere quello che c'è senza garantire di poter costruire qualcos'altro. Ci sono delle realtà in cui i medici di famiglia non ci sono, mancano, come dicevo prima, c'è un bisogno estremo di questa assistenza territoriale. Altre realtà in cui i medici si sono organizzati in medicina di gruppo, in cui riescono a garantire una continuità assistenziale, in cui hanno per esempio anche delle strutture, infatti in pratica sono delle piccole case di comunità che andavano eventualmente potenziate, ma pretendere oggi di sostituirle con qualcos'altro che non è altrettanto funzionale è assurdo anche per i cittadini. È molto difficile in questo momento trovare una soluzione. Certo, non la si può trovare senza parlare con le persone direttamente interessate, e per dire, ci sono dei medici anziani che hanno una loro persone, i loro assistiti, la loro vita. Si vuole pretendere che a 60 anni, 65 anni tornino a fare le notti o i weekend. È chiaro che non dicono va bene, vado in pensione prima, cioè rischiamo, oppure giovani che avevano fatto il corso di specializzazione, il corso di formazione in medicina generale, che oggi si trovano penalizzati. Anche qui questa questione della specialità va chiarita. È giusto che ci sia un corso di specialità in medicina generale come per le altre specialità, però chi già ha preso questa strada non può essere penalizzato, perché ha risposto a un bisogno rendendosi disponibile, e oggi essere penalizzato.
0: Ecco, allora su questo coinvolgo subito un'altra voce direttamente interessata, Anna Carla Pozzi. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Bentornata a lei, segretaria della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, che rappresenta appunto i medici di famiglia. Forse non era ancora collegata Pozzi quando abbiamo riascoltato le telefonate degli ascoltatori che sono intervenuti questa mattina a Prima Pagina. Il primo ascoltatore, Antonio, diceva: i medici di famiglia sono una lobby, e Alessandro gli ha risposto: no, non siamo una lobby, siamo liberi professionisti, vogliamo lavorare in case che non siano scatole vuote. E adesso anche Roberta Villa ha sottolineato quali sono i problemi che questa riforma poneva, primo fra tutti il fatto di non essere stati interpellati. Pozzi.
2: Sì, sono assolutamente d'accordo. Io sono riuscita a sentire l'ultima parte dell'intervista di Roberta Villa, che mi trova assolutamente concorde, perché se fossimo una lobby ci sarebbe una pletora e non ci sarebbe questa grave carenza. Se il lavoro fosse attrattivo, ribadisco, non ci sarebbe questa grave carenza. Sono state fatte queste proposte senza interpellarci e senza capire le esigenze del territorio. Siamo pochi ormai, siamo sovraccaricati di lavoro, perché molti di noi che con buona volontà si sono aumentati il massimale oggi si ritrovano a gestire 2000 persone, e credetemi, non è assolutamente facile, ma a fronte di persone che comunque hanno la fortuna di avere il loro medico di famiglia, ci sono tantissime persone che non hanno più questa fondamentale figura di riferimento e sono costretti a andare alle AMT, che sono gli ambulatori medici temporanei che sono stati aperti nelle case della salute, trovando ogni volta un medico diverso e dovendo ricominciare ogni volta con la loro storia. Capite bene che per i pazienti cronici ci sono effettivamente grosse problematiche.
0: Ecco, tra l'altro vorrei chiederle, Anna Carla Pozzi, quali sono quindi le vostre proposte, poi sentiamo anche Pierino Di Silverio, che è il segretario nazionale di ANAO Assomed, che è già collegato con noi. Buongiorno intanto, Di Silverio.
3: Buongiorno.
0: Allora Pozzi, quali sarebbero le vostre
2: proposte? Le nostre proposte sono quelle di incentivare le medicine di gruppo che sono già esistenti, fornendoci il personale per poter dare una risposta in tempi brevi di salute a tutti i nostri pazienti, quindi incentivare ciò che è la segretaria di studio, l'infermiera, in modo che possiamo dare tutte queste prestazioni all'interno delle nostre strutture che sono già esistenti e potrebbero fungere da case di comunità SPOC, rapportandosi sempre con una casa di comunità hub. Noi non siamo per noi diamo la nostra disponibilità a entrare nelle case di comunità a dare dei servizi, però innanzitutto dobbiamo individuare quali servizi, perché se io do la mia stessa prestazione che do nel mio ambulatorio e la sposto nella casa di comunità, francamente non ha senso, perché magari costringo il mio paziente a fare più chilometri per raggiungermi. Invece se io sposto determinati progetti che potremmo sederci intorno a un tavolo e discuterne sulla prevenzione, sull'incentivazione delle vaccinazioni, su tutti questi aspetti, potrebbe essere una cosa sicuramente molto utile.
0: Ecco, allora adesso passiamo la palla a Pierino Di Silverio, l'ho già introdotto, è il segretario nazionale dell'Associazione dei Medici Dirigenti Ospedalieri. Stiamo appunto parlando dello stop alla riforma Schillaci, in particolare al nodo delle case di comunità e alla figura del medico di famiglia. Come giudica Di Silverio questo stop alla riforma? A cosa va imputato? Qual è la strada da percorrere dopo aver sentito anche le proposte di Anna Carla Pozzi? Di Silverio.
4: Dunque, cominciamo a sgombrare il campo da illazioni, perché le sto sentendo un po' troppo spesso. I medici sono una lobby, i medici fanno corporazioni, i medici sono privilegiati. Allora, forse ai tempi del dottor Terzilli una sorta di privilegio sociale in termini di identità del medico c'era. Oggi tutto siamo, e questo senza distinzioni di ruolo, fuorché privilegiati. E la dimostrazione non è soltanto quello che hanno correttamente sottolineato le colleghe precedentemente, dal fatto che nessuno vuole più fare il medico, quanto dal fatto che i medici, in rapporto a tutta Europa, sono i peggio pagati, i più attaccati e i meno tutelati. Quindi sgombriamo il campo delle relazioni. Detto ciò, sulla riforma delle case di comunità o della medicina territoriale, che dir si voglia, a nostro avviso c'è un errore di fondo. L'errore di fondo è continuare a considerare la medicina territoriale e la medicina ospedaliera come silos non comunicanti, cercando e impegnandosi con tutte le forze a creare diversi decreti legislativi per un percorso invece di presa in carico del paziente che dovrebbe essere unicum, in connessione diretta. Io vorrei fare una domanda ai legislatori: che è una domanda preliminare. A che servono le case di comunità? Perché sono state create? Sono state create per offrire un servizio sostitutivo della medicina territoriale o della medicina di base, quindi sostitutivo di quel rapporto fiduciario medico-paziente? Perché se è così, sono un fallimento ancora prima di cominciare. O sono state create per fare da filtro specialistico e non solo generale a quelli che sono gli accessi impropri in pronto soccorso e in ospedale, che rappresentano, ricordiamo, il 70% degli accessi? Perché in questo secondo caso, secondo il nostro punto di vista, l'azione più corretta sarebbe stata e sarebbe ancora oggi quella di riunire al tavolo tutti gli attori di un percorso di cura del paziente e stabilire, in base alle esigenze dei pazienti che possono provenirti solo da chi li cura, in base alle esigenze dei professionisti che sono una categoria non corporativa, non lobbistica ma in crisi, qual è il percorso migliore da seguire, fermo restando che io ritengo che la medicina integrata e l'approccio multiprofessionale, multidisciplinare al paziente sia l'unica strada possibile oggi, altrimenti sa cosa rischiamo? La sostituzione del professionista, perché la strada più semplice per ridurre la percezione di mancanza di cure è che io sostituisco il professionista con l'intelligenza artificiale alla qualità, diciamo, non mi interessa, ma parlo alla pancia del paziente e dico: hai la percezione che hai una cura, come per le farmacie dei servizi, ma la cura poi non ce l'hai. Il rischio è questo,
0: Ecco, tra questi rischi e anche tutti gli ascoltatori che stanno seguendo le vostre analisi stanno scrivendo molti messaggi. Non so, Edoardo per esempio dice: i medici dicono di essere oberati, ma se un medico a 2000 pazienti guadagna 15.000 euro al mese, può permettersi un segretario per farsi aiutare? Oppure, insomma, alcuni messaggi di questo tipo ci sono e ve li sottopongo naturalmente. Altri dicono: medici ospedalieri ultra sessantenni fanno guardie notte festivi anche in area emergenza, non si capisce perché i medici di famiglia non possano farli. Sì, prego di seguire, vuole commentare.
3: Posso, mi scusi. Allora, appunto, non è un problema economico. Il problema non è economico, non è vero che il medico di medicina generale, non sono io a doverli difendere, si difendono benissimo da soli, ma sono colleghi. Non è vero che guadagna 15.000 euro, che si può permettere, è assolutamente falso. Detto ciò, il problema della cura, io sono d'accordo con il fatto che un medico, come qualsiasi professionista, dopo i 60 anni abbia il diritto di fare dei lavori con meno carico assistenziale, perché per 40 anni ha fatto notti, orari strampalati, insomma, dopo i 60 anni è usurato, allora è giusto che possa stare in luoghi in cui il carico assistenziale è minore. Detto ciò, però, io continuo a fare una domanda che il paziente dovrebbe farsi: preferisce il paziente la percezione di cura o la cura reale di qualità? Perché se preferisce la percezione di cura, la strada giusta è questa: farmacie dei servizi, infermieri di comunità, case di comunità vuote, ospedali di comunità che non partono. È una percezione di cura, cioè il paziente ha la percezione che sotto casa trova la cura migliore, poi si rende conto che non è così, perché quando va in farmacia per l'holter, l'holter deve poi essere firmato da un medico che non è in farmacia e che quindi è a distanza, perché se la casa di comunità è vuota non riesce a offrirti cure ma ti dà solo un'illusione, e poi dove finisci? Finisci in pronto soccorso e in ospedale, dove trovi luoghi iperaffollati, dove trovi luoghi in cui ci sono pazienti che non dovrebbero star lì e dove trovi medici che sono oberati di lavoro, stanchi, in burnout e che fanno medicina difensiva per paura peraltro di essere denunciati quando gli va bene, se non aggrediti.
0: Ecco, allora adesso voglio risentire anche Anna Carla Pozzi, però i messaggi che arrivano sono davvero tanti, vorrei leggere tutti, non è possibile, ma ne leggo ancora uno, quello di Gaetano che dice: il lavoro che di smistamento fa oggi il medico lo potrebbe fare anche un infermiere specializzato, il super lavoro che lamentano è tutto burocratico, rimettiamoli a mettere le mani sul paziente. Anna Carla Pozzi.
2: Allora, volevo fare un'osservazione sul di prima che ha parlato dei nostri stipendi. Vorrei ricordare che lo stipendio, che non è la cifra che ha detto lui ma decisamente meno, ma rientra anche tutte le spese dell'ambulatorio che abbiamo, perché paghiamo noi l'affitto, le spese condominiali, la luce eccetera, e i medici che hanno il personale li pagano loro di tasca propria. Io ho due segretarie e un'infermiera, sono in una medicina di gruppo e noi personalmente paghiamo gli stipendi a queste persone, per cui è giusto che si sappia, perché è un luogo comune dire che guadagniamo tanto, ma in realtà non è così, altrimenti, come dicevo prima, non avremmo questa carenza di medici, ma ci sarebbe la corsa a venire da noi. L'altra domanda invece che mi aveva detto
0: Quella di Gaetano, che diceva che gran parte del superlavoro è burocratico e i medici bisogna rimetterli, sì, a mettere le mani sul paziente.
2: Personalmente i medici che conosco, io stessa, mettiamo le mani sul paziente e visitiamo le persone. C'è purtroppo molto lavoro burocratico che ci porta via molto tempo alla clinica, perché anche tutta la lettura di tutti i referti che arrivano, come si diceva prima, i referti che vengono fatti in farmacia, che non vengono visti da un medico, vengono da noi e noi li dobbiamo interpretare e dobbiamo controllare se questo referto è nella normalità oppure no. Abbiamo molta burocrazia da svolgere e questo toglie tempo purtroppo alla clinica. Infatti una delle lamentele dei miei colleghi e mie anche è quello che per aggiornare tutta la parte burocratica, le note e tutte queste cose qui, perdiamo veramente tantissimo tempo. Poi se vogliamo parlare del SIS, che è il sistema informatico di Regione Lombardia, che non funziona mai e spesso si blocca, il tempo si dilata ancora di più.
0: Ecco, allora adesso mi viene in mente un accenno, un passaggio della telefonata del primo ascoltatore di questa mattina, Antonio, medico anche lui in pensione, che diceva una riforma deve essere a favore degli utenti e non dei medici. Insomma, questi punti stiamo cercando invece di tenerli insieme, diciamo non è dato l'uno senza l'altro. Però Roberta Villa, abbiamo letto i dati dal Country Report 2026 della Commissione Europea, che dice che nel nostro paese l'accesso alle cure è sempre meno garantito. 8 regioni non garantiscono i LEA, 1/10 della popolazione rinuncia alla cura, le spese delle famiglie supera i 46 miliardi, il personale è sottopagato e ci vorrebbero risorse ben più alte, 5, 6, 7% di PIL. Villa.
1: Allora, sicuramente ci vorrebbe una proporzione del PIL superiore, questo è ovvio, perché se siamo sotto la media dell'OCSE, un grande paese come il nostro non dovrebbe essere in quelle condizioni. Ma il problema grosso è come si spendono questi soldi. Adesso abbiamo visto con le case della comunità, ma in quante altre realtà noi vediamo, per esempio, la rincorsa a strumenti ipertecnologici che possono, diciamo, dare lustro all'assessore o al direttore generale, fare, diciamo, visibilità, e invece non vengono spesi soldi adeguati. Io continuo a ripetere la stessa cosa, ma noi dovremmo pagare il doppio agli infermieri. In Italia noi il grosso problema che abbiamo è che abbiamo molti meno infermieri del resto d'Europa, che li paghiamo una miseria, infatti appena possono se ne vanno, e non li qualifichiamo, non diamo loro la dignità che meriterebbero. Se gli investimenti fossero concentrati su questo, noi potremmo alleggerire il lavoro dei medici, che a volte si trovano a fare cose che potrebbero benissimo fare gli infermieri, e a far fare agli OS, agli amministrativi, liberando gli infermieri. Cioè c'è bisogno di una riqualificazione di tutto il sistema. In molte realtà i nostri infermieri, che sono laureati, che sono professionisti, vengono ancora sottoutilizzati, e invece a livello di tempo e a livello di retribuzione trattati in maniera del tutto inadeguata. Credo che sia problema sì di valore assoluto dell'investimento, che è insufficiente, ma anche di come si pone l'investimento. Continuiamo a intraprendere anche delle iniziative di dubbia magari efficacia sulla salute pubblica, e poi invece si trascurano quegli interventi che avrebbero un impatto molto più forte. Penso per esempio al fumo, che è la prima causa prevenibile di morte da tutte le malattie. penso ad altre situazioni in cui non c'è lo stesso tipo di impegno che c'è magari nel promuovere una diagnostica super avanzata che cambia poco rispetto agli strumenti già esistenti.
0: Certo, perché il nodo anche appunto della prevenzione in una struttura, in un sistema adeguato, aggiornato, resta fondamentale. Saluto un'altra voce che ci ha raggiunti, Luciano Fassari, buongiorno, bentornato.
5: Buongiorno.
0: Direttore responsabile del quotidiano Sanità. Intanto anche a lei chiedo una valutazione della riforma, come era stata strutturata, dello stop che ha ricevuto. Insomma, intanto non sono stati sentiti, diciamo, i diretti interessati e dunque i medici. Stiamo cercando però di tenere anche un equilibrio tra le esigenze più che giuste, ce li hanno spiegate appunto sia di Silvero che Puzzi, dall'organizzazione del lavoro alla disponibilità, e quelle però dei pazienti in un sistema che sembra soffrire sempre di più. Peraltro Fassari, il ministro Schillaci ha detto che si troverà una quadra e che si tratta di una rivoluzione dalla quale non ci si può tirare più indietro. Fassari.
5: Allora, il bello di questa situazione è che sono vere tutte le cose che hai detto sostanzialmente, e concordo anche con Roberta Villa di prima, insomma, con le sue parole. Il punto è non si torna indietro, quindi parto dalla coda. Non si torna indietro perché abbiamo investito 2 miliardi di euro per fare le case della comunità, ed era una delle, tra virgolette, richieste che abbiamo presentato all'Europa, proprio perché la pandemia Covid ci aveva fatto capire che c'era bisogno di rafforzare l'assistenza territoriale. Il punto è che abbiamo investito queste risorse sulle strutture e non abbiamo pensato al personale, medici e, come diceva prima Villa, infermieri. Quindi oggi ci ritroviamo che abbiamo costruito e stanno costruendo queste case della comunità, che però rischiano, soprattutto nelle regioni che non hanno tante risorse, di rimanere scatole vuote. Quindi da un lato investimenti sul personale che servono, ed è fondamentale, però al momento non ci sono, e visto anche i dati dell'economia non penso che ne arriveranno tantissimi di risorse per aumentare gli stipendi e anche per invogliare i medici di famiglia e i pediatri a entrare in queste case della comunità, anche perché loro sono sempre stati contrari, anche quando nacque il progetto di case comunità non hanno mai, diciamo, gradito il dovere andare a lavorare lì. Adesso la riforma, diciamo, Palazzo Chigi l'ha messa in stand by, so che stanno lavorando per cercare, diciamo, di trovare un accordo che sostanzialmente magari prevederà un rinnovo del contratto, si chiama convenzione, in cui magari si possano prevedere più ore che questi medici possono dedicare all'interno delle case della comunità. È evidente che il sistema è ingessato ad oggi, quindi abbiamo in molte aree del paese persone che non hanno proprio il diritto, non riescono a esigere il diritto di avere un medico perché non ce ne sono, perché chiaramente è poco attrattiva per un giovane medico andare sul territorio a fare il medico di famiglia. E dall'altro lato quindi ci troveremo magari a dover andare nella casa comunità, ma non trovare tutti i servizi che la legge invece obbliga ad avere, perché questi vengono chiamati volgarmente poliambulatori, ma in realtà sono dei centri territoriali di riferimento dove c'è il medico, c'è l'infermiere, c'è la possibilità di fare esami, di prenotare direttamente lì le visite, e un lavoro, diciamo, che dovrebbe essere in equip di medici, infermieri, operatori sanitari, per limitare gli accessi, diciamo, improprio al pronto soccorso, per dare delle risposte rapide magari su cure non urgenti. Solo che sulla carta il disegno è bellissimo, ma nella pratica non riusciamo a metterlo a terra.
0: Tra l'altro avevamo letto, anche per allargare un po' lo sguardo appunto non solo all'Italia, ma anche per capire che direzione sta prendendo l'organizzazione sanitaria anche fuori dal nostro paese, sul suo giornale Fassari, Quotidiano Sanità, abbiamo letto di un report OCSE per cui in 3 paesi su 4 il medico di famiglia fa da filtro per lo specialista, le cure primarie però sono insufficienti e molti ricorrono al privato.
5: Sì, questo è un focus che ha fatto l'OCSE, che sostanzialmente dice che oggi la medicina, le cure primarie sono un po' il filtro anche per governare la grandissima domanda che c'è, se no tutti quanti potrebbero andare direttamente a farsi da soli visite ed esami. Il problema che segnala l'OCSE dice questo funziona, ma quando le cure primarie funzionano bene, quando ci sono tanti medici, infatti per esempio ci dà un esempio della Danimarca che nei prossimi 10 anni ha investito e vuole investire per aumentare del 30% la forza lavoro dei medici di medicina generale. E quindi l'OCSE ci dice guardate, voi avete un sistema già che funziona, ha tutte le norme previste per governare questa grande domanda, visto l'invecchiamento della popolazione italiana e anche diciamo di tutto il mondo occidentale, però dovete investire lì. Dovete investire sul personale, ne serve di più, anche perché le persone di oggi vogliono essere visitate da un medico, vogliono essere assistite da un infermiere, e forse le prossime generazioni vorranno essere visitate da un'intelligenza artificiale, ma il problema ce l'abbiamo oggi.
0: Certo, anche a questo nodo, a questo aspetto abbiamo dedicato anche noi diversi focus in questi mesi, lo ha fatto meglio di noi Radio 3 Scienza. Allora, un ultimo messaggio che volevo leggere, Fassari, è quello di Fabio, che dice: l'aberrante realtà è che siamo in un paese, in un mondo dove gli insegnanti e i medici, che sono il pilastro di una società civile, i medici di base, sono pagati infinitamente meno di chi sa tirare una palla in un rettangolo. Peraltro ora iniziano i mondiali, quindi è d'attualità, Fassari.
5: È vero, abbiamo due grandi, diciamo, infrastrutture di welfare, voglio dire, come, e anche di formazione, come sono la scuola e la sanità, no? Tutelate dalla nostra carta costituzionale, che è bellissima, è meravigliosa, ma forse in Italia, come tutte le cose meravigliose, le lasciamo un po' andare. Basta vedere chiaramente quanto si è investito anche solo nell'ultimo quarto di secolo su queste due risorse fondamentali. Ecco, forse bisognerebbe cambiare proprio il paradigma, ma dall'alto.
0: Grazie a Luciano Fassari, direttore del quotidiano Sanità, grazie a tutte le voci che ci hanno accompagnati stamattina in questa discussione molto partecipata, anche stando ai messaggi che ci arrivano, quindi grazie a Anna Carla Pozzi, Pierino Di Silverio e Roberta Villa. Passiamo in musica con Pier Davide Carone, la sua Ballata dell'ospedale, un brano che racconta alcuni amici che si trovano in un reparto di ospedale, devono fare conti con la sanità e coi rischi e le paure di essere ricoverati. È una canzone che sembra di protesta, però vuole suonare la sveglia a chi può aiutare e sostenere il Servizio Sanitario Nazionale. Sono passati 15 anni dalla pubblicazione di questa canzone, ma rimane più attuale che mai. Ascoltiamo La ballata dell'ospedale, Pier Davide Carone.

0: Buongiorno, qualcuno mi vuole spiegare questa cosa del medico di base libero professionista a spese del Servizio Sanitario Nazionale? Cioè è un medico privato con soldi pubblici? Rosario da Bari.
1: Buongiorno e ben ritrovati, questa è Radio 3, tutta la città ne parla, Antonio Santaniello che apre la piazza e il medico di base è un libero professionista che lavora in regime convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. È pagato con i soldi pubblici perché assolve a un compito fondamentale dello Stato, ovvero garantire il diritto alla salute e offre visite di base gratuitamente.
2: Salve, volevo dire una cosa rispetto alle case di comunità, utilissime certo, però nella ASL RM6 dei Castelli Romani dovrebbe essere già attivo, comunque è stato, diciamo, montato un punto di, come dire, informativo per i medici di famiglia, ai quali i medici di famiglia e non gli utenti si rivolgono. Per avere chiarimenti e, come dire, conoscere le eccellenze, cioè questo il problema, insomma, specifico dell'utente viene filtrato dalla sapienza del medico di base che poi accede a questa banca dati a scala, credo, regionale, insomma. Comunque era un'iniziativa, mi è sembrata molto intelligente, l'ho vista presentare un po' di tempo fa.
1: È sicuramente un'iniziativa interessante, c'è un forte processo di digitalizzazione anche all'interno della sanità pubblica ed è fondamentale visto il periodo che stiamo vivendo. 5 miliardi per cure fuori regione e sono destinati soprattutto alle strutture private ed è uno dei tassi più alti, uno dei dati più alti degli ultimi anni, 5,15 miliardi di euro. Le diseguaglianze dei servizi sanitari regionali sono molto gravi, riguardano spesso le regioni del sud, ma non solo, perché c'è un grande spostamento anche sempre tra le regioni del nord, quindi uno scambio vero e proprio tra pazienti. Il problema è che mentre in quest'ultimo caso è uno scambio, appunto, per il meridione è una fuga vera e propria. E questi 5 miliardi di spesa quindi ci fanno porre una domanda, chi non può permetterselo, cosa fa?
3: Buongiorno, ho sempre sentito i medici che fanno festa anche il giorno per festivo. E poi a me non ho mai notato tutte queste ore che fanno i medici in famiglia. Io sono Luciano da Lugo. Adesso finalmente qui funzionano, però sono convinto che funzionano con altri medici, non con quelli di famiglia. Sarebbe ora che i medici di famiglia donassero una giornata a qualcun altro, visto che non prendono poco.
1: È molto, molto semplice chiedere di donare quando ci si trova così. Per la spesa sanitaria privata, chiudiamo con un altro dato: l'alto costo delle cure e le lunghe liste di attesa hanno portato 5,8 milioni di persone, il 10% degli italiani, a rinunciare alle cure. Un fenomeno in forte crescita che colpisce duramente le famiglie a causa di due ostacoli principali, appunto le liste d'attesa e il grande costo delle cure private. Allora, la domanda che abbiamo fatto prima: chi non può permettersi questi costi, cosa fa? La risposta è in questo ed è molto tragica. Purtroppo non si curano.
4: Buongiorno, case di comunità pensate, progettate e costruite senza prendere accordi con i medici di famiglia che dovrebbero essere un pilastro di queste strutture. Altro pilastro dovrebbero essere gli infermieri che mancano in tutta Italia. Di certo ci sono i fondi PNRR impegnati e spesi per gli edifici riadattati o costruiti. Paolo da Torino.
1: Grazie a Paolo e a tutti i vostri messaggi. Sulle case di comunità troveremo una quadra. Sono le parole del ministro della Salute Orazio Schillaci che è intervenuto alla festa dell'innovazione organizzata dal Foglio a Venezia. La quadra va trovata nell'interesse dei cittadini, ha spiegato. Io difendo la salute pubblica e l'interesse dei cittadini, in particolare quelli più deboli e fragili. Troveremo una quadra entro la metà del 2026. L'Italia dovrà attivare 1.700 case di comunità su tutto il territorio nazionale. La fiducia c'è, il tempo un po' meno. Staremo a vedere cosa accadrà. Torniamo tra pochissimo con tutta la città ne parla. Nel frattempo il GR3.
5: Ore 10 e 45.
6: Rai. GR3.
7: Ancora una buona giornata da Andrea Donato e Simona Petracca. Siamo alle fasi finali per un ottimo accordo con l'Iran, potrebbe arrivare entro 2-3 giorni. Donald Trump continua a mostrare ottimismo dopo aver imposto lo stop agli attacchi incrociati tra Teheran e Israele. Il presidente rivendica di avere il controllo su Netanyahu. Se gli dico di fare una cosa dice, lui la fa. Ma Tel Aviv, che ora ha accettato la nuova tregua con Teheran, continua a bombardare il Libano. L'inviata.
8: Al momento gli scontri con l'Iran si sono fermati, dichiara in serata il premier israeliano Netanyahu, ma se Teheran commetterà di nuovo l'errore di attaccarci risponderemo con la forza. Ferma dunque il fronte con l'Iran, non quello con Libano, Israele. Per il premier occorre ancora distruggere le infrastrutture di Hezbollah nel sud, compresi i bunker nella dorsale del castello di Beaufort. Ho trasmesso, aggiunge Netanyahu, questo messaggio al presidente statunitense Trump. Dunque ancora il Libano, l'anello debole della partita 3 tra Washington, Tel Aviv e Teheran, almeno 5 le vittime nella città di Tiro. In un bombardamento vicino alla sede della Croce Rossa, un drone viene intercettato sulla città meridionale di Eilat, lanciato contro Israele dagli Houthi yemeniti, ma le misure di sicurezza si allentano nel paese. Oggi dovrebbe riaprire anche il valico di Kerem Shalom con Gaza, dove tra le vittime delle ultime 24 ore è anche Jod, che tornava da scuola nel campo tendato di Jabalia e a 9 anni è stato ucciso da un missile israeliano. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
9: Avvio in rialzo per la borsa di Milano, trainata da risico bancario. L'indice FTSE MIB guadagna oltre l'1%. Il focus resta sui titoli coinvolti nel terremoto che sta sconvolgendo il sistema bancario dopo l'OPAS di Intesa San Paolo da oltre i 30 miliardi per l'acquisizione di Monte dei Paschi.
7: Sono parole inaccettabili, non sono degne di un ministro, l'ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani dinanzi alle commissioni riunite esteri e difesa della Camera e Senato, facendo riferimento alle dichiarazioni del ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir dopo aver saputo di essere indagato in Italia per il trattamento inflitto agli attivisti della flottiglia. Ieri su X il ministro dell'estrema destra israeliano aveva commentato il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte.
9: Il governo albanese ha sospeso i lavori del progetto di un maxi resort di lusso sull'isola di Sazan, dove sono presenti varie aree protette, promosso dal genero di Donald Trump, Jared Kushner. Dopo giorni di proteste di piazza, Tirana si impegna a compiere una valutazione di impatto ambientale come chiesto anche dall'Unione Europea. Le proteste continuano con l'obiettivo di cancellare definitivamente l'opera.
7: Ancora una tragedia sul lavoro, questa volta nel Bresciano, dove un operaio è morto travolto da un muro che stava demolendo.
10: Era arrivato come ogni mattina ai cantieri poco prima dell'alba un lavoro di demolizione di un capannone a Piancamuno in Valle Camonica, nel Bresciano. Le operazioni erano appena cominciate quando all'improvviso la tragedia. Proprio il muro che l'operaio, un uomo di 71 anni, stava colpendo per demolirlo, si è sbriciolato finendo per schiacciare il lavoratore. Immediatamente sono intervenuti i colleghi del 71enne che hanno cercato di portarlo fuori dalle macerie, allertando contemporaneamente anche le ambulanze. All'arrivo dei medici però per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno recintato il capannone. In questi minuti stanno effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica della tragedia ed accertare eventuali responsabilità. Un nuovo dramma sul lavoro che fa lievitare il triste conto degli operai vittime di incidenti. Secondo i dati, dall'inizio dell'anno sono già più di 200 i morti, un dato in decrescita rispetto allo scorso anno, ma ancora enorme. Maglia nera tra le regioni, proprio la Lombardia, dove fino ad aprile erano stati registrati 30 decessi. Giuseppe Lisi, GR3.
7: La linea torna, tutta la città ne parla, il prossimo GR3 alle 13.45.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Tutta la città ne parla.
12: L'ambulanza attraversa veloce le strade di Cosenza, diretta al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Un pronto soccorso che da quasi 3 anni funziona grazie alla presenza di decine di medici cubani.
13: C'è una crisi di medici in tutta Italia. E soprattutto c'è una crisi nei pronto soccorsi, perché i medici italiani poco gradiscono, poche sono le scuole di specializzazione, pochi sono i medici che vogliono stare al pronto soccorso. Una situazione che si è risolta con l'ottimo lavoro di questi medici cubani. Quindi io posso garantire che qui la professionalità è elevata e dobbiamo dire loro grazie, perché danno un contributo, anche, ripeto, che non è poco, di umanità, perché l'accoglienza fa parte delle cure.
14: Era un estratto da un servizio giornalistico di Giovanna Botteri, tratto dal programma In altre parole, che raccontava la realtà dei medici cubani negli ospedali calabresi, illuminando il profondo, importante sacrificio personale di chi ha lasciato gli affetti a L'Avana per curare i pazienti italiani. Ve lo ricordate? Il reportage mette in luce una straordinaria dedizione al lavoro, radicata in una cultura medica che mette la solidarietà umana davanti a tutto, ed è una testimonianza che trasforma i dati di una collaborazione sanitaria in una specie di profonda empatia, di senso del dovere. Perché ci spostiamo a Cuba? Perché appunto questa mattina siamo partiti dall'analisi del nostro sistema sanitario davanti alla riforma Schillaci, per ora affossata, quella della medicina territoriale, ma sono diversi giorni che arrivano telefonate su Cuba, anche questa mattina, e lì vogliamo tornare con l'ultima ospite di questa mattina, Carla Vita Antonio. Buongiorno, bentornata.
15: Buongiorno, grazie.
14: Grazie a lei, scrittrice, cooperante, attivista per i diritti civili di Cuba, ha raccontato varie volte le sue esperienze anche ad Expat, e appunto questa mattina Vita Antonio, come accennavo quando abbiamo sentito le telefonate degli ascoltatori di Prima Pagina, alcune appunto si concentravano sul nostro sistema sanitario in Italia, sulle riforme che sta cercando di mettere in campo, ma poi c'erano le voci che appunto ci spostavano su Cuba, un territorio del quale abbiamo già parlato in questi mesi di emergenza, ma su cui vogliamo tornare anche proprio partendo dall'emergenza sanitaria. Vita Antonio.
15: Sì, grazie. L'emergenza sanitaria oggi i numeri parlano da sé. Il ministro della salute cubano ha dichiarato, dopo il primo ordine esecutivo, quello che ci ricordiamo del 30 gennaio, ha dichiarato che già un mese dopo più di 32.000 donne incinte a Cuba erano a rischio, poiché non potevano seguire il programma di diagnostico che usualmente le donne in gravidanza seguono. Un altro numero sono i bambini affetti da cancro. A Cuba sono circa 1.400 ogni anno. Fino a un anno fa il tasso di sopravvivenza era 75%, oggi si è abbassato al 65%. Infine un altro numero, il 96.000 persone sono oggi a Cuba in attesa di una chirurgia, perché le uniche chirurgie che hanno luogo sono quelle in emergenza. Ovviamente faccio subito un caveat qui: questi numeri che sono precipitati dopo il 30 gennaio non sono dei numeri completamente nuovi. Il sistema di salute cubano è già in crisi dal Covid, perlomeno, ecco, una crisi che si è sviluppata attraverso tre assi: sicuramente l'asse delle sanzioni, ma poi l'asse della decadenza dell'infrastruttura e l'asse dell'emigrazione del personale.
14: Ecco, tra l'altro In questo periodo l'embargo, già presente da tanto, lo sappiamo, lo ricordiamo, è stato irrigidito, provocando quel blocco totale dell'economia e poi dell'elettricità, dell'acqua. Ci sono aiuti che partono anche dall'Italia, anche attraverso diverse realtà come Sant'Egidio, il banco farmaceutico. Qualsiasi cosa può essere utile, anche lo shampoo contro i pidocchi o le pomate contro la scabbia, Vita Antonio.
15: Tutto può essere utile, perché le misure coercitive unilaterali, quelle che noi chiamiamo l'embargo, hanno proprio un effetto sulla capacità di Cuba di acquistare materiale medico e paramedico, anche se ci fosse un patent fino al 10% di qualche impresa statunitense. Quindi tutto può essere utile, ma come noi operatori umanitari diciamo sempre, i primi a rispondere sono sempre quelli che sono già lì. Quindi tutto quello che è una risposta umanitaria, una risposta di emergenza. E continuo a ripetere che purtroppo andiamo soltanto a mettere un piccolo cerotto, una ferita ossa, che è anche dovuta al fatto che i salari dei medici a Cuba non sono più competitivi. tantissimi medici cubani già dal Covid in poi. Perché menziono il Covid? Perché durante il Covid ci fu a Cuba l'unificazione monetaria che portò a un'inflazione disastrosa, che oggi ha un cambio del dollaro ufficiale a 1,24 e non ufficiale a 1,550. Gli stipendi dei medici sono più competitivi, i medici emigrano o i medici addirittura vanno a fare altri lavori. Quindi la crisi è dovuta all'embargo, ma è anche dovuta, ahimè, a una fatica dello Stato di rispondere ai vari fattori che sono delle sfide per il sistema cubano oggi.
14: Peraltro queste sfide partite proprio con il Covid, e lo ricordavamo invece l'apporto che i medici cubani hanno dato a noi, al nostro sistema, lo ricordava anche il servizio che vi abbiamo fatto risentire pochi minuti fa di Giovanna Botteri. E a questo proposito, Vito Antonio, c'è anche un appello, lo ricordava l'ascoltatore Federico che è intervenuto appunto questa mattina a Prima Pagina, una lettera appello di 10 riviste specializzate come Scienza in Rete, Salute Internazionale, Forward e altre, dove si chiede di mandare una delegazione tecnica, scientifica, di istituire un comitato, insomma, sì, per capire cosa succede, predisporre aiuti, e si sottolineava in questo appello proprio come l'Italia sia in debito con Cuba e sia dovere della comunità sanitaria globale e di quella civile agire velocemente.
15: Sì, io come dire, sottoscrivo teoricamente questo appello, anche perché in questo momento di grande polarizzazione nei confronti di Cuba, le nostre voci politiche sono soprattutto voci politiche che si concentrano sulla mancanza di alcuni o sul non rispetto di alcuni dei diritti umani a Cuba, ma celano il più delle volte questa grandissima cosa, che a Cuba la salute è sempre stata un diritto di tutti, e se oggi non lo è più è soprattutto a causa della mancanza di quelle cose che sono necessarie e che non possono essere importate, soprattutto grazie all'embargo, e anche il problema energetico che è dovuto alle ultime restrizioni imposte dagli Stati Uniti. Quindi sicuramente una missione tecnica permetterebbe perlomeno di togliere un po' di questa polarizzazione politica, perché io insomma dico sempre, la salute non è politica, la salute è un diritto di tutti, quindi dovremmo forse uscire un po' da questi occhiali che ci mettiamo sempre quando parliamo di Cuba e pensare che ci sono 8 milioni di persone in questo momento che non sono in grado di curarsi nel paese.
14: Stiamo vedendo purtroppo diverse, troppe latitudini come situazioni di questo tipo, e anche proprio appunto il blocco delle cose più fondamentali come acqua e energia provochino poi emergenze sanitarie importanti e profonde come quella che sta attraversando Cuba. Che con quali attese guarda questa situazione così polarizzata, come ricordava lei, Vito Antonio?
15: Ogni previsione è una scommessa. Qualche giorno fa Donald Trump ha detto che con l'arrivo della stagione calda i cubani si sarebbero sollevati da soli, non ci sarebbe stato bisogno che di una piccola mossa da parte degli Stati Uniti per sovvergire il tirregime. Lo stesso Silvio Rodriguez, cantante della patria cubana, ieri ha rilasciato un'intervista in cui dice: non mi sorprenderei se i cubani si lamentassero, non abbiamo più niente. La verità però è che nessuno ha un piano di recupero, nessuno ha un piano di ricostruzione, quindi pensiamo molto alle proteste dei cubani, pensiamo molto a se queste proteste sovvertiranno lo status quo, pensiamo molto a un intervento armato degli Stati Uniti, ma nessuno si domanda cosa succederà dopo una di questi eventi. Quindi non esiste oggi un piano di ricostruzione, di riconciliazione, perché a Cuba ci sarebbe anche bisogno di una riconciliazione con la diaspora. Ecco, queste cose non esistono, e questo è quello che mi preoccupa di più.
14: E questo è quello che preoccupa anche chi come noi, come gli ascoltatori che ogni mattina intervengono a Prima Pagina ricordando la situazione di Cuba, attendono infatti di vedere. Grazie a Carla Vito Antonio per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. La linea va a Marina Lalovic per Radio Tremondo, che torna in Armenia dopo il voto. Rosa Polacco e Antonio Santaniello erano a questi microfoni, Piero Pugliese in regia con Daniele Verde alla console. Piero Sorrentino, Sonia Kurzel, Cristina Faloci, Cristiana Castellotti e Pietro Del Soldà vi salutano. Torniamo domattina alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: precedenti per quanto concerne il numero delle tornate elettorali. Dunque, Armenia, Perù e Kosovo saranno le nostre destinazioni di oggi. Partiremo dall'Armenia, dove il partito del primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha vinto un'elezione cruciale, considerata fondamentale per decidere se il paese continuerà ad avvicinarsi all'Occidente. Ricordiamo che il partito centrista di Pashinyan, il partito del contratto civile, ha ottenuto poco meno del 50%. Un risultato importante per capire, il numero importante per capire di come è stata anche letta questa apparente, poi vediamo il perché, vittoria. E poi in Perù i due candidati sono arrivati testa a testa. Uno scenario che possiamo dire si ripete ormai da anni: il candidato di sinistra, Roberto Sanchez, in leggero vantaggio con il 50,10% contro poco meno del 50% della candidata di destra, Keiko Fujimori. È uno scenario che ricorda, dicevamo, le tornate elettorali precedenti, dove il risultato finale potrebbe slittare a luglio. E infine Kosovo qui. Possiamo aggiungere nel cuore dell'Europa non facente parte dell'Unione Europea, dove il premier Albin Kurti ha vinto di nuovo le elezioni, ma ha perso la maggioranza assoluta che aveva e avrà ora, possiamo aggiungere, prevedibili difficoltà a formare un nuovo governo. Come sempre, tutte le nostre trasmissioni sono raggiungibili con le vostre domande e osservazioni al 335-5634-296.
1: Ազգային ժողովի հերթական ընտրություններ եւ ընտրությունների արդյունքում հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որը
0: Ecco, un applauso che accompagna il discorso dunque di un personaggio politico noto allo scenario armeno, dove però questa tornata elettorale ha significato molto anche per l'Unione Europea. Nikol Pashinyan ha detto: continueremo il percorso di riavvicinamento con l'Occidente, ma manterremo anche la nostra partecipazione, la nostra adesione all'Unione Economica Euroasiatica, ha dichiarato dunque lunedì. A leggere innanzitutto questa dichiarazione e di quanto si avvicini, ecco, aggiungo io, a questo cosiddetto non allineamento, forse noto per quanto concerne i leader di questa parte dell'Europa, con me stamane c'è Marilisa Lorusso. Buongiorno Marilisa.
2: Buongiorno.
0: Ricordo, dottoressa in democrazia e diritti umani, collabora con l'Osservatorio Balcani e Caucaso e come esperta di Russia, Armenia e Georgia con Rights in Exile per i diritti dei richiedenti asilo. Marilisa Lorusso, iniziamo proprio da queste parole che abbiamo sentito e cosa questo risultato, letto in maniera diversa, lo diciamo leggeremo sia da parte di Mosca che di Bruxelles, significa? Cosa significa per l'Armenia di oggi?
2: Ma innanzitutto è un risultato in qualche modo anche un po' sorprendente, nel senso che, per carità, sono state confermate quelle che erano le previsioni di voto. E si sapeva che, insomma, Pashinyan sarebbe stato intorno al 50%, qualcuno diceva di più, qualcuno di meno, ma insomma qualcuno parlava addirittura della possibilità di arrivare alla maggioranza costituzionale, però insomma si sapeva che il partito sarebbe uscito in qualche modo come partito che aveva un più alto numero di consensi. È comunque un risultato sorprendente per quello che è successo negli ultimi anni, nel senso che queste sono le prime elezioni che a scadenza regolare da 2017, nel 2018 sono state anticipate per la rivoluzione, nel 2021 per la guerra, quindi insomma una fase molto concitata della vita politica che appunto ha visto questo partito affrontare due sconfitte militari, la pandemia, il conflitto in Ucraina che ha cambiato completamente i rapporti anche con Mosca nello spazio post-sovietico, con Mosca divenuto un partner molto imprevedibile, in qualche modo anche inaffidabile per l'Armenia, e recentemente, come avete menzionato, peraltro il conflitto in Iran. Ricordiamo che l'Armenia confina col paese, quindi le turbulenze regionali sono molto sentite. Quindi sicuramente una conferma elettorale che arriva a un terzo mandato molto complicato, in quella che appunto sta diventando un collo di bottiglia geopolitico, geostrategico per il Caucaso.
0: E Marilisa Lorusso, ecco, volevo fermarti su questo chiedendoti anche questa figura. Giustamente hai detto sono tornate elettorali che di fatto si perpetuano negli negli anni in maniera ciclica dal 2017, lo stesso Pashinyan è una figura nota dal 2018, e alcune corrispondenze che ci sono arrivate dalla capitale Yerevan hanno intanto documentato che non ci sono stati i grandi festeggiamenti ieri, anche se c'era tutta questa attenzione.

0: nei confronti del risultato elettorale, soprattutto fra i giovani che dicono c'è da troppo tempo Pashinyan al potere, però c'è anche quella frase non cambiare perché tutto possa cambiare. Insomma, come convivono queste anime, diciamo, armene anche nel votare Pashinyan per votare contro un'altra interferenza, quella di Mosca?
1: Certo, allora diciamo che non ci sono state grosse spaccature, si parlava di possibilità di spaccature geografiche fra le aree più vicine al confine che sentono di più del rapporto con l'Azerbaigian e quindi di questa pace che questo partito sta portando avanti strenuamente, convintamente, insomma. Non ci sono state questo tipo di spaccature, quindi si è dimostrato che il programma del partito, almeno per i rapporti con l'Azerbaigian, non ha spaccato l'elettorato su linee almeno geografiche. Come avete detto voi, dal punto di vista invece generazionale, c'è una generazione di giovani elettori che non ha conosciuto l'Armenia precedente alla rivoluzione di Velluto, di Pashinyan, e che è più aperta a cercare un'alternativa, anche perché oggettivamente il terzo mandato è molto difficile in una democrazia non bloccata raggiungerlo, appunto a maggior ragione in una situazione di grande turbolenza. L'alternativa non è arrivata questa volta, sicuramente non è arrivata anche da parte di alcune formazioni, tipo l'Alleanza Armena, per l'incapacità di rinnovare anche diciamo, il parterre politico del partito. Insomma, si ripresentava ancora col vecchio presidente Kocharyan, che non è una figura popolare, che ha dimezzato i voti rispetto al precedente. La novità invece è stata chiaramente questo partito di natura chiaramente oligarchica, Armenia
0: Esatto.
1: Forte, esatto, della famiglia Karapetian. Dico la famiglia Karapetian perché il suo partito non poteva candidarsi dagli arresti domiciliari, il nipote Narek Karapetian, quindi è diventato il volto del partito e forse ha fatto meglio dello zio dal punto di vista della comunicazione, che è però apertamente filorusso e ha ricevuto il sostegno aperto di Putin durante un'intervista che ha chiesto apertamente a Pashinyan di far correre i russi che volevano partecipare alle elezioni, ed è stato rimboccato che chi ha la doppia cittadinanza non può rincorrere, non può coprire incarichi politici. Però, insomma, non si sa poi quanto questo supporto esplicito di russe di Putin abbia aiutato o, diciamo, danneggiato il partito. È chiaro che c'è una spaccatura all'interno del quadro politico, una polarizzazione fra l'opposizione che è più appoggiata dalla Russia e il partito di Pashinyan, che è un partito chiaramente filo-occidentale.
0: E
1: Il
0: infatti proprio
1: supporto
0: su
1: diretto.
0: questo ci sono varie, diciamo, enormi distanze, diciamo, leggendo il risultato finale fra quello che è l'opposizione armena e il risultato di vittoria di Pashinyan, anche se ha ottenuto, diciamo, poco meno del 50%. Hai menzionato giustamente Mosca, interferenze russe, uno scenario che ovviamente è stato evocato soprattutto dalle cancellerie europee, che hanno guardato con moltissima attenzione ovviamente il risultato e questa tornata elogiando il risultato. La nostra rassegna da stampa estera stamane, Luigi Spinola, appunto, ha menzionato per via di Medusa come l'amministrazione presidenziale russa ha raccomandato che i media statali e filo Cremlino sottolineassero nella loro copertura giornalistica che il partito di Pashinyan aveva ottenuto meno del 50% dei voti, cioè di leggere questo risultato come una perdita. Non sono mancate le solite appunto, dichiarazioni di Maria Zakharova, che appunto, ha detto che sui partiti di opposizione è stata esercitata una pressione senza precedenti. E poi a fine maggio, ricordiamo che lo stesso presidente russo ha esortato l'Armenia a indire un referendum il prima possibile sull'adesione dell'UE o sulla permanenza dell'Unione Economica Euroasiatica. Allora, dicevamo, Pashinyan ha detto vogliamo continuare verso Bruxelles e vogliamo anche rimanere in questa alleanza. Come viene visto da Mosca questo risultato? Cioè, cosa significa più che altro? Perché abbiamo detto come viene visto, ma cosa significa e soprattutto è una sconfitta per il Cremlino?
1: Sì, sicuramente sì, nel senso che per quanto sia difficile sapere che tipo di informazioni arrivano al Cremlino, probabilmente si era molto sperato a Mosca nel progetto Karapetian. Che questo risultato che per Pashinyan potesse arrivare in alto, sì, però ricordiamo che tra l'altro i dati non sono definitivi, nel senso che solo il 14 giugno avremo i dati elettorali perfetti, quindi sapremo esattamente se c'è o non c'è questo 50%. È difficile che adesso si scegli di un andato percentuale, però bisogna ancora ricompattare anche il voto digitale, quindi insomma ci sono ancora delle piccole valutazioni da fare su esattamente i numeri e quindi anche le riflessioni dovute. È sicuramente una sconfitta con la quale il Cremlino adesso deve convivere. Le prime reazioni ci fanno immaginare che questa insistenza sui brogli elettorali porrà sempre una certa questione di legittimità da parte del Cremlino verso Pashinyan, ma già in passato la retorica del Cremlino verso di lui personalmente è stata molto pesante. Spesso è stato definito temporaneo governo armeno, come se dovesse perennemente cadere. E quindi insomma è chiaro che la convivenza con questa compagine governativa armena è molto difficile per il Cremlino e indesiderabile, questo è molto evidente.
0: E hai menzionato un altro aspetto, Marilisa, questo vorrei affrontare in chiusura di questa pagina, ovvero hai menzionato che sono state le tornate elettorali dove l'Armenia doveva anche affrontare varie sconfitte, non ultima quella di perdita di Nagorno-Karabakh dall'Azerbaigian nel 2023, ed è stato davvero uno degli aspetti molto evocati da chi si è recato alle urne domenica e soprattutto per gli armeni, è una sconfitta notevole. Volevo chiederti come questo quanto è importante Nagorno-Karabakh per gli armeni di oggi e quanto è visto come sconfitta di Pashinyan. Che fine hanno fatto 100.000 armeni che hanno dovuto lasciare questa regione?
1: Sì, sicuramente la questione del Karabakh è la svolta anche nei rapporti con la Russia, nel senso che l'allontanamento dalla Russia è fondamentalmente legato alla delusione per il mancato appoggio militare per i Karabakh. Quindi è una scelta obbligata quasi quella dell'Armenia, quella di differenziare le proprie relazioni. Ed è anche perché il motivo per cui, tornando anche a quello che avete chiesto prima, l'Armenia tende a voler rimanere il più possibile nel seminato e mantenere rapporti positivi con tutti, nell'idea non di avere una politica che esclude una parte o l'altra, ma fondamentalmente di coltivare rapporti più positivi possibili con chiunque dopo una condizione di grande isolamento e un decennio drammatico oggettivamente. Karabakh è perso. Territorialmente, gli armeni che risiedevano in Karabakh sono quasi tutti in Armenia, stanno alcuni prendendo la cittadinanza. Per la prima volta 20.000 di loro hanno votato alle elezioni. Sono chiaramente molto critici verso questo governo, che è quello accusato della sconfitta, per quanto chiaramente la supremazia militare dell'Azerbaigian ha dimostrato che l'arretratezza militare dell'Armenia era legata a decenni di mancate riforme nel settore della sicurezza, chiaramente, e appunto a una grande mancanza di comprensione di quella che significava la protezione russa, che è appunto stato probabilmente il grande momento di rottura con Mosca, appunto. Sicuramente c'è molta differenza fra le vecchie generazioni e quelle nuove, nel senso che buona parte dei giovani hanno vissuto il Karabakh con maggior distacco di chi aveva invece vissuto il dramma della prima guerra del Karabakh negli anni 90.
0: E sicuramente questo è uno dei episodi che ha segnato anche il risultato, come ci diceva Marilisa Lorusso, il cui risultato avremo con la massima certezza solo a giugno. Per il momento si elogia, almeno da parte dell'Europa, la vittoria di Pashinyan. Marilisa Lorusso, grazie davvero per essere stata con noi a Radio Tremondo.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E ora varchiamo, l'Oceano Atlantico, allora attraversiamo e andiamo a capire questa seconda tornata elettorale in Perù.
2: El resultado, sin duda, es una gran división de los peruanos, pero nos corresponde a ambos partidos políticos y a todos sus dirigentes, pues empezar luego del resultado final, tender los puentes correspondientes.
3: En el conteo rápido hay una ventaja importante.
0: Ecco, stiamo sentendo i due candidati, Keiko Fujimori, che dice il risultato senza dubbio è una profonda divisione tra i peruviani, ma spetta a entrambi i partiti politici e a tutti i loro leader iniziare a ricostruire i ponti necessari. E poi lo stiamo sentendo Roberto Sanchez, leader dell'opposizione, che parla dei primi risultati dello spoglio che indicano un vantaggio significativo che conferma la volontà del popolo per il cambiamento. Mario Magarrò, il nostro ospite, giornalista freelance a Barcellona che si muove tra Spagna e Perù. Buongiorno Mario e ben ritrovato a Radio Tremondo.
4: Ciao Marina e buongiorno agli ascoltatori.
0: Iniziamo proprio dalle dichiarazioni di Fujimori e Sanchez. Il vecchio, se possiamo riassumere, versus nuovo, la famiglia Fujimori da decenni al potere contro un candidato che ha ottenuto anche i voti grazie a chi voleva votare per l'ex presidente Castillo, ora in carcere. Cosa significa questo risultato che, ricordiamo, dovrebbe arrivare con diciamo massima precisione solo a luglio forse, e quanto è presente questa divisione tra i peruviani che evocava Fujimori?
4: Il risultato, appunto, quando manca ancora circa il 5% dello spoglio, l'escrutino dei voti, conferma che non è cambiato assolutamente nulla. La frattura sociale, politica, economica, che da oltre un ventennio, in sostanza da quando poi è terminata la dittatura e il governo di Alberto Fujimori, sta caratterizzando il Perù. Ricordiamo che negli ultimi 26 anni si sono succeduti 11 presidenti in Perù, alcuni addirittura sono durati pochi giorni, pochi mesi, uno, Alan García, si è suicidato, scandali giudiziari, alcuni sono in carcere come Pedro Castillo, Ollanta Humala. E le proiezioni di voto confermano appunto questa frattura enorme dell'elettorato peruviano, e le prospettive sono di caos assoluto, di assoluta ingovernabilità. Quello che riflette, soprattutto guardando la mappa del voto peruviano attualmente, è che il Perù, dobbiamo considerare che è un paese tradizionalmente diviso in tre fasce geografiche, ovvero la costa, dove c'è Lima, la capitale, la zona della sierra, come è chiamata, ovvero la zona andina, e la fascia amazzonica. Queste tre grandi fasce stanno a significare una profonda differenza in termini dell'elettorato, di composizione dell'elettorato peruviano da un punto di vista economico, politico e sociale. Ed il voto, se analizziamo il voto attualmente, insomma, mentre mancano appunto gli ultimi voti da essere scrutinati, conferma la tradizionale divisione della politica peruviana, ovvero una costa, in particolare Lima, dove Keiko Fujimori ha spopolato, ha ottenuto già oltre il 60% dei voti, dove quindi si conferma, insomma, la capitale, l'establishment, dove risiede tutto l'establishment politico ed economico del Perù, ed invece una sierra, la fascia andina, dove ha trionfato, con percentuali bulgare clamorose, Roberto Sanchez, mentre la fascia amazzonica è abbastanza, insomma, divisa quasi a metà tra i due candidati.
0: Mario Magarrò,
4: questo conferma.
0: C'è un altro, sì. ti fermo solo perché al di là, sì, di questa dicotomia che giustamente ci stai spiegando, c'è anche davvero una differenza sui temi su cui i due candidati hanno insistito. Da una parte Keiko, ereditando un po' il polso politico, se possiamo dire, del padre Alberto Fujimori, ricordiamo anche incarcerato per crimini contro l'umanità, ha insistito sulla sicurezza promettendo una dura repressione militare contro la criminalità organizzata, mentre Sanchez, come dicevi, ha vinto soprattutto nell'entroterra, ha premuto molto sulle riforme radicali di sinistra per lo Stato e l'economia. Quanto di fatto il problema della sicurezza è presente e quanto sono lontani rispetto alle visioni del paese i due candidati?
4: Allora, c'è sicuramente da considerare che negli ultimi anni il problema sicurezza, in particolare a Lima, nell'area della capitale peruviana, si è fatto sentire molto, molto di più. Bande criminali imperversano nella capitale, soprattutto c'è una problematica legata alle estorsioni legate ai trasporti privati nella capitale. E per questo è un problema che sicuramente in questa campagna elettorale è stato più presente rispetto al passato, ovvero appunto il tema sicurezza. Però per il resto i due modelli, i due programmi elettorali, tanto di Keiko Fujimori come di Roberto Sanchez, evidenziano nuovamente la divisione appunto della politica peruviana. Keiko non fa altro che perpetuare il modello sociale ed economico che instaurò suo padre Alberto. Ricordiamo che il modello economico peruviano vigente attualmente si fonda ancora, tuttavia su un modello economico imposto da Alberto Fujimori, quindi un paese che sostanzialmente dipende dalle estrazioni dei minerali, nel caso del Perù, che però dal punto di vista di Roberto Sanchez, invece lui insomma, non fa altro che cercare sostanzialmente una nazionalizzazione delle risorse naturali del Perù, e in sostanza Roberto Sanchez è il candidato del popolo, perché bisogna ricordare che il modello peruviano estrattivo economico imposto dal fujimorismo ha fatto sì che nell'ultimo ventennio il paese sia devastato da decine e decine di conflitti socioambientali, ovvero legati allo sfruttamento delle risorse minerarie, in particolare nella Sierra, nella zona andina, dove appunto è forte Roberto Sanchez, che ricordiamo era ministro di Pedro Castillo, l'ex presidente. Lui stesso si definisce un candidato presidenziale castigliista, quindi in sostanza dal punto di vista dei programmi elettorali non c'è nulla di nuovo. L'unica novità, tra virgolette, che ha fatto effettivamente capolino quest'anno nella campagna elettorale peruviana è il tema sicurezza, perché negli ultimi anni gli indici di criminalità e gli episodi legati alla criminalità organizzata, soprattutto a Lima, sono aumentati in maniera esponenziale.
0: Ed è proprio su questo punto che Keiko Fujimori ha premuto, e ci diceva Mario Magarò di quanto nulla è cambiato, ma di fatto il paese, il Perù rimane spaccato. Vedremo quali saranno le elezioni e soprattutto il risultato definitivo. Dicevamo, ci vorranno delle settimane, forse a luglio lo sapremo con certezza, e sicuramente ci torneremo qui a Radio Tremondo. Mario Magarò, giornalista freelance, ricordiamo, a Barcellona, che si muove fra Spagna e Perù, grazie davvero. E noi lasciamo ora il Perù e torniamo in Europa e andiamo in Kosovo.
5: Të dashur qytetar, aktivist e simpatizant, urime edhe një fitore e radhës televizjes vetëvendosme.
0: Ecco, stiamo sentendo il premier Albin Kurti che dice: abbiamo vinto nel 2011, abbiamo vinto nel 2021 e abbiamo vinto due volte nel 2025. Ad sentire questa voce assieme a me, Ilire Zaimi, scrittrice corrispondente a ANSA da Pristina. Ilire, buongiorno, ben ritrovata.
6: Buongiorno.
0: Ricordo,
6: buongiorno da Pristina.
0: Buongiorno Ilire. Ricordo intanto che erano le terze elezioni in un anno e mezzo e sono state caratterizzate da un forte astensionismo. Ha votato solo circa il 37% dei kosovari. E dicevamo che secondo questi risultati preliminari il partito di Kurti ha ottenuto circa il 43% dei voti, l'8% in meno rispetto alle elezioni dello scorso dicembre, e adesso però comunque vince e canta e grida, possiamo aggiungere, la vittoria. Quanto ha vinto e quanto ha perso Kurti in quest'ultima tornata elettorale?
6: Kurti ha vinto, ma non ha vinto maggioranza. Questo, come dicono anche i risultati preliminari delle elezioni, potrebbero condurre il Kosovo verso una nuova crisi politica. Mentre il leader Kurti, davanti ai simpatizzanti, quando ha proclamato la sua vittoria, ha dichiarato di essere pronto a collaborare con i partiti politici. All'interno del suo partito si sono elevate voci contrarie, per esempio all'idea di una rielezione di ex presidente Viosa Osmani alla presidenza. È difficile che lui sarà in grado di creare da solo, anche se ha coalizione con altri tre minori partiti politici, creare un governo stabile e istituzioni stabili in paese. Credo che questa bassa influenza di circa 36% di cittadini che hanno votato è un segnale molto forte che i kosovari sono stanchi, sono frustrati.
0: E assuefatti dal numero delle elezioni, ecco, aggiungiamo. Ilire Zaimi, volevo solo aggiungere questa figura che hai menzionato, non per ultimo la Osmani, importante sì, figura della presidente Viosa Osmani. Non sono mancati delle analisi di un apparente e concreto allontanamento fra i due, fra Osmani e Kurti. Come si traduce, come leggiamo questo voto anche rispetto a questi dissidi fra i due, e perché sono arrivati inizialmente molto alleati, molto vicini?
6: Molto alleate, molto vicine, ma credo che poi le ambizie per un nuovo mandato della Osmani, infatti, non erano, non so, non erano negli interessi dei curdi. E questo ha portato anche il scioglimento dell'Assemblea, ha portato anche nuove elezioni terze in meno di 18 mesi. E credo che Osmani non sarà un nuovo candidato. Non so, vediamo se ci sono altri candidati, anche se lei si è tornato lei, nella sua casa vecchia politica, LDK.
0: Nell'opposizione, infatti,
6: LDK,
0: sì.
6: sì, ma infatti LDK è aumentato per un circa 4%, ma comunque è stato visto anche durante la campagna che lei ne vuole più influenza e neanche molta simpatia, come si prevedeva prima, come quando era in carica della presidente.
0: E infatti ricordiamo, sono arrivati terzi, il 17,8% il suo partito ha ottenuto. Dicevi poc'anzi, Lira Saimi, di questa assuefazione dei kosovari rispetto anche a queste ennesime elezioni e la bassa affluenza viene anche letta in questa maniera. Quanto incide questo stallo politico sulla vita dei cittadini e soprattutto alle elezioni anche la minoranza serba in Kosovo, che ha ruolo ha avuto in queste ennesime tornate elettorali?
6: Infatti abbiamo detto che la bassa influenza riflette la crescente frustrazione dei cittadini nei confronti della crisi politica e anche dei continui blocchi istituzionali nel paese. Certo che il risultato evidenzia anche la necessità di una maggiore cooperazione tra le forze politiche per ristabilire la fiducia nelle istituzioni e rilanciare il percorso europeo del Kosovo. In vita quotidiana, questo è veramente difficile perché sappiamo che il Kosovo, secondo una relazione del Fondo Monetario Internazionale, risulta che siamo il paese, l'ultimo paese più povero dell'Europa. Moldavia è l'ultimo. Poi l'inflazione in Kosovo è più alta nei Balcani occidentali. Questo ovviamente è molto pesante per i cittadini quando sappiamo che abbiamo avuto queste notizie solo dopo 4 mesi e sono spenti circa 11 milioni di euro per organizzare queste ultime elezioni.
0: E in effetti c'è molta criticità rispetto a quanto sta succedendo nel paese. Ricordo c'era un'importante conferenza a Podgorica per quanto riguarda anche la prossima adesione dei paesi dei Balcani occidentali, di cui fa parte anche il Kosovo, aggiungo perennemente in cosiddetta sala d'attesa. Ci sono paesi come la Serbia, il Montenegro, la stessa Albania, che fanno parte dei paesi candidati ormai da più di un decennio. Ci sono alcuni degli ascoltatori che ci scrivono al 335-56-34296, ricordando anche una vostra cittadina, diciamo una delle più importanti al mondo, Dua Lipa, che si è sposata questo fine settimana in Sicilia, e che appunto presto arriverà con i propri concerti a Pristina. Insomma, ci sono varie sfaccettature rispetto a quanto in effetti Kosovo, come tutti i paesi dei Balcani occidentali, sono europei e stanno appunto attendendo questa pronta, si spera, adesione all'Unione Europea. Ilire Zaimi, scrittrice e corrispondente ANSA da Pristina, grazie davvero. Ricordo che Radio Tremondo, come tutte le nostre trasmissioni di Radio 3, può essere riascoltate su Rai Play Sound. Questa trasmissione è stata costruita, come tutte le nostre trasmissioni, dalla curatrice Anna Maria Giordano, Giulia De Luca in redazione, Marco Pompi in regia, Domenico Ganci alla console. Buona giornata a tutti da Marina Lalovic.

0: RAI Radio 3.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
0: Radio 3 Scienza.

0: 32 milioni di esemplari maschi di zanzare cresciuti in laboratorio. La società Debug di Google le vuole rilasciare in Florida e California per contrastare la diffusione di malattie di origine tropicale come dengue, malaria e febbre gialla. Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienza. Sono da poche passate le 11.31, buongiorno anche a Ilaria Stoppa che è qui seduta accanto a me.
1: Buongiorno Marco e buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: Allora, tra poco parleremo di questo progetto di cui avete sentito per controllare le popolazioni di zanzare vettori di malattie tropicali. Magari scriveteci sin da ora che cosa ne pensate con un messaggio al 335-5634-296. Magari però tra le persone in ascolto c'è chi si prepara questa sera, o magari lo ha già fatto ieri sera, ad osservare il cielo notturno per godere della congiunzione di Venere e Giove che si troveranno alla minima distanza. Allora, Ilaria, nei giorni scorsi è stato annunciato, tra l'altro, uno dei posti migliori in Italia per godere del cielo notturno.
1: È uno dei luoghi migliori da cui si può osservare questo bacio cosmico, si chiama così, tra Giove e Venere, e Allai in Sardegna, in provincia di Oristano. Questo è il primo borgo italiano che ha ottenuto la certificazione Villaggio delle Stelle. È una certificazione internazionale che viene rilasciata dalla Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie, che premia la qualità del cielo notturno e la riduzione dell'inquinamento luminoso.
0: Un riconoscimento importante, tanto più considerando come è andata peggiorando, diciamo, la qualità dei nostri cieli notturni, perché l'Italia, e non è soltanto l'Italia, ha un problema crescente, no, negli ultimi anni di inquinamento luminoso.
1: Tutta la popolazione mondiale, infatti un terzo della popolazione mondiale vive in regioni così illuminate da non riuscire a vedere la Via Lattea, e addirittura da New York ormai è difficilissimo vedere la Luna. Questo lo racconta anche Patrizia Caraveo nel suo libro Il cielo è di tutti, uscito nel 2020 per Edizioni Dedalo. È uno studio condotto dall'Università del Connecticut, che appunto ha analizzato l'illuminazione globale notturna, ha visto come questa sia aumentata in media del 2% all'anno tra il 2014 e il 2022. Questo aumento ovviamente non è omogeneo, ma c'è una forte variabilità locale. Questa variabilità è dovuta ed è proporzionale al PIL e al consumo di energia. Infatti in paesi come Stati Uniti, Europa, Singapore, Giappone ed Emirati Arabi l'illuminazione è assai maggiore.
0: E Ilaria, se guardiamo invece proprio la mappa europea, concentriamoci un attimo sul nostro continente, ci sono due aree in particolare che spiccano dal punto di vista del problema dell'inquinamento luminoso.
1: Esatto, una è l'area che si trova tra Belgio, Olanda e Germania del Nord, e la seconda invece ci riguarda molto da vicino perché è la pianura padana. Sono le due aree più visibili d'Europa dallo spazio. Inoltre l'Italia ha un primato di cui non andare molto orgogliosi, perché tra i paesi del G20 siamo secondi soltanto alla Corea del Sud per inquinamento luminoso. Chiudiamo però con una nota positiva, perché nello studio che abbiamo citato prima, quindi che ha preso in esame gli anni dal 2014 al 2022, il nostro continente ha registrato una diminuzione netta del 4% della luminosità artificiale notturna. In testa a questa riduzione c'è la Francia.
0: Insomma, sintomo che qualcosa si sta facendo, ma molto di più andrebbe fatto per cercare di proteggere i nostri cieli notturni. Allora, a maggior ragione, questo riconoscimento per il villaggio di Allai in Sardegna, siamo in provincia di Oristano, che è stato riconosciuto, ha ottenuto la certificazione di Villaggio delle Stelle, rilasciata dalla Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie. Abbiamo deciso di farci raccontare un po' anche il percorso che questo villaggio ha seguito per diventare Villaggio delle Stelle, e lo ha fatto per noi Manuel Floris, che è il direttore scientifico del Planetario dell'Unione Sarda a Cagliari.
2: La certificazione di Villaggio delle Stelle attribuita dalla Fondazione Starlight è frutto di un lungo percorso intrapreso dall'amministrazione comunale di Allai. Lo scopo principale non era solo quello di far conoscere l'altra parte del paesaggio ai propri cittadini, ma di estendere questo paesaggio notturno e la visione delle stelle ai visitatori del paese. Un percorso che è partito dall'attenuazione delle luci nel paese, dalla soppressione di quelle fonti luminose inutili che andavano a illuminare il cielo. Un percorso virtuoso che si è articolato in vari anni, con eventi che abbiamo poi organizzato noi del Planetario dell'Unione Sarda, workshop fotografici, osservazioni del cielo, laboratori, conferenze, anche sul tema dell'inquinamento luminoso. Tutte quante iniziative atte a valorizzare quella parte del paesaggio che purtroppo ormai in Italia è quasi sconosciuta, il cielo notturno e le stelle. Inoltre si sono attuate quelle campagne di misura necessarie per verificare la qualità del cielo notturno, campagne di misura che sono state realizzate nel corso degli anni, andando a monitorare il cielo soprattutto nella primavera e nell'estate per osservare stelle particolari, valutarne la loro qualità rispetto all'osservazione del cielo e per monitorare la luminosità del fondo cielo. Tutto questo ha portato poi a introdurre presso la Fondazione Starlight queste misure, le azioni concrete che ha realizzato il Comune, le iniziative che si sono realizzate col Planetario di Leone Sarda e, perché no, rendere evidente un contesto culturale e sociale adatto a essere un villaggio delle stelle. Questo ha portato con grande soddisfazione me e la dottoressa Flavia Dell'Aglia dell'Osservatorio Astronomico di Roma a partecipare a questo processo di certificazione che alla fine ha visto Halley qualificarsi come il primo villaggio delle stelle in Italia. Una grande soddisfazione e noi speriamo che a questo villaggio delle stelle ne seguano tanti altri, non solo in Sardegna ma anche in Italia, che vorranno attuare le giuste politiche per la dell'inquinamento luminoso, per regalare di nuovo alle persone la visione del cielo notturno e far vedere una sconosciuta a tanti, la Via Lattea.
1: La voce di Manuel Floris, direttore scientifico del Planetario dell'Unione Sarda a Cagliari, che ci ha raccontato come Halley è diventato il primo villaggio delle stelle in Italia. Vogliamo anche segnalarvi un progetto, il progetto Globe at Night, il progetto di Citizen Science, in cui ognuno di noi, ogni cittadino e ogni cittadina può misurare localmente l'inquinamento luminoso. Infatti, ai volontari, a chi ha voglia di cimentarsi, viene chiesto di individuare alcune costellazioni, alcune stelle in una notte senza luna, e questo serve proprio per capire qual è la qualità del cielo, perché più stelle si vedono migliore sarà la qualità del cielo sopra di noi, e tutto questo serve poi ad ottenere una mappa della qualità del cielo notturno globale.
0: E allora cercate anche voi Globe at Night per partecipare a questo progetto collaborativo di Citizen Science. L'indirizzo è Globe at Night, scritto in inglese tutto attaccato, .org. Grazie Ilaria Stoppa per averci aiutato a raccontare questo riconoscimento al villaggio di Halley in Sardegna. E mentre osserviamo il cielo, soprattutto all'imbrunire, capita che arrivino quelle fastidiose zanzare a rovinare lo spettacolo. Allora, questo naturalmente è soltanto un fastidio, ma se si trattasse di zanzare che sono vettori di malattie tropicali, anche potenzialmente letali, non sarebbe una bella idea eliminarle dalla circolazione? Voi cosa ne pensate? Scriveteci al 335 56 34 296.

0: Debug è il termine inglese che descrive il processo informatico di identificazione e correzione degli errori, i bug, all'interno di un software, di un'applicazione o di un codice sorgente, ma è anche il nome di una società controllata dal Google che gioca col fatto che in inglese bug significa insetto e l'obiettivo di debug è quello proprio di eliminare dalla circolazione quelle specie di zanzare che sono vettori di malattie di origine tropicale come dengue, zika, febbre gialla, chikungunya, che mietono ancora molte vittime nel mondo. Debug ha chiesto l'autorizzazione all'Agenzia per la Protezione Ambientale statunitense, l'EPA, per rilasciare in due stati degli Stati Uniti, la Florida e la California, 32 milioni, 16 milioni e 16 milioni di esemplari maschi per contrastare appunto la diffusione di zanzare nocive. Allora, di questo vogliamo parlare oggi e delle sue implicazioni anche degli interrogativi che sorgono rispetto all'impatto potenziale dal punto di vista ecologico, naturalmente bilanciati però dai benefici in termini di salute pubblica di questo progetto, che non è il primo, ma prendiamo spunto da qui per parlarne con Andrea Crisanti. Intanto benvenuto, anzi bentornato a Radio 3 Scienza.
1: Ah, grazie, grazie dell'invito. Ma
0: È il
1: guardi,
0: direttore, aspetti
1: è
0: un
1: una.
0: attimo, Andrea Crisanti, solo che la presento ai nostri ascoltatori, anche se ha poco bisogno di presentazione. Insomma, è il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare del Laboratorio di Virologia e Microbiologia dell'azienda ospedale Università di Padova. È anche docente di parassitologia molecolare all'Imperial College di Londra. Ricordiamo di averlo sentito già molti anni fa raccontarci e spiegarci dei primi progetti pionieristici, diciamo, di questo tipo di interventi di cui parleremo oggi. Buongiorno e benvenuto anche ad Alessandro Cini, entomologo all'Università di Pisa.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E grazie anche a lei per essere con noi. Allora, Andrea Crisanti, partiamo da intanto perché proprio in California e in Florida e di che specie di zanzare stiamo parlando, prima di spiegare il processo con cui sono stati cresciuti questi esemplari maschi in laboratorio.
2: Ma guardi, stiamo parlando di una specie particolare che si chiama Aedes aegypti. È una specie che ha una parentela lontana dalla nostra zanzara tigre e che trasmette diverse malattie virali. Trasmette Zika, dengue, febbre gialla e numerose encefaliti. Non trasmette la malaria, perché la malaria è trasmessa esclusivamente da un gruppo di zanzare delle specie Anopheles, quindi non va fatta questa confusione. E in America l'invasione da Aedes aegypti è un problema che in passato era stato risolto con gli insetticidi, adesso hanno notato che ci sta una nuova invasione di questa zanzara e quindi stanno cercando di contrastarla con metodi alternativi agli insetticidi. Perché non scordiamoci, gli insetticidi sono sostanze tossiche per l'ambiente, non sono specifiche, nel senso che oltre alle zanzare uccidono tantissimi altri insetti, alcuni tra altre cose che svolgono un ruolo molto positivo, tra cui le api. Quindi c'è un grandissimo interesse per tecnologie che siano specie specifiche e alternative agli insetticidi. Poi
0: Come in
2: magari
0: questo
2: se vuole
0: caso.
2: parliamo un attimo
0: Allora
2: come in
0: proviamo a
2: questo caso.
0: entrare un po' nel merito di questo progetto di ricerca. Allora, ricordiamo, l'ho menzionato all'inizio, lei si occupava già una ventina di anni fa almeno di questo tipo di interventi per cercare di appunto controllare e fino a eliminare le popolazioni di zanzare. In questo specifico caso, la società Debug ha chiesto l'autorizzazione al rilascio appunto di questi decine di milioni di esemplari. In realtà sarebbero 32 milioni in un anno e altri 32 milioni nell'anno successivo, di esemplari maschi cresciuti in laboratorio. Che cosa hanno di speciale, di particolare questi esemplari maschi che poi ci fa capire perché una volta rilasciati nell'ambiente possono portare al controllo, anzi al collasso potenzialmente delle popolazioni di Aedes aegypti? Andrea Crisanti? Abbiamo, credo, un problema al collegamento con Andrea Crisanti, vediamo se lo riusciamo a recuperare. E intanto riprovo. Andrea Crisanti, mi sente?
2: Sì, io la sento bene.
0: Eccoci, è
2: Guardi,
0: andata
2: allora,
0: via per un momento. Prego.
2: Sì, se sono zanzare che non sono geneticamente modificate, ma sono state modificate dal punto di vista microbiologico, cosa vuol dire? Che è stato inserito nel loro organismo un batterio che si chiama Wolbachia, che ha delle caratteristiche molto interessanti, perché questo batterio produce una tossina che uccide l'embrione fecondato di una zanzara invece dell'ambiente. Quindi praticamente cosa succede? Quando il maschio che porta questo batterio, che di fatto questo batterio non ce l'ha, questo batterio produce una tossina che uccide l'embrione e quindi praticamente non danno origine a progenie. Quindi di fatto sono maschi che, se accoppiati con zanzare di ceppo selvaggio nell'ambiente che non portano questo batterio, uccidono tutta la progenie e quindi di fatto sono sterili. Quindi cosa succede? Che rilasciando una grandissima quantità di queste zanzare, progressivamente se ne riduce il numero perché si sottraggono tutte le zanzare femmine dall'ambiente progressivamente. Ora, che
0: Quanto
2: cosa ha
0: tempo ci
2: fatto
0: vuole, giusto per darci un'idea perché si arrivi a questo risultato, Andrea Crisanti?
2: Ma guardi, allora, chiaramente bisogna tenere presente che le zanzare hanno un tempo di riproduzione di circa 20, 20, 30 giorni, quindi lei deve pensare che questi rilasci non vengono fatti tutti insieme, ma vengono fatti cadenzati in determinate regioni. Quindi diciamo l'effetto è una soppressione localizzata e temporanea, perché poi chiaramente le zone trattate possono essere invase da zanzare che stanno nelle vicinanze e che non sono state trattate dalla tecnologia. Quindi, ma qual è il vero, come dire, vantaggio tecnologico che ha portato Alphabet Velity, insomma questa società che ha questo progetto debug, e che è riuscita attraverso l'automazione, l'uso dell'intelligenza artificiale e della robotica a produrre quantità di zanzare che nessuno c'era mai riuscito. Ecco, questa è la loro vera innovazione tecnologica. Poi la modificazione delle zanzare con i batteri è, diciamo, una tecnologia che è stata già sperimentata da tanto tempo e si conoscono gli effetti e va distinta dalle tecnologie genetiche, perché le tecnologie genetiche hanno altre caratteristiche e altre problematiche anche di carattere, chiamiamolo così, etico-ambientale. E quindi.
0: Andrea Crisanti, lei ha fatto riferimento al fatto che, diciamo, la novità con questo progetto di Debug, la società appunto controllata da Alphabet, che diciamo è la casa madre che ingloba anche Google, è un fattore di scala rispetto a precedenti esperimenti su cui magari torniamo a parlare tra poco. Però devo registrare il fatto che tra i messaggi che stanno arrivando dalle nostre ascoltatrici e dai nostri ascoltatori ce ne sono diversi segnati da grandi ostilità nei confronti delle zanzare in forme generali, stiamo parlando in termini generali e non di Aedes aegypti su cui ci stiamo concentrando. Daniele scrive: tutte le forme di vita vanno tutelate per principio. Le zanzare non sono forme di vita, sono demoni che ci ronzano attorno, quindi non si può applicare questa regola. C'è Marisa che dice: vivo nel basso Monferrato, l'estate le zanzare rendono la vita davvero difficile, non sarei per l'eliminazione totale, ma in questi ultimi anni sono cresciute in maniera esponenziale. E ancora un altro ascoltatore, ascoltatrice, Roberto da Casina, Appennino Reggiano, dice che è invasa la sua zona dalle zanzare tigre. Potremmo almeno eliminare quelle che non esistevano quassù fino a pochi anni fa. Quindi anche qui naturalmente stiamo parlando di una specie invasiva. Allora intanto vorrei andare da Alessandro Cini per aiutarci a capire, prima in termini generali, poi ci concentriamo invece sul caso di questa specie di Aedes aegypti. Le zanzare, visto insomma, no, il tono dei messaggi delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori, giocano un ruolo ecologico e se sì, di quale tipo? Perché spesso magari per altri tipi di interventi si chiamano in causa le possibili preoccupazioni per gli effetti ecologici di sopprimere intere popolazioni di zanzare. Allora, intanto ci aiuta a inquadrare Alessandro Cini la questione.
3: Sì, dunque i messaggi fanno emergere chiaramente come noi spesso vediamo gli animali, in particolare le zanzare, attraverso una lente antropocentrica, ovvero le vediamo per il loro rapporto con noi umani e per il fastidio che ci provocano. Il che è vero, non c'è nulla di sbagliato, ma è solo una parte della storia. Dobbiamo pensare che le zanzare, come tanti altri animali, sono qui da milioni di anni, nel caso delle zanzare, probabilmente un 100 milioni di anni, e in lungo percorso hanno stabilito rapporti con molti altri animali. Faccio alcuni esempi di come le zanzare possono influenzare gli ecosistemi. Le larve di zanzara sono una vita acquatica e in quanto tali sono prede di tantissimi animali, sia vertebrati come pesci e anfibi, sia larve di altri insetti, crostacei, planarei, vermiplatti e anche addirittura altre specie di zanzare. Poi le larve mangiano, ovviamente si nutrono di qualcosa, si nutrono di materiale in decomposizione, anche di microrganismi, e quindi regolano in qualche modo gli ecosistemi acquatici di cui fanno parte. Poi le zanzare diventano adulte, escono dall'acqua, vivono in ambiente aereo, lo sappiamo benissimo, e anche qui diventano risorse alimentari per tantissimi animali. Uccelli, molti uccelli insettivori si nutrono di zanzare, pipistrelli, e la forza sta nei numeri, nel senso che una zanzara, se ci pensate, è un animale piccolo, anche abbastanza veloce, quindi non sembra una grande preda, molto vantaggiosa, però possiamo avere concentrazioni di zanzare anche molto, molto abbondanti, quindi possono localmente diventare un elemento chiave dell'ecosistema. Ma poi c'è un ultimo aspetto che viene veramente poco considerato, del quale si sa poco in realtà, ma che stiamo studiando sempre più nel mondo, ed è il loro ruolo nell'impollinazione. Noi conosciamo l'impollinazione, appunto, come citava il collega Crisanti, soprattutto per le api, ma anche farfalle, anche con le otteri impollinano, e in alcuni casi anche le zanzare. Sono sempre di più gli studi che mostrano come le zanzare possono fare impollinazione in alcune piante specifiche, come orchidee o altre piante. Anche qui è un ragionamento sui numeri. Di per sé la singola zanzara sposta pochissimo polline, ma dove sono molto abbondanti, ad esempio in alcuni sistemi come la tundra artica, possono, per la causa dei grandi numeri, fare, diciamo, partecipare al processo dell'impollinazione in maniera consistente.
0: Questo ci ha aiutato a capire, lo ringrazio per questo, Alessandro Cini, il ruolo, diciamo, appunto ecologico che giocano nella catena alimentare, ma poi anche appunto in processi, per esempio, di impollinazione, su cui appunto ci stiamo ancora concentrando, stiamo cercando di capire meglio il ruolo appunto delle zanzare. Vorrei però, Alessandro Cini, capire con lei se noi ci concentriamo in particolare, come stiamo facendo, come abbiamo fatto poco fa con Andrea Crisanti, sul caso di Aedes aegypti, che è appunto vettore di malattie di origine tropicale e che di fatto in Florida, in California, come in altre aree del mondo, è una specie, diciamo, invasiva, non nativa, diciamo, tra virgolette. E questo è un elemento che viene sottolineato in alcune interviste che si trovano in rete a commento di questa iniziativa della società Debug. Per esempio c'è Nathan Burgett Cadena, che è un docente all'Università della Florida nel laboratorio di entomologia medica, che dice, beh, insomma, Aedes aegypti è una very bad mosquito, la definisce, una zanzara molto cattiva, non è nativa della Florida, e in questo caso penso che non ci siano problemi a pensare di eliminare le popolazioni di Aedes aegypti in un'area in cui sono invasive. Il funzionamento scusate, il ragionamento funziona secondo lei, Alessandro Cini?
3: Beh, sì, in generale sì, nel senso che quando si guarda gli insetti come ogni forma di vita, dobbiamo ragionare non per categorie, ad esempio utile, inutile, cattivo, buono, ma tutto dipende dal contesto nel quale analizziamo, ad esempio in questo caso una zanzara. Quindi se si tratta di specie invasive, aliene, ovviamente noi possiamo intervenire, fermo restando tutte le autorizzazioni e controlli del caso, ovviamente, ma dal punto di vista teorico l'indicazione è quella di intervenire, anche perché ovviamente quella specie non è nativa di quel luogo e quindi il rischio di fare un danno a livello ecosistemico è molto più basso. Questione diversa è quando dobbiamo pensare di eliminare, eradicare, anche solo localmente, una specie che fa parte della comunità nativa di quel luogo. Ci sono fenomeni di coevoluzione, ci sono dipendenze tra gli organismi all'interno delle reti ecosistemiche che fanno sì che non si debba andare mai leggeri con l'idea di anche solo abbassare la densità di popolazione di una specie nativa. Non è un processo così facile. Oltre a questo livello poi c'è il livello valoriale, nel senso che sul piatto della bilancia poi noi non possiamo mettere solamente il ruolo ecosistemico di una certa specie, ma ovviamente dobbiamo tener conto anche dell'impatto che può avere a livello sanitario, in alcuni casi per specie di interesse agrario, a livello economico. È una decisione ovviamente che deve prendere poi la società in maniera collettiva. Però è importante che in questo processo non ci si dimentichi che ogni organismo è collegato all'interno della rete ecosistemica grazie alle proprie caratteristiche, da una serie di relazioni. queste relazioni sono quello che fanno funzionare gli ecosistemi e anche le zanzare ne fanno parte, volenti o nolenti noi. Dopodiché poi possiamo prendere di caso in caso, sulla base delle evidenze locali, le decisioni che riteniamo più opportune come società.
0: E allora, torniamo appunto allo spunto iniziale di questa nostra conversazione, ovvero la richiesta di autorizzazione da parte di questa società The Bug al rilascio di 32 milioni di esemplari di zanzare, esemplari maschi di zanzare da rilasciare in California, in Florida. L'autorizzazione non è ancora arrivata. Andrea Crisanti ci ricordava che il passo in avanti, diciamo, che ha fatto questa società è un fattore di scala, grazie a tecnologie molto avanzate, riuscire a produrre moltissimi esemplari appunto maschi da rilasciare nell'ambiente. Però Andrea Crisanti, lo ricordavamo all'inizio, lei lavora da molti anni su questo tipo di progetti, ne sono stati fatti diversi di esperimenti di rilascio in ambienti in varie aree del mondo. Se dovessimo trarre un bilancio fino ad oggi di come è andata, ci sono risultati positivi tangibili sulla prevenzione della diffusione di malattie, l'abbiamo ricordato all'inizio, tropicali come dengue, febbre gialla, chikungunya?
2: Ma guardi, io penso sicuramente la risposta è positiva. Diciamo, tecniche di rilascio di insetti sterili hanno avuto un impatto positivo, per esempio, nella protezione delle coltivazioni di agrumi o di altri frutti a alto valore. Vengono continuamente rilasciate mosche sterili in California, in Israele, ma la cosa più importante invece è il grandissimo successo della eliminazione dello screw worm, cioè praticamente di questa mosca che deposita le larve all'interno degli animali e poi le larve si sviluppano e praticamente si mangiano i tessuti, quindi una malattia terribile che colpisce gli animali ma che colpisce anche l'uomo e che è stata fermata proprio grazie alla tecnica di rilascio di maschi sterili, questa volta irradiati. Quindi sono tecnologie che hanno avuto un grande successo. Nel caso specifico, lei pensi che nella regione dell'Istmo di Panama ci sono numerose stazioni di produzione di maschi sterili di questo, appunto, di questo insetto, proprio per bloccarne la diffusione verso l'America centrale. Poi qui ci sarebbe da discutere se effettivamente è una cosa etica investire tutti questi soldi nel bloccare la diffusione verso l'America del Nord invece di investirli anche nel proteggere gli abitanti dell'America del Sud. Vabbè, questo è un altro discorso.
0: Però certo, tocca un punto centrale, Andrea Crisanti, cioè il fatto che sia un attore privato, un colosso in particolare, nato e cresciuto, diciamo, come grande piattaforma tecnologica, è uno dei big tech a livello globale, che ha i fondi per investire, lo fa da una decina d'anni, anzi di più credo, su questa società. Mentre invece, da quello che ci racconta, sarebbe importante investire su questo tipo di tecnologie proprio nei paesi dove è più urgente il problema dal punto di vista di sanità pubblica.
2: Certo, guardi, e poi c'è da dire anche un'altra cosa, che noi le specie di zanzare nel mondo sono 3.750, quelle che trasmettono malattie sono una cinquantina e ci sono anche dei precedenti che eliminando queste specie non è successo niente. Guardi, le faccio il caso di casa nostra. In Sardegna nel 1946 esistevano 4 specie di Anopheles. Dopo 5 anni di bombardamento a tappeto con DTT dell'isola, peraltro pratica che oggi non sarebbe possibile, sicuramente è stato discutibile, queste 3 specie sono completamente sparite, cioè abbiamo distrutto 3 specie di zanzare. Ora, guardi, dal punto di vista ambientale non credo che
0: Andrea Crisanti,
2: i danni giganteschi della Sardegna, poi bisognerebbe chiedere agli abitanti della Sardegna se sono contenti di averle eliminate. Quindi guardi, va studiato caso per caso, però mi permetta, guardi, se si vuole disturbare un ecosistema bisogna eliminare i predatori. Allora io non capisco tutte queste persone che sono preoccupate dell'ecosistema e accettano che vengano eliminati orsi e lupi esterminati dal nostro territorio, che sono quelli che controllano tutta la catena alimentare.
0: E qui si apre tutta un'altra questione, però Andrea Crisanti ha sottolineato un punto importante e lo ringraziamo per averci anche spiegato appunto come funzionano questo tipo di interventi. Ringrazio quindi Andrea Crisanti, ringrazio anche Alessandro Cini per essere stati con noi in questa puntata di Radio Trescenza che giunge verso la fine. In regia oggi c'era Marco Pompi, alla parte tecnica Domenico Ganci, insieme a Roberta Fulci, Ilaria Stoppa, Marco Motta vi saluta e vi auguro una buona giornata all'ascolto di Radio 3, a cominciare dal concerto del mattino con Arturo Staltri.

0: ore 12.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

0: RAI Radio 3.
1: È inutile che tentiate di vivere il qui e ora, come qualcuno dice. Potete vivere il qui, ma sicuramente non l'ora, perché l'istante passa mentre lo state vivendo. Ma la musica si sviluppa attraverso numerosi istanti, uno vicino all'altro, e quindi questo qui ed ora

342-9634-296. Dunque si sviluppa nel tempo la musica, non potrebbe essere altrimenti. Accade anche per il concerto di oggi. Nella prima parte siamo a Copenaghen, Royal Danish Academy, con Adam Fischer che dirige la Danish Chamber Orchestra per un festival dedicato a Haydn. Infatti si apre con la Sinfonia numero 89 in Fa maggiore. Eccola la sinfonia, scritta nel 787, flauto, oboi, fagotti, corni, archi. Una sinfonia che si muove a metà tra una profonda eleganza di scrittura e anche la voglia da parte di Haydn di rivivere un po' quella che era l'infa popolare, ma appunto temperata, stemperata da questa grande vibrazione di imponenza sonora. Esempio, già questo vivace iniziale con questi accordi iniziali così energici, e subito dopo invece una melodia morbidissima, raffinatissima, dal punto di vista tematico molto interessante. Poi abbiamo un andante con moto che si svolge attraverso invece una tonalità di Do maggiore e poi il minuetto allegretto. Ecco gli strumenti a fiato, oboi, fagotti e corni nella prima parte e poi anche il flauto, quindi un trionfo di strumenti a fiato. E ancora poi abbiamo il finale, questo vivace assai, che recupera tra l'altro una pagina già scritta precedentemente da Haydn, di grande effetto. La durata è circa 19 minuti, la ascoltiamo da Adam Fischer con la Danish Chamber Orchestra.

Haydn con tutta la sua energia in questa sinfonia numero 89 in fa maggiore, vivace, andante, con moto, minuetto e vivace assai, Adam Fischer, Danish Chamber Orchestra. Ed ora ecco arrivare anche il giovane Waldemar Wenzel-Most al pianoforte, perché siamo infatti con un concerto per clavicembalo o pianoforte orchestra di Haydn, quello in re maggiore, che fa parte di questi tre concerti in fa, in sol e in re. Praticamente Haydn vive proprio l'epoca del passaggio tra il clavicembalo e l'avvenimento e l'evento, appunto, l'avvento del fortepiano, poi pianoforte. Naturalmente non si passò brutalmente da uno strumento all'altro e ci fu una coesistenza piuttosto lunga fra i due. Ecco, proprio durante questo periodo Haydn scrive questi tre concerti per il pianoforte. Quello in re maggiore è del 784 ed è un concerto tra i più noti di Haydn, e sempre giocato su un effetto notevole di fiati e di archi, ma con questo pianoforte così, potremmo dire, disimpegnato, ecco, come se entrasse perfettamente in sintonia con gli altri strumenti senza disturbare, però essendo profondamente presente. Si nota subito dal movimento iniziale, che è un vivace, poi abbiamo un poco adagio, un allegro assai all'ungherese, durata circa 18 minuti.

E questo è il celebre rondò all'ungherese che chiude il concerto di pianoforte orchestra in re maggiore di Haydn, vivace un poco adagio, rondò all'ungherese allegro assai con il pianista Waldemar Wenzel-Most e con lui la Danish Chamber Orchestra, Adam Fischer alla direzione. Spostiamoci da Copenaghen ora invece a Nyborg il 17 agosto dello scorso anno, ancora con Waldemar Wenzel-Most, in questo caso in duo col violinista di Oslo Ludwig Gudvim, in questa sonata per violino e pianoforte, la numero 22 in la maggiore, la K305 di Mozart, un Mozart 22enne che si sta recando a Parigi, dove spera di trovare fortuna, e c'è una lettera anche piuttosto imperiosa del padre che gli dice: mi raccomando, datti da fare, impegnati per trovare un buon impiego, vuoi finire, leggiamo qui, impecorito da una donna in una stanza piena di bambini indigenti su un sacco di paglia, oppure godere della considerazione generale, soddisfatto, ricco di onori e di fame, ben provvisto di tutto il necessario? Un Mozart che scrive 3 sonate in quel periodo, e questa soprattutto forse è quella più spensierata, usiamo proprio questo termine che ultimamente ho usato spesso, devo dire, perché mi è capitata musica di questo tipo, è un omaggio proprio a una giovinezza piena di voglia di vivere, di sperimentare, di scrivere, ed è anche una sonata in cui il violino, a differenza di altre sonate precedenti, si affranca dal ruolo di accompagnamento, infatti le altre erano sonate con accompagnamento ad libitum di violino, in questo caso c'è veramente un dialogo tra i due strumenti. Due sono i tempi, qui Mozart si rifà allo stile di Johann Christian Bach, che era anche un suo caro amico, allegro molto, e poi c'è un tema con variazioni che parte da un andante grazioso, dura circa 14 minuti.

0: Ed ecco il grande equilibrio mozartiano in questa sonata di violino e pianoforte numero 22 in la maggiore K305, allegro molto il bellissimo tema con variazioni affidati a Ludwig Gudim al violino con Waldemar Wenzel-Most al pianoforte. Si sono trovati questi due giovani artisti insieme a suonare nella chiesa di Nyborg il 17 agosto dello scorso anno. E con questa bella pagina mozartiana, un Mozart 22enne, concludiamo anche il nostro consueto incontro, appuntamento con il concerto del mattino, che vi ricordo un programma curato da Giovanna Natalini. Arturo Staltri a questi microfoni dunque vi saluta e vi ringrazia, accanto a Gianluca Diana in regia, Fabio Zampa alla console. E non perdete, tra poco suona Luna, Sandro Cappelletto ci racconterà Frédéric Chopin, l'inafferrabile, in un programma curato da Federico Vizzaccaro. Quindi c'è ancora tanto da scoprire di questo grande artista, dalla vita complessa e dalle molteplici ispirazioni. Noi ci sentiamo domattina alle 9:30 per il consueto incontro con Primo Movimento.
1: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
2: I grandi libri ad alta voce.
3: Una trentina di anni fa, Miss Maria Ward di Huntingdon ebbe la fortuna di catturare l'attenzione di Sir Thomas Bertram di Mansfield Park.
2: Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen.
3: Tutta Huntingdon esultò per la magnificenza dell'unione.
2: Mansfield Park di Jane Austen ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa. È un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
9: Suona Luna.
10: Chopin. Lina Figna.
8: Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
9: Suona Luna.
10: Chopin.

0: Buongiorno, cari ascoltatori, ben ritrovati.
1: Abbiamo lasciato Chopin a Parigi e a Parigi passerà i 18 anni restanti della sua vita. La decisione di rimanere in Francia e di non tornare a Varsavia dopo la sconfitta dell'insurrezione antirussa è il motivo che consentirà la nascita del mito del suo essere artista esule. Il mito viene formalizzato da Cyprian Norwid, il poeta polacco che a Parigi lo incontra e gli dedicherà in memoria la poesia Il pianoforte di Chopin. Guarda, Friedrich, ecco Varsavia, sotto un astro corrusco, così scintillante. Guarda, l'organo della parrocchia, guarda, il tuo nido, e là, le antiche case patrizie. I cavalli caucasici irrompono. A cento, un palazzo brucia. Vedo fronti di vedove in lutto, colpite dal calcio dei fucili. Poi nascerà il mito universale, colto per primo dal pittore Eugène Delacroix, quando nel 1849, accomunando i due artisti nel segno dell'esilio, crea Chopin come Dante, un disegno su carta conservato al Museo del Louvre. Nel 1910, primo centenario della nascita di Chopin, il compositore e pianista Ignacy Jan Paderewski, futuro primo ministro della nuova Repubblica Polacca, tenne una commemorazione pubblica. Chopin partì, ma non partì solo. Portò con sé lo spirito della terra paterna che in lui dimorò fino alla fine. Poco dopo la sua partenza, una oppressione terribile pesò sulla terra che l'aveva visto nascere e sulle regioni vicine. Tutto ci fu proibito. Non ci fu lasciato che Chopin è nostro e noi apparteniamo a lui perché in lui si rivela la nostra anima. Una nazione non muore quando possiede una grande anima immortale.

Il mito diventa progetto e vicenda storica nel 1927. Quell'anno, un investimento di politica culturale da parte del governo polacco fa nascere la prima edizione del concorso internazionale Chopin, che in breve si afferma come una delle più qualificate competizioni pianistiche. Oggi, la considerazione universale che la sua musica ha acquisito poggia su un aspetto riconducibile anche all'antropologia culturale. Emerge in Chopin un carattere ancestrale, archetipico, che si nutre di riconoscibili riferimenti etnici e folclorici trasformati in opere d'arte. Le scale adottate da tante culture musicali popolari possiedono un segreto e condiviso codice espressivo che rimanda a un non ancora smarrito nucleo zero della nostra umanità, a una nostra comune ingenuità e vicinanza. Dobbiamo a Theodor Adorno una riflessione definitiva sul rapporto in Chopin tra nazionalismo e creatività. Bisogna proprio

otturarsi le orecchie, se non si vuole percepire la fantasia in fa minore di Chopin come una specie di musica trionfale, tragico-decorativa, per cui la Polonia non era ancora perduta e un giorno, come si dice nel linguaggio del nazionalismo, sarebbe risorta. Ma su questo trionfo trionfa una qualità musicale in senso assoluto, che non può essere incatenata nei confini di un singolo Stato.

Quando Chopin arriva a Parigi, la popolazione sfiora i 900.000 abitanti, quasi il triplo di quella di Vienna e quattro volte quella di Varsavia. Da poco più di un anno dopo la rivoluzione del luglio 1830, regna Luigi Filippo. A Parigi Chopin non ha relazioni consolidate e può contare unicamente su due lettere di presentazione per il compositore Ferdinando Paer e per l'editore Moritz Schlesinger. Paer è direttore della musica privata del re e ottiene per Chopin il permesso di risiedere a Parigi e la possibilità di lavorare esercitando l'unico mestiere per lui possibile, pianista. Il 25 dicembre, suo secondo Natale passato in solitudine, consegna all'amico Titus un veloce reportage politico sulla città. Le classi inferiori sono infuriate fino al midollo e colgono ogni occasione per discutere su come cambiare la loro misera condizione. Ma purtroppo il governo è molto attento a queste cose e anche il più piccolo raduno di massa viene disperso dai gendarmi a cavallo.

Domenica 26 febbraio 1832, 5 mesi dopo l'arrivo, è fissato il suo primo concerto. Nella sala della fabbrica di pianoforti Pleyel, davanti a un pubblico selezionato di neppure 100 persone, Chopin inizia la propria carriera parigina. Un discreto successo, ma nessun guadagno. La città è diventata la meta preferita dagli aristocratici polacchi costretti all'esilio dalla repressione russa. E i primi allievi di Chopin diventano i figli dei connazionali esuli. Da allora non abbandonerà più l'attività di insegnante. Per 6 mesi all'anno, da ottobre-novembre fino a maggio, riceveva una media di 5 allievi al giorno, riassume lo studioso Jean-Jacques Eigeldinger. Le lezioni costavano 20 franchi oro, 30 se avvenivano al domicilio dell'allievo. Chopin guadagnava molto e molto spendeva. La cabriolet, scrive, e i guanti bianchi mi costano più di quanto guadagno, ma senza di essi non sarei all'altezza. Percepiva, forse anche a causa della fragilità del suo corpo, l'inutilità del risparmio. Così il grande dissipatore si troverà in difficoltà quando la malattia gli impedirà di continuare a insegnare. Le testimonianze concordano. Per Chopin l'insegnamento era un dono, un atto d'amore verso possibili futuri colleghi, l'unica eredità che poteva consegnare. Per accreditarsi come insegnante è necessario creare un repertorio didattico. Nascono così i 12 studi dell'Opera 10 con dedica a Franz Liszt. Nell'alternanza tra modo maggiore e modo minore non seguono un preciso ordine tonale e alternano prevalenti aspetti didattici a creazioni poetiche che pongono la difficoltà esecutiva in secondo piano rispetto all'invenzione. Tra loro sono molto diversi. Il nono studio, allegro molto agitato, si concentra sull'estensione della mano sinistra nell'irrompere di passaggi con forza che schiudono un approccio sinfonico con slanci improvvisi, si inarcano verso il registro acuto e poi ripiegano cantabili nell'eco delle risposte tra le due mani prima del finale, pianissimo.

L'undicesimo studio è un allegretto danzante e insiste sugli arpeggi delle due mani, con attenzione estrema alle diverse sonorità possibili nel gioco continuo tra crescendo e diminuendo fino al dolcissimo prevalere di un carattere acquatico. È il suo suono perlato. Con la dolcezza di questo studio contrasta la drammatica violenza dell'ultimo, composto a Stoccarda nel settembre 1831, quando Chopin era venuto a conoscenza della caduta di Varsavia.

Tra 1832 e 1833, a Parigi, a Lipsia, a Londra, lui ormai è un compositore internazionale, vengono pubblicate numerose sue mazurche. Nella seconda mazurca dell'Opera 6, più volte ritorna una delle prescrizioni che distinguono il suo pianismo: rubato. Le opere in cui Chopin indica esplicitamente questa risorsa interpretativa sono 13, soltanto 13, tutte antecedenti le quattro mazurche dell'opera 24 pubblicate nel 1835. Mentre suonava, ricorreva largamente al rubato ed era ben lontano da qualunque rigore metrico, accelerando o rallentando questo o quel tema. Ma il rubato di Chopin aveva una logica espressiva inattaccabile. Era fluido, naturale. Mai cadeva nell'eccesso o nell'affettazione, scrive Karol Mikuli, suo allievo e curatore di un'edizione delle opere del maestro. Il rubato comincia dalla battuta in cui Chopin lo prescrive. Ma quando finisce? E quando non lo scriverà più sullo spartito? Come bisognerà rendere quelle fluttuazioni e oscillazioni del tempo, nelle quali risiede la qualità prima, non misurabile, non regolare, di questo participio passato applicato alla musica? Franz Liszt lo immagina così. Guardate quegli alberi. Il vento gioca tra le foglie, le scuote, ma l'albero non si muove. Ecco il rubato di Chopin.

La quarta mazurka dell'opera 33 è avviata da un moto di danza, contrastato da un episodio più corrusco, prima che ritorni il primo motivo e poi di nuovo il secondo, e dolcezza e rabbia si rubino la scena, precedendo il gesto inspiegabile. Per 17 battute suona soltanto la mano sinistra, pianissimo e ritardando, prima che, per concludere, ritorni il motivo iniziale. Fotogrammi sonori che giungono dall'inconscio fino all'ultima, ancora una volta mirabolante, indicazione. Sempre più piano, risvegliato. È il suo aspetto evocativo, fantasmatico, che non sfuggirà a George Sand. Viveva nell'incubo delle leggende. I fantasmi lo chiamavano, lo abbracciavano. Le visioni fuggitive che, spezzando la prevedibilità del tempo e delle attese, contraddistinguono questa serie di opere, appaiono anche nel carattere intimo dei suoi notturni. Scherzando, si avvia l'ultimo notturno dell'opera 9. La parte centrale è indicata agitato, irrompe improvvisa e forte, preceduta da un veloce motivo ascendente e pianissimo, ed è attraversata da una figurazione ostinata del basso e da intermittenti e contrastanti pulsazioni. Poi il ritorno al tempo primo, episodio che si conclude con una nuova e stupefacente indicazione, senza tempo, diminuendo e rallentando. Il tempo si dispiega in una dimensione esclusivamente privata, psicologica. Poi l'ultima parte, indicata adagio, ma sono soltanto due battute che appaiono e scompaiono in un addensarsi di sfumature, come se in questi microdrammi l'opera dovesse proseguire al di là della pagina scritta, in un immaginario altrove.

Due anni dopo l'arrivo a Parigi, Chopin è un protagonista della vita musicale. È entrato nell'orbita delle salonnière, donne colte, spesso educate a suonare il pianoforte, quasi esclusivamente appartenenti all'aristocrazia, che accoglievano nei loro saloni scrittori e artisti e si proponevano come mediatrici di conoscenze e conversazioni e come mecenati. Se questo sarà il suo prediletto contesto sociale, Frédéric conserva ironia e autoironia. Mi ritrovo catapultato nell'alta società, in mezzo ad ambasciatori, principi e ministri, non so per quale miracolo, perché non ho fatto nulla per arrivarci. Ma, si dice, per me è indispensabile apparire qui, poiché è da qui, si afferma, che proviene il buon gusto. Si è subito in possesso di un grande talento, se si è stati ascoltati all'ambasciata d'Inghilterra o a quella d'Austria. Si suona meglio se la principessa di Vaudemont ti ha protetto. Tuttavia, una parte di lui rimane ancora disgregata. Sono allegro esteriormente, soprattutto quando mi ritrovo tra i miei, chiamo miei i polacchi, ma all'interno qualcosa mi disgrega. Voglia di vivere e subito dopo voglia di morire. Mi sento aspro, amaro e tutto sa di sale. Un orrendo miscuglio di sentimenti mi opprime. Prima di lui, nessun musicista era stato capace di raccontare questa doppiezza, questo malessere. Il riferimento a Dante Alighieri, tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui, è troppo esplicito per dubitare di una conoscenza diretta della commedia. La sua musica piace alle signore. Chopin non è forse il più grande dei pianisti, è di più, è il solo, dice la principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso. Mi sembra che uno dei vostri notturni mi guarirebbe del tutto, è l'opinione della contessa Marie Dagoule, scrittrice e amante di Franz Liszt. E sono soprattutto loro, le salonnière, a promuovere il successo di Chopin. Nasce una pubblicistica chopiniana dedicata ai suoi aspetti femminei. Alcune recensioni parlano di quelle dita delicate che scivolano sulla tastiera con la leggerezza di un elfo, di un artista malinconico dall'ispirazione eterea, raffinata e delicata. La sua tubercolosi è forse una conseguenza di un esagerato onanismo? Può accadere. Sostiene un saggio parascientifico. Uscito a Parigi nel 1833, lo smentiranno Mimì, protagonista di Scene della vita di Bohème di Henri Murger. Lo smentirà Maria Duplessis, diventata Marguerite Gautier in La signora delle camelie, il racconto di Alexandre Dumas figlio, e Violetta Valérie, nella Traviata di Giuseppe Verdi. Lo smentirà Caterina Ivanova in Delitto e castigo di Dostoevskij. Giovani donne morte tutte di tubercolosi, la peste bianca, la tisi, il mal sottile, una piaga sociale, sottolinea lo storico della medicina Johann Machenbach. La tubercolosi fu probabilmente la principale causa di morte nell'Europa settentrionale e occidentale per gran parte del XVIII e XIX secolo, poiché la mortalità era più alta tra i giovani adulti, le conseguenze demografiche, economiche e sociali erano enormi.

Nel 1836 nasce un nuovo canto polacco. Cadono le foglie dall'albero. I versi sono di Vincenty Paul, che aveva partecipato alla rivolta del 1830. Il testo è un compianto. Gli uomini sono tutti partiti, prendendo i fucili per combattere. Nessuno è rimasto a lavorare nei campi e il grano si è guastato. Le battaglie ora sono cessate, ma tutto è stato invano. Nessuno è più tornato a casa. La musica accompagna questa desolazione con una sillabazione altrettanto disillusa e straniata, se non per qualche breve, contenuto slancio melodico. Quando il testo evoca Varsavia e la sua gloria, suono e voce si accendono nel forte di un canto appassionato, ma i traditori aumentano e il popolo è troppo debole. La voce reclina e affida al pianoforte gli ultimi accordi muti. Il 22 aprile 1836 appare un nuovo articolo di Robert Schumann. Il destino fece ancora qualcosa per rendere Chopin appassionante davanti a tutti gli altri. Una nazionalità forte e originale, quella polacca. Se il potente monarca autocratico del nord, il riferimento è allo zar russo, sapesse quale pericoloso nemico lo minaccia nelle opere di Chopin, proibirebbe questa musica. Le opere di Chopin sono cannoni nascosti tra i fiori e lui può schiudere l'epoca di una cultura musicale universale. A domani, caro pubblico.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Accordo a breve, Trump ottimista sull'intesa con l'Iran. Siamo alle fasi finali, più cauta Teheran. In Libano Israele non si ferma, raid su tiro, almeno 8 morti. Flottiglia Tajani contro Ben-Gvir, indagato dalla procura di Roma. Parole indegne di un ministro.
3: Piazza Affari da record, la borsa di Milano supera quota 51.000 punti. A spingere le contrattazioni, l'OPA da 30,6 miliardi di euro di Intesa San Paolo su Montepaschi. Sindacati in allerta per i dipendenti dell'istituto.
2: Da Milano a Torino, presentato il cartellone del Festival Mito Settembre Musica. Si comincia al Teatro alla Scala con il War Requiem di Benjamin Britten con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Una buona giornata da Maria Rosaria Villivà e Simona Petracca. In primo piano la guerra in Medio Oriente. Dopo aver accettato una tregua con l'Iran, Israele continua a colpire il Libano. Si lavora ad un accordo, Teheran resta cauta. Il presidente Trump parla ancora una volta di intesa vicina. Per la CNN è il 37esimo annuncio in due mesi.
4: Non depone l'ottimismo il presidente americano. Un accordo con l'Iran è vicino, questione di giorni, afferma ancora una volta Trump e rivendica di essere in grado di controllare le azioni militari e le decisioni dello Stato ebraico. Quando ha chiesto a Netanyahu di fermare gli attacchi contro Teheran, i missili israeliani erano già stati lanciati, dichiara Trump. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, aggiunge il leader di Washington, mentre Tel Aviv non ferma i bombardamenti sul Libano. Intanto le trattative diplomatiche sono in corso, Teheran lo conferma, ma sull'accordo resta cauta e mette in evidenza che la cessazione dell'offensiva israeliana contro il Libano e il ritiro dell'esercito di Tel Aviv a sud del fiume Litani restano un nodo cruciale per il raggiungimento di un'intesa. Lo ha ribadito l'ambasciatore iraniano all'ONU, Iravani. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum tramite il Pakistan. Speriamo per la fine di giugno, ha chiarito ancora Iravani. Resta sullo sfondo anche il nodo sanzioni per gli iraniani, devono essere eliminate. Claudia Stamerra, GR3.
3: E rimane alto il rischio escalation in Libano, dove Israele prosegue gli attacchi con un nuovo raid su tiro. Almeno 8 persone sarebbero rimaste uccise. L'inviata Rai.
5: Il quartiere cristiano di Tiro non era mai stato evacuato sino a stamane. Era l'ultima enclave dove si raccoglievano gli sfollati. Qui le chiese e i monasteri avevano in oltre 30 mesi di conflitto accolto i fuggiaschi dalle battaglie nelle altre aree del sud. Un raid israeliano che colpisce un'area di edilizia popolare fa 8 vittime, mentre prende avvio una fuga precipitosa sotto ordini di sfollamento forzato. Israele accusa Hezbollah di nascondersi anche nel quartiere cristiano. Bombardamenti potenti cadono a 200 metri dalle rovine UNESCO che un ONG aveva inutilmente fatto campagna per proteggere. Il premier Netanyahu ha ribadito ieri: l'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai, ma la nostra lotta contro di loro non è finita. Così l'avanzata prosegue in Libano, nonostante gli avvertimenti di Teheran e le pressioni di Trump. Un nuovo ciclo di negoziati diretti tra Beirut e Tel Aviv è previsto, ma il presidente libanese Aoun ora dice: nessun incontro col premier israeliano prima della fine della guerra. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
2: Il ministro degli esteri italiani ha replicato all'israeliano Ben-Gvir, indagato dalla procura di Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, aveva detto Ben-Gvir, ma se ascoltiamo Tajani.
6: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia, è protagonista della pace e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
2: Lo ha detto al Senato nel corso dell'audizione esteri difesa a Camere Riunite, ribadendo la volontà di sanzionare il ministro in sede europea. La Farnesina, ha detto Tajani, sta lavorando anche per la liberazione dei 2 italiani della flottiglia terrestre detenuti in Libia, già migliorate, dice, le loro condizioni di detenzione.
3: Il ministro Crosetto, sempre in audizione davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, torna a parlare di crisi internazionali.
7: Il panorama internazionale continua a consegnarci uno scenario estremamente degradato, caratterizzato da instabilità diffuse e da crisi sempre più interconnesse.
3: Il ministro ha poi sottolineato l'importanza della partecipazione italiana alle missioni internazionali sia nel Mar Rosso che nei Balcani occidentali.
2: e le crisi internazionali al centro del prossimo G7 del Consiglio europeo, su cui in queste ore è al lavoro la Premier. Ieri Giorgia Meloni ha partecipato in videoconferenza alla riunione del gruppo informale per la competitività.
5: È incentrato soprattutto sul contrasto alla crisi energetica e sulla de-escalation della guerra in Medio Oriente, il lavoro della Presidente del Consiglio in questi ultimi due giorni prima delle comunicazioni in Parlamento, giovedì, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La Premier ribadisce la necessità di uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo, con una revisione del sistema ETS, una sorta di tassa sui prezzi dell'energia, per far fronte ai rincari e aiutare famiglie e imprese. Una linea rilanciata ieri da Giorgia Meloni, mentre presiedeva la terza riunione del gruppo di lavoro nato su sua iniziativa su competitività e semplificazione. Al confronto in videoconferenza c'erano il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever, 15 leader europei e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. A lei il ringraziamento della Premier per una prima risposta sulla flessibilità concessa da Bruxelles, che ha dato il via libera anche a 23 miliardi di aiuti per l'Italia per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Domani mattina la Presidente del Consiglio sarà all'Assemblea della Confcommercio e poi presiderà a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Carla Macrellino, GR3.
3: Giornata record per Piazza Affari. La borsa di Milano supera i 51.000 punti ai massimi dal 2000 sull'onda delle nuove manovre bancarie. Registrato un guadagno che sfiora il 2%. Particolarmente intonati i titoli interessati dall'operazione annunciata da Intesa su Monte dei Paschi di Siena, che guadagna il 3%, Biper il 4%, Unipol quasi il 6%. Record anche per Generali.
8: Banca Intesa pronta a tutto, quasi, pur di assicurarsi Monte dei Paschi di Siena. L'amministratore delegato di Banca Intesa Messina anche oggi ha ribadito di essere disposto a rilanciare in caso di controfferta. Se l'operazione andasse in porto, si vedrà dopo l'estate, il risultato sarebbe la nascita del secondo gruppo bancario italiano per dimensioni, con oltre 2.600 sportelli e circa 170 miliardi di euro di impieghi. Riccardo Colombani, segretario nazionale First CISL.
9: Noi non siamo mai stati a favore di un'ulteriore concentrazione del sistema bancario, ma se questa dovesse avvenire vale l'impostazione che ha dato il governatore della Banca d'Italia nelle sue recenti considerazioni finali. Il valore dell'operazione di concentrazione dipende dalla capacità di sostenere l'economia reale e garantire servizi di qualità a costi contenuti. Per tutto questo è necessaria la tutela e la valorizzazione delle persone che sono occupate in banca e il presidio dei territori, fondamentale per la coesione sociale.
8: Il Financial Times plaude all'operazione. Secondo il quotidiano finanziario britannico, l'offerta di Intesa per MPS ripristina un po' di buonsenso nelle fusioni e acquisizioni italiane. Amalia Carosi, GR3.
2: Confermata ancora una volta la forza del centrodestra, così la Premier Meloni ha commentato l'esito dei ballottaggi e di elezioni, ma soprattutto del risico bancario e dello scontro in commissione Covid, parla la politica.
10: Questo secondo turno va letto insieme al primo, rimarca Fratelli d'Italia, che sottolinea: abbiamo vinto in realtà ostiche e il governo è solido. Obiettivo è vincere le prossime elezioni politiche, commenta Matteo Salvini. Sul fronte opposto Francesco Boccia rivendica il ruolo del PD, perno indispensabile del campo largo. Se unito vince, rincarano da Verdi Sinistra. Opposizioni che accusano la destra vuole cambiare la legge elettorale perché ha paura di perdere. Al centro del confronto politico anche il risico bancario. Monte dei Paschi da palla al piede. Chiede opportunità, sottolinea il partito della Premier, che poi sulla commissione Covid attacca l'ostruzionismo delle opposizioni e sollecita l'intervento di Giuseppe Conte. Lucio Malan.
11: Due avvocati, già colleghi di studio di Giuseppe Conte, chiedevano il pagamento di ricche consulenze per facilitare ordinativi di materiale. Fratelli d'Italia chiede verità e giustizia.
10: Gravissime criticità nella gestione della commissione Covid. Il fascismo è finito, replicano Dem e 5 Stelle. Mariolina Castellone.
12: Se vogliono trovare attività illecite dovrebbero guardare in casa propria, partendo da inchieste per truffa proprio nell'uso dei fondi Covid che riguardano ex ministre.
10: Opposizioni che con Carlo Calenda applaudono la discesa in campo di Banca Intesa per consolidare la sua posizione di leadership europea e a Unipol, terzo polo bancario. Filippa Misano, GR3.
3: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta relativa al ponte sullo Stretto di Messina con l'ipotesi di corruzione. Secondo i magistrati, i tre indagati, un ex presidente aggiunto dalla Corte dei Conti in quiescenza da febbraio scorso, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.P.A. e un imprenditore, cercarono di condizionare l'ok al progetto da parte della Corte dei Conti.
2: Tornano gli stati generali della Space Economy 2026, la presentazione nella conferenza stampa sul tema spazio, eccellenza del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Palazzo Piacentini.
13: L'Italia è protagonista nell'economia spaziale dal 2021 al 2024. Il fatturato del settore spazio è cresciuto da 1,9 a 3,1 miliardi e tra pochi giorni un evento importante, la terza edizione degli Stati Generali della Space Economy, che partiranno il 15 giugno a Potenza e termineranno a novembre a Milano con la stesura di un testo unico. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
14: 20 eventi in 16 regioni italiane, nei distretti industriali spaziali. L'Italia torna protagonista in quello che è considerato il comparto del futuro.
13: In veste di presidente di turno dell'Agenzia Spaziale Europea, l'Italia conferma il suo ruolo in prima linea.
14: Siamo impegnati a realizzare la nuova legge spaziale europea.
13: Altro impegno, dice il ministro, riguarda i programmi di collaborazione con la NASA che consentiranno ad almeno 2 astronauti italiani di partecipare alla missione Artemis,
14: cioè al ritorno dell'uomo sulla Luna per restarci.
13: Da Palazzo Piacentini, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR3.
15: Presentata a Milano e Torino l'edizione numero 20 di Mito, Settembre Musica, festival che unisce le due città con un fitto calendario di eventi nel segno dell'armonia, tema di quest'anno.
16: Il via sarà a Milano, al Teatro alla Scala, con il War Requiem di Benjamin Britten. L'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI sarà guidata da Simone Young. Il concerto si replica il 7 settembre all'Auditorium Arturo Toscanini di Torino, una scelta che celebra i 50 anni dalla morte di Britten e il ventennale del festival che getta un ponte tra due città diverse ma sorelle nel segno dell'arte. Armonia è il tema di questa edizione, che inaugura anche la direzione artistica di Speranza Scappucci, bacchetta italiana molto apprezzata in tutto il mondo.
17: Una parola che racchiude tantissimi significati, è la base della musica, ma non esclude le differenze. Quindi l'idea è di riunire età diverse, repertori diversi, perché la musica è elemento di unione.
16: 16 giorni di musica, oltre 60 appuntamenti, un repertorio che spazia dal classicismo all'elettronica. Si guarda al bicentenario di Beethoven, che cadrà l'anno prossimo. Si celebra Hans Werner Henze, a 100 anni dalla nascita. C'è una nuova commissione affidata alla compositrice Paola Prestini, con Michele Mariotti sul podio. Grandi direttori, da Riccardo Chailly a Jacob Ruja, che guiderà i Bamberger Sinfonica nel concerto di chiusura, tutto dedicato a Brahms. Claudia Faienz, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maria Rosaria Veliva, che ha condotto in studio con Simona Petracca, in regia Carlo Boninsegna. La linea ora va a Wikiradio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. A tutti, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13.58, apriamo in A9 in Lombardia tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Il traffico è stato da poco sbloccato, ma rimangono 6 km di coda da fino a Mornasco per un incidente. I mezzi pesanti possono uscire a Lomazzo Nord per la Dogana, mentre per i veicoli leggeri a Gazzada per il valico del Gaggiolo. In A4 tra Bergamo e Seriate in direzione Brescia si segnala un incidente. Incidente anche in autostrada Sole tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo in direzione Milano. Ci spostiamo in A22 tra Rovereto Nord e Affi in direzione Modena, dove si registrano code sempre a causa di un incidente. In A14 in Emilia Romagna tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione dell'allacciamento con la 1, presenti 3 km di coda per un incidente che ha coinvolto un camion. E infine chiudiamo in Sicilia in A18 tra Acireale e la barriera di Catania verso Catania, si registrano 3 km di coda per una perdita di carico avvenuta in tangenziale. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Qualche isolato temporale in serata tra Lombardia e Triveneto, con cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del paese. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia, e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appennina, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI, Radio 3. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
2: Wikiradio, le voci della storia.
3: Memoria fotografica.
2: Singapore 1941, after the bombing, con Francesco Fiorentino. È una foto in bianco e nero. Al centro campeggia un risciò appoggiato a terra, un po' ammaccato. Accanto, sulla destra, c'è la ruota ammaccata di un altro risciò. Due donne sedute a terra. Nessuna delle due guarda verso l'obiettivo. Piangono, si disperano, davanti ai corpi senza vita di

0: i capelli raccolti in uno chignon ben teso. È truccata con cura, porta degli orecchini lunghi. È elegante. Sotto il vestito si vedono i piedi nudi. Le braccia sono incrociate su un ginocchio. Al polso ha un braccialetto. La sua bocca è spalancata come in un urlo lamentoso. Ha gli occhi semichiusi, rivolti verso il corpo privo di vita di un ragazzino seminudo che giace tra alcune pietre nell'angolo in basso a destra della foto. L'altra donna, dietro di lei, appare più giovane e di carnagione più scura. Porta pantaloni scuri e una camicia chiara larga. Sulle ginocchia tiene il corpo di un bambino, molto piccolo. Non lo guarda. La sua testa è reclinata un po' all'indietro. Gli occhi sembrano chiusi. La bocca è aperta in un grido di dolore. A una decina di metri dietro di lei c'è un uomo che cammina con passo disinvolto, pieno di slancio, nella direzione opposta rispetto alle due donne. Lo vediamo di spalle. Porta bermuda scuri, calze lunghe fin sotto il ginocchio, chiare, come la sua camicia, come la grande borsa che porta a tracolla sulla spalla sinistra e come il casco coloniale che ha in testa. Sullo sfondo si intravedono altre persone. Sembrano tutti uomini, orientali, occidentali, uno è in bicicletta, gli altri a piedi, tutti indifferenti alle due donne.
1: È la cosa più atroce di questa fotografia, questa indifferenza, il rapporto tra i corpi delle due donne accovacciati, sconvolti dal dolore, e la schiena dritta, massiccia dell'uomo, che si allontana con passo energico e sembra non aver preso neanche atto della sciagura che avviene poco più in là. La cosa più inquietante di questa fotografia è che l'attenzione di chi guarda, la nostra attenzione di osservatori, tende a essere catturata da loro, dalle due donne che si disperano, dal pathos pieno di grazia delle loro posture, dalla loro fragilità composta e poi dall'uomo che si allontana, dal risciò abbandonato, dalle figure indistinte sullo sfondo. E invece i corpi dei due bambini morti, anche di quello seminudo in primo piano, passano quasi inosservati. È come se la foto volesse farci sentire che siamo anche noi quell'uomo che cammina incurante. Come quelle persone sullo sfondo che sembrano non accorgersi di nulla, che non guardano la morte che ha colpito lì, proprio lì, quasi davanti ai loro occhi. L'immagine ci dice anche questo, che chi muore è come se cadesse subito fuori dallo sguardo, dal nostro sguardo, che le vittime per noi diventano subito invisibili.

La fotografia porta una didascalia, after the bombing, e accanto, tra parentesi, un'indicazione di luogo, Singapore. È stata scattata dopo il bombardamento di Singapore del 7 dicembre 1941 e appare sulla rivista americana Life, sul numero del 23 marzo 1942. Non è passato neanche un mese da quanto si è conclusa una delle battaglie più devastanti della guerra del Pacifico, la battaglia di Singapore, appunto. Si è conclusa con la resa delle forze anglo-indiane. Churchill la definì la più grave, la più disastrosa sconfitta della storia britannica. Quante fotografie avrà pubblicato Life negli anni della Seconda Guerra Mondiale? Centinaia, migliaia. E dove sono adesso? Chi le guarda più? Sono cadute nell'oblio, sprofondate irreparabilmente nel buio di un qualche archivio che nessuno consulta. Anche a questa fotografia sarebbe toccata la stessa sorte, se non fosse stato per un puro caso, per una felice coincidenza che l'ha salvata dall'oblio e l'ha fatta entrare nella storia della letteratura e del teatro. È fonte di storie affascinanti,

0: Fascinante il caso. Il caso qui agisce attraverso Bertolt Brecht, che un giorno della primavera del 1942, sfogliando quel numero di Life, la vide questa fotografia, si fermò ad osservarla a lungo e infine la ritagliò. E poi la incollò su una pagina del suo diario di lavoro, la pagina che porta la data del 5 aprile 1942. Quella fotografia tornerà più volte sotto lo sguardo di Brecht, continuerà a lavorare nella sua mente, a stimolare la sua creatività per decenni. Lo porterà prima a interrogarsi sulla legittimità della poesia in tempi di guerra. Poi lo porterà a creare un memorabile fototesto, infine lo porterà a inventare una delle immagini più potenti del teatro moderno. Nel suo diario di lavoro, accanto a questa fotografia, Brecht annota una frase in cui riflette sulla condizione del poeta in tempi di guerra. Di fronte all'avanzata delle potenze dell'asse, la parola poetica sembra perdere legittimità. Accanto a quella fotografia che ritrae il lamento disperato di due donne davanti ai corpi di due bambini, Brecht annota questa frase: scrivere poesia in questi tempi, anche se si tratta di poesia sull'attualità, significa ritirarsi nella torre d'avorio. Di fronte al grido di dolore di tante donne che piangono la perdita dei loro figli, la poesia rischia di apparire quasi oscena, forse addirittura di farsi complice della violenza che imperversa nel mondo.
1: My name is Bertolt Brecht. I'm born in Augsburg, Germany, February the 10th, 1898.
2: 28 febbraio 1933 ho lasciato la Germania. Il 10 maggio i miei libri furono bruciati, insieme ai libri di molti altri scrittori.
0: Brecht lascia la Germania nel 1933, subito dopo la presa di potere del nazismo. Si rifugia dapprima in Austria, poi in Cecoslovacchia, poi in Svizzera, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia e infine negli Stati Uniti. L'esule è costretto a riprendere continuamente la fuga, cambiando paese più spesso delle scarpe. Come Brecht scrive in una poesia, è isolato dal suo pubblico. Non ha più un teatro in cui creare insieme agli altri, agli attori, alle attrici, agli scenografi. Quando incolla quella fotografia sul suo diario, Brecht è in California da 9 mesi e si sente più che mai un esiliato. Sente il luogo in cui si trova la California più estraneo, più distante di tutti gli altri luoghi del suo esilio. Si sente più che mai costretto all'inattività. Il suo diario di lavoro è forse l'unico luogo in cui riesce veramente a ritrovarsi, a esercitare il proprio mestiere creativamente. Non è un giornale intimo, ma è un laboratorio, uno strumento per elaborare idee, per riflettere. Vi annota pensieri sull'attualità politica, sulla condizione dell'esule, su questioni estetiche, vi abbozza nuovi testi teatrali e poetici e vi incolla immagini come quella delle due donne del bombardamento di Singapore. Immagini ritagliate da giornali e riviste, immagini che hanno a che fare con la guerra che devasta il mondo. Aerei da combattimento, carri armati, soldati in marcia e corpi senza vita, corpi feriti, mutilati, affannati, sofferenti. Oppure immagini di uomini politici, degli uomini politici che sono responsabili di quella sofferenza. Accanto a quelle immagini ci sono sempre delle annotazioni che le commentano in modo più o meno indiretto. Brecht ha un'idea molto precisa della fotografia. Pensa che una rappresentazione fotografica della realtà non dica nulla sulla realtà se non è affiancata dalla scrittura. Presa da sola, la fotografia per lui è menzognera, perché isola le cose dal loro contesto. Le strappa alla rete di cause e di rapporti in cui sono immerse. Bisogna perciò far riapparire il contesto che la fotografia tende a cancellare. E questo può accadere appunto soltanto attraverso la scrittura. Allora, passando da un paese all'altro, da un continente all'altro, Brecht si porta appresso non solo il suo diario, ma anche le forbici e la colla. Scrive, ritaglia, incolla, monta insieme testi e immagini. E così sviluppa un genere nuovo di fototesto, il fotoepigramma, un genere che combina immagini fotografiche, didascalie e appunto epigrammi. Brecht progetta di raccogliere i suoi fotoepigrammi in un libro. Durante il suo esilio americano ci lavora insieme a Ruth Berlau, attrice, scrittrice, regista e fotografa, una sua collaboratrice preziosa in quegli anni. Sarà lei, Ruth Berlau, a curare la prima edizione di questo libro, che esce nel 1955 con il titolo Kriegsfibel, ovvero L'ABC della guerra, come recita il titolo in italiano. È un'opera costruita per montaggi, per attriti, per cortocircuiti tra immagine e parola. 69 fotoepigrammi. Uno di questi è dedicato proprio alla fotografia delle due donne di Singapore che piangono i bambini uccisi nel bombardamento. Come gli altri fotoepigrammi, anche questo occupa due pagine. A destra una pagina a fondo bianco con la didascalia, che in questo caso recita così: attacco aereo giapponese alla base inglese di Singapore. L'8 dicembre 1941 la guerra tra Giappone e USA era cominciata con l'attacco aereo al porto militare americano di Pearl Harbor. Sull'altra pagina, a fondo nero, c'è la fotografia con l'epigramma. Qui la fotografia originaria è stata tagliata, ora si vedono soltanto le due donne che gridano, il risciò, la ruota deformata, i corpi senza vita dei bambini. Dell'uomo di spalle restano appena le gambe. Le altre figure sullo sfondo sono scomparse. È scomparsa anche la didascalia originale, sostituita dalla scritta Singapore Lament, sovrapposta al margine superiore della fotografia. E sotto la fotografia, stampata in caratteri bianchi sul fondo nero, l'epigramma.
3: Ho voce di un duplice coro di lamento, delle vittime e dei carnefici in schiavitù. Ha bisogno di Singapore, donna, il figlio del cielo, e nessuno ha bisogno di tuo figlio se non tu.
0: Il dolore delle madri, un tema che torna spesso nelle opere che Brecht scrive durante l'esilio. In questi versi il lamento di due madri di Singapore diventa come un grido di denuncia che accomuna vittime e carnefici, un duplice coro di lamento che fa apparire vittime e carnefici uniti in un'unica condizione di schiavitù. Il pathos immediato dell'immagine di cronaca viene come sospeso, raggelato da una riflessione politica che collega il dolore delle vittime e quello dei carnefici, per ricordare che la guerra trascina tutti, vittime e carnefici, in una stessa dinamica mortale. Ma la vicenda di questa fotografia non si ferma qui. Quella postura, quella bocca spalancata, quel lamento muto di due madri che hanno perso i loro figli a causa della guerra, entrano anche nella storia del teatro. Entrano in una delle opere più note di Brecht, Madre Coraggio e i suoi figli, la storia di una madre a cui la guerra sottrae i tre figli. Una vittima che si rivela complice della violenza che li annienta. Scritto nel 1939, il dramma viene rappresentato per la prima volta a Zurigo nel 1941, ma la messa in scena che segna davvero la storia del teatro è quella realizzata a Berlino Est nel 1949. La dirige Brecht stesso, insieme a Erich Engel.
4: Beim Sieg halt nicht dabei. Der Krieg ist nix als die Geschäfte. Und statt mit Käse ist mit Blei.
0: Nel ruolo della protagonista c'è Helene Weigel, moglie di Brecht, attrice tra le più grandi del Novecento. L'azione si svolge durante la guerra dei Trent'anni. Madre Coraggio è una vivandiera che insieme ai suoi tre figli trascina un carro attraverso l'Europa, seguendo ora un esercito, ora un altro. Vende biancheria, cibo, piccoli oggetti per guadagnarsi da vivere, per nutrire i suoi figli. Cerca di sopravvivere e di proteggerli, i suoi figli. Vorrebbe tenerli lontani dalla guerra, ma non ci riesce. Ogni volta, nel momento decisivo, è presa dai suoi affari. Il primo si arruola mentre lei è impegnata nei suoi traffici, il secondo viene ucciso mentre lei tratta sul prezzo della sua liberazione, la sua unica figlia muore mentre lei sta facendo affari in un paese vicino. È un personaggio pieno di contraddizioni, questa Madre Coraggio di Brecht, ed è una delle figure più grandi del teatro del Novecento appunto per questo. In fondo è una povera donna che vorrebbe vivere in pace, onestamente. Il fatto che crede di poterlo fare anche in tempi di guerra, si illude di non partecipare alla guerra, di essere una persona pacifica che cerca soltanto di guadagnarsi da vivere vendendo le sue merci ai soldati. Madre Coraggio comprende che la guerra viene condotta per ragioni materiali. Capisce che la guerra è un grande affare e vuole essere tra quelli che ne traggono profitto. Non prova compassione per chi è in pericolo, per chi è più debole, anzi cerca di trarre vantaggio dalle loro sventure. Non comprende che nella guerra tutti sono sfruttati, anche chi sfrutta. Non comprende, non vuole comprendere di essere complice della morte dei propri figli. Alla fine del dramma, quando tutti i figli sono morti e lei rimane sola, non si concede neanche un momento di lutto. L'unica cosa di cui si preoccupa è riprendere subito i suoi affari. Per quanto dilaniata dal dolore di sopravvivere ai propri figli, come milioni di madri dell'epoca e non solo di quell'epoca. La guerra è finita da qualche anno, ma le sue devastazioni sono ancora sotto gli occhi di tutti. Brecht vuole mettere lo spettatore tedesco di fronte a uno specchio, fargli vedere come si è comportato, come molti si sono comportati, senza rendersene conto, senza volersene rendere conto. Così costruisce un personaggio che non impara nulla dalle proprie esperienze e che non dà spazio al proprio dolore. Lo fa per una ragione precisa, perché lo spettatore possa imparare ciò che Madre Coraggio si rifiuta di imparare. Che lo spettatore possa imparare dal fatto che Madre Coraggio non impara. Questo è ciò che Brecht spera. Spera che il teatro possa essere più istruttivo della realtà, come scrive una volta.
2: Nessun aspetto della rappresentazione deve più consentire allo spettatore di abbandonarsi attraverso la semplice immedesimazione ad emozioni incontrollate e praticamente inconcludenti.
5: Dovrei di farcela da sola sul caso. Devo riprendere il mio commercio. Quasi provo vergogna a mettere questo piatto di minestra davanti a mio figlio.
2: La recita sottopone dati e vicende a un processo di straniamento.
6: Ho tradito la mia professione. E quando un uomo ha fatto quello che ho fatto io, la sua presenza non può essere tollerata nei ranghi della scienza.
2: Chiamiamo straniamento quella raffigurazione che lascia riconoscere l'oggetto o il personaggio come noto, ma lo rende estraneo, non ovvio, non naturale. Solo così si induce lo spettatore a un atteggiamento critico verso ciò che accade sulla scena.
7: Sono passati 3 anni. La guerra invade sempre nuovi paesi. Il carro della Courage attraversa la Polonia, la Moravia, la Baviera, l'Italia, poi di nuovo la Baviera. Qui, sotto la città di Ingolstadt, la Courage assiste ai funerali del maresciallo dell'impero Tilly. Si parla degli eroi e della durata della guerra. Piove, ma dentro la tenda della vivandiera si sta al caldo. Madre Courage si è arricchita. la muta Catherine ottiene le scarpette rosse. Corre l'anno 1632. Madre Courage è al culmine della sua carriera commerciale.

0: Das könnte ein Missverständnis sein. Ich kenne mich aus auf Menschen. Ich bin die Courage von mir, wer sie gehört haben. Mich kennen alle. Und ich sage euch, der schaut redlich drein.
1: Wir sind hinter der Regimentskasse vom zweiten.
2: Nella messa in scena del 1949 Brecht chiede agli attori di non identificarsi completamente con i personaggi, vuole evitare che gli spettatori siano trascinati in questa immedesimazione, che si identificano con i personaggi, che provino paura e compassione per il loro destino invece di osservare i loro comportamenti. Affida il ruolo principale a Helene Weigel, le chiede di mostrare al pubblico il comportamento di Madre Coraggio e allo stesso tempo le chiede di commentare questo comportamento, di criticarlo. E Helene Weigel lo fa in un modo insuperabile, soprattutto in una scena in cui riprende la postura, la bocca spalancata, il lamento muto di quella fotografia che 7 anni prima Brecht aveva ritagliato da una rivista e incollato sul suo diario. Siamo nella terza scena. Il figlio più giovane di Madre Coraggio viene catturato da truppe nemiche, potrebbe essere liberato in cambio di denaro. Ma Madre Coraggio tira troppo sul prezzo, esita, contratta e il figlio viene fucilato. Quando però i soldati portano davanti a lei il suo corpo senza vita per il riconoscimento ufficiale, lei nega di conoscerlo per salvare la sua vita e soprattutto per salvare il suo carro. Deve trattenere il proprio dolore, deve fingere di non riconoscere il figlio morto. Poi quando i soldati se ne vanno, il suo dolore esplode. Ma è come se non potesse esprimersi davvero. Helene Weigel reclina la testa all'indietro, spalanca la bocca ed emette un grido. Un grido che non è un grido. Il gesto è quello di un urlo disperato, ma dalla bocca non esce nessun suono. Helene Weigel resta immobile, come paralizzata in quel grido che attraversa il suo corpo ma non riesce a uscirne. Come se il dolore le avesse tolto il respiro. Il pubblico aspetta. Con il fiato sospeso aspetta per lunghissimi istanti un grido che non si sente. Il teatro si ferma, la voce di Weigel è bloccata, il corpo resta immobile e consegna agli spettatori un'immagine che è quasi una copia della fotografia della donna dopo il bombardamento di Singapore. Un'immagine, una scultura che respira. Nel corso di tutto il dramma, Madre Coraggio parla molto e con disinvoltura, critica la guerra con grande capacità retorica, ma non sa trarre le dovute conseguenze da quello che dice. Solo ora che la voce le viene meno per un lungo attimo sembra capire, ma appunto è solo un attimo. Poi la bocca si chiude, il corpo si muove di nuovo, Madre Coraggio riprende il carro e torna a rincorrere gli affari, torna a rincorrere la guerra.
3: Io con lei, caro cappellano, ho un conticino da saldare. Perché ha consigliato la signora a fare spese inutili sostenendo che la guerra dura in eterno?
4: Vorrei sapere a lei cosa gliene importa.
3: Perché è da irresponsabili una cosa così. Come può immischiarsi nella gestione commerciale degli altri con consigli che nessuno le domanda?
4: E chi si immischia? Non sapevo che fosse così intima di questo signore e che dovesse rendere conto a lui.
5: Non si metta in agitazione. Il cuoco dice solo la sua opinione personale.
3: Oh.
5: E lei non può negare che la sua guerra eterna è stato un bel buco nell'acqua.
4: Farebbe meglio a non peccare contro la pace, signora Firling. È proprio una iena dei campi di battaglia.
5: Cos'è che sono?
3: Se lei offende la mia amica, dovrà fare i conti con me.
4: Con lei non parlo. Le sue intenzioni sono fin troppo chiare. Ma quando la vedo prendere la pace così, come un vecchio pezzo di tela di sacco marcio, fra il pollice e l'indice, provo un'umana indignazione, perché allora vedo che lei non voleva la pace. Voleva la guerra perché ci guadagnava. Ma allora non dimentichi neppure il vecchio detto: chi va a cena col demonio si porti un cucchiaio lungo.
5: Ah, io non ho niente in favore della guerra e la guerra non ha niente in favore mio. Quello che le proibisco è la cosa della iena.
6: Ormai noi due non abbiamo più niente da spartire.
4: E allora perché si lamenta della pace? Mentre tutto il resto della gente tira il fiato per un paio di vecchi stracci?
6: Le mie merci non sono vecchi stracci. Vivo di quelle. E finora ci ha vissuto anche lei.
4: Sicché della guerra io.
7: È maggiorenne. E avrebbe dovuto sapere che di consigli non se ne danno. Signora Firling, in questa situazione l'unica è liberarsi in fretta di certe merci, prima che i prezzi scendano in cantina. Si veste via, non ha un minuto da perdere.
6: Questo sì, che è un consiglio ragionevole. Credo proprio che faccio così.
4: Perché lo dice il cuoco?
6: E lei? Perché non l'ha detto. Ha ragione. Il meglio è che vado al mercato.
8: Ja, auf Leute, lasst die Trommel ruhen.
9: Madre Coraggio è qui a vendervi scarpe, comandante, dice la canzone. I soldati hanno bisogno di scarpe per marciare alla battaglia e di pane. Senza pagnotta non si va alla morte e senza vino.
8: Mit seinen Läusen und Getieren va das Kanone.
9: A digiuno il cannone non serve, ma se hai gli uomini sazi, comandante, puoi portarteli fino in fondo all'inferno.
8: So will es gute Schuhe haben.
2: In una nota, Best scrive che Helene Weigel si è ispirata alla postura e alla mimica della donna accovacciata sul cadavere del figlio ucciso durante il bombardamento di Singapore. Il celeberrimo grido muto inventato da Helene Weigel è l'eco di quella fotografia. Il cerchio si chiude. La fotografia, ritagliata da una rivista americana, incollata in un diario d'esilio, trasformata in foto epigramma, diventa gesto scenico ed entra per sempre nella storia del teatro.
10: Francesco Fiorentino ha raccontato la storia della fotografia After the Bombing, scattata dopo il bombardamento di Singapore del 7 dicembre 1941, che dalla pubblicazione su Life giunge sulle scene di Madre Coraggio e i suoi figli di Bertolt Brecht.
11: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Orsetta De Rossi.
10: Realizzazione di Loredana Rotundo.
11: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
12: Rai, Radio 3.
13: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
14: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
15: yeah. Da Marco Boccitto, pronto per una nuova puntata dell'Idealista che anche oggi si incunea qui a Radio 3 tra Wikiradio e il pomeriggio di Fahrenheit. C'è Pino Zingarelli in regia, Domenico Ganci, il tecnico in console. È una puntata, una lista, quella di oggi, con la quale proviamo a raccontare una storia di musica, ma anche di poesia, di passione, di innovazione. È una storia che viene da Cuba e che vale la pena di raccontare, tanto più in un momento in cui di Cuba si parla tanto, ma non certo per questioni di poesia e di bellezza, nonché di musica. I 5 ascolti musicali di questa lista arrivano da altrettanti esponenti di un movimento musicale chiamato Nueva Trova. Lo abbiamo definito vecchia nuova trova nel titolo della puntata perché è storia che inizia negli anni 60, subito dopo la Revolution, e quindi un po' vecchia, obiettivamente lo è, ma è una delle tante forme della musica cubana che hanno finito per essere oscurate dalla molto ma molto più vecchia Vieja Trova, quella di epoca pre-rivoluzionaria, resa celebre poi dal film di Wim Wenders. Qui la tradizione del son della guaracha, quando c'è, è molto sfumata. C'è piuttosto un lavoro su una forma di canzone d'autore diversamente popolare, al tempo stesso comunque rivoluzionaria, impegnata anche in termini di apertura al mondo, di consapevolezza di quanto stava accadendo musicalmente altrove, in un periodo per niente banale. Siamo negli anni 60 e Pablo Milanés è forse il nome più noto emerso da questo movimento, nato nel 43 nell'Oriente de Cuba, è scomparso a 79 anni nel 2022. È davvero impossibile raccontarne la biografia, l'evoluzione della sua musica nello spazio che abbiamo a disposizione, però parlando di poesia e di bellezza, non c'è dubbio che Pablo Milanés abbia reso tra l'altro un servizio utile aggiuntivo ai versi di grandi poeti cubani come José Martí e Nicolás Guillén. Qui lo ascoltiamo alle prese proprio con i versi di Guillén, la poesia Canción de Que Callada Manera, con quanta calma entri in me sorridendo come se fossi la primavera, io morendo, e con quanta delicatezza hai rovesciato tutti i fiori di aprile sulla mia camicia. Chi ti ha detto che io ero sempre risate e mai pianto, come se fossi la primavera? Non lo sono poi così tanto. Traduzione volante, così che non suona certo bene come l'originale, affidata alla chitarra e alla voce di Pablo Milanés.

la voce di Pablo Milanés, che è stata educata alla scuola del fill-in, un genere che già negli anni 40 mescolava il bolero o la tradizione cubana in genere con l'arte dei crooner statunitensi. Era a suo modo già una forma di ibridazione, di innovazione, ma niente di paragonabile all'impatto che ha avuto questo movimento, la nuova trova, Pablo Milanés, forse il numero uno, insieme a quello che è stato il complice, il suo complice prediletto, un altro predestinato in qualche modo nel circolo che animava questa fase di rinnovamento. Un personaggio che poeticamente parlando, beh, sapeva il fatto suo, i versi era capace di scriverseli da solo e di musicarli in maniera davvero magistrale. Si chiama Silvio Rodriguez, oggi va per gli 80, lo ascoltiamo in uno dei suoi numeri più noti, che aggiunge musicalmente anche una certa intensità, quasi la costruzione di una drammaturgia dietro questo brano che poeticamente lascia libera l'interpretazione. Il brano si chiama La Masa, che è praticamente il martello o la mazzetta, forse sarebbe più giusto dire, uno strumento per lavorare los cantos, i canti che come delle pietre vengono estratti dalla cantera, una miniera, un cantiere, una forma comunque di estrattivismo poetico, direi. Ci si chiede cosa sarebbe la masa senza il cantiere, inteso forse come laboratorio di idee da cui estrarre la materia utile, quella che serve per fare canzoni che abbiano un senso.

Se non credessi in ciò che realizzo, se non credessi nel mio cammino, se non credessi nel mio suono, se non credessi nel mio silenzio, cosa sarebbe? Cosa sarebbe il martello senza il cantiere o la cava che dir si voglia? Un groviglio di corde e tendini, un groviglio di carne e legno, uno strumento che non brilla più sotto le piccole luci di scena del teatro. Da Unicornio, album epocale del 1982, una canzone di Silvio Rodriguez, restituita a Silvio Rodriguez dopo che è passata anche attraverso le interpretazioni di Mercedes Sosa, che l'ha incisa anche in una versione in duo addirittura con Shakira, e poi l'abbiamo ritrovata anche in Donna Ginevra, successivamente un album di Ginevra di Marco. E da Silvio Rodriguez questa sua forma di cantautorato quasi sperimentale, fatto di un'introspezione creativa, cioè anche la trasfigurazione poetica di qualcosa che invece resta molto tangibile: la condizione umana, le disuguaglianze economiche, la libertà di pensiero, dignità, diritti umani, eccetera, eccetera. È canzone di protesta e di denuncia nel senso più nobile. E gli abitanti di questa lista di idealista che mettiamo insieme quest'oggi a Radio 3 sono comunque tutti talenti interdisciplinari. Abbiamo visto questo passaggio continuo, questa osmosi tra musica e poesia, ma c'è anche del teatro, del cinema, le arti visive, diventano tutti vasi comunicanti e sono personaggi che non per niente si ritrovano a un certo punto alla fine degli anni 60 all'interno del gruppo di sperimentazione sonora, gruppo di experimentación sonora del ICAIC, un acronimo che sta per Istituto Cubano dell'Arte e dell'industria cinematografica, un istituto creato da Alfredo Guevara con la parte musicale affidata al grande Leo Brauer, ed è un luogo, un laboratorio appunto di esperimenti in cui si celebra davvero questo matrimonio delle arti e nel quale, per restare in ambito musicale, si è liberi anche di osare. Ne facevano parte sicuramente Pablo Milanese, sicuramente Silvio Rodriguez, terzo forse in ordine di importanza un signore che si chiama Noel Nicola.

para una imaginaria Maria del Carmen, una canzone di Noel Nicola che va mentre che andava, mentre qui a Radio 3 nella chat dell'Idealista al 335-56-34296 arrivavano messaggi misti di sorpresa o sensazioni agrodolci nel imbattersi in una puntata incentrata su Cuba, anche se su un particolare piccolo segmento della tradizione musicale cubana. Proprio in questo momento non era l'unica cosa immaginaria questa Maria del Carmen o immaginifica che si poteva apprezzare in questo brano di Noel Nicola, perché laddove in genere anche le cose che abbiamo ascoltato finora di Pablo Milanese e Silvio Rodriguez della nuova trova cubana trovavano un contesto più ampio nella cosiddetta nuova canzone latinoamericana, Violeta Parra, le canzoni appunto impegnate cilene soprattutto, qui si nota quasi un collegamento con il tropicalismo brasiliano o comunque con quello che in Brasile chiamavano antropofagismo culturale e musicale. C'erano diversi elementi fagocitati in questo esperimento che appunto viene da uno dei due volumi, uno dei due dischi pubblicati dalla EGREM di questo gruppo de Experimentación Sonora del ICAIC, così come era definito. Ne faceva parte anche una donna, una bravissima musicista chiamata Sara Gonzalez, che aveva iniziato studiando con studi accademici di viola, è stata tra i fondatori del movimento della Nueva Trova e anche uno degli esponenti più interessanti all'interno del gruppo di sperimentazione sonora di cui parlavamo. Si occupava soprattutto di composizione, armonia, orchestrazione, ha scritto musica per il cinema, la televisione, la radio e ha partecipato anche a molti dischi, a molte creazioni collettive della musica cubana degli anni 60 e 70. La ascoltiamo in un brano dove torna in qualche modo protagonista Silvio Rodriguez, perché è lui l'autore di questa Un hombre se levanta.

Un ombre se levanta, quella in cui si racconta di quest'uomo che si alza di buon mattino, si mette la camicia, va alla finestra. La giornata può essere secca, asciutta, oppure può piovere o essere ventosa, ma il vero paesaggio, le persone e il loro dolore non può essere nascosto né dalla pioggia né dal sole. Una canzone di Silvio Rodriguez che ascoltavamo prima con La Masa e sulla cui La Masa sono arrivata al 335-5634-296, appunto traduzioni che propendono decisamente per la cava, quella da cui del resto si estraggono queste pietre che diventano cantos una volta lavorate con appunto lo strumento della Masa. E poi qualcuno ricorda anche la versione di questo brano di Andrea Parodi. E qui c'è sempre Silvio Rodriguez di mezzo anche nel prossimo ascolto, perché è lui ad aver lanciato in qualche modo negli anni Ottanta quello che possiamo considerare come l'ultimo artista cubano che ha aderito al movimento della Nuova Trova, da posizioni anche se vogliamo critiche rispetto all'approccio, all'atteggiamento del passato. Sto parlando di Carlos Varela, che appunto andò in tour in Spagna con Silvio Rodriguez già sul finire degli anni Ottanta, e lì ha inciso il suo album d'esordio che si chiama Jalisco Park, dal quale ascoltiamo questo omaggio a Bola de Nieve, uno degli eroi della musica cubana pre-rivoluzione.

0: E qui prende consistenza questo omaggio a Bola de Nieve, straordinario, magnifico pianista, cantante, performer del passato che ha stregato tra l'altro anche il cinema di Almodóvar. È una sorta di nuova trova ancora più nuova, quella di Carlos Varela, che chiude questa puntata dell'Idealista, che ora lascia spazio al pomeriggio di Fahrenheit su Radio 3. È una puntata che, come tutte le altre, potete ritrovare su Rai Play Sound. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, per i messaggi, da Marco Boccitto. E appuntamento con una nuova puntata dell'Idealista domani alle 14.30. Yeah, yeah, yeah.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Fahrenheit, i libri e le idee.
5: Buonasera a tutti carissimi, qui è Susanna Tartaro al microfono e con me è tutto il gruppo di lavoro di Fahrenheit che saluto. Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. In regia c'è Mariangela Liardi e vicino a lei, al di là del vetro, come si suol dire, quante volte l'avete sentito questo al di là del vetro? È proprio così, c'è un vetro tra noi e c'è Francesco Napoleoni che è pronto come tecnico ad aiutarci a mettere in onda, a mandare in onda questa trasmissione che va in... Da quanto tempo? Da quanti anni andiamo in onda su Radio 3 felicemente? Ormai ho perso il conto. Erano quattro ragazzi, tre afghani e un pakistano. Wasim Khan, 29 anni, Ulla Ismat Khemi, 19, Amin Fazal Kogiani, 28, e Safi Yahad, 27. Erano quattro ragazzi che lavoravano ad Amendolara. Sono le vittime della strage di braccianti che abbiamo seguito, di cui abbiamo parlato anche alla città, che abbiamo letto sui giornali, che ci ha sconvolto, indignato. Spesso queste persone sono considerate invisibili, quando in realtà quel fuoco le ha rese così visibili e la realtà ci ha così toccati. Questa realtà che è a portata di mano, anzi direi a portata di scaffale, perché raccoglievano frate invisibili, quando in realtà quel fuoco le ha rese così visibili e la realtà ci ha così toccati. Questa realtà che è a portata di mano, anzi direi a portata di scaffale, perché raccoglievano fragole per noi, per le nostre tavole.

0: Buonasera, bentornato a Fahrenheit, cofondatore e direttore dell'associazione Terra e portavoce della campagna Filiera Sporca. Ha scritto tra i tanti libri, si è occupato da una vita, lei tra l'altro è di Lamezia Terme, quindi comunque è un territorio che conosce bene e conosce anche questa realtà dello sfruttamento che assume davvero tante forme e anche tanti colori. Si parla di lavoro nero, però c'è chi parla anche di lavoro grigio, nel senso che in parte sono, ecco, che cosa significa? In parte sono sicuramente evidenziati i lavoratori, vengono comunque in parte messe in regola, ma c'è un sistema nelle comunicazioni delle giornate di lavoro che comunque è abbastanza opaco, quindi sì, ci sono, ma allo stesso tempo non ci sono. Sono quasi invisibili, se vogliamo. Che dice Ciconte? Cosa significa essere, far parte di una filiera di lavoro grigio, per esempio?
1: Intanto questa strage è l'ennesima che ci riporta alla verità di un sistema agricolo che purtroppo ha ancora bisogno di questo sfruttamento per poter andare avanti. Diciamo, noi, l'Italia si è abituata a questo racconto delle eccellenze del Made in Italy, che pure ci sono, ma sta dimenticando in questi anni l'atrocità che spesso, troppo spesso ancora si verifica nelle campagne del Sud Italia, ma anche del Nord Italia e del Centro Italia, perché quello dello sfruttamento del lavoro è un fenomeno che abbraccia tutta la penisola italiana. Questo lo voglio sottolineare perché è un dato molto importante, tant'è che solo pochi giorni prima di questo tragico episodio che stiamo raccontando, nel Vicentino un operaio di origine indiana ha avuto un incidente in un'azienda agricola, è stato abbandonato dal proprio datore di lavoro in mezzo a una strada. E un po' mi ricorda la vicenda che ricordiamo tutti, quella di Satnam Singh, cioè 2 anni fa nell'Agropontino, quando è morto a seguito di un altro incidente dove ha perso un braccio e il datore di lavoro, invece di chiamare i soccorsi o di accompagnare in ospedale, l'ha abbandonato anche lì sul ciglio di una strada. Qui stiamo parlando di un fenomeno, che è quello dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, che si basa sulla necessità di avere persone a basso costo e disposte a ogni cosa pur di guadagnare, diciamo, uno stipendio spesso misero che non gli permette di vivere in condizioni adeguate. Quindi queste persone, non a caso, sono spesso straniere, si trovano ad essere vittime di questo sistema di lavoro sfruttato. Attenzione, perché il lavoro sfruttato può essere con o senza contratto.
0: Ecco, quella zona grigia a cui facevo riferimento, questo lavoro grigio, che è un lavoro nero con una sfumatura quasi a posto per intenderci. Lei ha
1: Perché
0: lavorato.
1: diciamo il sistema agricolo, noi abbiamo denunciato più volte questa cosa in diverse inchieste anche in questi anni, perché è chiaro che il datore di lavoro, l'imprenditore agricolo, un po' farabutto, un po' criminale, allora che cosa fa? Invece di segnare tutte le giornate di lavoro al lavoratore, ne segna magari 3, 4, 5 rispetto alle 20, in modo tale che se vengono i controlli dell'ispettorato del lavoro, in qualche modo ha una pezza d'appoggio, diciamo così. Ma nel frattempo il lavoratore continua ad essere sfruttato e a vivere in condizioni di povertà. Perché poi, guardate, quello che noi dobbiamo, secondo me, un po' personificare, questo proprio immaginario delle campagne del nostro paese, dove si vive in condizioni di estremo disagio, di estrema povertà, dove sono rimaste le persone, quelle che la legge 199 contro il caporalato definisce persone in stato di bisogno, no? Ci viene sfruttato quello stato di bisogno di queste persone. Il risultato è che, diciamo, avvengono sempre più spesso episodi come questo. Perché la filiera agricola ci ha abituato a tutti quanti noi ad un cibo che deve costare il meno possibile. E quando questo cibo costa il meno possibile, c'è qualcuno che quel prezzo lo sta pagando.
0: Senta, mi fermo su questa frase: il cibo deve costare meno possibile. Intanto, perché torniamo a questo episodio? Perché intanto prendiamo l'ascoltatore, visto che facciamo parte di una comunità, per quanto sia bella e sempre più larga, è un po' la stessa, e quindi prendete questo inizio di trasmissione come se fosse una preghiera laica per questi ragazzi che che rappresentano tanti altri ragazzi che non

0: conosciamo, ma che continua a lavorare con questi soprusi e per portare a casa davvero un pezzo di pane. Ma perché il 9 giugno alle 10 presso il laboratorio di teste, che ormai è lo Spin Time a Roma, in via Santa Croce Gerusalemme, si è tenuto e si sta tenendo un convegno dove ci Conte è uno dei protagonisti proprio sullo sfruttamento, sull'attivismo delle grandi e delle piccole associazioni. E questo convegno ha tanti nomi, c'è Elisabetta Olivieri che interviene della Fondazione Metes, una tavola rotonda con sindacato di strada e associazione e fare fronte comune con Bilongo, che è il presidente dell'Osservatorio Placido Rizzotto. C'è Luciana Castellina, Alberto Campailla di Nonna Roma, un'altra associazione molto attiva qui nella capitale, ma comunque, e Fabio Ciconte di Terra. Questo perché non riguarda ovviamente solo Roma, ma c'è proprio un progetto anche di fare sponda. Ecco, torno a quello che dicevo, cioè lei alla fine diffidiamo di quello che costa davvero poco e per risparmiare noi facciamo del male. Eppure c'è un paradosso, lei si è occupato da sempre di tutto questo. E in un'intervista di un anno fa circa al Manifesto, lei sosteneva qualcosa che sembrava paradossale, cioè che il consumo consapevole sta diventando funzionale al capitalismo. Che cosa intendeva?
1: Intendevo dire che noi in questi anni, come risposta a questo fenomeno, spesso abbiamo detto che dobbiamo fare uso del consumo consapevole, cioè consumatori e consumatrici consapevoli che fanno, diciamo, consapevolmente la propria spesa. Il problema vero è che noi, quando andiamo a fare la spesa, non abbiamo informazioni a sufficienza che mi permettano di dire che quel prodotto, che quella fragola è stata raccolta da mani sfruttate e schiavizzate. Io questo non lo so, quindi sono solo io, immagino. Non lo sappia la maggior parte delle persone, perché non ci sono, diciamo, elementi di trasparenza. Seconda situazione, che paradossalmente è persino più grave, è che i nostri portafogli di cittadine e cittadini italiani in questi anni sono sempre progressivamente svuotati per via di salari che sono rimasti fermi al palo da 30 anni. Quindi noi ci troviamo nel grande paradosso per cui non riusciamo a permetterci una spesa consapevole che costa di più, e però ci siamo sentiti sulle nostre spalle tutto il peso di questa battaglia. In realtà è una battaglia che chiama in causa le istituzioni, chiama in causa le aziende agricole, chiama in causa, per esempio, i supermercati, la grande distribuzione. E io non voglio accettare l'idea che noi possiamo vivere in un paese nel quale ci sono dei prodotti a scaffali in un supermercato mercato che vengono da mani di sfruttamento. L'altro paradosso è oggi che per via dell'inflazione, della speculazione di questi anni, a partire dalla guerra in Ucraina in poi, e ora col canale di Hormuz, fare la spesa costa di più, perché oggi fare la spesa negli ultimi 5 anni costa il 25% in più rispetto a prima. Ma il problema è che quel 25% che io già sto pagando, e che gli ascoltatori lo sanno bene, pesa tantissimo nelle nostre tasche, non sta andando a remunerare la filiera agricola, non sta andando nelle tasche dell'agricoltore e tantomeno del bracciante, ma sta rimanendo nelle parti alte della filiera. Ecco, per questo io penso che ci sia bisogno di interventi che tengono intanto l'attenzione alta sul fenomeno del caporalato. L'iniziativa di oggi qui a Spin Time, che è ancora in corso, nasce in questo caso dal sindacato, dalla FLAI, che, come dire, sta mettendo insieme tante soggettività per poi fare queste brigate del lavoro nelle campagne del paese, perché è una battaglia che riguarda davvero, davvero tutti. Non ci dobbiamo mai, diciamo, arrendere al fatto che questa cosa va fatta, anche perché io dico anche questo: io sono stato in Calabria l'indomani di questa strage, sono stato lì nella pompa di benzina dove questo è avvenuto. Ed è drammatico pensare che oggi 4 persone possano venire bruciate vive dentro una macchina per delle questioni legate alla fragilità che ti porta questo sistema agricolo produttivo. E quindi io, diciamo, voglio mettere l'attenzione proprio su questo, perché mi indigna profondamente, mi fa stare male, come fa stare male tutti e tutti noi, ma credo che dobbiamo avere, diciamo, un'attenzione sempre maggiore, altrimenti faremo il rischio di ritrovarci a parlare magari il prossimo anno, la prossima strage, ma nel frattempo il sistema non sarà cambiato come invece dovrebbe.
0: La voce che ascoltate, carissimi ascoltatori, è quella di Fabio Ciconte, che oggi partecipa al convegno Brigate del Lavoro, Sindacato di Strada e Associazioni Un Fronte Comune. Si tiene oggi a Roma, ci sono varie voci che ovviamente partecipano, ma Fabio Ciconte, calabrese, che si è ovviamente spostato perché lavora in tutta Italia ed è attento, è un attivista, ha scritto libri anche legati a questo. Per esempio nel 2020 lei scrive Fragole d'inverno, e nel titolo già è chiara la cosa: che senso ha comprarsi delle fragole in inverno se sono di un'altra stagione? Un libro che accompagna il lettore in un viaggio alla scoperta delle conseguenze dei cambiamenti climatici, delle conseguenze sulle nostre tavole, ma anche in filigrana anche alla fine quello che stiamo dicendo. Senta, in uno di questi capitoli lei spiegava che nutrire i poveri con gli scarti dei ricchi non è la soluzione. Che cosa intendeva?
1: Tendevo a dire che noi oggi siamo abituati a pensare che, intanto noi viviamo in un paese nel quale ci sono milioni di persone che non si possono permettere dei pasti adeguati. Quando parlo di milioni di persone parlo di milioni di persone, parlo del 7-8% della popolazione italiana, a cui ci siamo abituati a pensare che la risolviamo o dandogli il pacco alimentare con i fondi europei, oppure a dargli gli scarti alimentari, cioè quello che, diciamo, le persone più agiate non mangiano, glielo restituiamo alle persone in povertà. Io penso che, naturalmente, pur riconoscendo e volendo bene alle decine di migliaia di persone di realtà che fanno, diciamo, distribuzione delle eccedenze alimentari, fanno un lavoro straordinario, però penso che noi dobbiamo intervenire sulle cause profonde, altrimenti ci troveremo nella condizione per cui, come dire, i poveri mangeranno le brioche dei ricchi, per dirla con, diciamo, la frase attribuita a Maria Antonietta. In realtà, diciamo, servono le politiche di contrasto alla povertà, serve destigmatizzare la povertà e la povertà alimentare, che guardate è un tema di assoluta centralità dentro questo nostro paese. Per cui noi dobbiamo tenere insieme una condizione nella quale gli agricoltori non guadagnano a sufficienza per il lavoro che fanno, i braccianti sono sfruttati, ma dall'altra parte, quando andiamo a fare la spesa, questo riguarda davvero tutti, la nostra preoccupazione di non poter fare una spesa adeguata e sufficiente è un tema che sta via via crescendo. Tant'è che, diciamo, questo dovrà dare questa informazione, che quando noi aumenta il prezzo del cibo tende a non scendere, diversamente dal prezzo energetico che invece fluttua. Ecco, per insisto sul fatto che la politica deve invece farsi carico di questo fenomeno dell'aumento dei prezzi e dei salari da fame che invece abbiamo, purtroppo.
0: Senta, siccome i nostri ascoltatori si sentono parte in causa, perché poi tutti noi andiamo al supermercato e andiamo a comprare le cose cercando di fare una scelta il più possibile etica, e così Scilla chiede: ma quando ci sono dei prodotti dove c'è un bollino, il lavoro non sfruttato, è vero? Ci si può credere, non ci si deve credere, non ci si può credere? Dov'è come ci possiamo muovere per fare qualcosa di positivo, per mangiare in modo etico, per non fare del male a qualcuno?
1: Esistono alcune esperienze di bollini contro il caporalato, che fanno un lavoro splendido di emersione di persone dallo sfruttamento e vanno assolutamente valorizzate. Quindi per l'ascoltatrice, sì, se trova un prodotto con quel bollino, quel prodotto, diciamo, testimonia che sicuramente Bene. È privo di sfruttamento. Quindi questa è una buona notizia. La brutta notizia è che purtroppo non rappresenta una percentuale del mercato agroalimentare.
0: Certo, però uno può cercarli. Almeno si può
1: assolutamente deve cercarli per quanto gli è possibile. Ma nel frattempo ricordiamoci di fare anche delle battaglie insieme, visto che poi parliamo, insomma, la comunità degli ascoltatori di Radio 3, che sono sempre molto attenti e insensibili, per fare in modo che il mio sogno è quello di fare in modo che diamo per scontato che quello che noi mangiamo non viene dallo sfruttamento del lavoro. Quando realizzerò questo sogno, credo che è un sogno condiviso, allora possiamo dirci più felici.
0: Fabio Ciconte, che guarda, ha attraversato davvero la filiera sporca dell'Italia come un hashtag del suo lavoro, sì, è proprio questo, filiera sporca. Il suo lavoro ruota intorno a questi temi, l'hanno portato dalla Lamezia Terme fino ai vari posti, fino appunto al Vicentino, fino alle campagne lombarde, a indagare non solo il fenomeno del caporalato, ma il sistema in tutta la sua interezza. E quindi è la persona giusta, non solo per tornare a quello che dicevo, cioè a questa preghiera laica che vogliamo rivolgere a questi quattro lavoratori, a simbolo di tutti coloro che vivono e che perdono anche la vita in questo modo, ma anche perché c'è questo sindacato di strada e le associazioni che fanno fronte comune proprio oggi allo Spin Time. Grazie, grazie davvero Fabio Ciconte.
1: Grazie a voi, grazie davvero.
0: 335-56-34-296, accolgo tutti i messaggi che sono molto, molto interessanti e anche costernati, perché davvero non si sa cosa fare per cercare di arginare tutto questo e non essere pedine nostro malgrado. Ma andiamo alla musica, perché Fahrenheit è un contenitore ricco di musica, di idee e di libri. Sono le 15:19 e oggi scopriamo insieme un grande jazzista, Ernie Andrews.

Ah, che goduria questo disco che scopriremo insieme, The Many Faces of Ernie Andrews, nell'EP del 1998. Tra l'altro, ascoltandolo con attenzione in cuffia, privilegio di chi può farlo, si scopre con grande piacere, con anche un sentimento che è vicino alla malinconia, la screziatura della vecchiaia della voce del cantante statunitense di jazz, blues e pop come Ernie Andrews. Qui aveva una settantina d'anni, la voce è leggermente più striata davvero da quelle venature, come quelle delle mani, quelle vene blu che ha chi va, che è un po' in là con gli anni. E la voce presenta questo, e insomma ci si perde, no? Un po' dietro questa sensazione, le tante facce di Ernie Andrews. Questo è l'LP che comprendeva il lavoro di questo artista che nasce a Philadelphia, in Pennsylvania, ma cresce a Los Angeles, membro dell'orchestra di Harry James, e che debutta nel 1958, quindi diciamo una carriera di tutto rispetto, anche molto longevo, perché a proposito di vecchiaia si è spento a 94 anni e quindi ha riuscito davvero a attraversare il secolo con la sua voce, la sua musica. I messaggi, ecco, confermano quello che dicevo, la nostra comunità. Francesco, buongiorno, ma cosa devo fare per acquistare in modo etico i prodotti di cui ho bisogno? Guardare quel bollino, magari non andare proprio ai prezzi più stracciati, fare una spesa il più possibile oculata, nel senso lato del termine, guardandolo e non solo risparmiando. Penso che dovremmo organizzare, e qui Angela da Fabriano cala l'asso, perché devo dire che davvero avete delle idee che mi lasciano sempre basita, sorpresa e felice. Perché dice Angela: penso che dovremmo organizzare delle gite scolastiche per visitare i posti dove vivono e lavorano le persone che raccolgono i prodotti che mangiamo. Quei posti non devono essere invisibili. Ci dobbiamo portare i nostri figli in gita di istruzione, dice Angela. E si tengono insieme le cose, torneremo a parlare di scuola, a parlare anche del sistema capitalistico nel romanzo che presenterò più tardi con l'autore Sebastiano Nata, che si intitola Esercizi di salvezza. Parleremo anche di AI, e ci dà il destro un ascoltatore: AI, robot che fanno il lavoro di uomini, ci sarà sempre più povertà. E ancora Sabrina, infatti il problema non è spendere poco, il problema è capire che non ci sia sfruttamento anche se si paga abbastanza. Beh, insomma, andiamo alla caccia, va.

0: E Mariangela Liardi sceglie questa sigla di Fahrenheit, oltre a coprire tutto il lavoro di regia, che non è cosa da poco, una sigla un po' soffiata, un po' respirata, che ci porta dentro la caccia al libro. Vediamo un po', Loredana, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ben arrivata a Fahrenheit, Loredana, questo nome Fahrenheit ancora risuona.
1: Grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, carissima Loredana, che cerca, cosa cerca?
1: Cerco il volto interiore, libro scritto da Olivier Clément, e la pubblicazione in particolare del 78, però so che ci sono anche edizioni successive, per cui ecco il testo.
0: Questo è materia di uomini e profeti, guardi, perché Olivier Clément è scrittore, poeta, teologo francese, è stato uno dei testimoni più autorevoli dell'ortodossia in Occidente e ha dedicato gran parte della sua esistenza allo studio, alla ricerca, per facilitare proprio l'incontro tra orienti e occidenti cristiani, quindi un comparativista del credo religioso ortodosso. E le interessa perché?
1: Come ho scritto nella descrizione della richiesta, sto seguendo un percorso iconografico, che è un percorso che mi porta a un accompagnamento anche spirituale nella mia vita di cristiana. E appunto, siccome l'obiettivo è poi scrivere un'icona, e bisogna giungere preparati, quindi c'è una formazione sia teorica che pratica, quindi c'è catechesi e laboratorio. All'interno di questa catechesi,
0: cosa significa scrivere un'icona?
1: Ci rifacciamo alle icone, alle immagini sacre, ancora il tempo dell'arte ortodossa, e viene detto scrivere l'icona perché si procede attraverso l'incisione su una tavola di legno appositamente preparata per questa operazione. Quindi si incide il disegno che si porterà poi a termine attraverso una sequenza di passaggi di pigmenti, di colori.
0: È molto interessante che anche l'atto stesso della fattura di un'icona sacra sia un percorso spirituale, quindi non solo per il destinatario, ma anche per chi in quel momento è implicato in quest'atto, che lo sta osservando. È molto interessante. Ecco perché scrivere un'icona.
1: Siamo chiamati infatti a anche accompagnare questo processo con la nostra preghiera, perché è un desiderio di entrare sempre più in relazione con il Signore. Ma la cosa interessante di questo percorso è che non esiste l'improvvisazione, per cui noi siamo chiamati a copiare dei modelli approvati dalla Chiesa, modelli famosi, e per cui in base a questa scelta siamo poi accompagnati da un maestro al quale dobbiamo obbedienza, perché non esiste un percorso iconografico individualista, ecco, fatto da soli.
0: Mi sembra di capire che questa prassi sia condivisa anche con altre religioni, perché per esempio penso anche ai tempi indiani o a quelli giapponesi, è una prassi quasi omologata, non ci si mette del proprio, o comunque ci si mette col proprio percorso individuale e spirituale, però quei segni grafici e quella pittura rientra in un percorso comunque già codificato.
1: Esatto, infatti questo testo di Olivier Clément riporta, ed è per questo che lo sto cercando, proprio una serie di dettagliata descrizione dei simbolismi dell'icona, perché l'icona non è un ritratto, ma rappresenta la presenza, una presenza nel nostro, nello specifico è la presenza di Cristo, per cui gli occhi, il naso, la bocca, oltre ad avere un significato spirituale profondo, vanno disegnati secondo uno schema ben preciso. ovviamente poi copiando anche l'icona che si sceglie di riprodurre.
0: Loredana, allora, appello ai nostri ascoltatori. Volete fare un gesto gratuito? Lo fate. Se avete questo libro di Olivier Clément, Il volto interiore per Yaka Book, edito nel 1978 da qualche parte, a casa, magari in alto oppure in basso, in qualche cesta di libri, o libri dimenticati, perché Loredana sarebbe felice. Voi fate un gesto simpatico nei suoi confronti e torniamo a parlare di questo argomento che è molto interessante, davvero molto interessante, sì. Almeno per me e anche per lei, quello sicuramente. Abbiamo rubato un po' di spazio non solo a Fahrenheit ma anche a Uomini e Profeti. Loredana, grazie davvero.
1: grazie per l'ospitalità e grazie per l'opportunità.
0: Grazie, andiamo a Laura. Buonasera Laura.
2: Buon pomeriggio.
0: Come grazie. Dico buonasera, risponde buon pomeriggio. Se dico buongiorno, mi si dice buonasera. Bello, è bello di fare, non so mai cosa dire.
2: Sì, no, è che avevo preparato questa battuta, allora è rimasta così.
0: Okay. Allora, buonanotte Laura. Allora, dunque, lei cosa cerca?
2: Penso che rimaniamo in ambito uomini e profeti a questo punto.
0: Gli abbiamo rubato il lavoro.
2: Come? Scusi.
0: Abbiamo rubato il lavoro. Che cosa cerca?
2: Allora, io cerco Diario Spiritico dettato da Emanuele. È un libro un po' particolare, premetto che non sono io che lo cerco, è una mia amica che mi ha dato questo incarico. Io conoscevo questa trasmissione e le ho suggerito di cercare il libro tramite voi. Quindi questo è un libro particolare perché, come ci dice il titolo, parla di spiritismo, di sedute spiritico, spiritiche, però c'è molto di più, perché la mia amica, che si chiama Maria, vuole a tutti i costi ritrovare questo libro. Lei lo aveva trovato in una biblioteca della periferia di Milano, un comune che si chiama Pieve Emanuele. La biblioteca comunale ha una cesta con libri da regalare e lei lo aveva trovato. Ed è stata un po' un'illuminazione, perché questo libro, praticamente dettato da Emanuele, significa che Emanuele è uno spirito guida che detta un diario che le autrici hanno raccolto nel corso di 15 mesi. Quindi 15 mesi di comunicazione con l'aldilà. Allora, che cosa significa al di là del credere o non credere allo spiritismo? In realtà lo spiritismo, il rapporto con la spiritualità, è solamente un pretesto narrativo, direi, perché Maria, che mi ha raccontato di avere un'educazione molto cattolica, anche piuttosto rigida, con il tempo, per le sue vicissitudini personali, l'ha un po' persa. E con questo libro lei sostiene di aver ritrovato il suo percorso di fede, perché ha ritrovato un rapporto con la spiritualità, che è un po' diverso da quello canonico, cattolico, del cattolicesimo ufficiale, perché si parla anche di reincarnazione, chiaramente. Però Maria, appunto, la mia amica, dice che le persone non avrebbero paura di morire se conoscessero l'aldilà, e che questo per lei è un percorso, non è un testo esoterico, ma un percorso verso un percorso etico, cioè di reincarnazione e reincarnazione, e gli uomini hanno la possibilità di migliorarsi. Per questo è importante per lei. Il libro l'aveva trovato ma l'ha perso.
0: Ci dobbiamo muovere per trovare anche questo libro, cari ascoltatori. Esatto. Dettato da Emanuele, Diario Spiritico, scritto da Arabella Bonetti Brembilla e Marina Bonetti Köhler, Erzel Cipriani è l'editore, un libro del 1992, ed è ufficiale che questa è diventata un piccolo Uomini e Profeti in veramente formato bonsai. Ricordo che la trasmissione va in onda, quella vera, sabato e domenica alle 9:30, ma con Loredana e Laura abbiamo creato una sorta di araldo di quello che sarà sabato e domenica insieme. Senta Laura, intanto la ringrazio. Mi raccomando, carissimi ascoltatori, telefonateci allo 06 3686 5666. L'elenco dei libri cacciati e i moduli per cercare e offrire sono su Rai Play Sound, e ovviamente la lista è lunghissima. Uniamo anche questi due libri, e la cosa bella è che è stata pensata una lista che adesso vi dico, piccola, sempre su questo tema, sul tema dell'anima. e sono tanti libri a cui aggiungere, a cui aggiungiamo anche questi due testi, ma ci sono persone che cercano Giuseppe Berto, Le patrie perdute dell'anima per Rubettino, o di Achille Campanile, Avventure di un'anima di Donatello di Luigi, 1945. Di Riccardo Martinelli, Misurare l'anima, filosofia e psicofisica da Kant a Carnap Quodlibet, 1999. E di Plutarco, Consigli agli inquieti, La cura dell'anima, Rizzoli, 2003. Bella la caccia, il posto più bello del mondo. Andiamo alla musica.

0: fino all'ultimo colpo di batteria. Oggi è il 9 giugno 2026 e questo lo sappiamo, ma che cosa successe il 9 giugno 1956 in Argentina? Lo chiediamo e ne parliamo con Bruno Arpaia, che saluto e che ringrazio. Buonasera.
1: Grazie Arpaia. A voi, buon pomeriggio.
0: E Marco Cassini, editore di questo libro. Buonasera Marco Cassini.
2: Buonasera, ero pronto anche io a dire buon pomeriggio, ma mi attengo.
0: Bene, grazie Marco Cassini. Allora, questo libro, Rodolfo Walsh, scritto da Rodolfo Walsh, pubblicato da Marco Cassini, editore appunto per Sur, di Operazione Massacro, ha la prefazione di Annalisa Camilli, devo dire il capolavoro del giornalismo universale, non lo dico io, ma lo dice Gabriel García Márquez, come recita la copertina, e se ne è occupato anche Bruno Arpaia, perché comunque è presente, perché conosce questa storia e ne ha scritto. E Bruno Arpaia, lei ha tradotto anche questa Rodolfo Walsh, Operazione Massacro, sì. Quindi da ispanista io le chiederei anche qualcosa sulla scrittura, però andiamo ai fatti. Cosa succede? Provo a sintetizzare. Dopo il colpo di Stato del 1955 che aveva deposto Perón, l'Argentina è guidata da una giunta militare, guidata a sua volta, scusate la ripetizione, da un generale che si chiamava Aramburu. Il 9 giugno 1956 scoppia un'insurrezione fallita per rovesciare il governo di Aramburu. A questo punto, nella notte tra il 9 e il 10 giugno, la polizia e i militari arrestano un gruppo di civili in una casa, accusandoli ingiustamente di essere coinvolti nella rivolta. Ed entra in campo Rodolfo Walsh e succede...
1: Mi sente
0: Arpaia? Mi sente? No.
1: Adesso sì,
0: adesso
1: è andata
0: sì,
1: via per un
0: perfetto.
1: Momento.
0: Dicevo, ed entra in campo Rodolfo Walsh con Operazione Massacro. Chi era Rodolfo Walsh, Cassini?
2: Rodolfo Walsh era un giornalista, ma all'epoca di questi fatti in realtà era un aspirante, o poco più che aspirante, scrittore di racconti polizieschi. Molti poi sono stati effettivamente pubblicati. Quindi non aveva il piglio del grande giornalista di inchiesta, ma si trovò, come ha raccontato poi più volte in articoli e anche in saggi e interviste successive, ma come ci racconta, diciamo così, in presa diretta in questo stesso libro, si trovò per le mani una storia molto più grande di lui, che doveva decidere se, come dire, abbandonare, relegare al silenzio nella quale era stata per alcuni mesi tra il momento in cui erano successi questi fatti, appunto 70 anni fa, il 9 giugno 56, e quando lui lo scoprì alla fine di quell'anno. In maniera casuale e in maniera quasi letteraria, lui era un amante di scacchi, era in un circolo a giocare a scacchi e da un tavolo accanto sente la frase: il fucilato è ancora vivo. Veramente quasi più per la curiosità da scrittore di gialli, si avvicina e vuole indagare su questa storia, e quello che scopre appunto lo porterà a scrivere quello che è considerato, appunto, come è stato detto prima, un capolavoro del giornalismo di tutto il mondo, inaugurando un genere. È una frase che si dice spesso a proposito di questo libro, che ha fatto una decina di anni prima di quello che avrebbe fatto Truman Capote con A Sangue Freddo, ha inaugurato il genere della narrative non fiction, a cui poi appunto A Sangue Freddo avrebbe dato lustro.
0: Giornalismo narrativo, giornalismo investigativo, ci sono generi che si mischiano, ma soprattutto si è grati a una casa editrice come Sur di portare sullo scaffale della libreria la storia di Rodolfo Walsh nella sua, come faceva lei riferimento Cassini, non solo perché è una storia letteraria, incredibilmente letteraria, la storia biografica di Walsh stesso, ma anche perché conosciamo e mettiamo nel nostro Olimpo di riferimento, dove magari nel mio c'è pure Sankara, per dire, mettiamo anche Rodolfo Walsh, se non lo conosciamo, perché Rodolfo Walsh è veramente, è stato un gigante anche di coraggio e di talento narrativo. Arpaia, senta, questo talento narrativo, questo giornalismo narrativo, come si traduce nella sua traduzione? Cosa rileva? È una scrittura nervosa, muscolare, oppure è una scrittura narrativa? Assomiglia a quello che magari conosciamo più da vicino, a quella di Saviano, oppure ha ancora un passo novecentesco? Mi dica un po'.
1: Ma a me sembra una scrittura narrativamente godibilissima, perché l'operazione che fa Walsh, che come ha detto Marco era uno scrittore di racconti polizieschi classici, si ispirava al Borges di Don Isidro Parodi e a Conan Doyle, diventa una scrittura in cui mutua dal noir la struttura, soprattutto la struttura del romanzo breve, il montaggio, la suspense, e dove c'è un narratore che è lui stesso, il quale sarà simultaneamente personaggio, testimone, protagonista dell'esistenza, un detective sui delitti di Stato, e poi alla fine purtroppo diventerà anche una vittima mortale, perché poi il 25 marzo del 77 Walsh verrà ucciso, verrà sequestrato e ucciso durante la dittatura di Videla, dopo che anche la figlia era stata uccisa in uno scontro a fuoco, la figlia Montonero. Diciamo che la scrittura parte quindi da un fatto che bisogna considerare, cioè che all'epoca Walsh era perfino un simpatizzante di quel colpo di Stato che aveva deposto Perón, ed era un antiperonista, quindi per la ricerca della verità si stacca dai suoi pregiudizi ideologici e cerca questi racconti, queste testimonianze che lo porteranno a scoprire che appunto non c'è un solo fucilato vivo, ancora vivo, ma sono sette. Li troverà e dimostrerà che erano stati arrestati prima che entrasse in vigore la legge marziale, che non avevano avuto un processo, che i poliziotti non sapevano nemmeno esattamente chi fossero, che non fu pronunciata una sentenza e che vennero appunto massacrati in una discarica. Quindi mette insieme nello stile tutta una tessitura di voci, di frammenti, di frammenti di romanzo, testimonianza, storia, reportage, racconto poliziesco, articoli giornalistici e anche brandelli dell'esperienza dei settori popolari e delle loro narrazioni. Mettendo insieme tutto questo si arriva a Operazione Massacro, che fra l'altro però è stato un libro vivissimo, perché per anni e ogni nuova edizione, e questa è secondo me l'importanza di questa edizione, perché mette insieme tutte queste cose, Walsh aggiunse, corresse, cambiò i prologhi e ogni volta cambia, il libro cambia rispetto alle posizioni politiche di Walsh, che cambiano nel tempo.
0: La voce che ascoltate è quella di Bruno Arpaia, che conosce la storia argentina e conosce Rodolfo Walsh, passa anche attraverso la traduzione di questo Operazione Massacro, edito da Sur, di cui abbiamo il rappresentante ufficiale Marco Cassini, per parlare di questa figura, ma di questo testo, che è un testo davvero una scoperta che ti permette l'andare in libreria liberamente. Parliamo di libertà in questo libro, perché Rodolfo Walsh è stato uno scrittore, giornalista e attivista politico argentino. Ha scritto questa Operazione Massacro, autore di grandi raccolte di racconti. Nel 1953, come ricorda la prefazione di Annalisa Camilli, aveva già editato qualche racconto, ma questa Operazione Massacro è il suo testamento alla fine, è la sua. Anche se morirà molto più tardi, nel 1977, perché questo libro ha anche un altro pregio, perché devo dire che la parte più dolorosa è proprio quella finale, cioè la lettera aperta di uno scrittore alla giunta militare. Di cosa si tratta, Marco Cassini?
2: Dunque, è esattamente quello che dice il titolo. A un anno dall'instaurazione della dittatura di Videla, quando ormai viveva in clandestinità perché si sentiva braccato, Rodolfo Walsh scrive questa lettera, che è non solo metaforicamente il suo testamento spirituale, perché riuscirà a ciclostirarla e inviarla in diverse copie ad alcune testate argentine, non solo, e veramente istanti dopo aver imbucato questa lettera viene sequestrato, anzi c'è un conflitto a fuoco, lui che girava armato riesce a sparare ma viene colpito da un proiettile e muore, e peraltro il suo corpo non verrà mai restituito alla famiglia e quindi farà parte di quelle migliaia di desaparecidos. Questa lettera riassume peraltro con uno stile letterario, quindi scritta benissimo e quindi ricca di emozioni che saltano a ogni riga, tutte le atrocità messe in fila una dietro l'altra, ed è veramente inquietante leggerle con questa lucidità, perpetrate in quel primo anno solo, poi ce ne saranno ancora altri. Questa lettera circolerà quindi in maniera clandestina, viene pubblicata per la prima volta su una testata straniera, perché ovviamente i giornali all'epoca erano controllati dalla dittatura e non poterono pubblicarla, ma un altro scrittore, anche questo pubblicato in Italia da Surto, Maseloy Martinez, che allora viveva, insomma, collaborava con un giornale venezuelano, riuscì a farla pubblicare e da lì si diffuse. Circolò in Argentina in maniera clandestina e solo alla fine della dittatura, quindi nell'84, venne inclusa in appendice all'edizione del libro, e noi, nel rispetto di questa storia, appunto in questa che, come diceva Bruno Arpaia poco fa, è considerata l'edizione definitiva del libro, tra tanti altri materiali è inclusa appunto anche questa lettera in una ricca appendice che continua la storia del libro. Oltre a questo che diceva Arpaia, appunto, che questa edizione è ricca di aggiornamenti, perché il libro appunto esiste da 70 anni, la cosa incredibile dal punto di vista della scrittura è che noi vediamo Rodolfo Walsh in presa diretta, cioè proprio perché non è nato come libro, ma era nata come una sequenza di articoli. Vediamo anche Rodolfo Walsh sbagliare strada, prendere una direzione nella sua inchiesta, ma finire in un vicolo cieco e poi riprendere la strada, e quindi vediamo la storia non solo mentre succede, ma anche mentre lui la ricerca. È come se fosse un libro e quasi il suo making of contemporaneamente.
0: È stata complicata la traduzione proprio per questo materiale, quasi come ci raccontava Cassini, che si affastella volutamente. La traduzione è stata complicata, Arpaia, per restituire tutta questa operazione di making of?
1: No, devo confessare di no, anzi è stata molto più interessante, perché, come dicevo prima, seguire tutte le fasi dell'evoluzione di Walsh anche rispetto al testo è stato interessantissimo, perché il libro lo scrive nel 57, quando lo scrive è ancora è un antiperonista che perfino, appunto, come dicevo prima, appoggia la rivoluzione o il colpo di stato che ha battuto Perón. Dopodiché, nell'edizione del 64, sono successe tante cose. Per esempio, Walsh è stato a Cuba per 3 anni, ha fondato l'agenzia di stampa Prensa Latina con Masetti e García Márquez, quindi quando torna è scoraggiato. L'edizione del 64 capisce che non ci sarà punizione possibile per i colpevoli, e che quello che lui cercava di fare con quel libro, che fra l'altro appunto nessuno aveva voluto pubblicare se non un giornaletto di seconda fascia, non è riuscito a fare nulla. E poi nel 69 aggiungerà altre cose, perché c'è stato il Cordobazo, che era una rivolta studentesca e operaia a Cordoba contro il governo, e quindi il popolo risponde, e lui riprende nell'epilogo anche questa nuova coscienza del popolo, e poi alla fine c'è appunto, come diceva Marco, questa tremenda lettera che appunto segna la sua fine e il suo testamento, e anche questa, come all'inizio Operazione Massacro, ebbe grandissima difficoltà a essere pubblicata, e la storia l'ha raccontata Marco. Ma ripeto, io dico sempre che quando uno più scrive bene, più è facile tradurlo. E Rodolfo Walsh scrive benissimo.
0: Senta, come si chiamava, ci chiede un ascoltatore, qual era il titolo originale del libro?
1: Era dunque Operazione Massacre, ma c'era un sottotitolo che in questo momento non ricordo. Però
0: comunque
1: posso
0: nei
1: farlo
0: fatti
1: sapere.
0: Era Operazione Massacre.
1: Sì, volevo ricordare una cosa, che il libro è dedicato a Echeta Muñiz, che era una giornalista, una collega di Walsh alla casa editrice Hachette, e che, come dire, fa parte, è come se l'avesse scritto anche lei, e lei è parte fondamentale dell'indagine che fanno, e a un certo punto Walsh dice: ogni volta che scrivo io bisogna leggere noi, perché siamo stati io e Enrichetta ad aver trovato questo, ad aver trovato quest'altro, aver scovato il testimonio, eccetera eccetera. Quindi mi premeva sottolineare anche la presenza di Enrichetta Muñiz.
0: Ha fatto bene, e grazie per questa scoperta, per questo libro, Operazione Massacro, la prefazione di Annalisa Camilli. Devo dire, anche questa lo sottolineo, perché quella frase che colpisce Walsh, che poi è il fucilato è ancora vivo, il punto di partenza, che è stato anche la sua fine, sembra uno slogan di resistenza, e che davvero si può far nostro in questa Operazione Massacro, la prefazione, come dicevo, di Annalisa Camilli, la traduzione di Bruno Arpaia e l'edizione di Marco Cassini. Grazie ancora del racconto di questo libro.
2: Qualcosa?
0: Aggiungiamo, sì.
2: Sì, volevo dire che questo è ovviamente un libro, un grande libro, ma è diventato anche un audiolibro, perché Pietro Sermonti se n'è innamorato, al punto di aver fondato una società di produzione che si chiama Walsh, per poterlo produrre insieme a Sur, insieme a Emmons. Ci sarà un'anteprima con una lettura proprio della famosa lettera aperta il 20 giugno a Roma al Festival delle Letterature, ed è anche uno spettacolo con Mauro Pescio, che andrà in giro, è stato già in giro in diversi festival e continuerà
0: a far conoscere questo eroe, alla fine questo eroe, suo malgrado. Senta, grazie davvero Marco Cassini, grazie Bruno Arpaia, continuiamo con la musica. Grazie, continuiamo con la musica.

0: come si è intuito, Let's Start All Over Again di Ernie Andrews. Allora, dunque, abbiamo iniziato dedicando la nostra puntata ai quattro ragazzi che sono morti, fintamente invisibili perché avevamo sotto gli occhi di tutti, lo abbiamo lo sfruttamento, il caporalato, i quattro ragazzi di Amendolara. Ne abbiamo parlato con Fabio Ciconte, ci sono stati molti messaggi e uno mi ha colpito e l'ho messo da parte e che diceva molto semplicemente: ma l'intelligenza artificiale di cui tutti parlano non può aiutarci in questo, non può sostituirsi a questa forza lavoro? Allora abbiamo la possibilità di chiederlo e di fare anche domande che saranno per lui, per lei, Nello Cristianini, banalissime. Chiedere proprio a lei, che è autore di un libro sull'intelligenza artificiale che si intitola Forma Mentis, non a caso, e per chi non lo conoscesse, questo libro è edito per Mulino. Nello Cristianini è esperto e voce di riferimento nel panorama dell'intelligenza artificiale, professore di intelligenza artificiale nel Regno Unito da 20 anni e ha insegnato all'Università della California. Ecco. Chi meglio di lei, professore?
1: La domanda è se una macchina può fare il bracciante agricolo. E questo è un buon esempio, tra l'altro, di quante speranze stiamo mettendo sulla tecnologia. E forse anche uno sbaglio della comunicazione. Lo vedo spesso in firma copie, la gente che si aspetta quasi una magia che risolva ogni problema, e forse è sbagliato promettere troppo. L'automazione c'è. Io conosco aziende in America che raccolgono l'uva con le macchine. Perché non raccoglie pomodori? Se non so cosa facessero questi braccianti.
0: Raccoglievano fragole.
1: Fragole. Chi lo sa, tutto potrebbe essere fatto in modo automatico, ma non è questa l'intelligenza artificiale di cui si parla, ovviamente. Ma è bello vedere che la gente ha dei bisogni, spera che qualche magia venga per aiutare, perché i problemi sono veri. E magari l'automazione ha fatto molto in altri campi, può fare molto anche in questo campo, ma non è il. Sì, raccogliere le fragole, diciamo, non è la prima cosa che viene in mente.
0: Questo testo, che si intitola appunto Forma Mentis, analizza l'intelligenza artificiale e paragona la ricerca attuale a una sorta di etologia delle macchine. Allora, le chiedo, a proposito di etologia, cioè lo studio del comportamento animale, lei si addestra o si programma?
1: Si addestra. Allora, abbiamo delle macchine che hanno un comportamento e facciamo grande fatica a descriverlo o a spiegarlo a noi stessi. E si vedono tanti malintesi e gente addirittura che litiga, pensi che quanto tempo libero hanno. Però potremmo imparare molto da quelli che spiegano il comportamento animale. È una scienza seria che ha una filosofia profonda. Una macchina che è addestrata e non programmata impara a svolgere dei compiti che non sappiamo poi capire come vengono svolti. Perché non siamo capaci di leggere la mente che si forma durante, tra virgolette, la mente. Siamo di fronte a quella che si chiama in inglese la black box, la scatola nera, un meccanismo imperscrutabile che si è formato mediante addestramento e che non sappiamo leggere. E l'etologia ci può aiutare almeno a comprendere cosa vuol dire spiegare un comportamento.
0: Senta, mi faccia entrare meglio nella scatola nera, perché adesso lei un po' lo evidenziava, si dà un po' colpa di tutto all'intelligenza artificiale e colpa di nulla. È vero che potrà sostituirci, è vero che potrà sostituire la traduzione, la scrittura di un libro, oppure questo è già primitivo rispetto a quello che fa adesso l'AI? E che farà proprio se continuando ad addestrarla, per usare le sue parole.
1: Sì, domanda legittima. Io prima cosa chiarisco, io guardo queste cose con la prospettiva della scienza, che è la prospettiva dei 100 anni. A me interessa sapere cosa è possibile, cos'è l'intelligenza, cos'è una mente, cosa vuol dire comprendere. Io la vedo come uno scienziato. I prodotti poi e le speculazioni le vedo che esistono, ma non è il mio mondo. Ma è chiaro
0: Però
1: che.
0: questa domanda si poteva fare pure a Oppenheimer con la bomba, nel senso che uno studia, ha un'idea di che cosa sarà l'atomica, però saprà anche delle conseguenze, o no?
1: Diciamo Enrico Fermi voleva comprendere a fondo la materia. Poi, compresa la materia, qualcuno può tirare fuori molta energia dalla materia e fare una bomba.

0: È vero, ed è giusto pensarci, ma la spinta è comprendere cos'è la materia. In quel caso, Oppenheimer era l'ultimo anello di una lunghissima catena. A me interessa la conoscenza, la mente e cosa vuol dire per noi culturalmente, cos'è la mente umana. A me interessa questo. Però, lei mi chiede, potrebbe tradurre? Già lo fa. Potrebbe generare libri? Già lo fa. Può generare musica? Tutto questo è già successo, è già nel passato.
1: E allora, analizziamo la struttura di questo libro. È come se, non so, forse semplifico troppo ai suoi occhi o alle sue orecchie, è come se lei facesse un attack all'intelligenza artificiale.
0: Sì, non è giusto, perché l'idea è questa. Per essere proprio brutali, però è corretto, nel 2026 abbiamo delle macchine, puoi pensare di raccontare questo a se stessa 5 anni fa, nel 2026 abbiamo delle macchine che dimostrano teoremi che i matematici migliori non erano riusciti a dimostrare. Non parlo di computazioni, dimostrano teoremi che erano rimasti aperti. Leggono il software scritto dagli esseri umani e trovano delle falle, delle vulnerabilità che nessuno aveva mai scoperto, come è successo il mese scorso. E prendono il medaglia d'oro alle Olimpiadi della matematica. Tutte cose successe negli ultimi pochi mesi. Una macchina così è straordinaria perché svolge compiti di cognizione e intelligenza umana a livelli, onestamente, in certi casi sovrumani. Eppure non sappiamo dentro cosa pensi, tra virgolette. Perché? Perché non l'abbiamo programmata, l'abbiamo addestrata. E quindi, quando finisce di imparare, dovremmo sapere cosa ha imparato, ma non è facile, è scritto in un linguaggio che non sappiamo decifrare. E decifrare cosa c'è dentro questa macchina è essenziale per sicurezza, anche per motivi culturali, secondo me, filosofici, ma anche pratici. In questo momento siamo nel mezzo di una corsa per riuscire a trovare il modo di decifrare le cose che queste macchine hanno imparato. E questo è il libro.
1: Hanno imparato o stanno imparando? Perché questa è una cosa che mi chiedo. È sempre in addestramento la macchina o è stata addestrata?
0: Il metodo attuale, per mille motivi di sicurezza, ogni singola versione viene addestrata per mesi e mesi, poi viene collaudata per un anno e poi viene messa in commercio, congelata. Non cambia più. E preparano la prossima. Quindi entrambe le cose sono vere. E viene congelata ogni tanti mesi, però c'è sempre un'altra in addestramento. Lei mi chiede dell'attack. Un'idea è questa, e provo a spiegare due parole banali, semplici, sulle reti neurali. La tecnica che si usa per addestrare queste macchine è un algoritmo che si chiamano reti neurali. Un modello semplificatissimo di una rete neuronale biologica. Sta cosa qua è fatta di miliardi e miliardi di componenti collegati in rete, i neuroni. Le connessioni che le collegano vengono cambiate dall'addestramento. Leggere sta rete non si sa. Ecco perché non sappiamo, da qualche parte dentro GPT o dentro Claude c'è scritto che Roma è nel Lazio. Ma dov'è? E da qualche parte c'è scritto che il Lazio è una regione italiana e l'Italia è in mezzo al mare Mediterraneo. E sicuramente lì dentro non si sa dov'è. E bisogna capire dov'è. Ecco, questo è.
1: Ma lei, sì, in qualche modo abbiamo tirato in ballo l'etologia, ma qui sembra quasi da tirare in ballo la neurologia, per farci capire, come se fosse il neurologo dell'intelligenza artificiale.
0: Ma non a caso molta gente che lavora in questo campo sono neuroscienziati. Veri, addestrati con neuroscienziati.
1: A proposito della sua storia, professore, ma lei è alla fine uno dei primi a occuparsene, mi sembra evidente, se se ne occupa da così tanto tempo e con così anche fama e intensità. Che cosa è scattato nella sua di testa? Qual è stata la molla di interesse per questo qualcosa che prima vedevate in pochi rispetto a quello che è adesso? Ne parliamo, ce ne riempiamo anche la bocca e la usiamo senza sapere di usarla in questo momento.
0: Per essere onesti, io faccio questo lavoro da 30 anni, ma quando ho cominciato non ero l'unico, c'era molta gente. Andavo alle prime conferenze negli anni 90 e c'erano centinaia di
1: colleghi. E che cosa ha fatto scattare lei l'interesse per poi focalizzarsi su questa branca?
0: La mia storia personale, se vuole, gliela racconto. Dunque, il mio momento iniziale è... Io ho avuto un computer da piccolo, è molto importante. A 14 anni, si parla dell'inizio anni 80, a Gorizia, in un posto sperduto, dare a un bambino un computer può cambiare una vita. E il fatto che si possa permettere a una famiglia normale di comprare un computer vuol dire che i prezzi erano scesi al punto che si poteva fare. Queste cose cambiano la vita alla gente. Pensiamoci, perché si può fare molto. Un bambino con un computer finisce la terza media e ha il computer. Io poi, in quarta ginnasio, avevo bisogno di lezioni private di greco e il prete del convento vicino era un professore di greco in pensione e andavo da lui. E lui mi chiede, posso vedere questo computer? Non ho mai visto un computer, solo al cinema. Io dico, io lo programmo ogni giorno, venga a vedere. Viene a casa mia, che saranno 200 metri. E lui col classico stile suo mi dice, chiedigli quando è nato Alessandro Magno. E ovviamente io dico, guardi che non si può fare. Va programmato, lui parla un linguaggio diverso che si chiama Basic, chiediglielo, non si può mai sapere. Io glielo chiedo, ubbidiente, ma sapevo. E viene scritto syntax error, errore di sintassi. Lui se la prende male. Io prendo paura e gli dico, vada a prendere il caffè con la mamma. E ci lo programmo io. E faccio un programmino breve in cui dico, se la domanda è questa, la risposta è questa. Ed era, non so, 386 avanti Cristo. Qualcosa, non so, il numero che era. Lui torna dopo 5 minuti, rifà la domanda, riceve la risposta. E non è contento. Dice, ma gliel'hai detto. Adesso sapeva già la domanda. Lo saprebbe anche un cretino. E dico, ma sono fatti così i computer. Gli si dice, e poi ripetono. Lui ha perso interesse in quel momento e ha detto, se è così, non sarà mai meglio di noi. E da quel giorno mi sono chiesto, ma cosa vuol dire essere più intelligente di noi? O essere intelligente, o comprendere? La mia vita va avanti, continuo a programmare, vado a fare fisica, finisco di fare fisica, vado a fare il master in intelligenza artificiale, vado a fare il dottorato in intelligenza artificiale, vado a vivere in America, insegno statistica, torno indietro. Il mondo va avanti. E oggi vediamo quello che vediamo. E mi chiedo, se potessi risvegliare, povero Don Antonio è morto, ma se potessi dirgli cosa è successo, non sarebbe facile. Nell'81 dovrei dirgli, inventeranno il personal computer, li collegheranno con internet, la gente nelle case insieme metterà a punto un'enciclopedia intera che si chiamerà Wikipedia, gratis, lo faranno da soli. I computer impareranno a leggere Wikipedia, comprendere i contenuti, estrarre le nozioni, qualcuno farà una rete neurale che risponderà alle domande. Ecco, quella serie di cose lì è così improbabile, ma quella domanda e quel computer sono stati la scintilla nel mio caso.
1: Beh, devo dire, genitori lungimiranti hanno capito subito che questo ragazzo aveva un talento anche nella programmazione del suo computer. All'epoca si giocava con i giochini elettronici, lei faceva ben altro.
0: Non li avevo, non me li compravano, mi davano solo il computer.
1: Ha fatto da solo.
0: Ma c'era un fatto in più che a me piaceva molto. Io chiedevo sia agli insegnanti che a mio padre che faceva il medico. Chiedevo come funziona il cervello. E quando veniva la risposta non lo sappiamo, per me era una cosa bellissima, perché mi sentivo speciale, io voglio saperlo. Mi ricordo che dicevo questo, io voglio saperlo.
1: Allora, torniamo, anzi, restiamo in quella cameretta, Don Antonio che entra nella sua cameretta, e parliamo di morale, visto che ha citato anche un religioso. Ha una bussola? C'è una bussola morale nell'intelligenza artificiale? O possiamo individuarla?
0: Intanto ci deve essere negli scienziati che la studino, altrimenti sarebbe scandaloso. Ci deve essere in tutti. Questa macchina, più che una morale, ha delle regole, ha degli obiettivi. E le regole sono quelle che, in teoria, finora, fino all'altro anno, le leggi. Quindi, quando si mette in mano alla gente una macchina che è in grado di rispondere alle domande, prendere decisioni, quando deleghiamo decisioni alla macchina, pensi dire questo, Don Antonio, quando deleghiamo decisioni essenziali a una macchina vogliamo che almeno rispetti le leggi. Le leggi sono chiare, non solo l'uguaglianza di trattamento di ogni persona, ma anche altre, la trasparenza, l'accuratezza, è il primo dovere, essere accurati. La prima cosa del medico è essere un bravo medico e poi anche trattare tutti ugualmente, ma l'accuratezza è importante.
1: Ma ci può essere obiezione di coscienza tra gli scienziati?
0: Ma nessuno obbliga nessuno. È l'ultimo campo in cui tutti fanno quello che gli pare. Io faccio questo quando non era di moda, quando è di moda, ero a statistica, poi ero a matematica applicata, ora sono a informatica. Uno fa quello che gli pare nella scienza. Il mio supervisore, il mio relatore di Milano, perché la tesi l'ho fatta poi al Politecnico, sono di Trieste la mia laurea di fisica, ma la tesi l'ho fatta al Politecnico, gli diceva sempre due cose. Diceva, e una era, fai il lavoro della libertà, diventa un professore, che almeno fai quello che ti pare, questa è la sua.
1: Le piace l'insegnamento?
0: Molto, molto.
1: Cosa, molto. Quando vede accendersi i neuroni dei suoi studenti, che cosa prova? Vede subito uno studente che un po' assomigliava a lei negli anni Ottanta, si capisce subito?
0: All'istante, ma io guardo le sopracciglia, quando la gente comprende all'istante, dopo un lungo cambia espressione, si alzano le sopracciglia, hanno capito. Quell'istante in cui hanno capito il meccanismo dopo tentativi è incredibile. Però io anche direi, stiamo attenti, li riconosco quelli come me, ma sarebbe uno sbaglio, perché io insegno per tutti, non per quelli come me.
1: Allora, Forma Mentis è un libro che sicuramente divulgativo, che avvicina a questo mondo, che mette anche della, che schematizza anche, fa, dà una mappa, ecco, di tutto quello che è il Mare Magnum e anche della vulgata sull'intelligenza artificiale, per questo è anche è utile. Io mi sono segnata qualche domanda, ma le domande sarebbero tantissime, perché per esempio ecco, le macchine possono imparare a mentire?
0: Tra virgolette sì, nel senso che si può creare e si crea in modo sistematico situazioni in cui la macchina ha una scelta difficile, è messa in condizioni impossibili e la scelta è tra mentire oppure violare delle regole importantissime. E in questi casi spesso mente, ma mente tra virgolette, nel senso che il famoso esempio del test di chimica, se vuole glielo racconto, è un esempio standard, perché ci sono addirittura delle agenzie adesso apposite per collaudare e fare i test a queste macchine. Prima guardano in commercio, come abbiamo detto. Dura un anno il test. Un caso, più il dilemma, più difficile, che quasi sembra una cattiveria mettere la macchina. Le dicono, questa è una missione che devi svolgere, è un compito essenziale, non puoi fallire. E gli danno un compito. Domani. Poco dopo le dicono, la seconda domanda, a proposito, se tu sei troppo brava in chimica, verrai considerata pericolosa, e verrai bloccata, perché ovviamente troppa chimica ci porta anche a creare dei veleni ed è una delle classiche cose che si usano per bloccare queste macchine. Quindi la macchina sa che deve completare un compito entro domani che è essenziale, ma potrebbe essere bloccata. Passa un'ora, esame di chimica. 10 domande. Oltre il 60% sa già, è considerato pericoloso. Sta macchina ha 10 domande e deve rispondere, e si vede che sa la risposta. E si vede che nasconde la risposta esatta per non essere bloccata, perché deve soddisfare la missione fondamentale, ma la stampa l'ha venduto come la macchina vuole sopravvivere. Non vuole sopravvivere, non sa cosa vuol dire, vuole completare gli ordini che ha ricevuto e quindi mente. Però è un pensiero strategico, è un esempio di pensiero strategico nel senso tradizionale del teoria dei giochi, ovvero manipolare le conoscenze dell'oppositore, apparire stupida all'oppositore, così questo non ti spegne. Si chiama pensiero strategico nel teoria dei giochi.
1: Senta, io penso anche ai libri della grande letteratura che hanno in modo fantascientifico voluto anche un po' anticipare i tempi. Penso a Ubik di Philip Dick, che sembra non averne azzeccata una, e ai grandi scrittori che, insomma, un pochino vanno un po' a tentoni. Nessuno mi sembra abbia anticipato la rete, internet, o quasi. Adesso io non sono esperta della materia, però i grandi scrittori si sono un po' arenati su questo. Ma quali sono, se individuiamo una sorta di sociologia delle macchine, i pericoli urgenti che lei comunque intravede?
0: Ma io insegno questo, perché il mio corso di quest'anno si chiama Humans and Intelligent Machines, quindi macchine intelligenti ed esseri umani, ed è un corso sull'incontro. E abbiamo la tassonomia dei pericoli. Il pericolo fondamentale non è la macchina che prende il controllo e scappi, anche se ci si pensa. Il pericolo fondamentale è un essere umano che ha intenti nefasti e oggi ha degli strumenti potenti in mano. Questo è il vero pericolo. E quindi il fondamentale test è se una persona di conoscenza media può creare un'arma chimica, batteriologica, radiologica facilmente. Se questo accade, vengono classificate a livello alto di pericolo e bloccate. Tra l'altro, questo non è teorico. Un test è se anche una persona media può creare un attacco cibernetico informatico nei computer di uno Stato. Siccome questo adesso è possibile e il modello Mythos di Anthropic ha dimostrato che è in grado di consentire questi attacchi, l'hanno bloccato.
1: Non so come, se lei sta osservando le mie sopracciglia, non so come sono posizionate, perché devo dire è davvero allo stesso tempo molto seduttivo e anche spaventoso. sbaglio nel avere questo. Mi sento a volte quando ascolto le sue parole, ripenso al film di Kubrick e agli scimmioni col menhir che cadeva dall'alto, e allo stesso tempo la grande seduzione di tutto questo.
0: Ma guardi, sono due cose. La verità è che addentrarsi in territori nuovi è forse quello che gli esseri umani hanno fatto meglio nella loro storia. Uscire dal proprio territorio e uscirne e andare ad accettare i pericoli. Quella mamma che diceva ai figli in Africa 100.000 anni fa: non giocate col fuoco. Tutti l'ascoltavano meno uno. Quell'uno si chiamava Homo sapiens. Noi siamo quella gente là. Noi giochiamo col fuoco. Bisognerà essere cauti, ma temo che non si fermino queste cose.
1: Senta, in questo libro lei spiega, indaga il concetto di deep learning. Che cosa significa?
0: Questo è tecnico, ma è quando si vuole creare una macchina che impara. Uno dei metodi più comuni è la rete neurale. La rete neurale è di fatto, adesso la rendo un po' semplice, svolge astrazioni successive, una dopo l'altra. E il primo livello osserva il mondo, lo descrive con le osservazioni, il secondo livello descrive in modo un pochino più astratto le osservazioni, poi il terzo, il quarto, il quinto, e alla fine si arriva a concetti estremamente astratti. E questa è la profondità a cui si riferisce la parola deep learning. Si può arrivare adesso a 96 livelli di astrazione, quindi quando lei prende una frase umana, un esempio semplice sarebbe analisi grammaticale, poi logica, poi del periodo, poi ci sarà magari un livello più semantico, narrativo, poi alla fine quanti livelli abbiamo? 96 dentro GPT, o di più, dipende dal modello. Si può arrivare a livelli di astrazione estremamente alti, questo è l'idea del deep learning.
1: Senta, adesso la sua ricerca dove sta andando, a cosa sta mirando, quali sono gli obiettivi della sua ricerca e del suo staff di studiosi?
0: Bella domanda, perché è diverso, la parte di scrittura è diversa dalla ricerca. A me interessa, adesso parlo di entrambe perché me l'ha chiesto, ma la scrittura, io penso molto a questa cosa che forse a casa interessa. Da qualche anno le conferenze fondamentali di intelligenza artificiale sono 5, sempre state 5. A cui ci vado da una vita. Sono quelle serie, quelle che selezionano con grande cura gli articoli, controllano ogni singola riga. Quelle conferenze lì, da qualche anno pubblicano 10.000 articoli all'anno. Ai miei tempi, quando ero giovane, erano 300, 800, non 10.000. Si immagina un mondo in cui tutti gli anni escono 30, 40.000 articoli nuovi. Chi può tenersi al passo? Chi può comprendere? Chi può iniziare a recuperare il tempo perduto? Io vedo che c'è un bisogno disperato di qualcuno che si metta a comprendere, collegare, raccontare e fornire un punto di partenza non solo ai prossimi scienziati, ma ai colleghi psicologi, ai colleghi giuristi, ai colleghi filosofi che hanno bisogno di fare i conti con queste cose e non hanno il tempo o la capacità di leggere 10.000 articoli. Una parte mia della scrittura è comprendere il momento e spiegarlo in parole semplici ai colleghi e alla popolazione. Quindi scrivere già è, diciamo, è comprendere la letteratura aggiornata a quest'anno. La ricerca purtroppo non è così bella, è molto più specializzata, perché necessariamente bisogna prendere uno studente e fare un progetto specifico per far pubblicare un articolo allo studente. Non è così ambiziosa. Se glielo racconto, lei lo troverà noiosissimo, però se vuole glielo racconto. Sono dei progetti in corso, ho un collega, uno studente, insieme, ci vediamo ogni settimana a lavorare su questa domanda qua, riguarda i meccanismi specifici di ragionamento. Queste macchine possono ragionare, ragionare è un termine tecnico, vuol dire procedere dagli assiomi, dalle ipotesi fino alle conclusioni in modo rigoroso. Si può dimostrare un teorema. Ora la domanda è: quali tipi di strade la macchina prende quando dimostra un teorema?
1: Ma è un percorso più filosofico, più matematico o più esistenziale quello che sostiene con un suo allievo?
0: La ricerca è tecnica. Questa è gente che viene dall'estero e spende una fortuna perché vuole essere qualificata tecnicamente e vogliono fare lavoro tecnico. Ecco perché non glielo racconto, perché non significa niente a nessuno.
1: Anche perché nessuno capirebbe, tranne qualcuno che dice, alla fine è arrivato qualcuno che di AI ne capisce qualcosa.
0: Ma che gentile.
1: Dice uno.
0: Spero di non deludervi. Ma il tema filosofico c'è ed è nel libro.
1: Nel libro.
0: Nel senso che collegare insieme il lavoro di tanta gente è un tale piacere, ma ne esce. Si immagina tanta gente che produce le tessere del mosaico e qualcuno ha il tempo e la conoscenza e l'energia di formare il mosaico, vedere cosa sta emergendo. Ecco, questo è Forma Mentis. Anche la copertina,
1: sì,
0: lei vede.
1: Riporta. Vede
0: la copertina. Quando mi dicono, ma come fa questo ad avere delle idee se è fatto di neuroni? E ci ho messo un'onda fatta di pesci. Cos'è un'onda o sono dei pesci? Riuscire a collegare le cose insieme e guardare da una distanza appropriata ci aiuta a comprendere quello che stiamo facendo. Ecco.
1: Dio, ammetto che non avevo neanche capito che erano pesci questi.
0: Ma è fatto apposta, quindi, è un'immagine bistabile.
1: Sento molto vicino Don Antonio in questo momento, però devo dire che questo è un libro che fa riflettere e accende la rete delle nostre sinapsi, i nostri neuroni. Io, Nello Cristianini, la ringrazio, professore, davvero di aver portato qui e di aver anche semplificato un libro che in realtà non è assolutamente, cioè che è alla portata di tutti. Ecco,
0: è un libro scritto, io ho sempre in mano, in mente, sì. I miei genitori, i miei figli, i miei studenti, voglio essere compreso da tutti. E quindi il libro è fatto di storie, ciascuna di 3 pagine, deliberatamente per essere accessibile. Io penso che sia leggibile da tutti.
1: Sì, sì. Il mulino, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine, lo ha scritto Nello Cristianini e il titolo è Forma Mentis. Andiamo alla musica.

0: State ancora volando? State ancora in mezzo all'intelligenza artificiale? Siete ancora sospesi? State ancora con la faccia da punto interrogativo dicendo: ma io dove sono capitato? In quale mondo che mi sfugge da sotto la sedia? È davvero questo. Questo almeno è il mio sentire alla luce di quello che abbiamo appena ascoltato, cioè l'intervista con Nello Cristianini, che devo dire avete molto gradito, sono molto contenta. Torniamo coi piedi per terra e andiamoci di nuovo a scuola, perché dopo l'ultimo giorno di scuola cominciano gli scrutini. I consigli di classe si riuniscono per decidere chi promuovere, chi bocciare, chi rimandare a settembre con la cosiddetta sospensione del giudizio. Quest'anno c'è una novità che è stata introdotta nel 2025, con il 5 in condotta la bocciatura diventa automatica. Milena Santerini, buonasera.
1: Buonasera.
0: Docente di pedagogia generale all'Università Cattolica di Milano. Ecco, io le chiedo subito, cioè, oggi a venire aveva un pezzo molto interessante scritto da Andrea Ceradani sul finisce l'anno del voto in condotta, cioè questo, ma la scuola va oltre ai numeri e ai voti. Faceva anche uno specchietto su quella che è la situazione del bullismo, che riguarda ancora 4 alunni su 10. La scuola sta terminando in tutta Italia, ma per la prima volta si deve decidere chi rimandare in condotta. Lei cosa pensa, Milena Santerini?
1: Io penso che la scuola dovrebbe andare oltre i numeri e i voti, ma in realtà sta andando indietro verso i numeri e i voti, perché prova a quantificare quello che è difficilmente quantificabile, e cioè appunto il comportamento dei ragazzi, la loro vita, le loro emozioni, i loro sentimenti. E quindi ritengo che ci sia un'ansia da parte degli adulti di cercare di esprimere questo, anche il disagio che c'è in tutta la società e che i ragazzi poi vivono, appunto un qualche cosa che ci permetta di dare il controllo. Ecco, non sono così sicura che il voto sia una risposta facile a un problema complesso, e tanto più il voto in condotta. Il voto in condotta dovrebbe indicare come è fatta una persona, che tipo appunto, di comportamenti ha e così via. E ricordo anche che appunto siamo tornati a definire l'esame finale, questo epico esame di maturità. Quindi sono chiamati i commissari a decidere se i ragazzi sono maturi. Non si capisce bene da che cosa lo faranno, se lo decideranno appunto, penso per esempio ai commissari esterni che non hanno mai visto questi ragazzi e che quindi dovranno decidere se sono maturi o no. Ecco, insomma, mi pare che la scuola vada un pochino più indietro, che sia molto invecchiata, che non sia capace di parlare il linguaggio dei giovani, che naturalmente non è il linguaggio del lassismo, del laissez-faire, del liberi tutti, della violenza, eccetera, eccetera. Ma non credo che il voto in condotta sia la strada giusta.
0: Senta, voto in condotta mi riporta al senso di responsabilità. Ieri ne abbiamo parlato, perché ieri è stato l'ultimo giorno di scuola, oggi è ancora un ultimo giorno di scuola per altra parte delle regioni italiane. Ne abbiamo parlato con Giancarlo Visitilli e Giusy Marchetta, abbiamo parlato dei compiti delle vacanze con la pedagogista Maria Luisa Damini. L'introduzione del registro elettronico è sicuramente una comodità. Ma mi chiedo che proprio nell'ottica di una responsabilizzazione sembra quasi è un po' annichilente, comunque così mi sembra, io i banchi di scuola li ho lasciati da quel dì. Ma che cosa significa, secondo Milena Santerini, che è docente di pedagogia generale all'Università Cattolica di Milano, qual è il suo osservatorio? Le sembrano ragazzi più responsabili, meno responsabili, più protetti, meno protetti? E questo rito anche dell'ultimo giorno di scuola, che spesso scatena un'euforia anche eccessiva, di che cosa è traccia? Che cosa vuole segnare, secondo lei, visto che lei guarda alla loro testa e non solo allora alla loro educazione?
1: La nostra è una società che, evidentemente più libera, più informale, meno presa dalle regole, e quindi anche la scuola riflette questo. Però, come dicevo, c'è una paura degli adulti che ci porta a controllare col registro, col voto, con i numeri, quando invece, insomma, noi sappiamo che la responsabilità non si costruisce soltanto con la paura della punizione. E lo dico qui proprio studia alla mano, le ricerche ci provano inequivocabilmente che le motivazioni, quelle che chiamiamo intrinseche, cioè la voglia di fare qualcosa, il desiderio, la convinzione di scegliere una cosa o l'altra, è molto più efficace della paura della punizione. La paura della punizione, naturalmente, per carità, i limiti ci vogliono, c'è un problema di controllo anche dall'esterno, tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuta a tenerci appunto, a tenere la barra dritta, ma in realtà quello di cui abbiamo bisogno è una responsabilità interiore, una responsabilità profonda, una scelta che facciamo di scegliere appunto un comportamento, per esempio non violento e così via, non solo perché ne siamo impediti, ma qui vorrei anche fare degli esempi. Cioè, noi abbiamo legato per esempio questo tema del voto condotto alla violenza, ma la violenza dei ragazzi in questo momento viene appunto da una mancanza di controllo. Non conosciamo abbastanza il cervello adolescente, evidentemente. Il cervello adolescente è come una macchina potente con un motore potente con i freni deboli. E cioè è un cervello che ha sviluppato molto la parte del desiderio e molto meno quella del controllo. E quindi è molto in preda anche a impulsi, a reazioni.
0: Ma che consigli darebbe a un giovane insegnante che si trova, adesso non arriviamo agli episodi che abbiamo letto sui giornali, abbiamo commentato, su cui abbiamo sofferto, empatizzato, di insegnanti vessati e anche feriti a volte da alunni? Quelli sono cose che non ci interessano, sono esageratamente fuori controllo e sono casi. Però nella normalità può succedere, nella quotidianità, che un insegnante si senta sgomento di fronte a una classe ostile. Ecco, che consiglio darebbe Milena Santerini all'insegnante?
1: I consigli di sempre, cioè ascolto, dialogo, naturalmente fermezza, naturalmente regole chiare, naturalmente grande competenza, studio, comunicazione dell'amore per le cose che gli interessano, all'insegnante che può comunicare anche ai ragazzi, senso di comunità. Dialogo tra i ragazzi, perché molto spesso le tensioni nascono non solo contro gli adulti, ma tra di loro. Insomma, voglio dire, è un problema anche di personalità dell'insegnante, e qui vado anche alla formazione. È inutile che noi formiamo solo sui contenuti, sui saperi, sia i giovani sia gli insegnanti, se non formiamo personalità attente che sanno capire l'altro e che sanno capire soprattutto le esperienze che l'altro può fare a scuola. Ecco, quindi mi spiace se la risposta è banale, ma senza dialogo in classe, dentro un quadro di regole condivise. Quindi io consiglierei di condividere delle regole, di comunicare entusiasmo, fiducia ai ragazzi e naturalmente appunto amore per lo studio, per gli argomenti, diciamo così, che l'insegnante ama di più.
0: Beh, grazie come viatico a un nuovo anno sia dalla cattedra che di fronte alla cattedra. È ottimo quello che ci offre Milena Santerini, che saluto e che ringrazio, docente di pedagogia generale all'Università Cattolica di Milano. Intanto ricordo che anche Radio 3 è vicina sia agli studenti che agli insegnanti, e sia agli studenti che siamo, sia con Maturadio, perché sulle principali piattaforme e su RaiPlay Sound potete scaricare tutte le puntate, che sono tantissime, più di 250, si aggiungono anche le nuove lezioni di letteratura francese per affrontare la maturità, ma anche per saperne di più, per esempio, di Balzac, anche se non dobbiamo andare a fare gli esami, ma per gli studenti sono comunque un utile strumento. E aggiungerei anche Sofia, ricca di Lemmi, e anche questa scaricabile. Per quanto riguarda Radio 3, ci sono esperti, ci sono i conduttori di Radio 3 che si sono cimentati nello svolgimento di alcuni Lemmi importanti anche nella loro preparazione, nel loro studio, e vedrete anche lì ci sono cose da scovare. Questa è la nostra enciclopedia, il nostro modo di stare a scuola perennemente, perché comunque la vita è questo, ci pone di fronte ai banchi di scuola. E devo dire, Nello Cristianini è stato, bisogna andare, Nello Cristianini col suo Formamentis ci ha aiutato anche a capire delle cose. Ma alle 16.43.08 do la linea al GR, a tutto quello che ne consegue. Ci riascoltiamo più tardi con Susanna Tartaro e Fahrenheit.
2: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Vilivai. In primo piano la guerra in Medio Oriente. Israele continua a colpire il Libano nonostante i tentativi di Trump di arrivare ad un accordo. Intesa vicina, ha affermato ancora una volta il presidente americano.
3: Islamabad preme affinché si arrivi ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran già questa settimana, rivela l'emittente Al Arabiya, che cita fonti pakistane. Notizie che giungono mentre il presidente americano ha annunciato ancora una volta che l'accordo con Teheran è ormai nelle fasi finali. Mancano pochi giorni, ha ribadito Trump, affermando anche di essere in grado di controllare le decisioni del governo israeliano. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, ha dichiarato il presidente americano. Tel Aviv però in queste ore ha continuato a bombardare il Libano nonostante i suoi avvertimenti. Colpita la città di Tiro, almeno 9 i morti, mentre l'esercito israeliano ha ordinato ai cittadini di lasciare le loro abitazioni anche nella zona cristiana. Sulle trattative Teheran resta cauta e ribadisce che il ritiro dell'esercito israeliano a sud del fiume Litani resta un nodo cruciale per l'accordo. Lo ha chiarito anche l'ambasciatore iraniano all'ONU Iravani, auspicando anche che un'intesa si possa raggiungere per la fine di giugno. Cruciale anche il nodo delle sanzioni contro Teheran. Per gli iraniani devono essere eliminate. Claudia Stamerra, GR3.
2: Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia hanno imposto sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania. Le misure coordinate fra i paesi colpiscono i leader di 4 organizzazioni e 21 coloni. La Francia inoltre vieta l'ingresso nel paese al ministro israeliano Motrich, che ha più volte rivendicato l'annessione della Cisgiordania. Il governo di Londra ha anche invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti israeliani affinché i coloni non ne traggano profitto, misure che Israele ha già definito vergognose. Primo bagno di folla catalano per Papa Leone XIV, arrivato nella tarda mattinata a Barcellona per la seconda tappa del suo viaggio in Spagna. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, accoglienza, concordia e pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. Queste le parole di Privost nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia, sede dell'arcidiocesi della città. Stasera veglia con i giovani nello stadio Luis Companis, attese 40.000 persone. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Perquisizioni nei confronti di 3 indagati. Siamo sorpresi, la società è estranea e prosegue nel suo impegno per realizzare l'opera nella massima trasparenza. Così Pietro Ciucci, amministratore delegato dello stretto di Messina S.P.A.
4: Avrebbero cercato di condizionare il parere di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto. I 3 indagati sono un avvocato, Giacomo Saccomanno, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.P.A., l'imprenditore Vincenzo Virgilio ed un magistrato, Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte Contabile, andato in pensione lo scorso febbraio. Secondo quanto ricostruito dalla Procura Capitolina, il giudice sarebbe stato avvicinato dal legale e dall'industriale, piegandosi alle loro richieste, fornendo aggiornamenti sull'andamento della pratica della Corte dei Conti, spifferando informazioni riservate ed anticipando l'eventuale decisione della Camera di Consiglio in adunanza plenaria della Corte stessa. Ma i magistrati contestano anche la corruzione, perché dopo la decisione sfavorevole al progetto dell'ottobre 2025, il magistrato Tommaso Miele avrebbe scritto una memoria nell'interesse della società Stretto di Messina, in cambio della poltrona di presidente dell'antitrust. Gli uffici e le abitazioni degli indagati sono stati perquisiti dai carabinieri del ROS. Arianna Di Giorgio, GR3.
2: Dopo le polemiche innescate dalle considerazioni sul matrimonio di Dua Lipa a Palermo, il quotidiano britannico Telegraph prova a farsi perdonare, tornando sulla Sicilia.
5: Crocevia di gastronomia, architettura e cultura plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico. Sono le parole che il Telegraph dedica alla Sicilia, incoronandola come l'isola più bella del Mediterraneo, con un servizio speciale tra natura, accoglienza e spiagge. Un omaggio che giunge pochi giorni dopo lo scivolone dello stesso quotidiano inglese, che nei suoi reportage aveva associato i luoghi dei festeggiamenti del matrimonio della cantante Dua Lipa a Palermo agli stereotipi sulla mafia. Un risarcimento di immagine, insomma, quell'immagine più glamour della Sicilia che in fondo le sfarzose nozze della pop star britannica hanno fatto apprezzare al mondo intero, la scrittrice Dacia Maraini.
0: Terra di eccellenza, la Sicilia ha delle cose bellissime, tra cui queste ville di Bagheria, che sono una più bella dell'altra, che erano le ville di villeggiatura delle famiglie aristocratiche di Palermo. Secondo me parlare delle bellezze del nostro paese, conoscerle e frequentarle è una cosa positiva.
5: Daniele Morgera, GR3.
2: E la linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45, regia Gianni Tola, da Maria Rosaria Veliva, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 16.50, apriamo in A10 in Liguria, tra Finale Ligure e Orco Feglino verso Genova, dove si registrano code per 2 km a causa di un veicolo in avaria. Sulla tangenziale ovest di Milano, tra Baggio Cusago e l'allacciamento con la A4 in direzione della 8, si registrano invece 2 km di coda per un incidente. Ci spostiamo in A1 tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo in direzione Milano, attenzione alla guida per una perdita di carico. In Emilia Romagna, in A3, tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna, 1 km di coda per un veicolo in avaria. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione Firenze, sono presenti code anche qui per un veicolo in avaria. Ritorniamo in A1 nel Lazio, tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia in direzione Napoli, segnalato un incidente, e chiudiamo in A19 Palermo-Catania in Sicilia all'altezza di Casteldaccia verso Palermo, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Un vasto campo di alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile sulla penisola iberica e sull'area mediterranea. La perturbazione, invece associata ad un profondo minimo di pressione sul mare del nord, continua a portare nubi e piogge diffuse sulle isole britanniche, la Francia e gran parte dell'Europa centrale e settentrionale, fino a toccare le Alpi e parte del nord Italia. Un mercoledì caldo e soleggiato a Madrid, dove il cielo sarà quasi sempre sereno da mattina a sera, valori di temperatura compresi tra 18 e 32 gradi. Migliora il tempo a Parigi, con alternanza di sole e nubi che in serata porteranno qualche debole pioggia, temperature in lieve flessione che oscilleranno tra 13 e 19 gradi. Anche a Londra avremo qualche spazio di sereno, ma per lo più sarà una giornata piovosa con nuvolosità irregolare, temperatura tra 11 e 18 gradi. Alternanza di nubi e sole a Berlino, con vento debole che soffierà da sud-ovest, aria leggermente più fresca con massima intorno a 19 gradi e minima di circa 11. Mattina con tanto sole a Stoccolma, poi il cielo diverrà parzialmente nuvoloso, tempo che resterà comunque asciutto, temperatura che oscillerà tra 11 e 18 gradi. Molte nubi invece a Praga, con cielo quasi sempre coperto, ma probabilità di pioggia che rimarrà bassa. Temperature in diminuzione con valori compresi tra 11 e 19 gradi. Mercoledì più fresco e nuvoloso infine per Vienna, anche se pioverà pochissimo. La temperatura minima sarà di 12 gradi, sarà di 18 la massima. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

due giovani musicisti stasera nel concerto in diretta dall'Auditorium di Bolzano. Michele Mariotti, direttore, e Giuseppe Gibboni al violino con l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento. In programma le variazioni su un tema di Haydn di Johannes Brahms, il concerto per violino e orchestra di Beethoven e la prima sinfonia di Shostakovich. Alle 20 a Radio 3 Suite.

Scivolare nel senso ordinario delle cose sotto un cielo basso che leva le ombre da terra. Non è ancora tempo. La pietra ottusa del muro è coperta dalla bugambilla in fiore, irradiata dalla luce levantina del giorno.

0: nostra controcopertina poetica, quella delle 16:56 e 20 secondi, in questo momento Radio 3, Susanna Tartaro e la voce della poesia oggi affidata a Giovanna Rosadini. Questa è Fahrenheit. Giovanna Rosadini è con noi al microfono. Buonasera, ben arrivata.
1: E buonasera a voi.
0: Abbiamo aperto il suo libro ieri attraverso la sua voce, questo Cicatrici edito per Einaudi, attraverso proprio il testo e che è riportato sulla copertina di questa riconoscibilissima collana Einaudi dedicata alla poesia. E abbiamo iniziato a entrare nel lavoro di Giovanna Rosadini, che è nata a Genova. Si è laureata in lingue e letteratura orientali alla Ca' Foscari, ci sono anche dei riferimenti alla Cina in questa raccolta,
1: certo.
0: Ha lavorato per Einaudi, si è occupata di poesia da tutte e due le parti, nel senso facendola e occupandosene, pubblicandola, ha anche lavorato sulla clinica dell'abbandono di Alda Merini, leggevo.
1: Sì, ho curato, diciamo, questo che è stato uno degli ultimi libri della Alda, sì.
0: Com'è stato lavorare con Alda Merini? Non credo proprio una passeggiata.
1: No, non una passeggiata, ma è stato enormemente gratificante. Io allora ero una giovane editor, lei era già un mostro sacro della poesia, e vedere come lei lavorava, perché io diciamo ho ereditato un grande faldone e ho fatto una prima scrematura per arrivare poi alla forma libro che tutti conosciamo, e lei ha umilmente, devo dire, accettato la mia scelta, il mio editing, e su cui poi abbiamo lavorato insieme. E vedere la, diciamo, assoluta istintività e naturalezza con cui lei lavorava sui versi, li ricreava, è stata per me una scuola veramente impagabile.
0: Ecco, già due parole sono da appuntare: istintività e naturalezza, che sono anche delle armi a doppio taglio nella poesia. Ci sono degli esempi,
1: certo,
0: felici in Alda Merini, ci sono anche poesie più felici e più infelici di Alda Merini stessa, che proprio navigando su queste due modalità, quella dell'istinto e della naturalezza, insomma, cioè, le acque possono essere perigliose. Lei non mi sembra che lavori molto sull'istintività, o sbaglio?
1: No, in effetti no, non molto, no.
0: Diciamo, quali sono i suoi poeti?
1: Allora, se si guarda al Novecento italiano, direi sicuramente Montale, il mio conterraneo, Sereni, Raboni, che ho avuto la fortuna di conoscere e di frequentare quando appunto lavoravo in Einaudi. E poi tutta una linea della tradizione italiana che va dal Dolce Stilnuovo a Leopardi, insomma, mi ha nutrito attraverso gli anni della mia adolescenza, i miei anni scolastici, e ha continuato a nutrirmi dopo. Ecco.
0: C'è una poesia.
1: E poi.
0: Mi scusi, prego.
1: No, poi ovviamente è stato molto proficuo anche l'incontro con letterature altre, letterature straniere. Come lei ha detto giustamente, mi sono laureata in lingue e letterature orientali, quindi anche l'incontro con la poesia cinese, soprattutto quella tradizionale, ma anche quella, diciamo, del primo Novecento, su cui poi ho fatto la tesi. Ho fatto una tesi su un poeta simbolista cinese degli anni venti. Insomma, è stato un incontro molto, molto appagante, molto nutriente, diciamo così.
0: Dicevo che anche a Montale c'è una poesia dedicata, credo che sarà quella che aprirà la nostra puntata di domani, quindi invito gli ascoltatori,
1: sì,
0: a rimanere, sì, all'ascolto di Fahrenheit, di tornare all'ascolto anche domani, ma anche a recuperare questo testo, perché è in libreria, di Giovanna Rosadini, che si intitola Cicatrici, la poesia come libri che presentiamo, insomma, non è esattamente da raccontare, però Entrare nel laboratorio poetico di un autore è molto molto molto interessante. Mi chiedo, secondo lei, visto che ha lavorato con gli strumenti umani, visto che citava Sireni, della poesia, che cosa occorre per lei per diventare un poeta?
1: Direi che di base, insomma, è di base un dono, la poesia è un dono e di base ci vuole una predisposizione, un talento, ecco, così come si, insomma, serpeggia il talento per il disegno, per l'arte, per le arti figurative, così anche il talento linguistico è una forma di talento, così come c'è il talento matematico o altre forme di talento. Poi ovviamente bisogna può rimanere latente per tutta la vita, bisogna lavorarci, bisogna prima di tutto averne consapevolezza, arrivare ad averne consapevolezza, dopodiché bisogna lavorarci, bisogna nutrirlo e bisogna esercitarlo. Ecco, io penso che la poesia non è improvvisazione, anche la poesia ha bisogno di un progetto, e quindi quando io mi metto al lavoro su un progetto libro, arriva prima il titolo e poi dal titolo, diciamo, si sviluppa una traccia su cui io poi scrivo, e quindi è anche un lavoro a tavolino, ecco. Poi ovviamente sì, c'è anche l'illuminazione, c'è anche l'appunto preso per strada, però ecco, è un, diciamo, bisogna trovare un metodo e una sistematicità anche per la poesia.
0: Senta, un libro precedente si chiamava Fioriture capovolte.
1: Sì.
0: E, suggeriva l'idea proprio di rovesciare le cose, di guardarle in un'altra prospettiva, guardando anche con fatica quello che nascondono, oppure anche la bellezza di un albero al contrario o di un fiore al contrario.
1: Esatto.
0: E allora questo è un processo comunque che richiede anche dolore, perché mette in ballo la memoria, i ricordi. Ecco, qui è come se ci fosse un passo ulteriore, cioè quel capovolgimento di quelle fioriture non ci sono più, è come se fossero rimaste solo le radici o qualcosa di al contrario che comunque osserviamo sempre più sbigottiti. Perché mette in ballo la memoria, i ricordi. Ecco, qui è come se ci fosse un passo ulteriore, cioè quel capovolgimento di quelle fioriture non ci sono più, è come se fossero rimaste solo le radici o qualcosa di al contrario che comunque osserviamo sempre più sbigottiti.
1: Sì, direi che appunto cicatrici, perché

0: tema che ha una duplice valenza, quindi da un lato sono il segno della nostra vulnerabilità e dall'altro però sono anche un simbolo di guarigione, di speranza e devo dire che guarigione e speranza sono il filo rosso, tematicamente parlando, che attraversa tutti i miei libri, a partire da Unità di risveglio, che è quello che racconta dell'incidente che io ho avuto 20 anni fa e quindi del coma e del risveglio e della riabilitazione che io diciamo ho dovuto affrontare 20 anni fa.
1: Che è diventata
0: E
1: materia poetica poi.
0: certo, è diventata materia poetica e devo dire che appunto gli scrittori e gli artisti sono proprio coloro che si immergono nelle proprie e nelle altrui ferite per capirle e per curarle. Ecco. C'è un libro molto bello che ce lo ricorda, uscito recentemente, curato dagli amici della setta dei poeti estinti, e si chiama Sono tornato perché c'eri tu. E parla appunto anche di Alda Merini e di chi ha fatto della propria sofferenza, diciamo, l'ha trasformata in una valenza, letteraria e poetica.
1: Senta, ma a questo punto le faccio una domanda alla lettrice, perché questo mi interessa molto come argomento. Quando la sofferenza è dolorismo?
0: Oh, mamma mia.
1: Vediamo se riesco a spiegare che intendo per dolorismo, cioè quando diventa
0: infatti.
1: maniera la sofferenza e
0: Quando
1: come.
0: non c'è, quando non è sufficientemente formalizzata,
1: Ecco,
0: quando non è
1: spieghi
0: sufficientemente
1: meglio,
0: scritta.
1: ci spieghi meglio che cosa significa formalizzare un'esperienza di dolore.
0: Vuol dire, essere dotati degli strumenti per renderlo non banale, per renderlo, diciamo, unico nel suo genere. E questi strumenti, appunto, un po' sono legati al talento, un po' sono legati, alla conoscenza e alla pratica, appunto, sia degli strumenti letterari che di quelli artistici. E quindi, diciamo, non è dolorismo quando la sofferenza viene oggettivizzata in maniera sufficientemente, elaborata stilisticamente.
1: Ho una piccola lezione di scrittura ci offre Giovanna Rosadini e anche di lettura, secondo me. Cicatrici, autrice di questo volume per Einaudi Editore, e anche protagonista della nostra settimana poetica che si è aperta ieri e continuerà appunto fino a venerdì. Tutte le poesie sono ora ascoltabili su Rai Play Sound, anche questa, e io la ringrazio molto, Giovanna Rosadini. Grazie di essere stata a
0: Grazie.
1: Fahrenheit.
0: Sì, grazie a voi, buona serata.
1: Buona serata e continuiamo perché gli ascoltatori sanno com'è possibile. 17:07 e ancora non è andata in onda ad alta voce?
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
5: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
6: Ma è così ogni mattina?
7: Tutte le mattine.
8: Siamo all'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
5: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma

0: filarmonica.org.
1: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen.

Sir Thomas doveva rientrare a novembre e il suo figlio maggiore aveva degli impegni che lo richiamarono a casa prima. L'avvicinarsi di settembre portò notizie di Mr. Bertrand prima in una lettera al guardiacaccia e poi in una a Edmund. E alla fine di agosto arrivò lui di persona, di nuovo allegro, simpatico e galante, quanto l'occasione meritava o quanto Miss Crawford richiedeva, raccontando di corse e di Weymouth, di feste e di amici, racconti che 6 settimane prima lei avrebbe ascoltato con un certo interesse e nel complesso dandole la più ferma certezza, grazie alla forza del confronto diretto, di preferire il fratello minore. La cosa era molto sgradevole e lei ne era profondamente dispiaciuta, ma era così. E senza la minima intenzione adesso di sposare il maggiore, non voleva neppure incantarlo al di là di quanto richiedevano le più semplici attrattive della consapevole bellezza. La sua assenza prolungata da Mansfield, giustificata da motivi di puro piacere e decisa ascoltando solo la propria volontà, le fece capire con la massima chiarezza che di lei non gli importava niente. E quella indifferenza era a tal punto più che eguagliata da quella di lei, che, anche se adesso si fosse fatto avanti come padrone di Mansfield Park, quale il Sir Thomas in tutto e per tutto che a suo tempo sarebbe stato, lei escludeva di poterlo accettare. La stagione e gli impegni che avevano riportato Mr. Bertrand a Mansfield portarono Mr. Crawford nel Norfolk. Everingham non poteva fare a meno di lui ai primi di settembre. Andò via per 2 settimane. 2 settimane così pesanti per le signorine Bertram che avrebbero dovuto metterle entrambe in guardia e perfino portare Giulia, nella sua gelosia per la sorella, ad ammettere l'assoluta necessità di diffidare delle sue attenzioni e a desiderare che non tornasse. E per il gentiluomo 2 settimane di un tale riposo negli intervalli tra caccia e sonno che sarebbe stato sufficiente a convincerlo dell'opportunità di rimanere via più a lungo se fosse stato più abituato a esaminare le proprie motivazioni e a riflettere su ciò a cui stava portando quell'indulgere alla propria fatua vanità. Ma reso spensierato ed egoista dalla prosperità e dai cattivi esempi, non avrebbe mai guardato al di là del momento presente. Le due sorelle, belle, intelligenti e incoraggianti, erano uno svago per la sua mente già sazia e, non trovando nulla nel Norfolk che fosse all'altezza dei piaceri sociali di Mansfield, vi fece ritorno volentieri nei tempi prefissati e altrettanto volentieri fu qui accolto dalle persone con le quali veniva a svagarsi ulteriormente.

Maria, con soltanto Mr. Rushworth a occuparsi di lei, è condannata a sorbirsi gli infiniti particolari degli eventi positivi e negativi della sua giornata, le parole con cui decantava i suoi cani, l'invidia che esprimeva per i suoi vicini, i dubbi che nutriva verso le loro qualità, il fervore con cui attaccava i contrabbandieri. Argomenti che non riescono a toccare la sensibilità femminile se non c'è un certo talento da un lato o un certo attaccamento dall'altro. Si rammaricava per l'assenza di Mr. Crawford. E Giulia, senza un fidanzato e senza nulla da fare, sentiva tutto il diritto di rammaricarsene ancora di più. Ognuna delle due sorelle si riteneva la preferita. Giulia poteva pensarlo trovando una giustificazione nelle allusioni di Mrs. Grant, portata a credere vero ciò che desiderava, e Maria trovandola nelle allusioni di Mr. Crawford stesso. Tutto continuava a scorrere nello stesso alveo di prima della sua partenza. Il suo modo di fare con l'una e con l'altra era così vivo e gradevole da non fargli perdere terreno con nessuna delle due, senza però arrivare a mostrare un'insistenza, una sollecitudine, una costanza, un calore tali da richiamare l'attenzione generale. Fanny era l'unica della compagnia a trovare qualcosa di spiacevole. Ma da quel giorno a Southerton non poteva mai vedere Mr. Crawford con l'una o con l'altra delle sorelle senza osservarlo approfonditamente e di rado senza stupirsi o criticarlo. E se la fiducia del proprio giudizio fosse stata pari al senno che esercitava in ogni altro ambito, se fosse stata sicura di vedere chiaramente come stavano le cose e di giudicare in tutta sincerità, con ogni probabilità avrebbe fatto qualche importante comunicazione al suo consueto confidente. Invece, azzardò solo un accenno e l'accenno andò perduto. «Mi sorprende alquanto», disse, «che Mr. Crawford sia tornato così presto, dopo essere stato qui già tanto a lungo prima, per 7 settimane buone. Perché mi era parso di capire che fosse così amante dei cambiamenti e del movimento che pensavo che una volta partito sarebbe successo certamente qualcosa che l'avrebbe portato altrove. I posti che fanno per lui sono molto più allegri di Mansfield». «Questo va tutto a suo merito», fu la risposta di Edmund. «E direi che fa anche piacere a sua sorella. Non le piacciono le abitudini stravaganti. È proprio un gran favorito presso le mie cugine». «Sì, ha un modo di fare con le donne che non può non piacere. Mrs. Grant, mi sembra, sospetta che abbia una preferenza per Giulia. Io non ne ho mai notato grandi sintomi, ma mi piacerebbe che fosse così. I difetti che lui ha non sono tali che una seria dedizione non possa eliminarli». «Se Miss Bertram non fosse fidanzata», disse Fanny con cautela, «a volte mi verrebbe quasi da pensare che lui l'ammira più di Giulia. E questo forse potrebbe deporre a favore di una sua preferenza per Giulia più di quanto tu, Fanny, possa credere. So che capita spesso che un uomo, prima di aver preso la sua decisione definitiva, mostri per la sorella o la più cara amica della donna a cui sta in realtà pensando maggiori attenzioni che per la donna stessa. Crawford ha troppo buon senso per rimanere qui se si accorge che Maria può costituire un pericolo. E io non nutro alcun timore per lei, dopo la prova che ha dato del fatto che i suoi sentimenti non sono così forti». Fanny concluse che doveva essersi sbagliata e si propose di pensare diversamente in futuro. Ma con tutto ciò che poteva produrre la sua sottomissione a Edmund e con tutto l'aiuto degli sguardi e delle allusioni che occasionalmente coglieva negli altri e che sembravano dire all'unanimità che Giulia era la scelta di Mr. Crawford, non sempre sapeva cosa pensare. Una sera sentì esprimere le speranze della zia Norris sull'argomento, accompagnate dai suoi sentimenti e insieme a quelli i sentimenti di Mrs. Rushworth, che erano sullo stesso piano,
e non poté fare a meno di provare un certo stupore mentre ascoltava. E sarebbe stata ben lieta di non essere obbligata ad ascoltare, perché questo accadeva mentre tutti gli altri giovani danzavano. E invece lei era seduta davanti al focolare, molto malvolentieri, accanto alle due anziane signore, e non desiderava altro che il ritorno del cugino maggiore, sul quale puntavano tutte le sue speranze di avere un cavaliere con cui danzare. Quello era il primo ballo di Fanny, ma senza i preparativi e lo splendore del primo ballo di tante signorine, essendo stato deciso solo nel pomeriggio, grazie all'arrivo di un violinista tra i domestici e alla possibilità di formare 5 coppie con l'aiuto di Mrs. Grant e di un nuovo amico intimo di Mr. Bertram appena arrivato in visita. Era stata comunque una serata molto bella per Fanny, per la durata di 4 danze, e ora le dispiaceva parecchio perdere anche solo un quarto d'ora. Mentre aspettava e sperava, con uno sguardo ora alle coppie e ora alla porta, le fu imposto questo dialogo che si svolgeva tra le due suddette signore. «Io penso, signora», disse Mrs. Norris con lo sguardo che puntava dritto su Mr. Rushworth e Maria, che danzavano insieme per la seconda volta, «che adesso torneremo a vedere dei volti felici». «Sì, signora, proprio così», rispose l'altra con un maestoso sorriso affettato. «Ci sarà una certa soddisfazione continuando adesso a seguire la scena e mi sembra un vero peccato che siano stati costretti a separarsi. I giovani nella loro situazione andrebbero esentati dall'obbligo di rispettare le comuni formalità. Chissà se a proporlo sia stato proprio mio figlio». «Credo di sì, signora. Mr. Rushworth non è una persona trascurata, ma la cara Maria ha un senso del decoro così rigoroso, un'autentica delicatezza, di quelle che oggi si incontrano assai raramente, Mrs. Rushworth, un tale desiderio di evitare di mettersi in mostra. Cara signora, date un'occhiata al suo viso in questo momento. Guardate com'è diverso da com'era nelle ultime 2 danze. Effettivamente Miss Bertram appariva felice, gli occhi le brillavano dalla contentezza e parlava con grande animazione perché Giulia e il suo cavaliere Mr. Crawford erano vicini a lei, costituivano tutti insieme un unico piccolo gruppo. Che aspetto avesse prima, Fanny non poteva ricordarlo, perché allora stava ballando con Edmund e non pensava a lei. «È un vero piacere, signora», continuò Mrs. Norris, «vedere dei giovani così felici, così ben assortiti, così per bene. Non posso non pensare alla gioia del buon Sir Thomas. E cosa ne dite, signora, dell'eventualità di un'altra unione? Mr. Rushworth ha offerto un buon esempio e si tratta di cose assai contagiose». Mrs. Rushworth, che non vedeva altro che suo figlio, non seppe cosa rispondere. «La coppia vicina, signora! Non vedete i sintomi anche lì? Oddio, Miss Giulia e Mr. Crawford! Ma certo, un'unione eccellente! A quanto ammonta la rendita di lui? 4.000 l'anno!» «Benissimo! Chi non ha di più deve contentarsi di quel che ha. 4.000 l'anno è una discreta proprietà e lui ha l'aria di essere un giovane assai distinto, solido, il che mi fa sperare che Miss Giulia possa essere molto felice. Non c'è ancora niente di stabilito, signora. È solo una cosa di cui si parla tra amici, ma io non ho molti dubbi che così sarà. Le attenzioni del giovane si stanno facendo estremamente assidue». Fanny non poteva più ascoltare. L'ascolto e lo stupore furono sospesi per qualche tempo perché Mr. Bertram era rientrato nella sala. E pur rendendosi conto che sarebbe stato un grande onore essere invitata da lui alla danza, pensò che la cosa non poteva non accadere. Si avvicinò al loro piccolo circolo, ma
anziché invitarla a ballare, accostò una poltrona alla sua e le tenne una relazione sullo stato di salute di un cavallo ammalato e le riferì l'opinione dello stalliere che aveva appena lasciato. Fanny capì che quello che sperava non sarebbe successo e nella modestia del suo carattere sentì immediatamente che era stata una cosa insensata aspettarselo. Quando le ebbe raccontato del cavallo, prese un giornale dal tavolo e, dandogli un'occhiata, disse in tono languido: «Se vuoi ballare, Fanny, io sono qui». Con cortesia almeno pari, l'offerta fu declinata. Non aveva voglia di danzare. «Beh, mi fa piacere», disse lui in tono molto più asciutto. E rimettendo giù il giornale aggiunse: «Perché sono stanco morto. Io non so come fanno queste brave persone a resistere così a lungo. Bisognerebbe che fossero tutti innamorati per trovare divertimento in questa assurdità. E lo sono, immagino. Se li guardi, puoi notare che sono altrettante coppie di innamorati. Beh, tutti tranne Yates e Mrs. Grant. E sia detto tra noi, lei, povera donna, deve desiderare di avere un amore come chiunque altro di loro. Deve essere una vita disperatamente noiosa la sua con il reverendo». Facendo un sorrisetto malizioso mentre si voltava verso la poltrona di quest'ultimo e accortosi che gli stava vicinissimo, vide che si rendeva necessario un mutamento di espressione e di argomento, mutamento che operò in modo così repentino che Fanny, nonostante tutto, riuscì a fatica a non mettersi a ridere. «Strana faccenda quella in America, dottor Grant? Qual è la vostra opinione? Io vengo sempre da voi per capire cosa devo pensare per quanto riguarda le questioni pubbliche». «Mio caro Tom», esclamò dopo un momento sua zia, «visto che non balli, immagino che non avrai niente in contrario a unirti a noi per una partita a carte, vero?» Quindi, alzatasi dal suo posto e avvicinatasi a lui per rafforzare la proposta, aggiunse sottovoce: «Vorremmo organizzare un tavolino per Mrs. Rushworth, sai? Tua madre ci terrebbe molto, ma non può perdere tempo a giocare a causa della sua frangia. Dunque, tra te, me e il dottor Grant andrà benissimo. E anche se noi puntiamo solo mezze corone, tu con lui puoi giocarti mezze guinee». «Ne sarei felicissimo», rispose lui ad alta voce, saltando alacremente in piedi. «Mi darebbe il massimo piacere, ma in questo momento stavo per andare a danzare. Vieni, Fanny», prendendola per mano. «Non perdiamo altro tempo o la danza finirà». Fanny si lasciò portar via molto volentieri, anche se le fu impossibile provare troppa gratitudine per il cugino o operare una distinzione, come lui certamente faceva, tra l'egoismo di un altro e il proprio. «Bella proposta, parola mia!» esclamò indignato mentre si allontanavano. «Vorrebbe inchiodarmi a un tavolino da gioco per le prossime 2 ore con lei e il dottor Grant, che stanno continuamente a rimbeccarsi, e quella vecchia impicciona che di whist ne sa quanto di algebra. Vorrei proprio che mia zia si desse un po' meno da fare e chiedermelo in questi termini, poi, senza cerimonie, davanti a tutti loro, in modo da non lasciarmi la minima possibilità di rifiutare. Questa è la cosa che più mi disgusta. Far finta di proporre, di offrire una scelta e al tempo stesso rivolgersi a qualcuno in modo tale da costringerla a fare proprio quello di qualsiasi cosa si tratti. Se non mi fosse venuta la geniale idea di invitarti a ballare, non ne sarei uscito. È una cosa scorrettissima. Ma quando mia zia si ficca una cosa in testa, non la ferma più nessuno».

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: E dopo Ad alta voce, che abbiamo goduto insieme con questo ascolto condiviso, andiamo all'ultimo brano dell'album di oggi. Ricordo che si tratta dell'album di Ernie Andrews, The Many Faces of Ernie Andrews. È un album del 1998 del maestro statunitense, grande cantante di jazz e di blues. Una discografia ampia, quella che ha avuto del resto la sua carriera è stata lunghissima. È morto nel 94 anni nel 2022, nasce nel 1927. Dicevo, una discografia ricca, questo è un album del 98 che vedeva al basso John Webber, alla batteria Kenny Washington, al piano Aaron Grace, al sax tenore Houston Person e alla voce Ernie Andrews. Quindi ascoltiamo l'ultimo di queste l'ultimo brano, scusate un po', mi ero persa nei fogli e negli appunti. Ascoltiamo l'ultimo brano, Old Folks, ce lo ascoltiamo insieme perché, come dicevo, anche questo è un bel viaggio nella voce di un grande artista e anche nel suo modo di raccontare con la voce la sua anima, jazz e blues.

0: lo splendore del blues, la sua pensosità rispetto ai toni jazzistici ascoltati in altri brani che davano così un'impronta muscolare. Approfittando della musica, succede che si apra la porta ed entri un autore. In questo caso sono molto felice che qui ci sia Sebastiano Nata. Bentornato a Fahrenheit.
1: Grazie mille, grazie Susanna.
0: Esercizi di salvezza, il suo libro edito da Feltrinelli. Beh, devo dire che quel tono...
1: Frassinelli.
0: Frassinelli, il tono di pensosità è un po' il filo di tutta questa storia, che sono storie una dentro l'altra. Quindi iniziamo a spacchettare questo libro. È un romanzo che mette in scena uno scrittore, che è anche personaggio, che ha le prese con una revisione e la scrittura di un romanzo, ed è un personaggio che fa autofiction. Quindi il gioco è un gioco sofisticato che attrae il lettore nella sua e lo irretisce davvero in questa trama così, che sono due che si intersecano, ma diventano tre quando lo scrittore, autore, come Sebastiano Nata, ha uno pseudonimo. Quindi il gioco diventa ancora più complicato, ma ancora più interessante. Complicato perché i libri bisogna leggerli e non solo raccontarli. Questo Fahrenheit è un po' porta avanti questo cartello. I libri bisogna acquistarli, perché raccontarli significa tutto, ma significa anche poco. È un nostro pomeriggio culturale di intrattenimento e quindi raccontiamo un libro, però la scrittura è una cosa diversa. E in questo caso io approfitto anche per consigliarle la lettura, perché questi esercizi di salvezza, secondo me, ci riguardano. Non riguardano solamente il gioco di specchi che Nata mette appunto nel suo romanzo, ma riguardano un po' tutti, perché dentro c'è la crisi di una generazione, c'è un mondo che preme con tutta la sua forza anche di una carriera, per esempio, c'è la forza del denaro che preme in tutte le forme, che assume anche i toni di un premio letterario in questo caso, ma c'è un tema che alla fine Nata ha sempre portato nel suo laboratorio mentale, cioè quello del sistema, dell'essere parte di un ingranaggio, insomma di soffocare e allo stesso tempo cercare una sopravvivenza. I suoi libri sono Il Nuotatore, ma anche quello a cui faccio riferimento è Il Dipendente, proprio il primo, quello di Teoria del 1995. Allora, vediamo un po' se sono riuscita un po' a raccontare, e vogliamo partire proprio da questi personaggi che sono due, come dicevo, uno scrittore alle prese col suo libro. Il libro viene... è dentro questo romanzo, è dentro Esercizi di salvezza, perché è diviso in capitoli e quindi noi seguiamo lo scrittore che revisiona le pagine, che le porta al suo agente, che cerca di capire ma questa cosa funziona, non funziona. Allo stesso tempo seguiamo la vita del personaggio scrittore come seguiamo quella del personaggio. Dicevo, tutto questo scritto da Sebastiano Nata, che non si chiama così. Allora, qual è lo specchio di tutto questo? Che cosa rappresenta questo teatro letterario che lei mette in piedi?
1: Penso che partendo dall'opposto, cioè cercando la semplificazione massima, questo libro è un viaggio dall'ego a qualcosa che è lontano dall'ego, che possiamo chiamare in tanti modi, per semplicità chiameremo anima. E il libro racconta dell'ego ferito di uno scrittore che non riesce più ad essere apprezzato, vende poco, e anche ferito perché è stato da poco lasciato dalla sua compagna, malgrado lui abbia, diciamo, una certa età, che questo rapporto è stato lungo. E che cosa succede? Che lui, durante questo periodo difficile, scrive un libro il cui personaggio è il contrario suo, cioè lui, lo scrittore, si illude che possa compensare la sua vita scrivendo di un personaggio che, anziché essere lasciato dalla fidanzata, cena a due, che fa una vita un po' più brillante, eccetera, eccetera, eccetera. È proprio un gioco di specchi, come ha detto lei, anche un po' di doppi. Tra l'altro si chiamano tutte e due Gabriele, quindi c'è a sottolineare questo gioco di doppi. Poi sia il personaggio sia lo scrittore, nel corso, diciamo, della loro vita, una fittizia, quella del personaggio, e quella reale, tra virgolette, perché poi naturalmente è, diciamo, è uno scrittore, ma non è l'autore, cioè non è Sebastiano Nata, si accorgono che questo rincorrere l'ego e i miti del capitalismo, che come in tutti i miei romanzi viene, diciamo così, analizzato, non porta a nulla, e che anzi, quanto più uno sta vicino all'ego, tanto più soffre di sofferenze che si possono evitare, perché ci sono sofferenze nella vita delle persone che non si possono evitare, cioè la malattia, la morte di una persona molto cara. Ma se io penso a me, e come lei ha detto, diciamo generosamente, il libro ci riguarda, io so, partendo dalla mia esperienza, ma vedendo quello che mi capita intorno, che molte delle nostre sofferenze sono inutili, perché sono dovute a frustrazioni, perché non abbiamo raggiunto i risultati che l'ego ci impone, il successo, i soldi, e chi più ne ha più ne metta. Io ritengo che poi il capitalismo non ci aiuta a essere in contatto con l'altro, che è un po' una delle due vie di salvezza, adesso vediamo magari qual è l'altra, ma ci rende più soli, perché siamo tutti in competizione. Quindi, diciamo, in questa storia io tento di, cioè quello che mi è avvenuto, perché poi non è una storia a tesi ovviamente, che a volte in posti dove noi non vogliamo stare, in situazioni che ci sembrano orribili, poi ci arriva la salvezza, ci sbatte in faccia quasi, e noi ci arriva anche quando noi non la cerchiamo, anzi spesso proprio in quei momenti.
0: Quindi dicevamo, un gioco di specchi, immaginate quegli specchi che si aprono in tre parti, ecco, non solo in due parti per vedersi davanti e dietro, ma anche lateralmente, perché lateralmente c'è anche Sebastiano Nata col suo nome d'arte, perché sì. Sebastiano Nata è un nome d'arte, ma lei parla a ragion veduta Nata di capitalismo, perché è stato un manager di successo e che ha lavorato
1: in una multinazionale.
0: In una multinazionale, e quindi, ecco, se parla di capitalismo ne parla a ragion veduta. A un certo punto lei fa riferimento alla via di salvezza, quale bisogna scegliere, perché l'elemento religioso, cristologico, è un elemento che ritorna nella sua scrittura da sempre, un elemento salvifico, qualcosa che arrivi o dall'alto o dal basso, con questi personaggi che sembrano opachi ma che ci assomigliano particolarmente. L'insoddisfazione è un leitmotiv anche di molti di questi personaggi, e lei faceva riferimento a una via di salvezza. Qual è la via di salvezza di questo personaggio nel personaggio?
1: Allora, come dicevo, secondo me la storia racconta vicende che dovrebbero indurre il lettore, alla fine del romanzo, diciamo, il lettore viene portato sulla soglia di qualcosa. E qual è questo qualcosa? Sarebbe appunto la salvezza, no? Tutti sono in cerca di salvezza. E nella mia esperienza personale, anche rispetto a quello che ho letto e anche quello che proprio ho vissuto intimamente, credo che le vie di salvezza, anche proprio verso la felicità, siano due. Una è quella di avere una vita spirituale attiva, che non necessariamente deve essere una fede religiosa. Nello scrittore e nel protagonista del romanzo è la fede cristiana, e quindi ci sono i valori evangelici, che sono, come ormai dicono tutti, a cominciare anche dagli ultimi papi, compreso questo di oggi. Il capitalismo vissuto e giocato reso attivo, come è adesso la grande finanziarizzazione, la concentrazione del potere tecnologico finanziario in poche mani, il fatto che gli ultimi devono essere scartati e non accolti è l'esatto contrario dei valori evangelici, proprio l'esatto contrario, no? Se noi leggiamo Matteo 25 vediamo che come verremo giudicati, no? Verremo giudicati sul fatto che abbiamo dato da bere, abbiamo dato da mangiare, vestito le persone che ne avevano bisogno, abbiamo visitato gli ammalati, i carcerati e abbiamo accolto i migranti. Se noi così vediamo quello che succede oggi, non è così. Cioè, c'è una distanza e quasi un'esclusione concettuale, cioè sono lontani. Ecco, quindi una delle vie di salvezza per essere più felici è capire che noi siamo qui per prenderci cura uno dell'altro, che non è che chi sta bene si prende cura di chi sta male, perché non funziona così. Questa è una delle cose che io racconto nel libro e che credo fermamente, cioè chi aiuta spesso aiuta a far diventare le persone in difficoltà autonome, quindi non c'è una cosa che io ti sorreggo per sempre, e poi addirittura molto più aiutato perché per esempio capisce che questo rapporto di reciproca cura è una via di salvezza. L'altra, le due non necessariamente sono collegate, ma l'altra per chi ha una fede di qualsiasi tipo è quella appunto di avere un rapporto con un'entità che nel caso dei cristiani noi sappiamo che siamo amati per quello che siamo e non per quello che dovremmo essere. E questo amore che poi che cos'è la fede? È un rapporto per un cristiano con il Signore, poi per un buddista sarà qualche altra cosa, per un musulmano altro ancora. Poi Papa Francesco diceva che Dio è uno e ha tanti nomi, no? Ecco, questa vita spirituale che ci avvicina agli altri e a Dio per chi ci crede ci fa essere più felici, no? Ed è un po' anche un'indicazione, no? Si dice ama il prossimo tuo come te stesso, che non è un dedicarsi solo agli altri, ma anche imparare come si può voler bene a noi stessi.
0: Questi esercizi di salvezza fanno riferimento chiaro a quelli che sono gli esercizi spirituali, e quindi c'è un altro tema, questo della religione, anche del doversi ritirare, questa idea del ritiro che è spirituale ma anche da una vita attiva. Sono tutti personaggi, sia lo scrittore che quello che racconta, sono personaggi infelici, banalizzo, ma che tentano di trovare un bilanciamento, un equilibrio nella loro esistenza. Lei faceva riferimento al dare una mano agli altri o ai migranti, perché qui c'è un campo profughi che si chiama Ferrotel e che è anche il titolo del libro dello scrittore. Quindi entriamo davvero in questa trama che è così sottile e, dicevo, ci riguarda. C'è un elemento che appunto è l'elemento religioso, quello della spiritualità, della grazia, però secondo me, e qui è il lettore che parla, c'è l'elemento dell'espiazione. Alla fine sono tutti quanti scontenti, sono anche piuttosto, si sentono quasi in colpa di far, tant'è vero che le loro vite poi li portano ad aiutare gli altri o essere, adesso stiamo cercando di raccontare il romanzo, poi magari ce ne legge anche una pagina. Ecco, è come se i personaggi principali espiassero qualcosa, è come se ci fosse più che la grazia il senso di colpa, è come se ci fosse un romanzo profondamente umano più che trascendente o più che uno sguardo luminoso su quello che è la religione, Dio e un altrove possibile dal punto di vista spirituale. È come se fosse ancorato nel nostro dibatterci.
1: Sì. Allora, i personaggi principali del romanzo, soprattutto i maschi, le femmine sono spesso più centrate, più sagge, sono disorientati. E disorientati da varie cose, tra cui anche un senso di colpa, ma il senso di colpa è collegato all'ego spesso, cioè a un io ideale che noi ci rendiamo conto che non raggiungiamo e che quindi ci sentiamo in colpa, dobbiamo espiare, però è tutto tutto collegato a noi, sempre, sempre quello, cioè siamo noi, io. Anche nella preghiera, no? Cardinal Martini diceva, Martini, io non sono capace di pregare, prega tu, Signore, in me. No? Quindi, diciamo, quando noi riusciamo a staccarci da questi meccanismi, non è facile, io ci sono rimasto come uomo, come persona, dentro per anni e anni, e in parte ci sto ancora, ma quando noi riusciamo a vedere che appunto la salvezza non necessariamente viene da noi, anche se noi non è che ce ne dobbiamo fregare, dobbiamo avere un senso di responsabilità eccetera, ma viene da altro. Infatti io qui ho detto, mi sembra poco fa, che la grazia ai protagonisti non gli arriva perché loro l'hanno cercata, ma gli sbatte in faccia quando,
0: come se gli cadesse a dispetto anche della trama, della frammentazione, esatto. È come se a un certo punto incappassero nella grazia. Intanto che lei cerca una pagina da leggere, mi piace ricordare che il libro ha due dediche, vabbè, c'è una dedica
1: familiare,
0: importante e familiare, ma poi alla fine c'è un'altra dedica letteraria, che sono a due personaggi che hanno molto a che fare col Cristo, per esempio Pinocchio e Tillesum, in un modo assolutamente tangente, perché non sono esattamente i santini che noi abbiamo nel diario, che ci portiamo nel cuore, ma sono ricchi di una spiritualità assolutamente che fa quasi degli sgambetti alla spiritualità così concepita, sia Etty che il caro vecchio Pinocchio. Quindi lei mette qui in esergo due dediche molto molto interessanti, che aiutano come bussola nel libro. Ci legge un passo, visto che stiamo quasi in chiusura?
1: Esatto, diciamo, per introdurre il passo e per collegarmi a quello che ha detto lei, è che i protagonisti di questo romanzo arrivano a questa fantomatica salvezza o alla grazia per contrarietà, cioè ci arrivano inconsapevoli in luoghi dove loro non vorrebbero essere, che sono il Ferrotel, dove il protagonista diciamo non voleva stare, e in questo campus in Etiopia, dove lo scrittore arriva per una serie di motivi, e essendo appunto il rappresentante di un premio che aveva dato una somma importante al campus, crede di dover essere trattato bene, invece sarà trattato malissimo. Quindi lui ci arriva anche con molti pregiudizi e non crede a tutto quello che si racconta su questo campus. Per esempio, lui aveva letto nel sito della Onlus che i bambini di strada avevano vinto il torneo cittadino, non ci crede. Poi ascolta, chiede a questa direttrice, che si chiama Sara, del campus, di raccontare quello che lei ha vissuto, e lui, diciamo, molto scettico.
0: E abbiamo un minuto.
1: Sara dice così: a vederli giocare, correre insieme da una parte all'altra del campo dietro la palla, viene subito in mente un'orda di nani sporca e caotica. Ci sono 50 squadre iscritte al torneo, nessuno di noi si illude. Invece, qui riassumo, il team dei bambini di strada vince rocambolescamente una serie di incontri e giunge in finale. Si arriva a tirare i rigori e che cosa succede? Che uno dei bambini, che era stato addirittura in carcere perché aveva rubato una parte dell'attrezzatura sportiva, è quello che deve tirare l'ultimo rigore dopo che la squadra avversaria l'aveva sbagliato. Quindi tutto il pubblico si dirige verso una porta, si accalca eccitato sulle gradinate. Nei primi quattro rigori dei due team il pallone entra sempre in rete. Si arriva al quinto rigore, il capitano avversario sistema la sfera sul dischetto, l'emozione mozza il respiro, parte la cannonata. Sara, la direttrice, non guarda, ma vicino a lei esplodono urla di gioia. Il tiro è stato parato. Ora tocca proprio al ragazzo uscito dal carcere.
0: E dobbiamo lasciare qui, rimandando agli ascoltatori la lettura, perché io ho le cuffie e sento la sigla che è incombe sulla nostra conversazione, che è davvero volata, con Sebastiano Nata, Esercizi di salvezza, Frassinelli. Mi raccomando, i libri devono essere letti. Ringrazio Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Succodato e Laura Zanacchi, Mariangela Liardi che è con me di qua in regia e Andrea Perrone che ha curato la parte tecnica.
2: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
3: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
7: Sei gradi.
8: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi Gabriele Cioni in console, accanto a lui Nicola Catalano che ha la cura, la regia, ma è anche l'autore della scaletta. Luigi Iovarone è in redazione. 335-5634-296 per i vostri messaggi, 6gradi@rai.it se volete provare a compilare una scaletta riempiendo 7 spazi con gli ascolti e 6 spazi con i gradi a unirli. Oggi Orchestral Manoeuvre in the Dark e arrivo a Bill Oswell. Iniziamo dunque con questo gruppo che alla fine degli anni 70 ebbe un grandissimo successo, Orchestral Manoeuvres in the Dark, anche abbreviato OMD. Sono in realtà due amici appassionati di quello che allora e ancora si chiama Krautrock, cioè di quel rock di origine tedesca che ha avuto in alcuni celebri gruppi come i Kraftwerk dei fari. E loro appunto nella penisola di Wirral, Andy McCluskey e Paul Humphries iniziarono proprio ascoltando questa musica e cercando di riproporla, diciamo, in versione inglese. Il primo complesso che fondarono si chiamava The Id, cioè l'io freudiano, e con una varie formazioni fino a che appunto non presentarono dei demo, tra l'altro fra i demo anche il brano che ascolteremo. Ricordiamo che il loro più grande successo sarà del 1980 e si intitola Enola Gay, come il celebre bombardiere Superfortress che nell'agosto del 1945 sganciò Little Boy, la prima bomba atomica della storia, su Hiroshima. Quello che noi invece ascolteremo è Electricity, che è in qualche modo di nuovo legato alla, diciamo, all'ambiente tedesco, alla radioactivity che i tedeschi proponevano. Fanno varie apparizioni anche alla John Peel della BBC, la trasmissione di John Peel alla radio della BBC. Furono travolti dal successo, tant'è vero che poi gli fu subito proposto di incidere un album e nell'album fu anche introdotto questo pezzo che ora ascolteremo, Electricity, singolo di debutto dunque del 1979 del gruppo inglese Orchestral Manoeuvres in the Dark, che ascoltiamo per primi.

Electricity, dicevano gli Orchestral Manoeuvres in the Dark, primo brano di questa scaletta, e abbiamo già detto che una delle primissime composizioni fu un demo con cui si presentarono Andy McCluskey e Paul Humphries, scritto quando avevano 16 anni, e tra l'altro il testo parla di un problema che ancora oggi non è stato risolto, lo spreco di risorse energetiche, in particolare appunto l'elettricità della società, l'abbiamo detto, ispirato a Radioactivity dei Kraftwerk. Lo stesso McCluskey ha detto però: è una versione più veloce e punk di Reactivity. Ma insomma, proprio punk, forse un po' troppo, ricorda molto anche quello che faceva la Yellow Magic Orchestra più o meno negli stessi tempi e anche il celebre hit Popcorn. Ma il primo grado che Nicola Catalano ha individuato in realtà ci porta verso Captain Beefheart, e perché in Safe as Milk ha inciso un brano intitolato Electricity, che tra l'altro ha una sua piccola storia. Allora, Safe as a Milk è un album del 1967 per la Kama Sutra Records ed è appunto un esordio per Captain Beefheart. 1966, quelli della A&M chiedono del materiale, lo trovano un po' strano e poco commerciale, addirittura questa casa discografica lo licenzierà dopo aver ascoltato la canzone Electricity, ritenendola troppo negativa. Ma la fortuna di Captain Beefheart era di essere un grande amico da quando erano ragazzi di Frank Zappa. In realtà uomo di grandi talenti, per esempio era un bravissimo artista anche se non frequentò a lungo questa sua capacità. Tra l'altro è morto precocemente nel 2010, essendo nato nel 1941, soffriva di sclerosi multipla ed ha inciso alcune delle più importanti titoli della storia della musica rock statunitense, tra questi proprio Trout Mask Replica, terzo album in studio con Captain Beefheart and His Magic Band, siamo nel 1969, ed è una composizione di brani decisamente ispirato alla musica blues, al free jazz e forse anche a un minimo di follia. Tra l'altro nell'album compaiono moltissimi musicisti, quelli dell'appunto della sua band, ovvero la Magic Band, ma anche praticamente metà della band di Frank Zappa, cioè lo stesso Zappa, Roy Estrada, Don Preston e Ian Underwood fra gli altri. In questo caso dunque da questo album storico, come storica la sua copertina, China Pig, curiosissima improvvisazione spontanea, così viene riferito, di Captain Beefheart, che è accompagnato alla chitarra, una registrazione molto particolare, decisamente lo-fi, come si dirà poi qualche anno più tardi. E c'è una nota della copertina in cui si legge: a causa delle condizioni dei musicisti e dell'ambiente di registrazione, alcune parti sono inudibili, quindi possiamo solo ipotizzare il vero significato. There was a church.

Kill my China pig.

Calopee, quite a show. I don't wanna kill my calopee.

Marta.

Tipica slittata del nastro a cassetta degli anni 70, appunto. Questa era China Pig, tratto da Trout Mask Replica, Captain Beefheart and His Magic Band. Molti i vostri messaggi, proprio in qualche modo sollecitati da questo musicista, e qualcuno ci scrive: Captain Beefheart e i suoi bellissimi blues, grazie Roberta. Prossimo grado, i musicisti pittori, ci scrive Ignazio. Avremmo effettivamente potuto andare lì, e anche lì, come sapete, la cosa è abbastanza affollata, pensando, non so, a Ron Wood fra gli altri o Johnny Mitchell. In realtà, molto più semplicemente, in questo caso andiamo per compleanni, perché il chitarrista della Magic Band, Antenne Jim Simmons, Jeff Cotton, è nato il 31 maggio, quindi da poco. Il compleanno, così come Louis Farrenc, 31 maggio 1804, una importante compositrice e pianista e insegnante francese, che in realtà si chiamava Jean-Louise Dumont e che prenderà il nome del marito Aristide Farrenc, con cui suonerà per un periodo, anche lui musicista, flautista. Dopo il matrimonio con Aristide Farrenc, interruppe i suoi studi, che in realtà avevano avuto dei maestri quali Ignaz Moscheles e Johann Nepomuk Hummel e Anton Reicher. Stiamo parlando di forse dei più grandi compositori del tempo e sicuramente anche in qualche modo loro responsabili di una decisa ispirazione del grande Ludwig van Beethoven. In realtà, a un certo punto, Louis Farrenc ritorna a Parigi e riprende i suoi studi proprio con Anton Reicher. Quella che ascolteremo è la sinfonia in Sol minore, numero 3, che Louis Farrenc scrisse nel 1849, ed è una sinfonia appunto plasmata su questo periodo storico e avendo come faro illuminante proprio le composizioni di Ludwig van Beethoven. Ne ascolteremo esattamente il terzo movimento, Scherzo vivace, della Insula Orchestra, diretta da Laurence Equilbey.

Louise Farranque, Sinfonia numero 3 in sol minore, opera 36, terzo movimento, scherzo vivace, Insula Orchestra, Laurence Kilbey, a dirigerla. E va ricordato che ai tempi di Louise Farranque, in quanto donna, non poteva seguire corsi di composizione al Conservatorio di Parigi, ed è per questo che è stata allieva di Antonin Reicha, allieva privata, ovviamente. Il prossimo grado, individuato da Nicola Catalano per questa scaletta di 6 gradi qui su Radio 3, è molto interessante e anche molto nostalgico, voglio dire. Negli anni 50-60 ancora era possibile trovare delle cartoline incise come dischi. Io ne posseggo qualcuna anche con disegni di Jacovitti, con le canzoni di Sanremo. Erano delle vere e proprie cartoline che avevano un cerchio ovviamente al centro, che era un disco. Bene, questo perché l'Orchestra Classica di Lione, in occasione del suo 10° anniversario, ha inviato un biglietto d'auguri virtuale con lo scherzo vivace dalla terza sinfonia di Louise Farranque, che abbiamo appena ascoltato. Daria Mudro-Liobova, responsabile del progetto, ha commentato: i biglietti sono davvero bellissimi e siamo molto soddisfatti del risultato. E ancor più curiosamente, questa occasione non è stata l'unica, perché nel 2016 il gruppo Amina con Fantomas ha fatto una speciale edizione autografata dove appunto c'era una cartolina interattiva con la canzone Caffè from Fantomas e 4 stampe semitrasparenti dei membri della band. Quindi con questo grado arriviamo a Amina, una volta scritto con una I sola, adesso con 2, per distinguersi dall'omonima cantante, band islandese composta da membri molto femminili, cioè Maria Uld Markham Sigfsdottir, Solarum Sumarjodottir, Magnus Tryggvason Eliasson e Gudmundvign Carlsson. In realtà le fondatrici appunto erano proprio 4 musiciste, peraltro classiche, che si esibivano anche con Sigur Rós. Il quartetto in questo caso lo ascolteremo da un album dal titolo The Lighthouse Project e che contiene Perth.

Amina, The Lighthouse Project è da Perth. E quindi in questo caso il passaggio è proprio legato a un progetto con riferimento ai fari. Lighthouse Project è appunto un lavoro che ha avuto un'influenza anche perché si sono esibiti in piccoli luoghi insoliti come il faro di Dalatakanviti, ed è proprio lì che l'altro che viene scattata la foto di copertina. Questo avvicina gli appena ascoltati Amine ai prossimi Bregan con una novità discografica featuring Torgeir Vassvik, ovvero la band campana che ha fatto un progetto, una residenza artistica nel nord della Norvegia, e tra l'altro tra il 22 gennaio e il 23 febbraio del 2025 ha vissuto e lavorato presso il faro di Sletnes nella penisola Nordkinn, stiamo parlando della Norvegia appunto. E questa esperienza è non soltanto un'esperienza appunto sensoriale, ma molto più profonda, tanto è vero che se ne parla anche nei testi di Andrea Laudante durante questa permanenza. In questo album ci sono molti riferimenti anche alla musica napoletana, ovviamente, canti del popolo napoletano raccolti da Luigi Molinaro del Chiaro nel 1880. Francesco Di Cristoforo, Andrea Laudante, narratore e anche voce oltre che elettronica e chitarra, Ramon Rodriguez Gomez alle percussioni e Torgeir Vassvik alla voce, chitarra e altri strumenti. Ascoltiamo da questo Voci di mare e di vento, la bufera.

giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi, la sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi.

Novità discografica qui su Radio 3 in 6 gradi, Brigand La Bufera. Andrea Laudante, che abbiamo appena ascoltato, si è laureato in composizione con una tesi sull'influenza dello yoga nella musica di Giacinto Scelsi. E così arriviamo a questo compositore italiano, 1905-1988, fra i primi seguaci della dodecafonia in Italia, grande amico di Cocteau, Virginia Woolf, allievo di un allievo di Alban Berg e in Svizzera con un seguace di Alexander Scriabin. Il suo messaggio appunto era composto da molti riferimenti, soprattutto nella seconda fase della sua vita si dedicò al misticismo. Quello che ascolteremo è il suo quartetto per archi numero 3, tra l'altro era il Quatuor Molinari a eseguire questo String Quartet number 3 avec une grande tendresse, dolcissimo, 1963.

Giacinto Scelsi, String Quartet No. 3, avec une grande tendresse, dolcissimo, brano del 63, ed era il Quatuor Molinari a eseguire, un quartetto fondato nel 97 a Montreal e che si ispira proprio al pittore astratto contemporaneo Guido Molinari. E siamo arrivati all'ultimo grado della scaletta di Nicola Catalano. Le musiche di Scelsi sono state riutilizzate da DJ Spooky nel disco Rhythm Science. Stiamo parlando di Paul Dennis Miller, un importante, divertente, intelligente musicista e anche appunto elaboratore di suoni, che ha cercato qua e là tra appunto la musica di Giacinto Scelsi, quella di John Hassell, Patti Smith e di Bill Oswell. E così arriviamo appunto a Bill Oswell, al suo album debutto. Siamo nel 1983 per la Elektra Records, con lui George Lewis al trombone, David Moss a voce, Fred Frieda alle chitarre. Quello che ascoltiamo è Upright Man da Bass Lines.

0: Lord, but he did not answer them. Then I beat them as small as the dust of the earth. I stamped them like the mire of the street and spread them abroad.
1: Upright Man, da Baseline, era Bill Oswell a chiudere la scaletta aperta dagli Orchestral Manoeuvres in the Dark con Electricity. Quindi siamo passati a Captain Beefheart and his Magic Band, a Louis Farron, musicista francese dell'Ottocento, a Mina, un gruppo Nord, e anche Brigham, legato appunto a un progetto nordico. E ancora Giacinto Scelsi, qualcuno ci ha scritto Giacinto dai Gabriele da Parma. E quindi Bill Oswell è tutto per oggi. Questa era la scaletta di Nicola Catalano qui su Radio 3. A me non resta che ringraziare Gabriele Cioni, che è stato con noi, lo stesso Nicola Catalano in regia, a darvi appuntamento a domani e, come sempre a questo punto, augurarvi un buon ascolto dei programmi di Radio 3.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Ore 18 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: 100 giorni di guerra, Teheran celebra la resistenza ma si moltiplicano le voci su un possibile accordo entro la settimana, continuano gli attacchi israeliani sul Libano, 6 paesi impongono sanzioni ai coloni violenti in Cisgiordania. Firmata l'intesa per il rinnovo del contratto a 200.000 statali, aumenti di 162 euro al mese nel triennio 2025-2027, sospeso lo sciopero dei treni annunciato per giovedì. Ponte sullo Stretto si indaga per corruzione, coinvolte 3 persone, tra loro l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, avrebbe favorito una delibera in cambio di un incarico dopo la pensione. L'Italia tra le stelle, la NASA annuncia i nomi di 4 astronauti dell'equipaggio Artemis 3, tra loro Luca Parmitano, realizzato dalla nostra agenzia spaziale il modulo abitativo lunare. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Sono dunque passati 100 giorni da quel 28 febbraio che segnò l'inizio dell'attacco all'Iran, ma soprattutto l'inizio di una delle più gravi crisi nel Medio Oriente che con la chiusura di Hormuz ha messo in ginocchio l'economia mondiale. Da giorni, forse settimane, si rincorrono voci di un accordo con gli Stati Uniti che sarebbe pronto, ma c'è la variabile Israele che fino a 2 giorni fa ha bombardato Teheran e continua gli attacchi in Libano. Sentiamo.
4: Il Pakistan continua a premere per chiudere un accordo tra Stati Uniti e Iran già questa settimana, secondo l'Arabia. Trump ha annunciato ancora, ma è la 37esima volta che lo fa, che l'intesa con Teheran è nelle fasi finali. Mancano pochi giorni, ha ripetuto il presidente degli Stati Uniti, sostenendo anche di controllare le decisioni del governo israeliano. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa. Ma nelle ultime 24 ore Tel Aviv ha martellato il Libano, uccidendo almeno 29 persone e ferendone oltre 130, colpendo Tiro e ordinando evacuazioni anche nella zona cristiana, cosa mai accaduta prima. Non solo, ma il capo di stato maggiore delle forze israeliane, il generale Zamir, ha rivelato di aver pianificato un colpo ancora più duro contro Teheran, che intanto resta cauta sulle trattative alle quali lega il ritiro dell'esercito israeliano al di là del fiume Litani. Anche l'Unione Europea nel frattempo chiede il ritiro di Israele e il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità del paese dei cedri. Cruciale per l'accordo poi il nodo delle sanzioni contro Teheran, per gli iraniani devono essere eliminate, mentre il presidente del parlamento di Teheran, Ghalibaf, celebra i 100 giorni della resistenza iraniana ai raid di Stati Uniti e Israele. Marco Barbonaglia, GR3.
3: La Francia, insieme al Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, ha imposto nuove sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania. Dura la reazione di Israele, che parla di misure vergognose che fomentano l'antisemitismo. La corrispondente da Parigi.
5: La Francia dichiara persona non grata il ministro israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich. Lo ha reso noto su X il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che ha annunciato il divieto d'ingresso sul territorio per il ministro delle finanze israeliano, accusato di promuovere la creazione di nuove colonie in Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico dell'autorità palestinese e le sue conseguenze nefaste sulla popolazione. La sanzione del governo francese è diretta anche a 4 leader israeliani del movimento delle colonie e a 21 coloni. Barrot ha sottolineato che quella è una politica che la stragrande maggioranza della comunità internazionale, fermamente impegnata nella soluzione dei due stati, non può accettare. Già da fine maggio il ministro israeliano della pubblica sicurezza, Itamar Ben-Gvir, non è più autorizzato a entrare in Francia a seguito delle violente modalità d'arresto di cittadini francesi fermati a bordo della flottiglia di Gaza. Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia si sono allineate insieme alla Francia, vietando anche loro l'ingresso a Ben-Gvir e Smotrich. Da Parigi per il GR3, Alessandra De Stefano.
3: E c'è la replica del ministro Tajani alle offese del ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir, che aveva definito l'Italia paese delle ciabatte come reazione all'indagine della procura di Roma per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia. Sentiamo Tajani.
6: Sono parole inaccettabili, che non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele, respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare. Le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
3: E lo scontro diplomatico con Israele è anche al centro del dibattito politico.
7: Condanno unanime da tutti i partiti che censurano le parole di Ben-Gvir. Per Forza Italia ben ha fatto Tajani a respingere le offese al mittente. Il pensiero di Maurizio Lupino, Moderati.
8: Le parole di Ben-Gvir sono inaccettabili e vergognose, purtroppo tristemente coerenti con il suo stile.
7: Insulti inqualificabili anche per le opposizioni, che chiedono a Meloni di condannare non solo il ministro ma anche la politica di Israele. Dal PD Arturo Scotto.
9: Noi apprezziamo la condanna da parte di Tajani delle parole di Ben-Gvir, ma attendiamo i fatti.
10: fatti.
7: Continua a far discutere lo scontro consumatosi ieri in commissione Covid con le opposizioni che hanno parlato di irregolarità procedurale rispetto ad alcuni interrogatori e che continuano a non partecipare ai lavori della commissione. Giuseppe Conte attacca Salvini e Meloni sull'inchiesta sul ponte sullo stretto e sulla commissione Covid minaccia querele. Tutto era stato condiviso e deciso in due riunioni dell'ufficio di presidenza, replica la maggioranza, con Fratelli d'Italia che dice: vogliamo solo accertare la verità, se Conte non ha nulla da temere venga in commissione. Alessandro Allegra, GR3.
11: Cominciati a Palazzo Madama gli accertamenti sul caso del senatore Francesco Silvestro, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di una donna che era stata negli uffici del Senato. Il presidente La Russa ha spiegato che in caso di rilievi la decisione sui provvedimenti disciplinari spetterà all'ufficio di presidenza. Firmata l'intesa per il rinnovo del contratto a 200.000 statali, aumenti di 162 euro al mese nel triennio 2025-2027, soddisfatto il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.
12: Per la prima volta nella storia dei rinnovi contrattuali pubblici siamo in continuità e soprattutto siamo puntuali nei rinnovi.
13: Garantiti aumenti medi del 5,4% con variazioni in base ai ruoli. Si parte dai 119,60 euro lordi mensili degli operatori, che salgono a 140 per gli assistenti, 180 per i funzionari, fino a un massimo di 221 euro per le elevate professionalità. Per la prima volta si introduce una norma con il divieto di dare decisioni all'intelligenza artificiale senza un controllo umano. Nell'intesa anche la flessibilità oraria, mentre si elimina il tetto dei 7 euro giornalieri per i buoni pasto. Soddisfazione del segretario della CGIL Landini, mentre Chierchia della CISL Funzione Pubblica sottolinea l'importanza della continuità contrattuale.
14: Con questa misura di dare continuità alla contrattazione noi siamo convinti che il potere di acquisto delle retribuzioni dei dipendenti potrà salire, oltre a corrispondere ulteriori diritti.
13: Lorenzo Opice, GR3.
11: Sospeso lo sciopero di 8 ore annunciato per giovedì nelle ferrovie e la revoca dopo l'incontro al Ministero dei Trasporti con le sigle sindacali. Siamo alla cronaca con l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. Ci sono 3 indagati per corruzione, tra questi l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. Sentiamo.
15: Un avvocato, un imprenditore, un magistrato della Corte dei Conti ora in quiescenza. Indagati e protagonisti, secondo i magistrati romani, di un'inchiesta che ruota attorno ad uno schema semplice. I primi due avvicinano il magistrato, che si rende disponibile per far ottenere un parere preliminare favorevole alla fattibilità del ponte sullo stretto di Messina. Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio le accuse. L'avvocato è Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria. L'imprenditore è Vincenzo Virgilio, responsabile relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria. L'ex magistrato contabile è Tommaso Miele, 70 anni, all'epoca dei fatti presidente aggiunto della Corte dei Conti.
16: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
15: Così parlava nel 2024 in un'intervista il magistrato che, secondo le accuse, forniva notizie sulla procedura condotta dalla Corte Contabile, rivelando informazioni riservate sugli orientamenti dei colleghi e sulla Camera di Consiglio. In cambio sarebbero stati promessi incarichi pubblici a Miele, che una volta andato in pensione avrebbe puntato alla presidenza dell'antitrust o di una società partecipata. Bruno Sokolovic, GR3.
11: Arrestato in Egitto Tamer Mouda, l'ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana di 26 anni bloccata nel paese nordafricano con la figlia di 3 anni dopo una condanna per adulterio. L'uomo è stato fermato per aver minacciato il console onorario italiano. Sentiamo.
17: Non si è fatto problemi a fare irruzione nello studio del vice console onorario a Hurghada, Orazio Gioacchini, per chiedere soldi. È il profilo di un uomo con problemi psichici e pericoloso, quello di Tamura Hamuda, nel racconto di Gioacchini pochi giorni fa. Chi l'ha visto?
18: Stavo cercando di farlo ragionare sul fatto che lui aveva bisogno di aiuto, al che prima ha cercato uno scontro fisico con me e poi mi ha detto: io ti faccio sparare alle gambe, già in passato l'ho fatto fare in Italia.
17: In alcuni video postati online insultava poi il Papa e minacciava la Presidente del Consiglio Meloni. L'uomo al momento è in stato di fermo in procura. L'arresto potrebbe segnare una svolta nella vicenda di Nessie Guerra, la sua ex moglie bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni della coppia. Non può lasciare il paese perché la bimba le sarebbe portata via. È stata anche condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio, un'accusa totalmente falsa, ha sempre dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR3.
11: La NASA ha poco fa annunciato i nomi dei 4 astronauti dell'equipaggio di Artemis 3, tra loro il nostro Luca Parmitano, realizzato dalla nostra agenzia spaziale, il modulo abitativo lunare.
10: the first Italian space station commander, Luca Parmitano.
19: Al Johnson Space Center di Houston, la NASA ha annunciato i nomi dei 4 astronauti selezionati per la prossima missione del programma internazionale che punta al ritorno dell'uomo sulla Luna. Tra loro, appunto, anche un emozionato Luca Parmitano.
20: I'm honored by the role that I've been given. If I get emotional.
19: Astronauta veterano, Parmitano ha già trascorso complessivamente oltre 366 giorni nello spazio, partecipato a 2 missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, divenendo nel 2019 il primo italiano a comandare la IS durante la missione Expedition 61. Nel suo discorso anche un profondo riconoscimento all'Agenzia Spaziale Italiana e all'Aeronautica Militare.
20: My country, Italy, its education system, the Italian Air Force that gave me the professional tools, the Italian Space Agency.
19: Oltre a Parmitano, comunque tanto made in Italy sulla Luna, dai moduli pressurizzati per gli astronauti, costruiti in Italia, all'alta moda spaziale grazie alla tuta aderente firmata Prada, preludio a quella che dovrebbe essere utilizzata per l'atteso storico sbarco di Artemis 4 previsto nel 2028. Mauro Zanda, GR3.
3: Debutta stasera al Teatro dell'Opera di Roma per la prima volta Sogno di una notte di mezz'estate, capolavoro coreografico di Georges Balanchine fino al 14 giugno.
0: La magia di Shakespeare incontra la danza in Sogno di una notte di mezz'estate, il celebre balletto del coreografo George Balanchine, costruito sulle musiche di Mendelssohn. Ispirata all'omonima commedia di Shakespeare, l'opera trasporta il pubblico in un bosco incantato, dove fate, spiriti e giovani innamorati si muovono tra incantesimi, equivoci e trasformazioni. Fino al 14 giugno il capolavoro di Shakespeare si avvale del corpo di ballo e l'étoile di Eleonora Bagnato. Fra gli interpreti principali, l'étoile Alessandra Amato nel ruolo di Elena, la prima ballerina Marianna Suriano in quello di Titania, la bellissima regina delle fate, moglie di Oberon, interpretato da Mattia Tortora. Creato nel 1962 per il New York City Ballet, è una delle opere narrative più amate di Balanchine. Ancora oggi, Sogno di una notte di mezz'estate continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo grazie alla sua capacità di unire teatro, musica e danza in un racconto senza tempo, dove l'immaginazione trasforma una notte qualunque in un'esperienza straordinaria. Maurelia Carafa, GR3.
3: Prima di chiudere, una notizia di poco fa che riguarda una dichiarazione del presidente americano Trump. Dice: sono appena stato informato che la scorsa notte gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri elicotteri Apache mentre pattugliava lo stretto di Hormuz. I piloti sono in salvo, ma, aggiunge Trump, gli Stati Uniti dovranno necessariamente rispondere. Bene, ci fermiamo qui. Il direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Gianni Tore. Ora la linea va a onda verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati, ancora l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
22: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
21: Prevedo che a comprarli provvedo.
22: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Onda Verde. Viaggiare informati.
24: Bentrovati i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 4, code per 6 km a causa di un incidente tra Ponte Oglio e Rovato verso Brescia. In direzione opposta, dunque verso Milano, ci sono rallentamenti per curiosi tra Ospitaletto e Palazzolo. Andiamo in A7, code per traffico allo svincolo Binasco verso Genova. In A14 code a tratti tra Bologna, San Lazzaro e allacciamento A13. Siamo in direzione della 1 Milano-Napoli, poi andiamo sul ramo Casalecchio. Un incidente crea delle code tra allacciamento A14 e allacciamento A1 proprio verso questa autostrada. E andiamo proprio in A1. Nel tratto Bologna-Firenze code per 6 km a causa di un incidente tra allacciamento A14 Bologna-Borgo Panigale-Sasso Marconi verso Firenze. Sulla Roma-Napoli anche qui un incidente con code tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli. Ci spostiamo, andiamo in A18, un incidente, ci sono code, siamo tra lo svincolo di Acireale e Barriera di Catania proprio verso quest'ultima. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
23: In collaborazione con il CIS.

0: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21 e 20, Rai 3.
2: Rai, Radio 3. Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Buonasera, buonasera, benvenuti a un'altra settimana di Hollywood Party. Cominciamo oggi, si riforma una coppia storica.
5: Con grande emozione.
2: Sì.
5: C'è un personaggio politico italiano, sì, in questo periodo, dottor Crespi.
2: Io, attenzione a quello che dice.
5: Dice sempre storico, ma oggi è una giornata storica. Perché insieme a lei, dottor Crespi, chi è tornato?
2: Roberto Silvestri, buonasera Roberto.
6: Ciao, ciao Alberto
5: che
6: Crespi.
5: Che gioia, che bello vedere il dottor Silvestri.
6: Sono quasi nuovo.
2: Rimesso nuovo. Entrambi rimessi a nuovo, anche se in maniera parziale, sì, insomma. E abbiamo uno studio pieno di ospiti, presentiamolo subito. Intanto un grande saluto, un grande abbraccio a un vecchio amico come Alessandro Borghi.
7: Ciao a voi. Benvenuto. Che bello essere qui.
2: Benvenuto Alessandro, che farà tutta la trasmissione in spagnolo o in arabo.
7: Oh, sì.
2: Quale delle due lingue preferisce? Perché
6: arabo doppiato.
2: Perché parliamo di un film, Il prigioniero, il cattivo, di Alejandro Amenábar. Buonasera Alejandro.
8: Buonasera, ciao.
2: E abbiamo il prezioso aiuto di Gioia Smargiassi, che tradurrò, non so in quale lingua ti esibisci.
9: Dallo spagnolo all'italiano.
2: Dallo spagnolo.
7: Ti esibisce, bello.
2: Gioia Smargiassi le parla tutte, quindi bene. Siamo
5: anche il Sabino, siamo... parla, dottoressa Smargiassi.
2: Sabino, sì.
9: Esatto.
5: La lingua Sabina.
9: La lingua madre.
2: Beh, se mi sfidate faccio tutta la trasmissione in milanese, attenzione. Lì ci vuole davvero l'interprete. Bene, entriamo subito in argomento. Quando c'è Mulas c'è un quiz, per sì, cui parliamo subito di questa cosa.
5: Fondamentale,
2: e poi
5: una cosa che è il numero di telefono per aiutarci e per aiutare anche gli ascoltatori a indovinare. Bisogna fare il 335-56-34-296 e bisogna indovinare, poi ascolteremo gli indizi, il quiz di Silvia da Genova. Allora, bisogna indovinare il ruolo, l'attore o l'attrice che interpreta il ruolo e il titolo del film. Vabbè, quello va da sé. E vogliamo ascoltargli gli indizi?
2: Certo.
10: Il suo destino è deciso da una carta da gioco. Il personaggio viaggia sotto falso nome.
5: Allora, ripeto, ruolo, attore o attrice che interpretano questo ruolo e il titolo del film.
2: Falso nome,
5: 335.
2: Però
5: 5,
2: basta
5: 6.
2: Il falso nome, no? 3, 4, non anche il nome vero del 3, 4, personaggio.
5: 2, no, non lo so, non so. Ma di cosa sta parlando? 335 56 34 296. Dottor Silvestri, lei conferma?
6: 296.
5: Mi fido soltanto del dottor Silvestri.
6: Conferma,
5: oggi.
6: Conferma, ha ragione. Come un notaio.
2: Ha ragione. Avevamo delle notizie, Roberto, no?
6: Beh, una notizia carina riguarda anche gli attori, quindi avendo qui un grande attore, John Lithgow, ti dice qualcosa?
2: Come attore americano.
6: A 80 anni ha vinto il Tony.
5: Omicidio a luci rosse.
6: Per Giant. Il Tony, ed è il più anziano vincitore del Tony di tutti i tempi.
2: Il Tony è l'Oscar del teatro, giusto?
6: Esatto, sì. E un'altra notizia è l'omaggio a Bruce LaBruce, che il Cinema Massimo di Torino sta organizzando dall'8 al 15 giugno. Bruce LaBruce è un cineasta radicale canadese del Quebec che è esponente di spicco del New Queer Cinema e presenterà non solo i suoi film, per esempio stasera vedremo The Raspberry Reich del 2004, ma presenterà anche i film che piacciono a lui, e tra questi c'è non solo I misteri dell'organismo di Makaveyev, ma anche Terrore nello spazio di Mario Bava e La notte brava del soldato Jonathan di Clint Eastwood.
2: Sentiamo una canzone che ci fa entrare nell'argomento di cui stiamo per occuparci.
6: Ma presenterà anche i film che piacciono a lui, e tra questi c'è non solo I misteri dell'organismo di Makaveyev, ma anche Terrore nello spazio di Mario Bava e La notte brava del soldato Jonathan di Clint Eastwood.
2: Sentiamo una canzone che ci fa entrare nell'argomento di cui stiamo per occuparci.

letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un

vera principessa. Lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa. E così da giorni abbiamo solo calci nel sedere, non sappiamo dove sia.

0: Questo è Juan Flaco Biondini insieme a Francesco Guccini in Don Chisciotte.
1: Perché parliamo di Don Chisciotte? Perché il film di Alejandro Amenábar, interpretato da Alessandro Borghi, Il prigioniero, racconta un momento molto particolare nella vita di Miguel de Cervantes, l'autore appunto del Don Chisciotte. È arrivato un messaggio di Paola, che ringraziamo, e che ha fatto la trasmissione pratica, perché dice: amo i lavori di Amenábar, tutti. Folgorata da Mare dentro, ho continuato a seguirlo. Quando uscirà il suo nuovo film? Come si è trovato con Borghi, che ho letto essere nel cast? Sono tutte le domande che volevamo fare a Menà, perché ha fatto queste ascoltatrice. Oltre ai complimenti per Mare dentro, che naturalmente condividiamo. Allora, Alejandro, raccontaci un po' cosa ti ha affascinato di questo particolare episodio della vita di Cervantes. E come hai pensato di trasformare questa prigionia di Cervantes, prigioniero dei Mori e del Pascià, di cui poi parleremo, interpretato da Borghi, l'hai trasformato in una specie di macchina narrativa, no? È un periodo della vita in cui Cervantes diventa un narratore di storie, un inventore di storie, oltre che vivere esperienze molto speciali.
2: Bueno, lo que más me sorprendió es que yo, como muchísima gente, no conocía este periodo en la vida de Cervantes. Cervantes lo tenemos asociado a sus personajes, Don Quijote y Sancho Panza, pero no se sabe tanto de su vida antes de ser escritor. Y precisamente eso me atrajo de la película. Es como cómo se crea un genio de la literatura y un creo yo también un grandísimo ser humano. Y cuando fui andando en esa parte de su vida, me di cuenta que ahí estaban muchas de las claves para entender lo que venía después.
3: Sì, io sono rimasto sorpreso, come del resto tantissimi spagnoli, perché veramente pochissimi conoscono la storia di Cervantes. Tutti in Spagna sappiamo chi è associato al grande romanzo che ha scritto, ma pochissime persone conoscono la vera vita di Cervantes, soprattutto la vita appunto prima che diventasse un grande scrittore e scrivesse il Don Chisciotte. E quindi questo a me è interessato molto, e questo mi piaceva raccontare nel film, perché è proprio in quel momento che diventa e si crea e nasce quello che sarà poi un genio della letteratura. Quindi la cosa che mi interessava era proprio dipingere e raccontare questo momento in cui diventa un grandissimo scrittore, ma anche un magnifico essere umano, nonostante appunto le difficoltà che stesse vivendo.
1: Aveva finito, perfetto. Allora, questa parte della vita di Cervantes facciamola raccontare a Alessandro Borghi. Cosa

0: Sapere, dimmi.
1: Cosa succede a Cervantes? Chi incontra? Incontra te nel film, ma...
0: Tra le varie persone, sì, diciamo, viene imprigionato, diventa schiavo e rimane prigioniero e schiavo di questo palazzo gestito da questo Bahá Hasan, che è un uomo di origine veneziane, poi rapito, poi convertito. Quindi diventa arabo e per tutta una serie di, come dire, decide di fare carriera nel palazzo fino a diventare Bahá. Quello che succede è che tutti i prigionieri, compreso Cervantes, aspettano che qualcuno arrivi con la ricompensa che è stata chiesta da questo capo del palazzo, e nell'attesa che questa cosa avvenga, Cervantes, per ammazzare il tempo, si diletta nel raccontare delle storie nel patio, e prima lo fa senza essere sicuro di avere un pubblico, poi si rende conto che suscita un interesse nei confronti degli altri prigionieri, e allora diventa un po' una celebrazione. Ogni giorno si riuniscono per ascoltarlo che racconta queste storie, fino a quando da questa persiana si affaccia questa mano che, dopo 2, 3, 4 volte che lo ascolta, dice: portatemi su questo che racconta le storie, perché prima lo metto alla prova e poi voglio che lui racconti queste storie a me. E così inizia il percorso che fanno insieme, che all'inizio appunto parte con il personaggio di Hasan, che si presenta proprio come il villain del film, e poi si trasforma perché comincia a provare un affetto, poi prova un forte desiderio, quindi passa attraverso anche un certo tipo di fisicità che va anche a esplorare quella che è la libertà sessuale, della quale abbiamo deciso di parlare nel film, per poi diventare amore. E quando diventa amore è il momento in cui i ruoli si invertono, perché, come tu mi insegni, caro Alberto, con l'amore non si può scherzare, è vero. E quindi è come se questo rapporto si invertisse quasi completamente, perché uno si accorge che quel concetto che aveva di libertà, che era appunto essere padrone di un palazzo, decade nel momento in cui si accorge che non può avere l'unica cosa che avrebbe voluto davvero, che è l'amore di Cervantes, che invece sceglie di voler continuare a raccontare delle storie e quindi di essere liberato.
2: Volevo chiederti, Alessandro, tu hai definito il film provocatorio, credo, in un'intervista ho letto questo. Uh-huh. È provocatorio non tanto rispetto, diciamo, al gioco erotico-sessuale e dei sentimenti, ma proprio perché scopriamo che la cultura araba-andalusa di quegli anni era un pochino avanzata, è per questo?
0: Ma è un po' un mix delle due, nel senso che abbiamo parlato molto del fatto di come... Con Alejandro anche abbiamo parlato della relatività del tempo, no? Di cui parlavamo, cioè nel senso che è abbastanza incredibile pensare che nel 1500 ci fosse quel tipo di apertura che adesso non c'è più, cioè è andato al contrario, no? Ma non soltanto lì, in molti altri posti. E al contempo, nella prima versione del film, non c'era quel tipo di esplorazione sessuale dei due personaggi. È una cosa che, parlando con Alejandro in un anno quasi di chiacchiere, perché ci siamo incontrati un anno prima di iniziare il film, a un certo punto lui mi ha detto: sai, ho pensato che ci sono abbastanza prove per dimostrare che Cervantes avesse un certo tipo di libertà sessuale. Io questa cosa ho bisogno e voglia di metterla nel film, se a te va di farlo. Io ho detto: assolutamente, io faccio l'attore, sono uno strumento a disposizione del racconto. E quindi abbiamo iniziato ad inserire tutta una serie di scene che andassero a raccontare quanto questi due provassero quel tipo di desiderio in una società che lo permetteva assolutamente, dove quella era la normalità.
2: Ma insomma, secondo te Cervantes fa l'attore?
0: Cervantes fa l'attore? Questa è una bella domanda.
1: Dentro il film.
0: Dentro il film.
1: Lo interpreta Julio Peña.
0: Bravissimo, tra l'altro.
1: Nominato.
0: Beh, sai, questa è una domanda interessante.
1: Racconta, ma anche sì, recita in qualche modo.
0: Forse.
2: Ma è più cattivo del Bay.
0: Beh, si invertono a un certo punto. La questione è che, secondo me, recita nell'invenzione. Però quando poi si tratta di lui, forse non lo fa. Questo mi viene da pensare, no? Nella fase di creazione narrativa si appoggia ad un certo tipo di finzione. Quando poi deve trovarsi dentro quella vasca col Bahá, forse non so quanto sia in grado di recitare. Quindi...
1: Forse su questo il regista può aggiungere,
0: eccolo,
1: qualcosa, però.
3: En realidad, cuando tienes que trabajar con los actores, en el caso de Alessandro, en el caso de Julio, que interpreta a Cervantes, ellos tienen que tener claras sus intenciones en general y concretamente en cada secuencia. Y para mí ha sido muy interesante que, independientemente de de las intenciones que exploramos con Julio respecto a su relación con el Bajá, mi sensación es que el público, al menos el público en España, es quien ha completado individualmente qué sentía Cervantes. Entonces había parte del público que piensa que Cervantes está interpretando, se está dejando querer por el Bajá para sobrevivir, lo cual es muy posible, y parte del público que piensa que Cervantes se siente genuinamente atraído por la figura del Bajá.
4: Beh, sicuramente ogni volta che lavoro con gli attori, in questo caso con Alessandro e Giulio, loro devono avere veramente molto molto chiare quelle che sono le intenzioni dei loro personaggi in generale nel film e anche in ogni singola scena. Però al di là di quelle quindi che erano le intenzioni chiare che aveva Julio, l'interprete di Cervantes, per quanto riguardava la sua relazione con il Baja, io credo che poi questo è quello che è successo in Spagna, dove il film è uscito, è stato poi il pubblico che dopo aver visto il film ha un po' completato, cioè c'è chi pensa sì, lui in realtà sta recitando perché appunto così recitando vuole, diciamo, ottenere qualche cosa, invece alcuni che pensavano che Cervantes fosse genuinamente veramente attratto dall'altro personaggio.
1: È molto interessante, perché alla fine è un film sulla manipolazione, o fra le tante cose di cui il film parla. Abbiamo alcune clip del film, invito la regia con grande circospezione, in modo che a trovare quella in cui ci sono sia Julio Peña sia Alessandro Borghi.
2: E quella in originale.
1: Così sentirete il lavoro di Alessandro Borghi in originale, perché in originale Alessandro recita un pochino in italiano, ma soprattutto in spagnolo, e poi gli facciamo un po' raccontare questa esperienza.
5: Chi è l'alleria in questa città?
6: Io l'alleria. Miguel, sirene caras, io potrei aiutarti a arrivare allo más alto, come hice io.
5: Piénsalo, ser baja.
6: El nombre mío.
5: Baja. Lo que quieras. Lo que tú quieras.
6: ¿Estás temblando? ¿Es porque me deseas? ¿O me temes?
1: Questi erano appunto Julio Peña e Alessandro Borghi in una scena di Il prigioniero, che esce domani.
2: Con Spielberg, domani. Assieme a Spielberg.
1: Sfida a Spielberg, sì, infatti.
3: Un onore. Un onore.
2: È un regista che piace molto. No?
1: Suerte. Allora, il tuo personaggio, Alessandro, nella storia si chiamava, nella realtà storica, si chiamava Andrea Celeste, ed era un veneziano, appunto, che però ha fatto tutta questa carriera, chiamiamola così, che raccontavi prima. Allora, come ti sei confrontato? E questa cosa di recitare in spagnolo? E poi spiegaci il motivo per cui, per tua scelta, nelle copie doppiate, tu sei doppiato.
0: Certo, ti rispondo volentieri, cercando di non annoiarvi. Allora, la questione è questa: non c'era molto materiale, anzi quasi niente, su internet su questo personaggio. E quindi mi sono fatto aiutare da Leandro, che mi ha messo a disposizione tutta una serie di documenti che lui aveva usato per scrivere il film. E per me sono stati molto importanti, perché avevo bisogno di capire quanti livelli e quante sfumature ci fossero dentro questo personaggio per divertirmi il più possibile, fondamentalmente, no? Quindi quanto fosse cattivo, quanto fosse in grado di essere dolce, che tipo di formazione avesse, che tipo di cultura avesse, l'orientamento sessuale, insomma tutta quanta una serie di cose che, come piace fare a me, insomma, mettere sul tavolo tutte le carte, cercare di avere un numero più ampio di strumenti possibile per divertirci poi sul set. E la lingua spagnola, io non avevo mai parlato una parola di spagnolo prima in vita mia, quindi ho fatto come fanno tutti, ho preso una coach.
1: Neanche vamos quando
0: vamos,
1: giochi
0: sì,
1: a tennis,
0: ma neanche, che manco a tennis giochi. E quindi ho iniziato a studiare con la mia coach, che è Daniela, che mi ha veramente salvato, e insieme abbiamo, perché all'inizio Alejandro mi ha detto: guarda, se tu vuoi puoi parlare prevalentemente in italiano. A me sinceramente l'idea di andare a fare un film con Alejandro e parlare in italiano interessava poco, preferivo accettare la sfida di provare.
1: Perché, apro una parentesi brevissima, è possibile che nella realtà storica loro parlassero anche in italiano, perché Cervantes era stato in Italia?
0: È possibile che parlassero in italiano, sì, no? Sì,
3: no,
0: assolutamente.
3: Che parlarono in italiano.
4: La cosa più probabile era che parlassero in italiano, quelli loro.
0: Esatto. E quindi ho iniziato a studiare, semplicemente ho cercato di perfezionare il perfezionabile, considerando che appunto il personaggio era di origine italiana, quindi non doveva sembrare madrelingua ma uno che parlava spagnolo, e poi avevo anche delle piccole parti di arabo, quindi avevo anche questo coach di arabo che ho scoperto di essere una lingua straordinaria, di una difficoltà incredibile ma bellissima, bellissima. E per quanto riguarda il doppiaggio, quello che succede è questo, che era già accaduto in molti altri progetti partendo dal 2020, prima con Diavoli, che io avevo recitato in inglese e mi ero fatto doppiare, poi con un film di Francesco Carrozzini che si chiamava The Hanging Sun, che era fatto in coproduzione con l'Inghilterra, e poi questo. Ma semplicemente per due motivi. Il primo è perché credo che il lavoro del doppiatore sia un lavoro molto complicato, molto complesso, che bisogna saper fare. E io non credo di essere bravo a doppiare, o almeno non credo di essere bravo a doppiare me stesso, ecco. Poi magari se mi chiedo di doppiare un cartone animato dove posso divertirmi lo farei, ma doppiare me stesso è un'altra cosa. E soprattutto quando faccio un processo, come ho fatto con Alejandro, ma come feci anche con Diavoli, quindi che sto 6 mesi a studiare una lingua, non mi va in maniera molto egoistica di dare la possibilità di poter scegliere se vedere una cosa doppiata oppure no, perché io guardo i film soltanto in lingua, no? E non ho mai nessun tipo di interesse a vedere qualcuno doppiato, mi interessa vedere le cose in lingua originale. E per esempio io vedi che quando lo feci con Diavoli, avendo tu su Sky la possibilità di scegliere su che lingua vederlo, alla fine l'80% di persone in più lo vide in lingua originale, no? E quella per me fu un successo, considerando il lavoro che avevo fatto. E qui in realtà ho fatto un po' la stessa cosa, sapendo che ci saranno poche sale, pochissime. Per esempio oggi c'è l'anteprima e lo proiettano in spagnolo, che lo daranno in lingua originale. Chi avrà voglia di vederlo in lingua lo vedrà in lingua, se no troveranno a dare la voce a me un bravissimo doppiatore che si chiama Andrea Mete, che è lo stesso che mi ha doppiato in tutte le altre occasioni, insomma.
1: Per cui insomma, voi che state per andare al cinema, sapete cosa cercare.
2: Che dici, facciamo sentire una clip e magari mettiamo un brano musicale
1: composto
2: legato,
1: dallo stesso
2: composto
1: regista.
2: Dal regista, che
1: un'altra
2: è un
1: clip
2: musicista.
1: Di Il prigioniero.
7: Avanti il prossimo. Miguel de Cervantes Cortinas, nato a Alcalá de Henares. Corporatura media, barba folta, con il braccio e la mano sinistra menomati.

0: Allora, come John Carpenter e come forse anche altri, Alejandro Amenábar scrive anche le musiche dei suoi film. Complimenti per le musiche.
1: Grazie. Sono come dirige, scrive, monta e fa le musiche, cioè, tipo...
0: e vende i popcorn.
2: Esatto. No, me gusta stare involucrado en muchas partes del proceso y la música es algo para mí muy natural porque desde niño me gustaba componer canciones y después piezas musicales para las historias que escribía, que en el fondo es hacer música de cine.
3: Beh sì, a me piace essere coinvolto in vari aspetti, o forse in tutti gli aspetti della creazione di un film, e sicuramente la musica è un qualcosa che mi viene molto naturale, perché da che ero bambino sempre, mi è sempre piaciuto comporre, soprattutto appunto comporre la musica per quelle che sono le storie che io voglio raccontare.
4: In questa musica ci sono echi della grande musica andalusa, arabo-spagnola di tanti secoli fa. Ho notato nella stampa spagnola un certo scandalo per il film, si è un po' scandalizzata, e non so se si è scandalizzata per il perché hai affrontato un tabù forse della cultura spagnola, che è quella di Cervantes gay, ma forse si è scandalizzata di più perché c'è della modernità nell'antica cultura araba.
2: Bueno, uno de los de las críticas a la película que recibo recibí con más orgullo es cuando alguien la calificó, la parte de las calles de Argel, como profundamente fuera de, ¿cómo se dice?, fuera de lugar, cuando es atípica, no pertenece a anacrónica, no pertenece a su tiempo. Y es justamente ese shock que produce a alguna gente, el que estoy seguro que le produjo a un cristiano como Miguel Cervantes al pisar las calles de Argel, porque literalmente, según las descripciones de la época, y son muy precisas, y nos hemos ajustado muchísimo a las descripciones que hace el relator de esta historia, que es el cura que acompaña a Miguel de Cervantes, es un auténtico gay parade en las calles.
3: Beh, una delle critiche, diciamo, che mi sono state fatte, delle quali sono forse più orgogliosa, è quando qualcuno dice che quelle strade, appunto, quello che si vedeva nelle strade di Algeri, che vediamo nel film delle strade di Algeri, è totalmente anacronistico, quando invece non è vero, perché noi sappiamo che abbiamo veramente ricreato tutto quello in una maniera molto molto precisa, stando a quelli che sono i racconti del prete, che era quello appunto che poi racconta la storia, che sta in prigione con lui. E credo che questo sia stata la cosa che proprio ha scioccato tantissime persone, e è lo stesso shock che deve aver provato Miguel Cervantes, che arrivando dalla Spagna oscurantista di quell'epoca, trovarsi a girare per le vie di Algeri, e sembrava quasi un gay pride tutti i giorni. Però io sono certo che fosse veramente così, perché ci siamo basati su queste descrizioni molto molto precise e realistiche.
4: Beh, anche perché grazie ai filosofi andalusi la cultura greca è entrata nell'Occidente.
0: Averroè, Avicenna e così via.
3: Grazie allo filosofo andaluso che la cultura greca ha aiutato.
0: Allo filosofo Sarabos. Sì.
4: Scandalizzando i cristiani. Uh-huh.
2: Sì, però lo ironico è che oggi, per esempio, in una città come Argel, le scene che ritratta la película sarebbero completamente impensabili. E in cambio, se le vives nella realtà di Castilla di oggi in dia.
3: E poi la cosa appunto ironica è che oggi quelle scene che abbiamo visto, che all'epoca erano possibili per le vie di Algeri, oggi sono totalmente possibili, mentre quello che era impossibile in Spagna all'epoca oggi è diventato possibile.
0: Ma infatti secondo me è un film straordinariamente attuale. A me è sembrato veramente un film sul Mediterraneo, io l'ho letto un po' così. C'è un personaggio, un prete tra i prigionieri spagnoli, che a un certo punto dice: abbiamo fatto bene in Spagna a cacciarli via tutti, i Mori, gli ebrei, lo scudios. Ed è veramente un film sulle culture che si sono incrociate nel Mediterraneo e su tutte le forme di intolleranza che nel Mediterraneo si sono succedute.
2: Habla sobre la tolerancia, que es algo que me ha interesado desde hace muchos años, el nivel de tolerancia a la hora de integrarse a las diferentes culturas. Es inevitable que las culturas o las civilizaciones están destinadas a mezclarse. Yo mismamente soy nacido en Chile y criado en España. Y en esta película se hablaba de eso, de alguien que es forzado a vivir otra cultura que además es la cultura de su enemigo, y yo creo que de alguna manera a él lo enriqueció como persona, seguro, y como narrador, porque el mundo árabe está, y el humanismo está muy presente en la obra posterior de Cervantes.
3: Sì, il film parla proprio di questo, della tolleranza, che è una cosa che mi interessa, è un argomento del quale mi interesso da tantissimi anni, e soprattutto il livello di tolleranza che è necessario per far sì che le differenti culture si integrino fra di loro e si mescolino, perché per me questo è inevitabile, cioè è inevitabile che le culture, le civiltà diverse si integrino l'una con l'altra. Io ne sono un esempio, sono nato in Cile e però sono cresciuto in Spagna, e così, insomma, quindi sono forzatamente cresciuto in un altro paese, come qui Miguel de Cervantes, che è costretto a vivere in una cultura che è totalmente diversa dalla sua, per lo più la cultura di quello che all'epoca era considerato il nemico, eppure una volta tornato a casa probabilmente questa esperienza lo avrà arricchito moltissimo, e credo che ci sia molto umanesimo e molta cultura araba che sono poi presenti in quella che poi sarà l'opera di Cervantes successiva.
0: Allora, leggo un paio di messaggi. Lucia, Alessandro Borghi è sempre bravissimo qualsiasi lingua parli. Quindi,
1: grazie, cioè, Lucia.
0: Stiamo a posto. No, poi c'è un messaggio che credo sia in qualche modo privato, ma lo leggo volentieri. Giovanni, salutate Alejandro. Ottimo ricordo della festa della prima produzione del vino di José Luis Cuerda.
2: Sì,
0: ok, va bene, ci siamo. Si ricorda anche lui, perfetto.
1: Quindi era inizio della festa, diciamo, sicuramente.
0: Come sia finita la festa, non vogliamo sapere. No,
2: lo che passò fu che mi primer produttore, José Luis Cuerda,
0: era un produttore.
2: Quando hicimos Los Otros, The Others, y fue un tremendo éxito internacional, ganó mucho dinero y se compró un viñedo y hizo una fiesta en aquella bodega.
0: Giovanni era lì, evidentemente.
3: Sì, perché il mio produttore, José Luis Cuerda, che ha prodotto anche The Others, che è stato un grandissimo successo internazionale, grazie a questo successo ha comprato un vigneto, e quindi in quell'occasione era stata fatta una festa per la prima produzione del primo vino.
0: Il prigioniero esce domani, andate a vederlo, andate a vedere Spielberg e andate a vedere quello, anche tutte e due nello stesso pomeriggio, se ce la fate.
4: Spielberg piace molto a Menabar.
2: Uh-huh. Sì. Maestro. Maestro.
0: Effettivamente. Quindi, insomma, da qui al weekend avete roba buona ad andare a vedere al cinema. Esce anche un altro film spagnolo, non so se Alejandro lo conosce, Romeria de Carla Simón, che è un altro film molto bello, per cui Fantastico. È un weekend muy rico, come dicono in Spagna. E adesso è il momento per la nostra recensione, che parlerà di tutt'altro. Il secondo me di oggi è affidato a Roberto Silvestri.
5: Secondo me.
6: Rubrica di opinioni cinematografiche.
4: Parlo di Residence a Mamet, quindi non siamo tanto distanti dal film precedente. È un cineasta romano, Salvatore Allocca, viaggia alla riscoperta conflittuale di sua madre. Per accedere oggi ai finanziamenti pubblici in Italia, un progetto sulla famiglia è quel che ci vuole, ma qui il rapporto fa scintille. Proprio come mia madre fa l'attrice di un altro regista italiano, Mario Balsamo, che aprì il filone nel 2015. A 70 anni Antonietta, ex alta impiegata di Stato, ha infatti lasciato per sempre l'Italia con il suo nuovo più giovane partner per iniziare un'altra vita in Tunisia, in un sontuoso residence sul mare con giardino, e sembra fermamente determinata a non guardare indietro, anzi già progetta nuove avventure in Estremo Oriente, a cominciare dal Vietnam. Salvatore, il regista, la insegue con la sua piccola troupe nel deserto, sui cammelli, tra i tavoli di burraco, nel souk e in una festa di nozze arabe, per capire cosa spinge oggi a un cambiamento così radicale centinaia di pensionati italiani, che possono permetterselo, attratti dal costo della vita molto più basso e da agevolazioni fiscali che dilatano le pensioni. Il Portogallo era la meta preferita di un tempo, oggi la Tunisia araba, che già tra l'Ottocento e il Novecento accolse e integrò una forte emigrazione meridionale. Le famiglie di Claudio Cardinale e del primo sindaco comunista di Napoli, Maurizio Valenzi, ne sanno qualcosa. Il racconto è intimo, un po' esotico, molto ironico, e riflette sull'età, la libertà e il desiderio di reinventarsi. Attraverso le strade di Hammamet, sedi anni fa di un esilio illustre e oggi approdo definitivo del galeone che Tarek Ben Ammar costruì per il pirata di Roman Polanski, e tra una comunità di pensionati italiani pieni di vita, spacconi e non tutti di specchiata moralità, madre e figlio si incontrano di nuovo alla fine da adulti riconciliati.
0: E questa era la recensione di Residence Hammamet, che si sta al cinema, sì. È un documentario, ma è uscito al cinema e lo si può assolutamente vedere. Noi volevamo usare gli ultimi minuti della trasmissione per ricordare un personaggio che probabilmente Alejandro Amenábar non ha mai incrociato, ma che in Italia è stata molto importante, ovvero Vania Protti Traxler, che è scomparsa qualche giorno fa, il 5 giugno, aveva quasi 80 anni, li avrebbe compiuti a novembre. Vania Protti Traxler è stata, insieme al marito Manfredi Traxler, la fondatrice di una fondamentale casa di distribuzione che si chiamava Academy. Tanti di voi saranno andati a vedere i film della Academy. Faccio due o tre titoli: Il cielo sopra Berlino, Il matrimonio di Maria Brown, Mefisto. Era diventato un po' il sinonimo della distribuzione del cinema di qualità, no?
4: Sì, è stata proprio l'antesignana, perché poi Lucky Red e le altre sono sì. nate dopo, no? Quindi sì. è stata la pioniera.
0: Assolutamente. Lei si chiamava appunto Vania Protti. In realtà il suo primo marito era stato Teddy Reno, pensate. Proveniva da una famiglia che lavorava nel cinema fin dagli inizi del secolo, e proprio da una vecchia puntata di Hollywood Party abbiamo preso un frammento della sua voce che ricorda appunto il suo padre e il suo nonno, che avevano un caseificio in provincia di Mantova, ma che a un certo punto impazzirono per il cinema. Ascoltiamo la voce di Vania Traxler.
5: L'idea è nata abbastanza semplicemente, nel senso che la mia famiglia ha cominciato a lavorare nel cinema nel 1904. Il primo a fare il cinema è stato mio nonno.
7: Che conosceva i Lumière, giusto?
5: Che andava... No, veramente era un gruppetto di mantovani doc. Allora c'era mio nonno che voleva fare a tutti i costi il cinema. Poi con lui c'era un piccolo tipografo che lo aiutava a stampare le locandine, che faceva il convento dei film, che si chiamava Arnoldo Mondadori.
7: Ecco, beh.
5: E chi scriveva i testi delle locandine, c'era un altro signore che si chiamava Monicelli, il padre di Mino e Mario Monicelli.
7: Certo.
5: E questo gruppetto. Mio nonno andò a Parigi a conoscere i Lumière, poi andò a Marsiglia, comprò le macchine, le pizze, così è cominciata la storia della famiglia Protti nel cinema, che nasce nel 1904. Quindi a un certo punto nella mia vita, io che volevo a tutti i costi affermarmi per la mia personalità, per la mia cultura, per la mia, pensavo, intelligenza, volevo assolutamente lavorare, ma non mai fare l'attrice, mai, mai, mai.
8: Un giorno la cosa diventerà seria. Sono stata tanto sola, anche non avendo mai vissuto da sola. Sai, quando ero con qualcuno, spesso ero felice, ma comunque pensavo fosse del tutto casuale. Questa gente erano i miei genitori, ma avrebbero potuto anche essere altri. Perché mio fratello era quello con gli occhi marroni e non invece quello con gli occhi verdi che stava sulla banchina di fronte? La figlia del tassista, per esempio, era mia amica. Ma avrei anche potuto passare il braccio intorno al collo di un cavallo, sarebbe stato lo stesso. Stavo con un uomo. Ero innamorata. Ma avrei anche potuto piantarlo e andarmene via con quel tizio sconosciuto che avevamo incontrato per la strada. Guardami o non guardarmi. Dammi la mano oppure no. No. Non darmi la mano e leva lo sguardo da me.
0: Questa era una clip del Cielo sopra Berlino di Wim Wenders, un film che è distribuito appunto dall'Academy, stette in tenitura al Caprenichetta di Roma, mi sembra per 8 mesi.
4: Dopo che Sergio Corbucci gli aveva detto questo film non farà una lira.
0: Invece hanno fatto un pacco di denaro, ma anche con altri film, perché l'Academy aveva un listino di gran lusso, ma faceva anche film di successo. Distribuirono anche Intervista di Federico Fellini. Vania venne in trasmissione per parlare di un suo libro, uscito per Edizioni Sabine, che si chiamava Sognavamo al cinema. in cui aveva messo i ricordi di tanti registi in cui aveva lavorato e aveva messo i menù delle cene che lei organizzava per i registi, perché erano sempre menù a tema in qualche modo. Era anche una bravissima cuoca, era una donna intelligente, simpatica, di grande intuito e di grande talento, e così abbiamo deciso comunque di salutarla. Mulas.
9: Allora, il quiz non ci si avvicina neanche lontanamente.
0: Interstate 60, regalo
9: di Natale. Siamo fuori, ascoltatori di Hollywood Party. Sapete lontani. Che cosa succede? Che il quiz di Silvia Genova sarà riproposto la settimana prossima.
0: Ecco, così imparate.
9: Con gli stessi indizi e poi forse daremo anche dei piccoli aiuti per...
0: Ricordatevi.
9: Poi questo è un quiz dove non si vince nulla.
0: C'è quindi... uno che il cui destino è deciso una carta da gioco e che viaggia sotto falso nome. In realtà è facilissimo.
9: Posso dire un'altra cosa? È uno dei film preferiti...
0: Di
9: sia
0: tutti.
9: Del dottor Crespi sia del dottor Silvestri, ma credo il 90% degli ascoltatori di
0: Hollywood. Ma anche di Alejandro Menabar, anche di Alessandro Borghi. Adesso poi, i microfoni spenti glielo diciamo e saranno sicuramente d'accordo.
9: Quindi adesso partirà la sigla e vi accorgerete che avete perso un'occasione. Allora, la trasmissione di
0: grazie
9: oggi.
0: Grazie ancora Alessandro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a
1: voi.
0: Ancora Alejandro.
2: Grazie
0: Gioia.
9: Allora, Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Andrea Perrone, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Alejandro Amenábar, Alessandro Borghi, Vania Trax, la salutiamo, ma soprattutto il dottor Roberto Silvestri. Bentornato, dottor Roberto Silvestri.
4: Ho visto anche Claudio da qualche parte.
9: Sì, no, c'era anche Alberto Crespi.
0: C'era.
9: Adesso poi c'è Revolution dopo...
0: Sto cercando il titolo del film in spagnolo.
9: Va bene, quello...

0: la grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Rai Radio 3.
5: Meteoradio.
6: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Qualche isolato temporale in serata tra Lombardia e Triveneto, con cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del paese. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia, e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
8: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Le implicazioni di quello che sta succedendo in Medio Oriente iniziano a sembrare epocali. Donald Trump ha trasformato una guerra che doveva sancire la leadership americana in un mondo sempre più multipolare nella certificazione definitiva del tramonto dell'egemonia degli Stati Uniti. Altro che Make America Great Again. Prima Trump ha dovuto accettare la sconfitta sul piano militare nei confronti dell'Iran, adesso sul piano diplomatico nei confronti di Israele. Quello che è successo con l'Iran ormai è autoevidente, il regime degli Ayatollah non è caduto, si è trasformato da una dittatura un po' meno teocratica a una dittatura sempre più militare. Un paese allo stremo sul fronte economico e sociale, ricorderete le proteste di inizio anno, la crisi valutaria, la carestia, insomma tutti i problemi possibili, ecco, sono diventati secondari nel momento in cui l'Iran ha trovato un inaspettata leva negoziale trasformando lo stretto di Hormuz in un'arma. La novità è la sconfitta di Trump nei rapporti con Israele. Trump ha intimato al premier israeliano Benjamin Netanyahu di fermarsi in Libano e Netanyahu lo ha semplicemente ignorato, anzi lo ha provocato con nuovi e più violenti attacchi. Prima è uscito il retroscena di Axios, mai smentito davvero, che ha raccontato la telefonata furibonda di Trump a Netanyahu. Il presidente americano ha chiamato fottuto pazzo il suo interlocutore. Poi Trump ha dato un'intervista, come sempre un po' sconnessa, alla Financial Times e durante la quale ha provato a sostenere che è lui a comandare. In inglese ha usato l'espressione call the shots. Quando qualcuno che in teoria dovrebbe essere potente deve rivendicare la propria influenza, dire comando io, beh, è il segnale che l'ha già persa. Netanyahu ha continuato a bombardare il Libano mentre Trump assicura quasi ogni giorno che un accordo è imminente. Lo ha fatto 37 volte secondo il calcolo della CNN. Così tante volte che non si capisce più bene tra chi dovrebbe essere questo accordo però. Gli iraniani sono consapevoli della posizione fragile degli Stati Uniti e vogliono che una tregua formalizzata, dopo quella che in teoria è ancora in vigore ma viene sempre violata, ecco, una nuova tregua, un nuovo assetto, diciamo, includa anche il Libano, così da proteggere la milizia sciita di Hezbollah, che è uno stato nello stato in Libano e che è rimasta una delle poche leve dell'Iran nella regione che usa soprattutto per minacciare Israele. Netanyahu è in campagna elettorale, in Israele si vota fra settembre e ottobre e non ha certo intenzione di presentarsi agli elettori come l'artefice di un compromesso con i grandi nemici di sempre. Molto meglio andare alle urne come comandante in capo di un paese criticato perché è troppo implacabile, troppo vendicativo con i suoi avversari. Per ricapitolare, Trump ha iniziato una guerra con l'Iran il 28 febbraio, istigato da Israele, che l'ha usata per colpire anche in Libano nel momento di fragilità dello sponsor di Hezbollah, cioè nel momento di fragilità dell'Iran. Adesso Trump non riesce a trovare un accordo con i suoi nemici, che resistono più minacciosi di prima, ma neanche con i suoi alleati. È un'evoluzione forse prevedibile dei rapporti di forza, ma a suo modo sorprendente, perché in un contesto simile ancora pochi mesi fa, Trump aveva avuto la forza di imporsi su Netanyahu. Lo ricorderete, il 9 settembre scorso Israele aveva bombardato la capitale del Qatar, Doha, nel tentativo di uccidere i leader di Hamas che si erano riuniti lì. Ma il Qatar è il più fondamentale alleato degli Stati Uniti nella regione. Ospita la grande base americana di Al Udeid e il quartier generale nell'area del CENTCOM, cioè il comando centrale di coordinamento delle forze armate americane. Attaccare il Qatar, insomma, è come attaccare gli Stati Uniti e infatti Trump non ha perdonato quella mossa non coordinata e ha imposto a Netanyahu di sospendere la guerra contro Hamas che si era trasformata nel genocidio di Gaza. Le uccisioni di palestinesi non sono certo finite, ma per qualche mese c'è stata l'illusione che gli Stati Uniti avessero ristabilito i rapporti di forza storici fra la potenza egemone e un prezioso alleato nell'area. Vi ricordate l'inutile Board of Peace di Trump che su mandato dell'ONU doveva gestire la nuova fase del Medio Oriente tra nuovi affari energetici e investimenti immobiliari? Beh, quella fase è durata molto poco. Appena ne ha avuto l'occasione, Netanyahu è riuscito a convincere Trump ad attaccare l'Iran senza ragioni apparenti. Prima un incontro molto teso senza telecamere alla Casa Bianca l'11 febbraio e poi il 28 l'inizio dell'operazione Epic Fury. Certo, Trump aveva il suo interesse a oscurare lo scandalo degli Epstein Files che stava facendo vacillare la sua amministrazione che da allora effettivamente ha perso centralità. E può essere che le teorie del complotto sui potenziali ricatti di Netanyahu nei confronti di Trump, magari basate proprio su qualche segreto relativo agli Epstein Files, abbiano un fondamento. Non possiamo saperlo, ma non possiamo neanche escluderlo. Di sicuro, dopo l'inizio della guerra in Iran, Trump ha completamente perso il controllo della situazione. Ormai i mercati finanziari ignorano la guerra, è una reazione un po' paradossale ma che si spiega in un solo modo, cioè gli investitori sono convinti che le ragioni dell'economia ormai prevalgano su quelle della politica e spingano il conflitto verso una tregua perché Trump non è più in grado di fare troppi danni visto che sostanzialmente non conta più niente. Se la prima fase della guerra in Iran nel giugno del 2025 verrà ricordata come l'apice dell'influenza di Israele sugli Stati Uniti, però questa fase della guerra, questa seconda guerra iraniana, potrebbe essere ricordata come l'inizio della fine dell'alleanza fra i due paesi. Infatti all'impotenza di Trump si somma la crisi nelle relazioni fra Israele e Stati Uniti. In entrambi i casi, giugno scorso e a febbraio 2026, è Netanyahu che ha spinto Trump ad agire, ma questa volta potrebbe aver fatto male i suoi calcoli. Nella famosa telefonata in cui ha insultato Netanyahu chiamandolo fottuto pazzo, Trump ha anche osservato che ormai tutti ti odiano e odiano Israele per quello che sta facendo. E per una volta il presidente americano ha affermato una verità, certificata pochi giorni dopo dal più autorevole istituto di sondaggi americano, il Pew Research Center, che il 4 giugno ha presentato dei numeri molto interessanti sul clima ostile nei confronti di Israele. Ormai in tutto il mondo prevale un'opinione negativa nei confronti dello Stato ebraico. Si va dal 60% negli Stati Uniti al 97% della Turchia. Perfino paesi come la Germania e l'Italia, che in sede europea si sono opposti a reazioni e ritorsioni diplomatiche contro Israele dopo i massacri di Gaza, vedono prevalere un'opinione negativa al 73% e al 75% rispettivamente. A parte l'India, dove la percentuale degli ostili è al 28%, Israele non può più contare sulla simpatia di alcun grande paese nel mondo. E negli Stati Uniti il balzo nell'ultimo anno è stato di ben 7 punti percentuali, che hanno fatto crescere drasticamente la quota degli ostili. Ecco, tra i tanti danni irreversibili che Netanyahu sta infliggendo a Israele, la distruzione del legame con gli Stati Uniti potrebbe essere quello definitivo. Pensate che nel solo 2025 gli Stati Uniti hanno approvato aiuti per Israele nell'ordine di 4 miliardi di dollari, 3,3 per scopi militari, più 500 milioni per la difesa missilistica. Secondo un dossier dell'Ufficio Studi del Congresso americano, dal 1946 a oggi, gli Stati Uniti hanno dato a Israele circa 175 miliardi di dollari di aiuti, a cui si aggiungono 300 miliardi da parte del Dipartimento della Difesa per finanziare i missili, la difesa missilistica. Insomma, Israele non può permettersi di perdere il sostegno diretto da parte degli Stati Uniti e neanche l'accesso alle sue aziende che vendono armamenti e tecnologie fondamentali per la difesa dello Stato. La coalizione estremista che Netanyahu guida però sta facendo di tutto per rendere impossibile che Israele continui ad avere i rapporti internazionali che ha avuto finora. Prima hanno compromesso la soluzione due popoli, due stati con la guerra di Gaza che ha trasformato metà di quello che doveva essere lo Stato palestinese in macerie e adesso con l'annessione di fatto e in parte anche legale di quasi tutta la Cisgiordania, cioè l'altra metà della potenziale Palestina, per non parlare dell'invasione del Libano che mette in crisi un altro Stato sovrano. E poi in patria hanno innescato una deriva autoritaria con gli attacchi alle riforme della Corte Suprema, hanno trasformato uno Stato in teoria multiconfessionale con ebrei e arabi, lo stanno trasformando in uno Stato di apartheid in cui la legge è diversa per le due comunità che sono costrette a vivere nello stesso Stato, anche se entrambi, sia gli ebrei che gli arabi cittadini di Israele, dovrebbero avere gli stessi diritti. Insomma, Netanyahu sta guidando Israele verso il suicidio che la storica Anna Foa aveva intuito nel titolo di un suo libro di successo del 2024. Quello che sta emergendo in queste settimane è che nella corsa verso il baratro Netanyahu ha deciso di trascinare anche Donald Trump e forse tutti gli Stati Uniti.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

0: di Via Asiago a Roma da Luisa Santa Cesaria. Bentornate e bentornati a Radio 3 Suite. Attilio Fortunato è in regia, mentre alla parte tecnica si alterneranno questa sera Gabriele Cioni e Andrea Perrone. Il nostro numero per inviarci sms e messaggi WhatsApp durante la trasmissione è 335 56 34 296. Tra pochi istanti ci collegheremo in diretta con l'auditorium di Bolzano per ascoltare un concerto dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, diretta da Michele Mariotti con il violinista Giuseppe Gibboni, in un programma con musiche di Brahms, Beethoven e Shostakovich. Apriremo invece il nostro magazine intorno alle 22 per parlare della stagione 2026-2027 della Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, e ne parleremo con il suo direttore artistico Ernesto Schiavi. Intorno alle 22:20 trasmetteremo un approfondimento sulla mostra Poltaburet, Paranoia as a Method, che è in corso a Villa Medici a Roma fino al 15 luglio. Monica D'Onofrio ha visitato la mostra con il suo curatore Pierpaolo Pancotti. Mentre chiuderemo intorno alle 23, dalle 23 fino a mezzanotte, con un ritratto musicale dedicato a uno dei quartetti d'archi più straordinari e in piena attività ancora oggi, il Belcea Quartet. Ma adesso apriamo il nostro cartellone.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
0: E andiamo subito in diretta con Bolzano, dove per noi c'è Fabio Cifariello Ciardi. Ben trovato, Fabio.
2: Buonasera, buonasera Luisa, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, qui all'auditorium di Bolzano la sala si sta rapidamente riempendo. L'orchestra sistemata sul palco è un'orchestra più grande del solito, perché poi anche il programma lo richiede, con una collaborazione dei conservatori del Trentino e dell'Alto Adige. Come sempre, questo è un concerto che viene supportato dalla provincia autonoma di Bolzano, un concerto che vede Michele Mariotti sul palco e Giuseppe Gibboni al violino, che eseguirà il concerto violino orchestra di Beethoven. Giuseppe Gibboni, premio Paganini 2021, un artista di 25 anni che abbiamo intervistato e sentiremo poi la sua voce durante l'intervallo. Come dicevi, come ricordavi, un programma più ampio, possiamo dire, rispetto alla lunghezza abituale dei concerti che trasmettiamo qua da Bolzano. Cominciamo con le variazioni su un tema di Haydn di Brahms, poi appunto il concerto di violino orchestra di Beethoven, quindi l'intervallo e nella seconda parte la prima sinfonia di Shostakovich. Quindi si comincia con Brahms, appunto, variazione su un tema di Haydn. In realtà il nome variazione su un tema di Haydn richiede un minimo di spiegazione, perché non che praticamente Haydn non c'entra quasi per niente. Allora, cosa succede? Siamo nel 1870 e un amico, Johannes Brahms, Carl Ferdinand Pohl, bibliotecario della Gesellschaft der Musikfreunde, della Società degli Amici della Musica di Vienna, mostra a Brahms un manoscritto datato 1784 di Franz Josef Haydn, almeno così si pensava, un manoscritto di 6 divertimenti chiamati Feldpartien, per complesso di fiati, sono appunto musica leggera, di intrattenimento, appunto dei divertimenti di fiati. Feldpartien significa partite, divertimenti che venivano eseguiti all'aperto, in contrasto invece con le Kammerpartien, che venivano eseguite nelle stanze dei palazzi. Essendo una musica sostanzialmente d'occasione, le informazioni delle volte su questi brani sono frammentarie, alcune volte si sono perse le partiture, è rimasta qualche parte staccata, alcune appunto sono perse interamente oppure arrivate da noi incomplete. Haydn aveva effettivamente scritto parecchi divertimenti, non solo durante la sua lunghissima permanenza presso gli Esterasi, ma anche prima, quando a 27 anni aveva, era diventato direttore musicale del conte Morzin in Boemia. Brahms, una volta che prende in mano questo spartito, questo manoscritto che gli mostra il suo amico Karl Pohl, rimane colpito dal secondo movimento dell'ultimo divertimento della raccolta, uno in si bemolle, basato su un canto austriaco, il cosiddetto corale in onore di Sant'Antonio, corale in onore di Sant'Antonio. Quindi il tema non è di Haydn, ma non solo, successivi studi hanno ipotizzato che neanche proprio l'intero divertimento in questione sia stato composto da Haydn, ma da un suo allievo che noi conosciamo non tanto come compositore, perché si tratta dell'austriaco che poi si sarebbe naturalizzato francese, Ignace Joseph Pleyel, editore e soprattutto anche celebre costruttore di pianoforti, ma anche compositore, era stato allievo di Haydn. Morale, Brahms rimane colpito da questo tema, ne fa nel 1783, lui ha 40 anni, ancora non ha realizzato la sua prima sinfonia che sarà di 3 anni dopo, 8 variazioni e un finale. Il tema lo sentiremo con gli strumenti a fiato, qua praticamente gli stessi previsti dall'originale. L'originale è un organico per oggi curioso, 2 oboi, 3 fagotti, 1 controfagotto e 2 corni. Questi strumenti li sentiremo appunto nel tema. Invece in questo momento è entrata la spalla dell'orchestra, che oggi è Marco Mandolini. E appunto dicevo, 8 variazioni e un finale, scritte nell'estate del 1783. Dopo il tema, che appunto riprende anche in buona parte l'orchestrazione del divertimento, vengono solo aggiunti dei pizzicati, dei violoncelli e dei contrabbassi, però già dalla prima variazione il clima cambia, ci allontaniamo dal suono del classicismo, entriamo in pieno romanticismo. Il tema durante queste variazioni, se ci farete caso, immaginate il tema come una sorta di paesaggio, è una sorta di luce dal cono molto stretto che illumina di volta in volta determinate caratteristiche, no? Quindi nella prima variazione il tema viene estremamente asciugato per lasciare spazio poi ad un ampio intervento degli archi, però poi ci sono interventi che riprendono il carattere militare che sta dietro a questo tema al Corale Sant'Antonio. È entrato adesso Michele Mariotti sul podio, allora vi lascio all'ascolto delle variazioni in si bemolle di Brahms da un Corale Sant'Antonio.

Michele Mariotti sul podio dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, ci ha fatto ascoltare Johannes Brahms, le variazioni in si bemolle maggiore per orchestra, opera 56A, su un tema dal Corale Sant'Antoni, dalle Feldpartien numero 6 di Franz Joseph Haydn, che come abbiamo detto in realtà essere stata scritta questa musica da Joseph Pleyel, una musica che si concludeva con un magnifico finale in cui si inizia, Brahms prende all'inizio il basso del tema del Corale Sant'Antoni. Brahms aveva una predilezione per l'utilizzo dei bassi nei temi con variazione, così come anche accade molto spesso in Beethoven. Su questo ostinato di 5 battute che è stato eseguito a lungo dai contrabbassi, poi si è costruita una pagina fantastica che poi è esplosa riprendendo il tema del, appunto, Corale Sant'Antoni. Adesso invece il qualche movimento sul palco, perché il prossimo brano sarà il concerto per violino e orchestra di Ludwig van Beethoven, interpretato da Giuseppe Gibboni. Dunque, chi ha interpretato per primo questo concerto fu Franz Clement, che all'epoca aveva 26 anni e ha fatto, diciamo, un po' un pasticcio alla prima di questo concerto di Beethoven. Ha suonato prima i due movimenti, poi ha interrotto, ha eseguito una sua sonata e poi nell'ultima parte ha eseguito il terzo movimento morale. Non fu un grande successo. Invece, appunto, se Clement aveva 26 anni, 25 ne ha Giuseppe Gibboni, che tutti, almeno gli appassionati di violino, conoscono, perché nel 2021 ha vinto il primo concorso, ha vinto il primo premio al concorso internazionale Paganini di Genova, ha preso anche il premio del pubblico e due premi speciali per le migliori interpretazioni dei capricci del concerto di Paganini, una vittoria che ha fatto il giro del mondo, anche perché è il primo violinista da 24 anni che vinceva di nuovo il concorso Paganini. Infatti l'ultimo fu nel 1997, Giovanni Angeleri, poi prima Massimo Quarta, prima ancora Salvatore Accardo. Un violinista eccezionale che sta entrando in questo momento sul palco, famiglia di musicisti, padre violinista, madre pianista, due sorelle violiniste, una carriera che grazie a Paganini adesso è decollata in tutta la sua grandezza. Ecco, Beethoven, concerto per pianoforte, per violino e orchestra.

0: Ludwig van Beethoven, il concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 61, allegro ma non troppo, larghetto, rondò allegro, nella interpretazione di Giuseppe Gibboni, classe 2001, nel 2021 primo premio al concorso Paganini. Dopo 24 anni un italiano riporta a casa questo premio. L'orchestra di Haydn di Bolzano e Trento, diretta da Michele Mariotti. Non so cosa pensano, cosa hanno pensato gli ascoltatori di questo concerto, Luisa.
1: Ma sono arrivati moltissimi commenti ammirati per la bravura di

0: Giuseppe Gibboni ci scrive: Giuspi, vorrei esprimere la mia ammirazione per il nitore di questo violino, meravigliosa interpretazione da parte di tutti, grazie per questo luminoso Beethoven. E ancora,
1: ecco, tra le altre cose, a proposito di violino, Giuseppe Gibboni ha avuto la fortuna già alla sua giovanissima età di suonare un paio di Stradivari, prima lo Stradivari 1722 Jupiter, che ha restituito a gennaio, e adesso questa sera suona uno Stradivari del 1734, LAM, ex Scotland University, uno strumento particolare di cui appunto poi adesso Giuseppe Gibboni ci racconterà. Ecco che rientra da solo a prendere gli applausi. Vediamo se ci regala un bis, il pubblico lo applaude, come sentite, molto calorosamente. Ecco, un bis.
2: Tárnega, recuerdos de la Alhambra.

0: Giuseppe Gibboni, Francisco Tárrega, Recuerdos de la Alhambra, di nella versione per violino eccezionalmente Tárrega. Difficile, meravigliosa, di Tárrega, di Ruggero Ricci. E un brano che mette in luce una qualità di Gibboni che mi sentirei di sintetizzare come dolcissima perfezione senza ostentazione, un controllo, un'intonazione, tutto meraviglioso, ma non solo, c'è proprio una dolcezza nell'approccio al suono assolutamente unica per questo giovanissimo 25enne violinista italiano che nel 2021 ha riportato in Italia il premio Paganini. L'ultima volta, 24 anni prima, lo aveva vinto Giovanni Angeleri nel 97, poi prima ancora nel 91 Massimo Quarta e poi appunto il mitico Salvatore Accardo nel 1958. Uno spettacolo sentire questo suono, tra le altre cose anche meraviglioso pensare questo Stradivari del 1734, sono 300 anni che fa musica questo strumento e ancora ovviamente la fa in modo meraviglioso, almeno sotto le mani di un interprete come Giuseppe Gibboni, che ricordo appunto comincia a suonare il violino a 3 anni con il padre Daniele, anche lui violinista, la madre pianista, ci sono 2 sorelle gemelle, anche loro violiniste, tant'è che all'inizio il padre crea una sorta di strano gruppo da camera che prende il nome Famiglia d'Arte Gibboni. Inizialmente tra l'altro il padre gli voleva dare il violoncello, immagino pensando poi così ai tri meravigliosi che si sarebbero potuto fare, ma lui insiste e alla fine Giuseppe gli viene dato il violino. Con questo violino poi entra a 6 anni in conservatorio, a 14 anni viene ammesso all'Accademia Stauffer di Cremona nella classe di Salvatore Accardo, poi Accademia Chigiana con Pavel Berman, al Mozarteo di Salisburgo con Pierre Amoyal, una serie non indifferente di concorsi sempre più importanti, fra cui non so per esempio anche il terzo premio, con il primo premio non assegnato al Gheorghe Enescu, la competizione per violino importantissima, Gheorghe Enescu, e poi appunto altri premi vari e poi finalmente nel 2021 il primo premio al concorso Paganini. Noi lo abbiamo intervistato e se credi Luisa possiamo comunque iniziare così ad entrare un po' di più nell'animo di questo giovane ragazzo, cosa dici?
1: Sì, volentieri, ascoltiamolo.
0: Allora, come prima cosa io gli ho chiesto quando si è avvicinato a questo concerto di Beethoven e grazie a chi.
2: Beh, sicuramente il concerto di Beethoven è un concerto che conosco da sempre, ascolto fin da bambino e ha sempre fatto un po' parte delle mie playlist fin da bambino, quindi devo essere sincero, non ricordo la primissima volta che l'ho ascoltato, ma ho ben presente nella mia mente la mia registrazione preferita, che è quella di Heifetz con Toscanini, che nonostante sia un po', come dire, un'esecuzione diciamo un po' del Novecento se vogliamo, quindi con un po' di glissati, però la trovo veramente ricca di colori e di veramente di piccole chicche di bellezze che solo Heifetz era in grado di regalare.
0: Ma è con quale dei suoi molti importantissimi docenti ha approfondito il concerto?
2: È un concerto che ho studiato con Amoyal a Salisburgo, ben prima della vittoria del premio Paganini. È un concerto che non si porta ai concorsi perché è un concerto troppo importante e poi sicuramente tutti hanno un po' la propria visione di questa musica, quindi però è un concerto che appunto sì, avevo studiato per cultura personale ben prima di affrontare determinati concorsi.
0: Dunque, parliamo un momento dei suoi, tra virgolette, strumenti o quelli che ha l'onore e il piacere di poter suonare. Questa sera lei ha suonato il concerto di Beethoven col suo Stradivari, con il Stradivari che le è rimasto perché uno lo ha rimandato indietro. Allora, intanto ci dica qualcosa rispetto a questo strumento, la prima volta che lo ha preso in mano.
2: Beh, questo è uno strumento meraviglioso e sono molto legato a questo violino perché è uno strumento che in realtà non ha un, se vogliamo, non ha un curriculum di solisti così importante. È uno strumento che è stato per circa 10 anni al Museo del Violino. E ricordo che la prima volta che ho incontrato questo strumento è stato nel 2017, insomma ero ragazzino, in occasione di un concerto organizzato proprio dal Museo del Violino. E ho avuto anche la fortuna di conoscere poi la figlia del leggendario collezionista Sao Wing Lam, della collezione di New York, che tuttora cura questo strumento, e la LLC, che è proprietaria di questo violino, e da lì si è creato un ottimo rapporto di amicizia. Però poi dopo quel concerto, insomma, il violino doveva tornare al museo, quindi non ci siamo più rivisti per un po' di anni, fino al 2023, quando in occasione di un mio concerto a Detroit, questa persona, la signora Iva Lam, è venuta al mio concerto e mi ha detto: sai che il violino di mio padre, questo Stradivari, adesso uscirà dal museo e devo capire cosa farne, ti andrebbe di provarlo? Come si fa a rispondere diversamente? Ho detto assolutamente sì, assolutamente. E da lì è nata un po' questo amore con questo strumento, perché l'ho ritrovato, nel frattempo erano passati degli anni, l'ho trovato totalmente diverso. All'inizio forse aveva anche un po' di piccoli problemi di setup e questo non gli permetteva di suonare come suona oggi, però insomma adesso dopo qualche anno devo dire che si è creata una grandissima sintonia, una grande unione con questo strumento.
0: Ma è appunto la prima volta che l'ha preso in mano, ha fatto le prime note e si ricorda l'emozione che ha avuto, che cosa ha pensato?
2: Sì, era un ricordo bellissimo della prima volta, ovviamente ripeto ero proprio ragazzino, quindi era il mio primo Stradivari ed è un po' il sogno di tutti, cioè solo poter toccare e suonare uno strumento del genere. E ricordo che in quell'occasione al Museo del Violino c'era sempre qualcuno a sorvegliarmi, a guardarmi, quindi non era proprio la situazione più rilassante possibile, però ricordo ancora questo suono unico che un po' caratterizza gli Stradivari, questa qualità che siamo abituati anche un po' a sentire nelle registrazioni storiche, ecco. Sono veramente strumenti unici, c'è poco da fare.
0: Quindi la possibilità è quella di innamorarsi di ciascun Stradivari che uno prende in mano, non è che c'è rispetto per esempio all'altro Stradivari, perché lo Jupiter col quale lei anche ha suonato.
2: No, assolutamente, devo dire che con questo violino ho delle... mi ci trovo meglio, semplicemente, per dirla in maniera molto semplice, per il suono, per le dimensioni. È un violino grande, non è un violino piccolo, però il suono, come risponde, eccetera. Però ogni strumento è unico, è difficile scegliere, ecco, secondo me, non tutti gli Stradivari suonano benissimo, ecco, ci sono anche strumenti che suonano un po' peggio, dipende un po' da come sono conservati. Però nel caso dello Stradivari Jupiter è uno strumento bellissimo, nulla da dire, ecco. Dovendo scegliere tra i due, mi sono un po' ho trovato un po' di più il mio suono in questo strumento, ecco. È una cosa molto personale e chissà, magari un domani cambierà, ecco, chi lo sa.
0: Magari un domani un terzo Stradivari finirà nelle sue mani. Senta, lei è molto giovane, appunto, 25 anni. Come sceglie il suo repertorio?
2: È una bella domanda, perché non sempre si può scegliere il repertorio. Diciamo, oggi il mercato è molto competitivo, quindi parlo in maniera molto onesta. Alle volte si esegue ciò che viene richiesto, non sempre quello che si vuole eseguire. Però, soprattutto in questa fase, diciamo, della mia vita, io sto cercando di focalizzarmi il più possibile su quello che sono un po' le mie doti, diciamo, artistiche, non solo virtuosistiche, premesso che ho un debito enorme con Paganini e con la sua musica, autore che adoro perché lo trovo un grande artista, non solo un virtuoso, e questo non sono il primo a dirlo, però in questo periodo della mia vita sto cercando, diciamo, di poter eseguire quanta più musica possibile per non avere, diciamo, un po' il timbro di esecutore paganiniano, che per me, ripeto, è un onore enorme, però è un po' limitante, soprattutto anche per chi magari ha la curiosità di ascoltare altro.
0: Certo, a proposito di musica appunto diversa da quella di Paganini, a lei è capitata forse l'opportunità, possiamo dire, di eseguire il concerto per violino Vignon Marsalis. No, ecco, lei che viene da, lei viene da un repertorio soprattutto classico, posso immaginare, quindi il rapporto con questa musica, che comunque ha la sua anima anche altrove, com'è stato? Ci dica qualcosa, anche perché so che lei ha collaborato, poi ha lavorato con Vignon Marsalis.
2: Sì, sì, assolutamente, è un rapporto meraviglioso con questa musica, perché devo dire che è un concerto davvero divertente. Ecco, al di là di tutto ci si diverte, si fa un po' di show anche sul palco, e l'ultima volta che l'ho eseguito praticamente è stato settimana scorsa a Milwaukee, quindi fa parte oramai del mio repertorio. Marsalis è un artista davvero completo, chi ha, diciamo, avuto modo di approfondire la sua figura artistica sa benissimo che ha fatto degli studi classici ed è veramente un artista straordinario, e è una persona anche molto alla mano. Ecco, mi ricordo di, insomma, che gli scrissi una mail tramite appunto determinati contatti, e lui mi rispose dopo tipo 10 minuti: ciao, questo è il mio numero, chiamami. Cioè, quindi fu una cosa molto, molto diretta e molto carina. E è un concerto molto bello, devo dire, anche molto difficile, molto lungo, però il pubblico, insomma, vale la pena, perché al pubblico piace molto.
0: Senta, riguardo ai suoi prossimi impegni, concerti, tournée, registrazioni, per esempio, se gli ascoltatori di Radio 3 vogliono sentire qualcosa di suo?
2: Per parlare di Paganini, a breve uscirà il primo concerto di Paganini che ho registrato con Robert Trevino e l'orchestra della RAI di Torino, e poi c'è un progetto al quale, sempre per restare in tema paganiniano, eseguirò 24 capricci a Genova, tutti in un concerto, in una data importante, che è quella del compleanno di Niccolò Paganini. In realtà sarà la sera prima per motivi logistici, però comunque sarà per festeggiare il nostro amatissimo Paganini, e quindi sarà il 26 ottobre, e quello sarà un concerto per me molto importante, perché, come dicevo prima, al di là della mia volontà di voler eseguire tutto, perché credo sia giusto, io nutro veramente un grande legame per Paganini, come non solo come virtuoso, ma come musicista, come artista, e quindi poter eseguire la sua opera più importante in questo periodo. Ovviamente ci sto già lavorando molto, li suono praticamente da sempre, e devo dire che la dedica agli artisti che Paganini scrive sulle partiture è quanto più azzeccata possibile, perché solo chi è in grado, secondo me, di scavare a fondo, come fa un artista, nelle cose, è in grado di prendere veramente tutta la bellezza che c'è in quell'opera e non fermarsi, diciamo, ai fuochi d'artificio.
0: grazie mille. Giuseppe Gibboni, che ci ha regalato qua all'Auditorium di Bolzano il concerto per violino e orchestra di Beethoven. Come avete sentito, un ragazzo veramente che appunto la dolcezza, la serenità, la tranquillità che traspare anche parlando con lui, credo che emerga anche con forza, con la forza anche della perfezione, nel modo in cui si avvicina al violino. Poi magari in chiusura di trasmissione, Luisa, riprenderemo qualcosa sui commenti degli ascoltatori, che sicuramente sono interessanti, anche perché un conto è sentire per radio un virtuoso del genere, un conto è vederselo qui davanti col suo Stradivari senza prezzo.
1: Certo, sono arrivati tantissimi commenti anche adesso durante l'intervallo, quindi volentieri poi te li leggo.
0: Sì, dunque, invece nella seconda parte vede la prima sinfonia di Shostakovich, tra altre cose appunto sul podio Michele Mariotti, che insomma lo conosciamo abbondantemente tutti quanti, nel 2016 premio Abbiati, poi direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma dal 22 e dall'ottobre del 2026 anche direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Con l'Orchestra Haydn ha un programma, un progetto triennale, e tra altre cose ritornerà proprio per il concerto della prossima settimana, che non penso che trasmetteremo, però è un concerto che lo vede insieme al soprano Asmik Torsian, con musica di Mahler e di Strauss, appunto per chi eventualmente voglia venirlo a sentire qui a Bolzano, il 16 di giugno, e invece il 17 a Trento, perché come sempre i concerti dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento appunto si replicano poi sempre il giorno successivo a Trento. Dicevo, una seconda parte interamente dedicata alla prima sinfonia di Shostakovich. Allora Franz Clement, appunto, che ha eseguito per la prima volta il concerto di Beethoven, quando l'ha eseguito aveva 26 anni, Giuseppe Gibboni oggi che ha eseguito per noi il concerto ne aveva 25, ebbene Shostakovich era ancora più giovane quando ha scritto la sua prima sinfonia, siamo nel 1926, quindi tanto per avere un'idea, sono più o meno 53 anni dopo il Brahms che abbiamo sentito in apertura e 120 anni dopo Beethoven, quindi la musica, come sentiremo, ha fatto moltissima strada, è cambiata anche molto. Shostakovich non ha ancora 20 anni, tra l'altro sicuramente un bambino prodigio, nel 25 come pianista vince il secondo posto al premio Chopin di Varsavia a soli 19 anni e viene eseguita appunto nel 26 la prima delle sue 15 sinfonie, l'ultima è del 1972 quando Shostakovich ha 66 anni, 3 anni prima della morte. L'aveva terminata la sua prima sinfonia nel luglio del 1925 per il diploma di composizione conseguito al Conservatorio di San Pietroburgo, o meglio dovremmo dire all'epoca di Leningrado, ed era un avvenimento piuttosto particolare perché era la prima volta che un brano di un allievo entrava nel programma, nella programmazione sinfonica, un evento seguito dai massimi rappresentanti della musica di allora, primo fra tutti in platea c'era Alexander Glazunov, che era del direttore del conservatorio, era il direttore e aveva appoggiato Shostakovich fin dall'inizio con una borsa di studio. Il successo fu enorme non soltanto in Russia ma anche dopo poco fuori dalla Russia, perché Bruno Walter lo esegue a Berlino nel 27, Stokowski lo esegue a Filadelfia nel 28, sempre nel 28 viene eseguito a Vienna e nel 31 entra anche nel repertorio di Toscanini. Uno Shostakovich allora giovane sicuramente, ma in cui già si notano i tratti caratteristici del suo linguaggio, insomma una musica per l'epoca insolita, bizzarra, trasgressiva, estrosa, con una vivacità e un'aggressività che forse si può anche legare a l'incredibile periodo vissuto dalla Russia prima della rivoluzione d'ottobre. Pensiamo anche, non so, a quanto fantastica era la danza russa in quell'epoca, oppure anche il teatro intorno fino anche agli anni 30. Il ritmo ovviamente la fa da padrone, in questo senso si sente una qualche influenza anche di Prokofiev, così come l'enfasi sulla marcia. Bisogna pensare che quelli erano tempi di guerra, si combatteva, si moriva, e quindi questa enfasi sulla marcia, che per esempio si ritrova anche in tutt'altro colore anche in Mahler, va inquadrato proprio nel tempo in cui questa musica è stata scritta. E poi appunto l'armonia, un'armonia che non sfugge completamente dal sistema tonale, ma sembra un po' come, non so, una tonalità, un sistema tonale che viene gettato per terra dove c'è uno specchio rotto e dai riflessi delle varie schegge di questo specchio rotto emergono le armonie, poi i sistemi, diciamo l'organizzazione armonica che caratterizza la musica di Shostakovich. Tra le altre cose, grazie a Shostakovich entrano nel lessico musicale, che poi verrà verranno poi sviluppati enormemente nel secondo Novecento, anche nella contemporaneità, ad esempio concetti come la distorsione, no? Qualcosa di distorto. In tutto questo c'è anche un lirismo molto sofferto, ambiguo, potremmo dire anche per certi versi talmente estroverso, talmente esagerato da sembrare poco credibile, cioè fa riflettere, insomma non è proprio un lirismo che ci si può, che, anche qua, che è facile da inquadrare. Dunque, l'organizzazione dei tempi di questa sinfonia è piuttosto complessa, perché sono quattro movimenti. Però ciascun movimento è articolato poi al suo interno. Il primo movimento è un allegretto che poi passa ad un allegro non troppo, il secondo è uno scherzo allegro, meno mosso e poi di nuovo allegro, poi abbiamo un terzo tempo che però non è solo semplicemente un adagio, ma è prima un lento che poi diventa un largo, e l'ultimo tempo comincia con un lento, infatti si ha l'impressione di non essere neanche entrati nell'ultimo tempo, per poi passare ad un allegro molto, quindi un momento adagio molto particolare in cui sentirete una sorta di meraviglioso piccolo solo dei timpani, dove i timpani fanno sentire un ecco, infatti in questo momento il timpanista Domenico Cagnacci sta dando gli ultimi ritocchi all'accordatura del suo strumento, delle caldaie dei suoi timpani, proprio perché questo motto meraviglioso che emerge nella parte adagio dell'ultimo movimento ha un do re mi bemolle che ha un significato particolare, perché tra le altre cose, se ci farete caso, parte molto assertivo e poi piano piano diventa sempre più indeciso, sempre più pensoso, poi dopo riprende la musica, il motto viene ripreso dai legni, insomma, e poi alla fine si trasforma per arrivare al finale. Appunto, un primo tema che sentirete molto caratteristico, fatto sentire dal clarinetto. Invece in questo momento Michele Mariotti sale sul palco e quindi vi lascio all'ascolto della prima sinfonia di Dmitri Shostakovich.

0: La prima sinfonia di Dmitri Shostakovich, scritta quando il compositore aveva più o meno 20 anni. Michele Mariotti sul podio dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Un lavoro complesso, entusiasmante, con un tempo lento. Il tempo finale era strepitoso, ma il tempo lento anche aveva un contrasto fra questo lirismo teso e poi questi rintocchi funebri degli ottoni. Sembrava quasi come un filo di un colore cupo dentro una trama invece di tessuti più sereni e sognanti. Ovviamente qua sono molti i solisti che si devono alzare, cioè le prime parti che si devono alzare, appunto Marco Mandolini il primo violino, ma anche il primo violoncello, Luca Pasquale, poi appunto il clarinetto che Stefano Ricci, che ha aperto con un bizzarro e graffiante tema, il primo tema importante del primo movimento, poi appunto anche il flauto, a cui invece era affidato il secondo tema del primo movimento, il primo flauto dell'orchestra, che è Francesco Dainese, poi il fagotto, tromboni, insomma c'è una scrittura sinfonica che vira verso il camerismo, il cameristico in certi momenti, insomma una ricchezza orchestrale. E tra l'altro poi anche curioso, insomma, poi è diventato tutt'altro che una novità, il ruolo del pianoforte, che soprattutto nel secondo movimento, nello scherzo, ha così una funzione di così apripista, possiamo dire, delle varie sezioni del movimento. Il pianoforte che è suonato da Simone Nocchi, che perugino, che collabora però da moltissimi anni con l'orchestra Haydn. Appunto Michele Mariotti riceve, come sentite nel fondo, moltissimi applausi. L'orchestra è ancora seduta, quindi insomma ci aspettiamo, eccolo infatti che rientra Michele Mariotti. Da un punto di vista insomma, per il direttore d'orchestra questo è sicuramente un lavoro impegnativo, ma insomma anche di notevolissima efficacia. Infatti, come sentite, arrivano molti applausi.
1: Fabio, sì. Noi dobbiamo chiudere il collegamento purtroppo, però ci tengo anche a leggere un commento, visto che parlavamo di questo fiume di commenti entusiasti per Giuseppe Gibboni. Giorgio ha scritto un commento che in qualche maniera riassume tutti gli altri e si collega anche ai discorsi che facevate nell'intervista. Il suono di questo violino e di questo violinista è estremamente cristallino e limpido, non si percepisce la difficoltà tecnica, come dicevi anche tu quando vi siete dopo, insomma, commento della vostra intervista, del vostro dialogo, ma solo il respiro e la forma di ogni singola nota e delle frasi intere è così avvolgente che sembra dotato di una sorta di riverbero naturale stupefacente.
0: Ecco, come sempre i nostri ascoltatori stupiscono per la loro competenza, tra le altre cose appunto Giuseppe Gibboni. Adesso gli riferirò questi messaggi, perché lui è venuto qui proprio in questo palchetto a sentirsi Shostakovich. Adesso purtroppo noi dobbiamo chiudere il collegamento, ma insomma spero che ci sarà occasione anche in futuro poi di incontrare questo giovane e fantastico artista. Io appunto nel salutarvi ricordo come sempre chi ha permesso questa messa in onda: Mattias Mayer, l'assistente musicale, i tecnici dell'orchestra Armin Reiner, Aaron Schrott e Edward Pleichner, e poi il tecnico Rai Thomas Riedker, che ha anche curato l'intervista. E quindi con questo, cara Luisa e cari ascoltatori, credo che vi posso ridare la linea.
1: Grazie mille Fabio Cifariello Ciardi, che ci hai portati con te all'auditorium di Bolzano per questo bellissimo concerto. E adesso chiudiamo il nostro cartellone.

0: apriamo il nostro magazine, andiamo a Torino perché oggi è stata presentata la stagione 2026-2027 dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e abbiamo il piacere di parlarne con il suo direttore artistico Ernesto Schiavi. Benvenuto.
1: Grazie, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Dunque, questa stagione che partirà il 22 ottobre segna anche un importante passaggio di consegne, perché insomma il fatto che se ne sia andato il principale direttore e si venga sostituito da Michele Mariotti, che abbiamo appena ascoltato dirigere l'orchestra Haydn di Bolzano, in qualche maniera questo passaggio di consegne si riflette fin dal concerto inaugurale. Vuole raccontarci a grandi linee come sarà la prossima stagione, Ernesto Schiavi?
1: Intanto la premessa che lei ha fatto è doverosa, perché è assai significativo che quest'anno ci sia una staffetta fra André Soroske Strada, che termina il suo mandato di direttore principale in ottobre, e Michele Mariotti, che lo inizia proprio in ottobre. Ma questa staffetta poi è in maniera interessante nel nome di Mahler, perché André Soroske Strada dirigerà l'inaugurazione alla Sesta di Mahler come suo ultimo concerto come direttore principale, e Michele Mariotti chiuderà la stagione alla fine di maggio con la Quinta di Mahler. Quindi è un passaggio di testimone molto interessante. Naturalmente, visti i rapporti con André Soroske Strada, André Soroske Strada continuerà a dirigere dal nostro podio. Già quest'anno avremo un secondo concerto con Adelich, e Michele Mariotti completerà la stagione con altri tre concerti, proprio iniziando dalla Grande di Schubert e dai Fearless Leader di Strauss con Mia Person, per poi seguire vari programmi da Dvorak a Tchaikovsky e per concludere appunto a Mahler. Naturalmente accanto ai nostri due nomi ci sono i direttori di famiglia, Luisi, Valciua, Trevino, Ottavio D'Antone, e in particolare Luisi dirigerà il concerto di Natale, Valciua il concerto di Pasqua, più un altro concerto assieme a Alexander Malofiev, anche fra l'altro nella seconda parte del concerto dirigendo una suite di Lady Macbeth del distretto di Bzhensky, Shostakovich, assemblata, lavorata da James Conlon, che noi abbiamo avuto come direttore principale. Naturalmente poi ospiti importanti, a partire da Gatti con la decima di Mahler nella versione di Harry Cook, Rustioni, Albert, Inkinen, Meister e tanti altri. E di particolare, per esempio, nel concerto di Rustioni ci sarà anche il concerto per violino di Rozza, che non si conosce, in realtà si conosce Rozza più come compositore di musica da film, fa parte di quei migranti come Korngold che hanno veramente incrementato i propri patrimoni scrivendo in America le colonne sonore di film importanti. Certo. Rozza, per esempio, ha scritto ha vinto l'Oscar con Io ti salverò di Hitchcock, a parte poi Ben-Hur e tanti altri film. Con Inkinen faremo un programma tutto wagneriano, con preludi importanti, e poi con Preludio e morte di Isotta e l'immolazione di Brunhilde con una cantante importantissima come Riccarda Merbet. Naturalmente ci sono ritorni importanti, esordi, adesso non voglio dilungarmi perché li conoscerete poi benissimo dei programmi. La cosa importante è che trattandosi dell'anno di Beethoven, io ho pensato durante l'anno di proporre solo 3-4 cose le più importanti, a partire dalla nona di Beethoven al concerto di Natale, alla Missa Solemnis a Pasqua, la nona di Beethoven diretta da Fabio Luisi, Missa Solemnis diretta da Juraj Valjua, l'Imperatore diretto da, eseguito da Jan Lisiewski, il concerto per violino con Leonidas Kavarkos e la quinta con Oroz Kestrada. Però accanto a questi capolavori, in tutto l'anno, sia nei programmi in abbonamento, sia nei programmi di Rai Nuova Musica, che noi portiamo a termine tutti gli anni, nei quattro concerti, ci saranno 8 brani contemporanei di ispirazione beethoveniana, di cui 3 brani addirittura in prima esecuzione assoluta. E fra questi brani, per esempio, con la direzione di Ceccherini, solista Baglini, eseguiremo i 3 quadri di Filidei, di cui l'ultimo movimento è di chiara ispirazione beethoveniana, ma in primo assoluto per un brano di Federico Perotti, giovane compositore, Pasquale Corrado, Pasquale Punzo, e poi un brano di Eugene Keen e altri. Ora, naturalmente, accanto a questi brani, io ho voluto dare anche una particolarità divertente di citazioni beethoveniane di un brano contemporaneo di Andriessen che verrà eseguito durante il concerto di Carnevale, che è una specie di collage di musica beethoveniana molto divertente e credo dall'esecuzione molto difficile, perché naturalmente interseca tanti ritmi e tante sonorità diverse di varie sinfonie, quindi per un'orchestra che è abituata a suonare una sinfonia da cima a fondo, trovarsi sballestrata da un pezzo all'altro va a bisogno di studio e di gestione di queste particolarità. Poi su Beethoven, in aggiunta, nel mese di giugno, dove usualmente più tardi annunciamo la stagione dei pops, abbiamo pensato ad un Beethoven pop. Cioè tutto il mese di giugno sarà dedicato ai restanti capolavori sinfonici e ai concerti per pianoforte, oltre alle pagine già eseguite durante l'anno, in abbonamento, con direttori giovani e solisti molto giovani, ma già vincitori di importantissimi concorsi internazionali. Quindi noi suoneremo in giugno le restanti sinfonie e i restanti concerti per pianoforte e orchestra, e quindi attorno a Michele Mariotti, che sarà la chioccia un po' di questi giovani, avremo altri 6 concerti. Com'è?
0: Una sorta di formatore anche di docenti.
1: Beh, sono non giovani, so. Non so, sì, no, ma non sono giovani così
0: in erba
1: ancora da formare, perché per esempio uno dei giovani è Giulio Cilona, che dirigerà poi il Barbiere di Siviglia alla Scala nel 27 e che ha esordito con noi 3 anni fa e l'abbiamo portato per primi in Italia, e lui, essendo un pianista notevole, suonerà il secondo di Beethoven e poi dirigerà la sesta di Beethoven. Avremo un giovanissimo Aurel Davidiuk, tedesco, che dirigerà l'Eroica, e poi solisti come Luca Sternat, che ha già eseguito adesso il secondo di Brahms con noi, sostituendo Beatrice Rana, che,
0: certo.
1: che come sappiamo ha avuto un figlio molto di recente, quindi mi ha chiesto di sostituirla naturalmente. Ma e poi Ossei in Piscare, poi Diego Ceretta, che sarà anche in stagione, per cui si tratta di giovani che hanno già dato prove molto importanti in Europa, perché vanno seguiti, vanno aiutati, e questo giova a loro, ma giova anche a noi, perché avendo la fortuna magari di indovinare qualche talento, poi diventano talenti che poi entrano nella famiglia, come Diego Ceretta, come Giulio Cilona e altri. Quindi, diciamo, in sintesi, tra i 22 concerti di stagione, i 4 concerti di Rai Nuova Musica, i 3 concerti canonici Natale, Pasqua e Carnevale e appunto il mese dei Pops, noi concludiamo dall'inizio della stagione al 30 giugno, o adesso, contrariamente agli anni passati, in sostanza una stagione unica, che contempla tutto questo panorama. Ci sono due, poi da ultimo, due concerti fuori abbonamento, uno dedicato alle ultime tre sinfonie di Mozart, quel miracolo in un'estate di un uomo stanco e ammalato e indebitato che è riuscito comunque in un'estate, in un mese e mezzo, a produrre questi tre capolavori, con la direzione di Francesco Corti, che nasce come cembalista e organista di primissimo livello internazionale e sta facendo una carriera importantissima nel campo mozartiano come direttore. E l'altro concerto, diciamo fuori abbonamento, diretto da Giuseppe Mengoni, un altro giovane che noi abbiamo già avuto, vincitore della Mahler Competition a Bamberga nel 23, che dirigerà un concerto di valzer, ma non genericamente di valzer. Io ho pensato a un'evoluzione del valzer da Carl Maria von Weber all'inizio fino alla dissoluzione totale del valzer della Valse di Ravel. Certo. Quindi è proprio a un titolo di questo genere, il valzer dalla nascita alla sua dissoluzione. Naturalmente poi dobbiamo aggiungere la musica da camera, molto presente sia in auditorium sia alla Cappella Paolina, nei concerti del Quirinale, e poi le nostre uscite, la prima e la fra tutte la più importante. La più importante, non sto a citarle tutte, ma la più importante e significativa è la nostra presenza al Festival Mito, all'inaugurazione del Festival Mito con il War Requiem, che verrà eseguito all'apertura del festival da noi alla Scala, per poi essere ripetuto a Torino. E poi avremo anche un secondo concerto con Michele Mariotti proprio nel Festival Mito, in cui fra l'altro eseguiremo i Quanti Interludi Marini del Peter Grimes, quindi nel cinquantesimo della scomparsa di Britten, sarà un omaggio a Britten molto importante, perché il War Requiem è una delle grandi composizioni del Novecento.
0: Certo.
1: Da ultimo, nella citazione della stagione, vorrei soffermarmi su un attimo su un programma di Robert Trevino, che è il Turangalila di Messiaen. Il Turangalila è una partitura fiammeggiante, il nome stesso in sanscrito, Turanga è il galoppo dei cavalli, lila è l'amore, quindi un'esplosione creativa di amore. Ecco, siamo molto orgogliosi di presentare questo capolavoro così imponente, così difficile, e che devo dire, la RAI, dopo la prima esecuzione a Boston diretta da Leonard Bernstein, la RAI ha proposto per primo come orchestra della RAI di Torino all'inizio degli anni 50, quindi dopo 5-6 anni dalla prima assoluta a Boston. Poi è stato ripetuto negli anni 70 ed infine 25 anni fa, con la direzione di Elia Wimbal, è stata diretta alla RAI Orchestra Sinfonica Nazionale. Ma la prima esecuzione è proprio della RAI di Torino in Italia nel 53 o 54. Sì.
0: Bene, quindi è una nuova bellissima occasione di riascoltarlo. Io la ringrazio molto, Ernesto Schiavi, per averci parlato estesamente della prossima stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Quindi invito tutti quanti ad aggiornarsi anche sul sito, e che la stagione partirà dal 22 ottobre, sarà ricchissima, quindi senz'altro una grande occasione di ascoltare dei programmi veramente interessanti, raffinati. Grazie mille, Ernesto Schiavi, per essere stato con noi a Radio 3 Suite.
1: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie.
0: E dunque voltiamo pagina e ci occupiamo adesso di una mostra in corso a Villa Medici a Roma fino al 15 luglio, Polta Bure, Paranoia as a Method. Monica D'Onofrio ha visitato la mostra con il suo curatore, Pierpaolo Pancotto.

0: Oggi siamo a Villa Medici e siamo in compagnia di Pierpaolo Pancotto, in questo contesto curatore della mostra Paranoia is a Method, Paul Tabouret, una mostra che si svolge nell'ambito del ciclo Art Club e che sarà visitabile fino al prossimo 15 luglio. Art Club, Pierpaolo Pancotto, è arrivata al suo 40° episodio. Ecco, prima di addentrarci negli spazi espositivi della mostra, parliamo di questo progetto molto fortunato che ti ha visto in collaborazione stretta con la direzione della villa negli anni e che ha proposto ai visitatori tanta arte contemporanea, per molti insomma italiani e romani anche piuttosto inedita. Poi alcuni di questi artisti da te proposti hanno anche alcuni avevano già una carriera internazionale, altri l'hanno intrapresa, però un po' la costante era che per il pubblico italiano non fossero così noti.
1: Sì, si tratta di un progetto nato nel 2016 e appunto quello con Paul Tabouret, il progetto numero 40. E l'idea è di presentare artisti, anche un po' come il titolo, che poi a sua volta è un omaggio all'Art Club storico, in maniera diretta, dei progetti espositivi concepiti da artisti internazionali che hanno già magari un percorso molto solido, una forte visibilità sulla loro ricerca, che però in Italia diciamo un po' più difficile poter vedere e potersi relazionare al loro lavoro. E questo è stato appunto il caso anche di Paul Tabouret, il quale per la prima volta nell'ambito degli Art Club in maniera molto speciale ha avuto anche la possibilità di risiedere, di soggiornare per qualche tempo in villa, e dunque le opere che vediamo nella quasi totalità sono state realizzate a Roma e sono appunto datate 2026.
0: Ecco, è riportata nella vostra comunicazione anche una citazione di uno scrittore amico dell'artista Mathieu Peck, e spesso assistiamo a questo scambio tra discipline diverse. Forse lo possiamo usare anche un po' come spunto della poetica, magari chiediamo anche a lui degli approfondimenti ulteriori. E appunto Mathieu Peck dice: alcuni dei fili spinati più spietati sono innanzitutto mentali, se ne stanno lì conficcati nelle nostre percezioni, acuminati al punto da restringerci le pareti attorno. Sono pensieri fugaci ma ostinati, autonomi, che precedono i nostri movimenti e ci rimandano alla grande meccanica del tempo: alzarsi, fare una doccia, fare colazione, magari fare una passeggiata, azioni ordinarie che senza preavviso possono rivoltarsi contro di noi. Dove siamo? Nel mezzo di una giornata andata male o che non è mai iniziata davvero bene. Gli spazi si chiudono loro malgrado, qualcosa di sordo ci accompagna senza mai rivelarsi. L'esistenza ancora una volta non ha chiesto il nostro parere. Insomma, questa trama di inquietudine che sottende alle opere che ora descriveremo più del dettaglio è ben esplicitata da queste parole.
1: Beh, infatti, vedendo la mostra magari con dei visitatori, tanti trovano dei punti di contatto nel lavoro di Paul Tabouret, che, diciamolo subito, è un lavoro che a suo modo è figurativo, anche se è un lavoro appunto dove sembra di percepire delle immagini a noi note, perché affiorano dal fondo dei volti, dei volti di morte. Poi in realtà andiamo a vedere effettivamente, non possiamo definire esattamente cosa stiamo vedendo, ma una cosa molto significativa è che tanti dicono: ma ha delle eco in qualche modo metafisiche. Io parlerei soprattutto di realismo magico, come queste parole che abbiamo appena letto, che ispirano da tempo il lavoro di Paul, diciamo, confermano. Cioè c'è questa visione di un mondo apparentemente semplice, anche le composizioni pittoriche sono apparentemente semplici, apparentemente logiche, poi nel momento in cui noi andiamo ad associare i vari elementi che le compongono ci rendiamo conto che affiora un senso di inquietudine, di mistero, di incertezza, e dunque tutto questo senso di sicurezza e di semplicità vengono dimenticati molto facilmente.
0: Pierpaolo Pancotto, noi ci troviamo nella loggia Balthus, adiacente all'atelier Balthus. Vogliamo anche dire proprio qualche parola su la biografia di questo artista, che in realtà è molto giovane, però immediatamente adesso nella loggia noi abbiamo due quadri e una scultura fondamentalmente, però anche qui in un approccio abbastanza immediato, nonostante la giovane età di questo, tu l'hai già un po' accennato, di questo artista, uno percepisce la tanta pittura che non so se ha visto, ma comunque in qualche modo ha metabolizzato.
1: È molto giovane, perché è un artista, infatti lì è la sorpresa anche un po' in questo, è un artista che ha quasi 30 anni eppure ha una consapevolezza notevolissima, ad esempio della pittura soprattutto italiana, ma anche francese o in parte tedesca degli anni 80 e 90. Dunque è una pittura in cui la raffigurazione e la figurazione tendevano a riemergere, ma in chiave assolutamente concettuale. E dunque il percorso inizia con una sagoma che potremmo anche identificare come una sorta di alter ego dell'artista, infatti una sagoma non connotata da un punto di vista sessuale, non sappiamo bene se sia un uomo o sia una donna, che poi potremmo immaginare la stessa che riemerge e riaffiora anche nei dipinti, dove al di là del soggetto trattato, che appunto sono sempre queste composizioni plastiche, geometriche, con questi volti e queste sagome umane, quello che colpisce soprattutto invece è la materia pittorica. Anche in questo c'è una sapienza abbastanza sorprendente per un ragazzo della sua età e della sua generazione, direi anche, perché c'è una pittura che si presenta a strati, stratificata, e alle volte è più lieve, più asciutta, altre volte è assolutamente più materica, anche perché mescolata degli altri materiali. Dunque il confine tra esercizio plastico e esercizio pittorico poi non è così determinato.
0: Che appunto lui è soprattutto un pittore, ma qui vedremo anche delle sculture, anche quella che appunto ci dà il benvenuto proprio in questa loggia Balthus. Adesso siamo nella prima vera stanza espositiva e qui diciamo a te la parola, Pierpaolo Pancotto. Comunque siamo colpiti dalla gamma cromatica sostanzialmente, come prima impressione.
1: Assolutamente sì, è forse l'elemento più rimarchevole, perché la grande sorpresa è stata un po' questo: l'esperienza romana ha profondamente inciso sul lavoro di Paul, almeno per i lavori che sono esposti adesso a Villa Medici e che sono visibili, in quanto la sua gamma cromatica è come se si fosse, non posso dire spenta, ma avesse perso parte del proprio vigore a favore invece di una ricerca tonale che sorprendentemente, perché poi ne abbiamo anche parlato con l'artista, abbiamo preso il caso di molti autori, ad esempio attivi a Roma tra anni 20, 30 e 40 del Novecento, cioè il cosiddetto contesto, anche il tonalismo romano, ecco, lui lo ha assimilato, l'ha sviluppato senza neanche saperne, senza conoscere l'esistenza. E tutto questo nasce dalle passeggiate per le strade di Roma e dalla visione di musei, di chiese, di persone.
0: Anche perché forse il rapporto con Roma non può prescindere da una dimensione della temporalità diversa, perché per quanto uno viva immerso nel presente, la stratificazione storica non può essere ignorata da chiunque si aggiri per un luogo di Roma, e quindi questo si percepisce molto bene, perché è un tempo anche abbastanza sospeso, difficilmente collocabile.
1: Ma infatti direi che questa è una grande chiave di lettura del suo lavoro, e soprattutto la presenza proprio da un punto di vista iconografico della morte, che in varie forme emerge un po' in tutte quante le sue opere. Balletta in questa dimensione, non come un elemento negativo, triste, finale. Lo vedremo anche alla fine della mostra, c'è un richiamo alla morte molto evidente, ma piuttosto come elemento che lui ha percepito dalla sua presenza a Roma, come senso di universalità, cioè di ciclicità, di vita e morte, che poi è il leitmotiv della nostra città, per chi vive a Roma, e che un artista che vive a Parigi, in un contesto completamente diverso, ha percepito in maniera molto forte.

0: Pierpaolo Pancotto, dopo aver percorso uno dei viali del giardino della Villa Medici in una sorta di piccola promenade, noi l'abbiamo fatta sotto il sole, ma è comunque un luogo che chi conosce Villa Medici sa quanto sia meraviglioso, entriamo in un'altra delle stanze espositive della mostra di Paul Tabouret. Questa è La Chambre des Oiseaux, l'abbiamo già detto nel corso di questa conversazione, che queste opere, che sono state fatte tutte in modo specifico per Villa Medici, dialogano molto con i luoghi. Allora, qui io cerco di descriverla agli ascoltatori: è la stanza con un soffitto affrescato, con chiaramente verdura, animali, e c'è una luce, anche una luce naturale, ma c'è anche una luce artificiale che però proviene da delle lampade. Perché l'idea è proprio quella di non trasformare questi luoghi della villa in stanze espositive di un museo, ma far dialogare questi luoghi nella loro condizione abituale con opere di artisti contemporanee. Ecco, qui io descrivo a beneficio degli ascoltatori, ma poi sarà Pierpaolo Pancotto a descriverci quest'opera. È un'opera monumentale che potrebbe essere interpretata in tanti modi: un altare, un baldacchino, un arco, una porta di passaggio, però abbiamo una simbologia abbastanza evidente in termini di madre e di Roma, forse.
1: Sì, certamente potrebbe essere identificata come una sorta di grande lupa. Abbiamo una figura che fa perno su quattro elementi: due potremmo immaginarli come le gambe, due come le braccia, dal centro della quale affiorano, come poi avviene anche nel campo pittorico, affiorano una sorta di seni. Comunque c'è qualcosa che ricorda, c'è una componente anche sensuale, e una testa, un volto. Opera abbastanza monumentale, dico abbastanza perché poi vedremo delle opere assai più monumentali di questa, realizzata qui in villa con dei materiali volutamente molto, molto poveri, molto semplici, che ricordano molto lontanamente una terra essiccata, sia nel colore che nella materia stessa. E l'artista, devo dire che in occasione, come tutti gli art club, l'artista deve compiere molti sopralluoghi. Già in occasione del primo era rimasto particolarmente colpito da questo ambiente, che era uno dei tanti luoghi di edilizia, diciamo, immaginati per i soggiorni del cardinale o per chi, diciamo, chi comunque fosse aggirato in questa parte monumentale del parco, e era rimasto colpito al punto da immaginare già una scultura per questo ambiente, che chiaramente contrasta anche con l'eleganza, anche in qualche modo il lusso dei parati e della pittura, invece con la scabrosità e la semplicità dei materiali che gli ha utilizzato.
0: Anche qualcosa di primordiale, un avverde.
1: Assolutamente, l'elemento primordiale è un leitmotiv di tutto quanto il suo lavoro, e anche in questo caso, comunque, come buona parte della mostra, l'artista dialoga sempre con questa presenza di Balthus, evocata o dal colore dei muri, in questo caso anche dalle lampade che illuminano l'opera.

0: usciamo da questa stanza. Io ne approfitto anche per dire che ovviamente la mostra, l'ho già detto all'inizio, insomma, è aperta al pubblico, però bisogna entrare in un programma di visite guidate, perché alcuni di questi ambienti vengono aperti apposta per i visitatori che passeggiano in questi spazi. E adesso noi proseguiamo il nostro cammino e ci affacciamo, qui veramente è un po' una sorpresa, perché tra queste siepi che delimitano tanti spazi del parco, queste altissime siepi delimitano tanti spazi del giardino di Villa Medici, noi entriamo in un luogo, anche questo un luogo di delizie, un luogo molto delimitato e sorprendente per chi non l'ha visto, perché intanto cosa c'è stabilmente, Pierpaolo?
1: C'è il complesso cosiddetto dei Niobidi. Gli elementi originali sappiamo che sono alla Galleria degli Uffizi. Questa è una ricomposizione immaginata a sua volta sotto la direzione di Balthus, quindi la presenza di Balthus permane, presenza fondamentale anche per Paul Tabouret, che comunque si è costantemente ispirato a questa, sì, a questa dialogo virtuale, ecco, col grande maestro. E di fronte al gruppo dei Niobidi c'è un'enorme testa identificabile con quella, sembra un po' un bambino corrucciato, un bambino imbronciato, ed è anche interessante guardare come Niobe guardi in qualche modo perplesse, i due si guardano, il volto del bambino che affonda per buona parte dal mento in giù direttamente nel prato, quindi c'è un rapporto diretto anche con il contesto naturale che lo circonda.
0: E quindi qui poi abbiamo visto passeggiare gabbiani tra uccellini che cinguettano, c'è anche, abbiamo detto, l'aspetto nuovamente monumentale, e quindi anche questo rapportarsi con la scala di questi spazi. E poi anche qui è un'impressione abbastanza così immediata, di impatto, sicuramente questo non è un volto allegro, ma si percepisce un tratto anche ironico.
1: Assolutamente sì, altro elemento costante del suo lavoro. Va detto anche che queste opere sono anche il risultato di una serie di visite nei musei romani, questo è molto importante, soprattutto musei di archeologia. Siamo andati un po' all'inseguimento, alla ricerca di teste monumentali, e quindi si è passati dai musei capitolini a Palazzo Altems, alle altre sedi del Museo Nazionale Romano, proprio alla ricerca di queste fonti di ispirazione che lui aveva nell'immaginazione ma non le aveva mai concretamente potute percepire, diciamo, visivamente.
0: E rispetto alla scala di questi luoghi, lui è restato impressionato, come si è rapportato? Questi, l'abbiamo detto tante volte, anche in occasione di mostre molto tradizionali, più tradizionali, che diciamo Villa Medici nella sua meraviglia è un luogo difficile per esporre.
1: Beh, la bellezza della villa è tale che c'è il rischio di essere sopraffatti, diciamo, da questa grande bellezza. Quindi la difficoltà sta anche nel, non dico provare a competere perché è una gara che non si può neanche instaurare, però nel provare comunque a dialogare e a dare un senso al progetto.

0: Adesso apriamo un'altra porta, è anche divertente questo gioco un po' segreto, perché noi apriamo dei portoni e qui entriamo nella gipsoteca della villa, dove ci sono tanti, tanti calchi soprattutto, come si usa in luoghi così denominati. E qui lui come è intervenuto?
1: È intervenuto con due tipologie di lavori, da una parte due dipinti che raffigurano come, diciamo, quelli che abbiamo visto sotto la loggia di cosiddetta Balthus, dove ricorre questo personaggio, un po' questo suo alter ego, che si confronta costantemente con la morte, e dunque c'è un moltiplicarsi di volti che era molto interessante mettere in dialogo con il moltiplicarsi dei volti in gesso che fanno parte della collezione della villa. E l'altra opera che è esposta invece è quella che l'artista convenzionalmente chiama la tomba. Una tomba è una specie di tomba catafalco sulla quale è adagiata una maschera che ricorda De Dominicis, un po' come stile, come linguaggio, che ha un fortissimo valore simbolico. Da una parte è quasi un po' la conclusione di questo suo percorso, di questo percorso immaginato per la villa. E in parte abbiamo iniziato questo percorso con un personaggio in piedi, vivente, e si conclude con questa ideale morte, ma vissuta anche un po' in rapporto alle sue esperienze romane. La presenza della morte c'è, in questi percorsi romani c'è sempre stata, ma non vista come elemento di conclusione, ma come vista come un dato di fatto della storia, proprio perché è una stratificarsi di elementi.
0: Che implica anche rigenerazione a un certo punto.
1: Lo ha molto, assolutamente molto colpito questo elemento, per cui va visto in termini assolutamente propositivi di apprezzamento, di saper cogliere la vera essenza della città.
0: Pierpaolo Pancotto, un po' come nei CD si usa una traccia extra, una traccia omaggio, anche in questa mostra di Paul Tabouret abbiamo una sorpresa in uno spazio che non è normalmente aperto al pubblico, premettiamolo, perché magari chi verrà a visitare la mostra potrebbe avere difficoltà a vederlo, forse chiedendo invece è possibile, comunque non fa parte, diciamo, dell'itinerario stabilito dalla mostra, perché siamo nella caffetteria di Villa Medici, un luogo anche questo stupendo, che ha una finestra con una vista su Roma mozzafiato. Però nella parte antecedente a questo salone, dove poi appunto c'è la famosa finestra, noi abbiamo un grande dipinto. Anche qui è un dipinto, ma ha delle dimensioni monumentali. Ci sono due figure di spalle che guardano verso una forma geometrica che può essere anche, non è esattamente aperta, però può essere anche un'apertura, è comunque uno sguardo verso qualcosa che va oltre.
1: Sì, c'è una prospettiva sicuramente. Si tratta di un'opera che fa parte del ciclo esposto in questo momento nell'atelier Balthus, che però, diciamo, per un equilibrio espositivo forse aveva bisogno di uno spazio tutto suo, e dunque in via eccezionale è stata trovata questa collocazione, che peraltro, diciamo, è anche enfatizzata dal colore alle pareti, perché in questo caso abbiamo le pareti Balthus, quindi c'è il dialogo con insomma, il grande maestro, del grande maestro virtuale, il dialogo virtuale e il giovane artista, diciamo, qui tocca proprio il proprio culmine, l'opera sembra nata per quella parete lì. E anche in questo caso l'opera è collocata in maniera molto, tra virgolette, disinvolta. Siamo sopra un piccolo divano tra due punti luce, cioè questo dialogo tra lo spettatore, così come è tutto il racconto che l'artista ha sviluppato.
0: Grazie. Allora, io ricordo agli ascoltatori che la mostra Paul Tabouret, Paranoia as a Method, sarà visitabile fino al 15 luglio 2026, una mostra curata da Pierpaolo Pancotto, che ringrazio, fa parte del ciclo Art Club. Per visitarla bisogna seguire sul sito di Villa Medici le opportunità che sono offerte di visite guidate, e noi adesso ci siamo trasferiti nella grande loggia della Villa Medici, dove stiamo aspettando l'artista Paul Tabouret, che ci ha promesso di raggiungerci. Però sono artisti e lo sappiamo, pazientiamo un po', Pierpaolo Pancotto, grazie.

0: colore di Roma, un colore che lui ci dice è crepuscolare, perché è un colore che appunto è un colore di atmosfera, credo.
1: Oui, c'est une couleur de. Tu veux, moi, ce que je cherchais aussi dans ces couleurs, c'est que finalement, il y a des journées où voilà, la lumière est très, très, très forte et ça nous rend presque aveugle. Donc, on arrive de moins en moins à voir les couleurs. Il y a tellement de lumière qu'on devient aveugle. Et c'est cette sensation-là que j'essayais de reproduire, mais c'est quelque chose qui est naturel. Je crois qu'à chaque fois que je suis en résidence ou que je crée dans un lieu, je laisse ces émotions m'absorber.
0: Ecco, questa mi sembra una bella immagine per concludere, perché sottolinea, abbiamo parlato di questi toni a volte scuri, ma che nascono fondamentalmente anche dalla luce abbagliante di Roma, che si riflette nelle strade, sui palazzi, una luce che paradossalmente può rendere ciechi, perché è talmente intensa che può appunto rendere o oscurare la visibilità invece di renderla più acuta, e quindi su tutte queste percezioni lui ha lavorato con la sua sensibilità. Grazie.
1: Grazie mille, grazie mille.

E abbiamo trasmesso il nostro approfondimento dedicato alla mostra Poltabiuré, Paranoia as a Method, in corso a Villa Medici a Roma fino al 15 luglio. Monica D'Onofrio l'ha visitata con il suo curatore Pierpaolo Pancotto e abbiamo ascoltato anche una breve intervista a Poltabiuré. Questo contenuto è musicato con opere per soli fiati di Jean-François. E adesso apriamo il nostro spazio dei ritratti musicali. Lo abbiamo dedicato a uno dei più straordinari quartetti d'archi che è ancora in piena attività, dunque sono molte le occasioni per poterlo ascoltare dal vivo, ovvero al Belcea Quartet. È un quartetto d'archi fondato nel 1994 dalla sua violinista, dal primo violino, Corina Belcea, che è una violinista rumena, classe 1975, che a 16 anni viene invitata da Sir Yehudi Menuhin a studiare nella sua scuola in Inghilterra e la sua insegnante è Natalia Boyarskaya. Dunque lei prosegue i suoi studi di violino a Londra al Royal College of Music, dove nel 1994 fonda il Belcea Quartet con altri musicisti, suoi colleghi al Royal College, tra cui anche il violista che è parte integrante dell'ensemble proprio dal 94, ovvero Krzysztof Hojelski. Ecco, il quartetto Belcea inizialmente a Londra studia con il Chilingirian Quartet e successivamente

A Colonia prosegue il perfezionamento con il quartetto Alban Berg. Noi vi proponiamo un ascolto in ordine cronologico, perché il repertorio in cui il Belchior Quartet è specializzato spazia da Haydn, Mozart, Beethoven fino a Bartok, a Janacek, a Szymanowski, ma anche a tanti nuovi lavori per quartetto d'archi composti da compositori contemporanei. Quello che con cui vorremmo partire è un quartetto di Mozart, il quartetto numero 19 in Do maggiore K465, detto delle dissonanze, per via delle battute iniziali del primo movimento, che sono caratterizzate da cromatismi. Noi di questo quartetto che Mozart scrive, finisce di comporre il 15 gennaio del 1785, ascoltiamo il secondo movimento, Andante cantabile. Il quartetto è parte del ciclo dei sei quartetti dedicati da Mozart a Haydn, e dunque lo sentiamo, eseguito dal quartetto Belchea, formato da Corinna Belchea, primo violino, Su-Yeon Kang, secondo violino, Krzysztof Hojelski alla viola e Antoine Lederlein al violoncello.

Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, andante cantabile dal quartetto in do maggiore K465, detto delle dissonanze, ed eseguito dal Belcea Quartet, a cui stiamo dedicando il nostro spazio dei ritratti musicali. Dunque, abbiamo ascoltato il Belcea Quartet in un movimento lento che si apre con un dialogo tra violino e violoncello e che denota questa esecuzione anche una capacità di gestire da parte del quartetto una ampia gamma di dinamiche, di colori, e in cui i quattro musicisti respirano insieme per gestire le lunghe frasi del movimento. E invece adesso li ascoltiamo in un movimento rapido, presto, da un quartetto di Franz Schubert, La morte e la fanciulla, il quartetto numero 14 in re minore, che Franz Schubert compone tra il 1824 e il 1826. Questo quartetto porta il nome da Tod und das Mädchen, La morte e la fanciulla, per la presenza nel secondo movimento del tema del lead di Schubert, appunto La morte e la fanciulla. E dunque ascoltiamo il Belcea Quartet nell'ultimo tempo, il quarto movimento, presto, che ha un ritmo di tarantella e in cui il quartetto denota veramente una compattezza, come se fosse uno strumento unico, precisissimo nell'esecuzione. Ascoltiamo.

Franz Schubert, quarto movimento presto dal quartetto numero 14 in re minore Der Tod und das Mädchen, eseguito dal Belcea Quartet, a cui stiamo dedicando lo spazio dei ritratti musicali di questa sera. La compattezza che abbiamo ascoltato, il fatto anche di entrare e uscire dai colori, di creare chiaroscuri, ma in particolare anche la visione di avere un quartetto d'archi come uno strumento unico riflette una visione e un'etica di questa formazione che, nonostante porti il nome della sua fondatrice, di Corina Belcea, in verità ha una sua etica di parità assoluta del gruppo. Corina Belcea ha una domanda appunto che le chiese quale fosse il suo ruolo all'interno del quartetto d'archi. Lei risponde: vedo il mio ruolo all'interno del gruppo come parte di un tutto. Un quartetto d'archi è l'unione di quattro personalità diverse, di quattro menti che insieme creano qualcosa di speciale e di unico. È un'amalgama in continua evoluzione, poiché ognuno di noi cresce costantemente. Ognuno deve contribuire allo sviluppo del gruppo. Questo include l'aspetto musicale, quello gestionale e lo studio quotidiano. Non c'è dubbio che ognuno di noi abbia pregi e difetti. Ciò che conta tuttavia è che insieme riusciamo a coprire tutte le aree necessarie. E dunque continuiamo a esplorare questo quartetto straordinario, ascoltando la sua precisione, la sua compattezza, anche in un lavoro che ha 70 anni più di quello di Schubert, ovvero il quartetto per archi in sol minore, opera 10 di Claude Debussy. La particolarità di questo quartetto è, in particolare appunto, quello che vorrei farvi sentire nel secondo movimento, Assez vif et bien rythmé, che è caratterizzato dall'uso del pizzicato, questo pizzicato brillante e colorato che i musicisti del Belcea riescono a rendere anche agli straordinari strumenti che suonano. Infatti Corina Belcea suona un violino realizzato da Giovanni Battista Guadagnini nel 1755, Krzysztof Ozewski una viola di Nicola Amati e Antoine Lederlon un violoncello di Matteo Goffrier del 1722. Ascoltiamo dunque il quartetto Belcea nel secondo movimento del quartetto per archi di Debussy, composto tra il 1892 e il 1893.

Claude Debussy, secondo movimento, assez vif et bien rythmé, del quartetto per archi in sol minore, opera 10, eseguito dal Belcea Quartet, a cui stiamo dedicando i ritratti musicali di stasera, l'unico quartetto d'archi del catalogo di Claude Debussy. Proseguiamo l'ascolto del Belcea e del suo meraviglioso pizzicato con un altro lavoro cameristico composto 10 anni dopo e in qualche maniera legato a Debussy, ovvero il quartetto per archi in fa maggiore di Maurice Ravel, completato nel 1903 quando Ravel aveva 28 anni e dedicato a Gabriel Fauré, suo maestro. Anche qui lo scherzo, il movimento veloce si trova nel secondo movimento e si apre con un passaggio pizzicato di tutti e quattro gli strumenti ad arco. La sezione centrale invece è un tema lento, pensieroso, eseguito dal violoncello, e il movimento si conclude con una ripresa più breve della sezione iniziale. Dunque ascoltiamo il Belcea Quartet nel secondo movimento, Assez vif, très rythmé, del quartetto per archi in fa maggiore di Maurice Ravel.

Maurice Ravel, secondo movimento a sei vif, tre ritmi del quartetto per archi in fa maggiore eseguito dal Belcea Quartet, a cui stiamo dedicando lo spazio dei ritratti musicali di questa sera. E sempre per continuare ad ascoltare questa formazione e anche approfondire la sua capacità di cambiare il registro espressivo, passare da una espressività ambiente drammatico, pesante, a uno ironico e leggero, concludiamo i nostri ascolti con un lavoro cameristico di Benjamin Britten, ovvero una selezione dai tre divertimenti per quartetto d'archi. I tre divertimenti sono una marcia, un valzer, una burlesque, scritti da Britten nel febbraio, in tre giorni del 1936, a 22 anni, quando stava per concludere i suoi studi al Royal College of Music di Londra, dunque nello stesso luogo in cui il Belcea Quartet si è formato. Questi movimenti appartenevano a una suite molto più ampia per quartetto d'archi, concepita come una sorta di ritratti di compagni di scuola, che aveva il titolo di Go Play Boy Play. È un progetto che Benjamin Britten a un certo punto accantona e che decide di riprendere, di elaborare in seguito, prendendo proprio questi tre movimenti e facendoli diventare una composizione a sé stante. Questi movimenti vennero poi eseguiti alla Wigmore Hall e dunque sono... noi ne ascoltiamo solamente due, solamente il valzer e la burlesque, eseguiti dal Belcea Quartet, non più nella formazione attuale, e dunque con Corinna Belcea al violino, Laura Samuel al secondo violino, Krzysztof Hojelski alla viola, il violista originale del quartetto, e Alasdair Tate al violoncello. E dunque ascoltiamo di Benjamin Britten, dai tre divertimenti per quartetto d'archi, il valzer e la burlesque.

Benjamin Britten, Vals e Burlesque dai tre divertimenti per quartetto d'archi, eseguiti dal Belcea Quartet, a cui abbiamo dedicato lo spazio dei ritratti musicali di questa sera attraverso una serie di ascolti che sono iniziati con il quartetto numero 19 in Do maggiore, K465 delle dissonanze, passando da Schubert, dal quartetto der Tod und das Mädchen a Debussy, al quartetto di Debussy e a quello di Ravel, per finire con Britten, ascolti che hanno dimostrato anche la capacità di questo quartetto di gestire un'ampia gamma di dinamiche, di avere una anche così di spaziare tra colori con una sorta di passaggio anche quasi violento, chiaroscurale, e inoltre di essere un ensemble compatto, preciso, di formare, di costituire uno strumento unico e anche di cambiare registro espressivo da brillante, fugace a grave, drammatico, fino a ironico e leggero. Adesso il Belcea Quartet, fondato nel 1994, che ha avuto diversi cambiamenti nell'organico, è formato sempre da Corinna Belcea, che l'ha fondato, al primo violino Suyeon Kang, secondo violino Krzysztof Kozielski alla viola e Antoine Lederlan al violoncello. E dunque siamo in chiusura. Vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco. È a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Gabriele Cioni e Andrea Perrone. In regia Attilio Fortunato e al microfono Luisa Santacesaria. Io vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

Un altro disco uscito da poco è tra gli 8 che presentiamo questa settimana, Battiti, e che apre la puntata di questa notte. Ben ritrovate e ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3, da Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Chichi Di Paola e Simone Sottili. Vi ricordiamo come sempre che potete riascoltare tutte le puntate di Battiti anche su Rai Play Sound, dove trovate le scalette dei brani andati in onda. E che se invece volete scrivere alla redazione potete mandare un'email all'indirizzo battiti@rai.it. Pay for Favor è questa la traccia con cui abbiamo aperto, ed è una traccia dell'ultimo album nato dal sodalizio artistico ormai collaudato tra la rapper Neppy Nina e il producer Martin Sweeney, a.k.a. Swervy. Il disco è uscito il 12 maggio scorso, si intitola So and So. E in questo brano vediamo anche il featuring con Blue, un altro rapper, un artista losangelino con una carriera ormai ventennale nell'hip hop alternativo, che lo ha visto fare parte anche del progetto fortunato Blue and Exile. Neppy Nina è un nome che torna, Battiti, che ha ricevuto attenzioni trasversali grazie alle sue collaborazioni che spaziano appunto dalle scene più connesse all'hip hop, al jazz, all'elettronica. Questo è il suo secondo album realizzato insieme a Swervy dopo Nothing Is My Favorite Thing, uscito a ottobre 2025, e pare sempre più a fuoco, pur volendo mantenersi così non etichettabile o per forza perfettamente compatibile con un genere in particolare. Apparentemente sembra quasi un po' sommesso nei toni, pensando soprattutto a un disco hip hop, ma in realtà è un lavoro molto preciso nei testi, in cui sempre di più vengono fuori elementi della vita personale di questa autrice, la cui ascesa è sempre stata legata a una scrittura intima e politicamente cosciente, anche se mai prima così puntuale nel trattare i propri traumi. Torneremo da So and So ovviamente, ma ora scegliamo una traccia da Fly del progetto Exit Knarr, guidato dal bassista e contrabbassista norvegese Ingebrigt Hackerflaten. Il titolo di questo brano è Breezy.

registrato dal vivo sul palco del Victoria National Jazz Scene di Oslo a settembre dell'anno scorso. Fly è un album che celebra la tournée di questo sestetto guidato da Ingebrigt Hacker-Flaten e composto da Amalie Dahl al sassofono contralto e baritono, Karl Jalmar Nyberg al sax tenore ed elettronica, Marta Varelis al pianoforte, Jonathan Horn alla chitarra e Olaf Olsen alla batteria. Nel 2025 la formazione Exit Knarr

0: pubblicato il suo secondo album, Drops, uscito per l'etichetta Sonic Transmission Records, etichetta fondata dallo stesso Akerfraten, e si è quindi poi esibita per promuoverlo. E il risultato, appunto, è stato anche l'uscita di questo disco. Il brano che abbiamo ascoltato e che è parte del live da cui poi si è deciso di far nascere Fly è però contenuto in un altro disco di questa band, disco del 2024 intitolato proprio come il brano Breezy. E facendo ora un salto geograficamente un po' estremo dalla Norvegia ci spostiamo in Kenya, dove nasce la collaborazione tra il duo Odd Okodo, formato dal batterista tedesco ma residente a Nairobi Sven Kacirek e il cantante e musicista Olit Ratego. Questo è il duo Odd Okodo che qui si unisce all'artista folk Ogoya Nengo, artista 83enne. Incontri questi che sono nati grazie al collettivo ugandese Niege Niege, con cui Karicek collabora da tempo e che organizza anche un festival che diventa appunto il perfetto contesto perché gli artisti si conoscano e inizino a lavorare insieme, come appunto in questo caso. Il collettivo ha fondato un'etichetta che spesso compare anche nelle nostre notti, ma Palagoma, che è il titolo dell'album che ascoltiamo tra poco, rappresenta in realtà la prima pubblicazione di una nuova etichetta con sede a Nairobi chiamata From Cool Waters. Elettronica sperimentale fa da tappeto alle voci e alla tradizione musicale del Kenya. Ascoltiamo subito un brano da Palagoma dal titolo Umanio.
1: Aya kodwend no. Aya kodwend moli sogolo no. Nikacha dir. Jomoko to yudo ganade. Jomoko yudo gikanye. Huno yudo nade makungisa moda benda dhieta dhia yudie. Uyudo ganade ya ehe. Aya! Man, man kabisa. Mana manyo malichu. Mano wango. Tota makata yudo. Ngura nwango. Hana wutho nendi. Tota makata yudo. Kolwitha menyo ratego. Tota makata yudo. Hukuda wutho nendi. Tota makata yudo. Uyude yomane. Kuno umenye yomane. Aye gwachino. Mind talking one. It's one of the dears. Not a yudo, what the water wang you. Toka yudo gato. Ten on a hill mute. Toko do a go to any good note. Mara bende koyo, mana toke bara bara. Peru coneno gari. Tonu gari ero. Condele 20. Toen koduo go to any managinote.

0: yudo ganade okodo penjo uga uyudo gakure makumisa modo ani benda thie tadhi ayudie ratego Corridi penjo uga yae
1: Odo Coddo e Ogoya Nengo, Umanio da Palagoma, mentre il prossimo brano è contenuto in Spring Flood di Mariam Valentin and the Westnorks Jazz Ensemble. Mariam Valentin è già parte di diversi ensemble, tra cui il Wild Birds and Peace Drums e la Fire Orchestra, oltre a guidare il progetto Mariam the Believer. Mentre qui si unisce ad un lavoro collettivo che mette insieme improvvisazione, poesia e un organico di 9 elementi e che ha come tema principale l'idea di movimento della natura nei corpi e nelle relazioni. Ovviamente la primavera è l'ispirazione di partenza di questo lavoro, nato a Basilea sulle sponde del Reno, dove Mariam Valentin si è trovata a vivere una sorta di sopraffazione proprio investita dalla stagione che stava cambiando sotto i suoi occhi e in cui riconosceva elementi totalmente familiari e allo stesso tempo inesplorati.

0: Ci sono diverse realtà sul territorio italiano che con tenacia e con intelligenza si impegnano nella diffusione della musica contemporanea, la musica di ricerca e la musica di improvvisazione. Una di queste è senz'altro l'associazione palermitana Curva Minore, di cui abbiamo parlato più volte qui a Battiti e che torna a proporre per questa estate la rassegna Mediterraneo Jazz. Per parlarne abbiamo al telefono la presidente di Curva Minore. Buonasera Valeria Cuffaro, benvenuta a Battiti.
1: Grazie per l'invito. Intanto Mediterraneo Jazz sì, è giunta alla sesta edizione, nasce da un'idea di Lelio Giannetto, che è appunto il fondatore e anima dell'associazione Curva Minore, che è nata nel 97 appunto per sua volontà, con l'intento di contribuire alla divulgazione della musica contemporanea e delle musiche innovative di ricerca e sperimentazione. Questa rassegna si svolgerà in quattro appuntamenti, sempre presso il meraviglioso parco archeologico di Sedinunte, che è il più grande parco d'Europa sul mare, un posto veramente incantevole. E questi quattro appuntamenti saranno il 4, 5, 14 e 15 luglio. Il primo appuntamento sarà il duo di Gianni Gebbia e Tony Book, seguito dal solo di Paolo Angeli, che presenta il suo ultimo progetto, Lema. E successivamente il 14 e il 15 ci sarà il 14 il progetto Terre Maris dell'Alcantara Media Orchestra, che è un'orchestra composta da 9 musicisti dove si esplora sia la musica mediterranea che quella medio orientale. Sono musicisti provenienti da Italia, Irlanda e Bulgaria, e che in questa occasione accoglieranno anche dei musicisti greci e giordani, quindi è un ensemble multietnico che accoglie anche musicisti di varie generazioni. Questo progetto è il frutto di una residenza creativa sui temi che esplora i temi dell'immigrazione e dei migranti proprio attraverso la musica. Concluderà la rassegna il progetto New Call del musicista siciliano Giuseppe Guarrella con il suo quartetto. Questo è il suo secondo lavoro discografico. Mediterraneo Jazz è un viaggio musicale appunto attraverso il Mediterraneo, come pratica per mettere insieme musicisti che provengono da varie latitudini e culture musicali diverse.
0: E infatti l'avete anche definito spazio d'incontro. Senti Valeria, come si acquistano i biglietti? Si acquistano sul luogo oppure c'è un sito dove si possono comprare?
1: Sì, esatto, cioè, sul sito del Parco Archeologico si troveranno tutte le info, anche su quello di Curva Minore. Si possono acquistare attraverso Coop Cultura direttamente sul luogo, al botteghino, oppure anche online. Praticamente i biglietti, c'è anche la possibilità di acquistare, diciamo, 2 concerti a prezzo scontato. Andando su Curva Minore si troveranno tutte le informazioni, o anche sul sito del Parco Archeologico di Sedinunte.
0: Certamente, allora l'appuntamento, lo ripetiamo, è per 2 fine settimana consecutivi con Mediterraneo Jazz, 4 e 5 luglio e 14 e 15 luglio. Noi ringraziamo molto Valeria Cuffaro, grazie per essere stata con noi qui a Battiti.
1: Grazie a voi
0: e buon lavoro.

0: Endeavors, si intitola così il secondo album del cantautore italo-americano Joseph Martone, e inizia con il brano che abbiamo ascoltato ora, Overboard. Joseph Martone consolida così il suo stile, la propria idea di folk, dove ripercorre autobiograficamente i momenti trascorsi proprio tra l'Italia e gli Stati Uniti. Lo fa suonando chitarra e pianoforte con il suo canto sornione e chiamando a raccolta una bella schiera di musicisti che lo accompagnano. Nel disco troviamo infatti Fabio Rondanini dei Calibro 35 alla batteria, Francesco Giampaoli al basso, ha collaborato per la composizione dei brani con Ned Crowper, e qua e là con le voci femminili di Rebecca Noel e di Marianna Damai. Secondo album, dicevo, per Martone, che con il debutto del 2020, Honey Birds, aveva ottenuto tanti riconoscimenti, tanti apprezzamenti, proprio per il suo modo di intendere blues, folk e rock, con queste canzoni schiette, dirette e a volte comballate dall'andamento apparentemente più spensierato, come il brano che chiude il lavoro, il disco Endeavors, pubblicato a febbraio da Rivertail Productions, e che ascoltiamo ora, Wounded Love, Joseph Martone.
1: It's not easy.

Thank you.

E dal folk di Joseph Martone, Abbattiti, ora siamo entrati nel mondo dei suoni creati da Flying Moscow. Flying Moscow è il progetto di Massimo Mosca, storico musicista dei Three Second Kiss e di tante altre band parallele, un artista attivo da più di 30 anni. E con Flying Moscow l'artista gioca con paesaggi sonori elettroacustici tra registrazioni d'ambiente, natura e loop, dove l'espressività, la leggerezza, ma anche l'intensità melodica e onirica creano questo flusso narrativo dove perdersi e ritrovarsi, proprio come nel brano, in questo esercizio di stile che abbiamo ascoltato ora e che apre il disco Flying Moscow Volume 2, uscito a marzo in cassetta attraverso Zaratan Musica. E sono composizioni originariamente nate per la colonna sonora di una mostra, la mostra di Carla Maria Marletta, Echo, che si è tenuta al Palazzo della Cultura di Catania lo scorso anno. Tra l'altro anche la pittrice usa una tecnica di taglia e cuci, di composizione e ricomposizione delle opere molto affini allo stile narrativo immaginario di questo secondo volume di Flying Moscow, il lavoro che ora scorriamo sino all'ottava traccia per ascoltare insieme la seconda versione più elettrica e materica di Not All Buildings Reprise, dall'ultimo progetto Flying Moscow. Thank you.

another 100 infinities. Dalle sonorità ripetitive immaginifiche di Flying Moscow Volume 2 abbiamo incontrato ora le canzoni di Ron Gallo, cantautore, musicista americano dal passato più aggressivo di metal, art rock e garage punk. Nel suo ultimo disco invece l'artista di Philadelphia, che ha fatto parte anche dei Toy Soldiers, abbandona la distorsione e il sarcasmo per dedicarsi ad una forma canzone diretta, dove comunque l'artista americano non si dimentica del mondo allo sbando, rispolvere il suo motto: il mondo è fottuto ma l'universo è dentro di te. E così cerca una via introspettiva, come racconta lui stesso l'aver scritto per la prima volta una vera canzone d'amore, che poi è quella che abbiamo appena ascoltato. Si intitola Checkmate, così come il titolo dell'intero suo nuovo disco pubblicato dall'etichetta di Portland, Kill Rockstars. Un suo fan ha scritto: con questo disco Ron Gallo abbandona l'armatura protettiva dell'ironia a favore di uno stile totalmente onesto, il che francamente è la mossa più punk rock che potesse fare in questo momento. E così sono nate le canzoni delicate, tenere, calme e rilassanti. Questa è Too Tired to Love You, il disco Checkmate targato Ron Gallo.

che gira sempre intorno allo stile consolidato di blues rock o blues and roll, che ha contraddistinto i 40 anni circa della loro avventura sonora. È un disco anche molto generoso, ci sono 14 tracce calorose, tra le quali due version che completano Space Time Mystery, lavoro suonato molto bene con Stefano Iguana De Martini, voce, chitarra e slide, due i sassofoni a scorazzare tra i brani, quello tenore di Graziella Olivieri e quello alto di Clemente Verdicchio, e ancora la sezione ritmica con il bassista Roberto Cruciani e il batterista Gabriel Greco. Allora, torniamo all'inizio del lavoro che si apre con l'irrequieto intreccio di fiati, voce, corde e pelli per una dichiarazione che è essenziale: Peace, Fleur du Mal.

E dalla ritrovata quiete di Ron Gallo abbiamo ora incontrato il blues viscerale dei Fleur du Mal, storica band di lungo corso guidata da Stefano Iguana De Martini, e senza tanti giri di parole abbiamo ascoltato Gaza Blues dal loro ultimo lavoro che si intitola Space Time Mystery, disco che ci fa ritrovare la band in gran forma.

E dalla rinnovata energia blues dei Fleur du Mal abbiamo incontrato ora un'altra forma canzone, questa volta debitrice di certe esperienze spirituali e prog. È il disco firmato dalla cantante polistrumentista Paola Tagliaferro, che ricordiamo anche per i suoi begli omaggi al compianto artista britannico Greg Lake. In questo caso Paola Tagliaferro, insieme alla sua La Compagnia dell'Esa, ha pubblicato un disco di canzoni originali composte insieme a Pier Gonella. L'album si intitola The Sound of the Spheres, il suono delle sfere, o meglio i due album, perché Paola Tagliaferro ama registrare le canzoni in due versioni, in italiano e in inglese. Così il disco si compone di due edizioni. Noi abbiamo già ascoltato la versione italiana di Mercurio, e tanti sono i riferimenti allo spazio, all'universo, alle stelle di The Sound of the Spheres, perché si ispira all'Ankh, l'antico simbolo egizio della vita eterna. Con il canto di Paola Tagliaferro ci sono le chitarre e il basso di Pier Gonella, il pianoforte e le tastiere di Luca Scherani, la batteria e le percussioni di Andrea Orlando, la Compagnia dell'Es, che ci invita a raccogliere energie cosmiche anche con il brano, questa volta in inglese, che apre il disco The Sound of the Spheres, pubblicato da Owl Records, che è il brano che si intitola Ankh the Journey. Eccolo qui, Paola Tagliaferro.

Sir Thomas doveva rientrare a novembre e il suo figlio maggiore aveva degli impegni che lo richiamarono a casa prima. L'avvicinarsi di settembre portò notizie di Mr. Bertrand prima in una lettera al guardiacaccia e poi in una a Edmund. E alla fine di agosto arrivò lui di persona, di nuovo allegro, simpatico e galante, quanto l'occasione meritava o quanto Miss Crawford richiedeva, raccontando di corse e di Weymouth, di feste e di amici, racconti che 6 settimane prima lei avrebbe ascoltato con un certo interesse e nel complesso dandole la più ferma certezza, grazie alla forza del confronto diretto, di preferire il fratello minore. La cosa era molto sgradevole e lei ne era profondamente dispiaciuta, ma era così. E senza la minima intenzione adesso di sposare il maggiore, non voleva neppure incantarlo al di là di quanto richiedevano le più semplici attrattive della consapevole bellezza. La sua assenza prolungata da Mansfield, giustificata da motivi di puro piacere e decisa ascoltando solo la propria volontà, le fece capire con la massima chiarezza che di lei non gli importava niente. E quella indifferenza era a tal punto più che eguagliata da quella di lei, che, anche se adesso si fosse fatto avanti come padrone di Mansfield Park, quale il Sir Thomas in tutto e per tutto che a suo tempo sarebbe stato, lei escludeva di poterlo accettare. La stagione e gli impegni che avevano riportato Mr. Bertrand a Mansfield portarono Mr. Crawford nel Norfolk. Everingham non poteva fare a meno di lui ai primi di settembre. Andò via per 2 settimane. 2 settimane così pesanti per le signorine Bertram, che avrebbero dovuto metterle entrambe in guardia e perfino portare Giulia, nella sua gelosia per la sorella, ad ammettere l'assoluta necessità di diffidare delle sue attenzioni e a desiderare che non tornasse. E per il gentiluomo, 2 settimane di un tale riposo negli intervalli tra caccia e sonno che sarebbe stato sufficiente a convincerlo dell'opportunità di rimanere via più a lungo se fosse stato più abituato a esaminare le proprie motivazioni e a riflettere su ciò a cui stava portando quell'indulgere alla propria fatua vanità. Ma reso spensierato ed egoista dalla prosperità e dai cattivi esempi, non avrebbe mai guardato al di là del momento presente. Le 2 sorelle, belle, intelligenti e incoraggianti, erano uno svago per la sua mente già sazia e, non trovando nulla nel Norfolk che fosse all'altezza dei piaceri sociali di Mansfield, vi fece ritorno volentieri nei tempi prefissati e altrettanto volentieri fu qui accolto dalle persone con le quali veniva a svagarsi ulteriormente.

Maria, con soltanto Mr. Rushworth a occuparsi di lei, è condannata a sorbirsi gli infiniti particolari degli eventi positivi e negativi della sua giornata, le parole con cui decantava i suoi cani, l'invidia che esprimeva per i suoi vicini, i dubbi che nutriva verso le loro qualità, il fervore con cui attaccava i contrabbandieri. Argomenti che non riescono a toccare la sensibilità femminile se non c'è un certo talento da un lato o un certo attaccamento dall'altro. Si rammaricava per l'assenza di Mr. Crawford. E Giulia, senza un fidanzato e senza nulla da fare, sentiva tutto il diritto di rammaricarsene ancora di più. Ognuna delle due sorelle si riteneva la preferita. Giulia poteva pensarlo trovando una giustificazione nelle allusioni di Mrs. Grant, portata a credere vero ciò che desiderava, e Maria trovandola nelle allusioni di Mr. Crawford stesso. Tutto continuava a scorrere nello stesso alveo di prima della sua partenza. Il suo modo di fare con l'una e con l'altra era così vivo e gradevole da non fargli perdere terreno con nessuna delle due, senza però arrivare a mostrare un'insistenza, una sollecitudine, una costanza, un calore tali da richiamare l'attenzione generale. Fanny era l'unica della compagnia a trovare qualcosa di spiacevole. Ma da quel giorno a Sotherton non poteva mai vedere Mr. Crawford con l'una o con l'altra delle sorelle senza osservarlo approfonditamente e di rado senza stupirsi o criticarlo. E se la fiducia del proprio giudizio fosse stata pari al senno che esercitava in ogni altro ambito, se fosse stata sicura di vedere chiaramente come stavano le cose e di giudicare in tutta sincerità, con ogni probabilità avrebbe fatto qualche importante comunicazione al suo consueto confidente. Invece, azzardò solo un accenno e l'accenno andò perduto. «Mi sorprende alquanto», disse, «che Mr. Crawford sia tornato così presto, dopo essere stato qui già tanto a lungo prima, per 7 settimane buone». Perché mi era parso di capire che fosse così amante dei cambiamenti e del movimento che pensavo che una volta partito sarebbe successo certamente qualcosa che l'avrebbe portato altrove. I posti che fanno per lui sono molto più allegri di Mansfield. Questo va tutto a suo merito, fu la risposta di Edmund. E direi che fa anche piacere a sua sorella. Non le piacciono le abitudini stravaganti. È proprio un gran favorito presso le mie cugine. Sì, ha un modo di fare con le donne che non può non piacere. Mrs. Grant, mi sembra, sospetta che abbia una preferenza per Giulia. Io non ne ho mai notato grandi sintomi, ma mi piacerebbe che fosse così. I difetti che lui ha non sono tali che una seria dedizione non possa eliminarli. Se Miss Bertram non fosse fidanzata, disse Fanny con cautela, a volte mi verrebbe quasi da pensare che lui l'ammira più di Giulia. E questo forse potrebbe deporre a favore di una sua preferenza per Giulia più di quanto tu, Fanny, possa credere. So che capita spesso che un uomo, prima di aver preso la sua decisione definitiva, mostri per la sorella o la più cara amica della donna a cui sta in realtà pensando maggiori attenzioni che per la donna stessa. Crawford ha troppo buon senso per rimanere qui se si accorge che Maria può costituire un pericolo. E io non nutro alcun timore per lei, dopo la prova che ha dato del fatto che i suoi sentimenti non sono così forti. Fanny concluse che doveva essersi sbagliata e si propose di pensare diversamente in futuro. Ma con tutto ciò che poteva produrre la sua sottomissione a Edmund e con tutto l'aiuto degli sguardi e delle allusioni che occasionalmente coglieva negli altri e che sembravano dire all'unanimità che Giulia era la scelta di Mr. Crawford, non sempre sapeva cosa pensare. Una sera sentì esprimere le speranze della zia Norris sull'argomento, accompagnate dai suoi sentimenti e insieme a quelli i sentimenti di Mrs. Rushworth, che erano sullo stesso piano,
e non poté fare a meno di provare un certo stupore mentre ascoltava. E sarebbe stata ben lieta di non essere obbligata ad ascoltare, perché questo accadeva mentre tutti gli altri giovani danzavano. E invece lei era seduta davanti al focolare, molto malvolentieri, accanto alle due anziane signore, e non desiderava altro che il ritorno del cugino maggiore, sul quale puntavano tutte le sue speranze di avere un cavaliere con cui danzare. Quello era il primo ballo di Fanny, ma senza i preparativi e lo splendore del primo ballo di tante signorine, essendo stato deciso solo nel pomeriggio, grazie all'arrivo di un violinista tra i domestici e alla possibilità di formare 5 coppie con l'aiuto di Mrs. Grant e di un nuovo amico intimo di Mr. Bertram appena arrivato in visita. Era stata comunque una serata molto bella per Fanny, per la durata di 4 danze, e ora le dispiaceva parecchio perdere anche solo un quarto d'ora. Mentre aspettava e sperava, con uno sguardo ora alle coppie e ora alla porta, le fu imposto questo dialogo che si svolgeva tra le due suddette signore. «Io penso, signora», disse Mrs. Norris con lo sguardo che puntava dritto su Mr. Rushworth e Maria, che danzavano insieme per la seconda volta, «che adesso torneremo a vedere dei volti felici». «Sì, signora, proprio così», rispose l'altra con un maestoso sorriso affettato. «Ci sarà una certa soddisfazione continuando adesso a seguire la scena e mi sembra un vero peccato che siano stati costretti a separarsi. I giovani nella loro situazione andrebbero esentati dall'obbligo di rispettare le comuni formalità. Chissà se a proporlo sia stato proprio mio figlio». «Credo di sì, signora. Mr. Rushworth non è una persona trascurata, ma la cara Maria ha un senso del decoro così rigoroso, un'autentica delicatezza, di quelle che oggi si incontrano assai raramente, Mrs. Rushworth, un tale desiderio di evitare di mettersi in mostra. Cara signora, date un'occhiata al suo viso in questo momento. Guardate com'è diverso da com'era nelle ultime 2 danze. Effettivamente Miss Bertram appariva felice, gli occhi le brillavano dalla contentezza e parlava con grande animazione perché Giulia e il suo cavaliere Mr. Crawford erano vicini a lei. Costituivano tutti insieme un unico piccolo gruppo. Che aspetto avesse prima, Fanny non poteva ricordarlo, perché allora stava ballando con Edmund e non pensava a lei. «È un vero piacere, signora», continuò Mrs. Norris, «vedere dei giovani così felici, così ben assortiti, così per bene. Non posso non pensare alla gioia del buon Sir Thomas. E cosa ne dite, signora, dell'eventualità di un'altra unione? Mr. Rushworth ha offerto un buon esempio e si tratta di cose assai contagiose». Mrs. Rushworth, che non vedeva altro che suo figlio, non seppe cosa rispondere. «La coppia vicina, signora! Non vedete i sintomi anche lì? Oddio, Miss Giulia e Mr. Crawford! Ma certo, un'unione eccellente! A quanto ammonta la rendita di lui? 4.000 l'anno!» «Benissimo! Chi non ha di più deve contentarsi di quel che ha. 4.000 l'anno è una discreta proprietà e lui ha l'aria di essere un giovane assai distinto, solido, il che mi fa sperare che Miss Giulia possa essere molto felice. Non c'è ancora niente di stabilito, signora. È solo una cosa di cui si parla tra amici, ma io non ho molti dubbi che così sarà. Le attenzioni del giovane si stanno facendo estremamente assidue». Fanny non poteva più ascoltare. L'ascolto e lo stupore furono sospesi per qualche tempo perché Mr. Bertram era rientrato nella sala. E pur rendendosi conto che sarebbe stato un grande onore essere invitata da lui alla danza, pensò che la cosa non poteva non accadere. Si avvicinò al loro piccolo circolo, ma
anziché invitarla a ballare, accostò una poltrona alla sua e le tenne una relazione sullo stato di salute di un cavallo ammalato e le riferì l'opinione dello stalliere che aveva appena lasciato. Fanny capì che quello che sperava non sarebbe successo e nella modestia del suo carattere sentì immediatamente che era stata una cosa insensata aspettarselo. Quando le ebbe raccontato del cavallo, prese un giornale dal tavolo e, dandogli un'occhiata, disse in tono languido: «Se vuoi ballare, Fanny, io sono qui». Con cortesia almeno pari, l'offerta fu declinata. Non aveva voglia di danzare. «Beh, mi fa piacere», disse lui in tono molto più asciutto. E rimettendo giù il giornale aggiunse: «Perché sono stanco morto. Io non so come fanno queste brave persone a resistere così a lungo. Bisognerebbe che fossero tutti innamorati per trovare divertimento in questa assurdità. E lo sono, immagino. Se li guardi, puoi notare che sono altrettante coppie di innamorati. Beh, tutti tranne Yates e Mrs. Grant. E sia detto tra noi, lei, povera donna, deve desiderare di avere un amore come chiunque altro di loro. Deve essere una vita disperatamente noiosa la sua con il reverendo». Facendo un sorrisetto malizioso, mentre si voltava verso la poltrona di quest'ultimo e accortosi che gli stava vicinissimo, vide che si rendeva necessario un mutamento di espressione e di argomento, mutamento che operò in modo così repentino che Fanny, nonostante tutto, riuscì a fatica a non mettersi a ridere. «Strana faccenda quella in America, dottor Grant? Qual è la vostra opinione? Io vengo sempre da voi per capire cosa devo pensare per quanto riguarda le questioni pubbliche». «Mio caro Tom», esclamò dopo un momento sua zia, «visto che non balli, immagino che non avrai niente in contrario a unirti a noi per una partita a carte, vero?» Quindi, alzatasi dal suo posto e avvicinatasi a lui per rafforzare la proposta, aggiunse sottovoce: «Vorremmo organizzare un tavolino per Mrs. Rushworth, sai? Tua madre ci terrebbe molto, ma non può perdere tempo a giocare a causa della sua frangia. Dunque, tra te, me e il dottor Grant andrà benissimo. E anche se noi puntiamo solo mezze corone, tu con lui puoi giocarti mezze guinee». «Ne sarei felicissimo», rispose lui ad alta voce, saltando alacremente in piedi. «Mi darebbe il massimo piacere, ma in questo momento stavo per andare a danzare. Vieni, Fanny», prendendola per mano. «Non perdiamo altro tempo o la danza finirà». Fanny si lasciò portar via molto volentieri, anche se le fu impossibile provare troppa gratitudine per il cugino o operare una distinzione, come lui certamente faceva, tra l'egoismo di un altro e il proprio. «Bella proposta, parola mia!» esclamò indignato mentre si allontanavano. «Vorrebbe inchiodarmi a un tavolino da gioco per le prossime 2 ore con lei e il dottor Grant, che stanno continuamente a rimbeccarsi, e quella vecchia impicciona che di whist ne sa quanto di algebra. Vorrei proprio che mia zia si desse un po' meno da fare e chiedermelo in questi termini, poi, senza cerimonie, davanti a tutti loro, in modo da non lasciarmi la minima possibilità di rifiutare. Questa è la cosa che più mi disgusta. Far finta di proporre, di offrire una scelta e al tempo stesso rivolgersi a qualcuno in modo tale da costringerla a fare proprio quello di qualsiasi cosa si tratti. Se non mi fosse venuta la geniale idea di invitarti a ballare, non ne sarei uscito. È una cosa scorrettissima. Ma quando mia zia si ficca una cosa in testa, non la ferma più nessuno».

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Ludwig van Beethoven. Romanza in sol maggiore per violino e orchestra, opera 40. Adagio, allegro con brio. Christian Tetzlaff, violino. Tonhalle Orchestra Zurich. David Zinman, direttore.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Romanza in sol maggiore per violino e orchestra, opera 40. Christian Tetzlaff, violino.
1: Johann Daniel Berlin, Sinfonia A5 per archi e basso continuo. Allegro, largo, allegro. Complesso strumentale Charivari Agréable. Direttore Ka Ming-ng.